0: is the zoo only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia,
2: questi ricchi annoiati
1: che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
5: Quello è Iron Man.
6: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
7: 50 di bocca e 100 d'amore, gioia!
6: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestronave!
7: Non si batte chiodo!
8: Arrendetevi! La terra sarà mia!
6: No! Arrenditi tu, Thanos! I super erotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
9: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però! Quando ho vinto me posso levare il cocco nel culo!
6: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
8: Ah sì? E tu chi saresti?
9: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
8: E cioè?
9: Sono su Postal Market! Sono anche vintage volendo!
8: Non mi hai fatto niente!
9: Aspetta che ti cago nel culo una pagina delle mutande sgambate agli 80!
8: Non mi hai fatto niente!
6: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
10: Andato a tenere muori!
6: Ma come è possibile?
10: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gada Arromen. Vabbè, è morto. Zivario.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento, tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
3: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
2: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondo Hulk nano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
3: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
2: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
3: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
2: Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò!
3: Che bello che...
2: Non mi... arrabbierò.

0: fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in scrondo Hulk nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
1: Ti taglio i tendini?
0: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
1: Mamma mia, quante palle racconti.
0: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
1: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
0: Com'è che mi hai chiamato?
1: Pirletto?
0: Come è che mi hai chiamato?
1: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina. Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo. Hai capito, Pirletto?
0: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
2: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! E adesso ti taglio i tendini!
1: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
2: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
1: Ma quello cos'è?
2: È il mio coltellino, stronza!
1: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
2: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ah! Ah! Tiè, ciappa, stronza!
1: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
2: Ma che ti ho sentita, stronza!
3: Le cose verissime!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.

0: ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
3: Sì.
1: Ah!
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi tutti.
1: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
0: scusa,
1: no.
0: Vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Ah, sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
1: Eh?
5: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
8: Il tronista di spade.
9: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
10: Ciao, mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
9: Segni particolari?
10: Ma una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
9: Quali sono i tuoi hobby?
10: Bere vino e scopare puttane.
9: Parlaci della tua famiglia.
10: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
9: Divertentissimo. E tuo padre?
10: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato quel vecchio strozzo.
9: Ci dispiace. Cause naturali?
10: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, uè. Bellissimo, guarda, la roba.
9: Bellissimo. Fratelli barra sorelle?
10: Sì, due, più grandi. Sono gemelli, si scopano fra di loro. Senza goldone, eh.
9: Ah, è un grosso rischio.
10: Eh sì, infatti hanno fatto tre figli. Ma tanto sono già morti tutti.
9: Un tragico incidente?
10: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
9: Urca! Situazione sentimentale.
10: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
9: Vi siete lasciati?
10: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino perché ho scoperto che si scopava col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
9: Wow, altre storie d'amore?
10: Ma sono stato sposato con una con i capelli rossi, ma non abbiamo mai scopato.
9: E come mai?
10: Perché a me piacciono le puttane.
9: Che lavoro fai?
10: Il consulente.
9: In campo finanziario?
10: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
9: Ah.
10: Che brucia viva la gente che non gli piace.
9: Accidenti, un lavoro difficile.
10: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
9: Che tipo di ragazza stai cercando?
10: Una puttana. Pensavo si fosse capito.
9: Sì, ok. Qualche dettaglio in più?
10: Beh, direi viva. Anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
8: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
10: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano! Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi!
8: Il tronista di spade.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao. Cose verissime.
3: Ma come cavolo ti sei conciato?
2: Cazzo, ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni. Ma ti pare?
3: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso. Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
2: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallout?
3: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
2: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai?
3: Sì, va bene, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
2: Sentimi un po', stronza a quattro occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
3: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
2: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60, l'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
3: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
2: Che cazzo ridi? Smettila di ridere. Che ti sparo con il mio cannone al plasma comperato nel dark web. Uè, stronza, va che non scherzo, va che ti sparo con il cannone al plasma sulla spalla io,
3: Anche il cannone al plasma che sembra un aspirapolvere della Folletto con sulla stagnola. Ma quanto sei buffo! Sei proprio un demente!
2: Va bene, lo hai voluto tu!
3: Ah!

0: funziona veramente! Allora non mi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene. Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia.
1: Brutto coglione!
2: A bright new

0: Le cose verissime.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Porco io! È puttana la mia donna! E tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
2: Che succede, nonno Zeus? Perché sei nervoso?
1: Ho finito la mia polvere magica, piccola tritacoglioni del Peloponneso. Ho finito la polverina, ho finito! Aspetta! Forse l'ho trovato un granellino sopra il tavolo. Se ho anche la matita nel naso.
2: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus.
1: Vai a dispiacerti contro la colonna e non rompermi il cazzo. Qui la situazione è gravissima. L'ultima volta che sono andato in astinenza mi sono trasformato in elefante e mi sono peppato mezzo deserto del Sahara.
3: Era buona, calda. Sembrava appena fatta. Quasi. Mai pippata quella, eh? Non che parlo con te, tu non l'hai mai pippato. Buono, c'è ancora la bava. Mi sta scendendo la bava.
1: Mi pippo anche la bava.
2: Ma sei sicuro che non posso aiutarti, nonno Zeus? Magari questa è la volta buona che riesco a diventare una dea.
1: Fatti pippare un dito! Vedi, sto dando già l'astinenza. Oh, che bel mouse del computer! Pippato il mouse!
3: Forse quel giorno Minerva ha fatto bene a non ingoiarti. In effetti, ora che ci penso, il Minotauro ha una scorta segreta nascosta nel suo labirinto. Se riuscirai a trovarla e a portarmela, ti farò diventare una dea. Adesso fammi peppare i capelli!
2: Urrà, che bello! Vado subito, nonno Zeus!
1: Vai a pigliarlo nel c***o! Anche l'aria sa di bamba qua dentro!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollon, cosa fai di bello?
2: Sto andando a Creta, nel labirinto del Minotauro. Se riuscirò a rubargli la sua scorta di polverina magica, nonno Zeus mi farà diventare una dea, vieni con me.
4: Ok.
2: Ma no, non in quel senso.
4: Ah, ok, e mi giro dall'altra parte.
2: Eccoci a Creta. Dobbiamo trovare il labirinto del Minotauro. Chiediamo alla gente del posto.
4: Scusi, mi sa dire dov'è il labirinto di Minotauro?
2: E signora, dov'è il labirinto del Minotauro?
4: Ciao squalo.
3: No.
4: Niente da fare. I cretini non ci possono aiutare qua.
2: Fa niente, l'ho trovato. Quello deve essere il Minotauro.
4: Salve, signor Minotauro! Vorremmo tentare la sorte e attraversare il suo labirinto. Salve, signor Minotauro! Vorremmo tentare la sorte e attraversare il suo labirinto per. Il suo labirinto per prendere i suoi pippotti.
5: Stranielli! Io essendo lo Minotauro! State avendo attenzione! Nessuno ha mai stato uscito vivendo dal mio labirintolo! Ah, essendo il posto più pericolante della Creca vecchia,
2: E va bene, signor Minotauro, vogliamo tentare lo stesso. Facci passare.
5: Oh, cappa, state passati, ma poi non state diciuti che non visioni avvisato,
4: Dannazione, è questo posto il labirinto?
2: Si chiama labirinto per questo, rincoglionito. Sono 3 ore che camminiamo, mi sa che ci siamo persi.
4: Ma quello non è lo scheletro di Morgan? Quello che abbiamo visto un'ora fa?
2: Oh cazzo, è vero! Stiamo girando in tondo! Oddio, moriremo qui!
4: Ma le senti anche tu? Sto rumore di rubinetto che gocciola?
2: Sì, in realtà quella sono io. Ho delle piccole perdite e ho dimenticato a casa gli Athena Lady.
4: Sei un genio, Pollon! Basterà seguire le gocce che hai lasciato e troveremo l'uscita!
2: È vero, siamo salvi! Anche se però non abbiamo trovato i pippotti e io non diventerò mai una dea!
4: Ma lascia stare, Pollon. L'importante è la salute.
2: Inchia, che alito di ascella di capra che hai, Eros. Che cazzo ti sei mangiato?
4: Le uova strapezzate.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
5: Tu no, invece.
4: Io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando l'anima dove va?
4: Va in cielo.
5: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Cioè?
4: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
4: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
4: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, avevi questo... sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi
5: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere, tu che lo sai?
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
4: No.
5: No.
4: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
4: Che bianche.
5: Come ci sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
5: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
4: Sono fatte di cazzi.
5: No,
4: sono
5: fatte di cazzi.
4: Lì in paradiso
5: rimuori ancora.
4: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
5: Mica la sfonda.
4: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
5: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
4: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
5: Com'è?
4: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è diciamo. Bellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
4: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
4: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
4: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Comincia tu, dai.
4: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
4: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
4: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
4: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
4: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
4: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
4: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa succede?
4: Te la fanno leccare.
5: No.
4: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
4: Ci sono due donne.
5: Che
4: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
5: Due controllori.
4: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
4: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
4: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
4: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
4: capito?
5: Metà strada tra la terra e il paradiso.
4: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12 lingue?
4: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
4: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
5: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
4: Cazzo.
5: Tutto
4: sei una soava donna.
5: Una soava donna?
4: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
4: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
4: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
4: Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo secondo te?
4: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. This is the zoo.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa trascorso orale con la nonna no però, Però faccio la stessa domanda!
5: Motherfucker! Oh, gargle it! Gargle it, baby! Gargle, gargle, gargle!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che, se rivelato, cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastraccia! Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: No, non sono il baritono, ho solo la voce camuffata! Perché ho la colina in bocca dalla tua figa!
0: Ah, meno male! Perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Balanera orale. Vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda. Ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato tre volte. Sì, sento dal dunque nel culo. A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto.
3: E allora morirete tutti quando il gallo avrà cagato tre volte.
0: Servastraccia, presto, dimmi, quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: Due.
0: Oh cazzo, dobbiamo fermarlo prima che caghi una testa.

0: donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre, po-

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Pornebab.
3: Alzarsi la mattina. Che ore sono? Le 2:15. Mamma mia, così presto, eh? Annaggia la miseria, non riesco più a dormire, eh? 2:15. Cazzo, mi sono perso il mezzogiorno, mi sono perso. Va bene, dai. Vuol dire che faccio doppia cena stasera, magari una merenda, un Nesquik. Va bene, vi faccio una sega, dai. Dai, appena sveglio, così la giornata parte di slancio. 2:30 di pomeriggio, arrivo alle 6, che ho sbucato. Ah, e me ne torno a letto alle 8:30. Dai! I film!
4: Ciao, Orsetto 41.
3: Ehi, i film!
4: Bentornato su Pornbab.
3: Affanculo!
4: Oggi il menù di Pornbab prevede un film.
3: A cazzo, non c'è neanche la scelta oggi. Dai, sparalo che devo sbucare.
4: Io retto, tu retto.
3: Quindi è una storia di buco del culo. Dai!
5: Ciao, fancazzista segaiolo. Sicuramente sei a casa in cassa integrazione e passi le tue giornate a farti le seghe con il sussidio dello Stato. Bravo, così si fa. Pornbab ha introdotto nuovi film per sensibilizzare i suoi utenti su tematiche delicate, rendendo di fatto i suoi porno molto inclusivi. In sintesi, ti facciamo sbattare usando attori e inserisci il numero della tua merdosa PostePay e al solo costo di 113 euro ti facciamo raggiungere l'orgasmo in pochi minuti. Buona visione. Ah, dimenticavo. Non pulirti sulle tende. Tua moglie lo sa.
6: Ci ho messo 6 mesi, ma alla fine ci sono riuscito. Ho conquistato la mia vicina di casa. Che gnocca! Che tette, che culo!
3: Dai, sbottala!
6: È praticamente perfetta. A parte il fatto che soffre di una malattia che la costringe a dire le cose più assurde.
3: Metti il goldone così non te l'attacca. Dai!
6: No, Silvia. Baci veramente da Dio.
3: Puttanazzo, dai, giuccio il cazzo, dai.
7: Devo ammettere che anche tu non baci affatto male. Piero.
8: Oh, fiera nel culo! Merda, fogna merda!
7: Ops, perdonami. Questa mia dannata malattia neurologica. Spero che non stia rovinando l'atmosfera.
3: Ma che sta facendo sta squilibrata?
6: No, non ti preoccupare. Ti voglio troppo. Facciamo l'amore qui sul divano.
3: Sì, l'amore, che sei nel 74. Dai, buttacelo in culo.
7: Ah sì, facciamo l'amore.
3: Brava.
7: Scoppio dal desiderio.
3: Brava.
8: Motorino frocio, stronzi coi baffi, motorino frocio.
7: Non resisto più. Voglio essere tua. Spogliami, Piero, spogliami.
3: Sì, ma fatti di meno, cerbiata!
8: Torna zappo, gna.
3: Ma che cazzo è? Cretina questa cosa,
6: dai. Ok, cioè, sì, ti spoglio, che forse è meglio. Oh, cielo! Oh, che corpo perfetto che hai! Ora,
3: dai.
6: Spoglio anch'io!
3: Dai, bravo, tiraglielo in mano, dai!
7: Sì, ma fai presto. Non resisto più.
3: Brava, in culo.
8: Moccio di vecchia, cani morti.
3: Oh, capito? Che mi spaventi quando fai così, basta.
7: Noto che hai qualche problema a raggiungere l'erezione. Vuoi che ti dia una mano?
3: Succhiaglielo, fortissimo.
6: Sì, una mano non sarebbe male.
7: Così ti piace?
3: Anche a me piace guardare, dai, vai.
6: Sì, continua.
3: Brava,
6: ti prego, vai, vai avanti.
3: Brava.
7: Bene! Vedo che il tuo amico si sta svegliando.
3: Lo vedo anch'io!
8: Merda dagli occhi!
3: Basta!
8: Merda dagli occhi! Puff! Schifo, merda!
3: Cane, mi spaventi!
7: Oh no, si è di nuovo afflosciato.
3: Pure il mio, mi hai spaventato, stronza!
7: Sto per caso facendo qualcosa di sbagliato?
3: Sì, sciaparli, fai le cose con gli occhi, tutta scema!
6: No, continua, ora si riprende, sì, dai.
7: D'accordo, continuo.
3: Sì.
7: Magari gli dico qualche parolina che lo aiuti a tirarsi su.
3: Devi solo ciucciarli, lo stronza!
8: Celentano nodo! E Celentano nodo!
3: Ma che cazzo fai?
6: è la prima volta che ho problemi. Direzione, intendo. Sarà che sei talmente bella. Ma ora mi riprendo.
3: Sì, ma è fuori come un balcone, queste delle case popolari pure lei.
6: Continua.
7: Rilassati, Piero. Rilassati.
3: Ma che si deve rilassare? Te lo devi ficcare in culo.
7: Sono qui tutta per te. Fra poco faremo l'amore.
3: Brava,
7: e sarà bellissimo.
8: Puzza di crollo, brutto di merda. Capo insieme, tipo merda,
6: bastardo! Porco! Fanculo! Porco! Porco!
3: Dico anch'io!
7: Ehi, ma cos'è questo linguaggio? Cafone!
3: Puttana!
6: Affanculo!
3: Minchia, mi sono lasciato trascinare da sto porno!
9: Cioè... Allora, porco! C'è di là con dei parenti che stiamo cenando, si sentono le parolacce, cane!
3: Scusi, è il film!
9: Porca!
3: Sì, ma anche lei non è che sia proprio un chirichetto, eh? Ma poi come si è permesso di entrare in casa mia senza bussare? Figlio di puttana!
4: Valuta il film!
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
1: La torre.
2: La torre, sì, diciamo,
1: concessione. Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
2: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
1: No,
2: se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
1: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
2: No, vabbè, ma non era per quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione, lap dance.
1: Sono piccoline ste torri.
2: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
1: Sì.
2: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
3: Comune di Catania, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti eccetera eccetera, e quindi volevo delle informazioni più che altro.
3: Ma questo è il comune di Catania?
2: Sì, mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
3: Ho capito.
2: Pronto?
3: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
2: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
3: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
2: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Sì. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo, siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi, signore, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire.
1: Noi faremo tutto quanto a tesi, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo, proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: Ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti, con le barche o con le yacht che vedono la costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando signora. Io...
2: se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata gentilissima.
2: Grazie a te, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Morti, morti, tutti morti.
3: Morti, turchi, morti.
0: L'incendio della tenuta ben tenuta ha mandato al creatore Vagigi Mushan, quel piccolo tabagista di Fetir, e l'intera fortuna ereditata dalla formosa mentecatta alla morte di Smerdir.
4: Stecchiti, polverizzati, cagnotti, cibo per i vermi.
0: Morti.
4: Bruciati dalle fiamme, comprese le braccia, le gambe.
0: Tutti morti.
4: I cazzi, le fregne.
0: Per Zuleia e Ilmaz è un ritorno alla casella di partenza. Di nuovo liberi, di nuovo poveri, di nuovo insieme nella turbolenta Anatolia che già fu patria di eroi immortali e mustacchiosi scorreggioni col turbante. E viaggia ora sulle ali di una sfrenata rivoluzione sessuale. A cui purtroppo Zuleia non si sente di prender parte. Affranta com'è al pensiero di tutto il denaro appena andato in fumo.

0: Ma di nuovo, poveri! Guarda che Trieste, a questa catapecchia dove abbiamo abitanti!
1: Mezzo lei, ma che dici? Dove è finita la speranzosa, ritardata, scema, cretina, idiota che conoscevo? Questa è solo una situazione temporanea. Presto troverà un lavoro, tu imparerai a contare fino a due e vivremo... e vivremo per sempre, felici e soprattutto scopanti. Bisogna essere ottimisti nella vita!
0: Hai forse ragione tu, hai, amore mio. O smetto subito di piangere e faccio l'ottimistica. Guarda come ottimistica, guarda!
1: Va bene, va bene, va bene. Anche meno però, anche meno. Forza, amore mio originale. Marchio registrato. Diamoci sotto e consumiamo finalmente il nostro amore.
2: Il nostro amore. Il nostro amore.

0: Ferma! Stoppati!
1: E che cazzo, porco turco?
0: Non possiamo scopiamo! Non siamo avuti preservativi!
1: E che cazzo ci servono i preservativi? Chiamiamo la follia! Se resti incinta, al massimo al bambino lo possiamo vendere!
0: Ma chi se ne frega del bambino? Tu hai stato incollato da tutti i prigionieri della prigioneria! E chi me la racconta che non hai preso le malattie aeree?
1: E questa è... E questa è effettivamente un'obiezione sensata da parte tua. Non me l'aspettavo.
0: Guarda qua. 1, 3, 2,
1: eh? E ci siamo quasi, eh? Aspettami qua. Vado a comprare i preservativi e torno. Farò in un lambo. Tu intanto scaldi i motori della fica. Amore mio.

0: infatti dove cazzo vai, idiota? Non hai una lira turca, con cosa pensi di comprare i preservativi per scopare?
1: Rest, farmacista, una confezione di preservativi, che è una figa che mi aspetta a casa.
2: Ecco caro, fanno 5.000 lire turco, prego.
1: Oh cazzo. Ma sono scordato che non c'ho i soldi. Ma come faccio? Sono mesi che aspetto di fare all'amore scopato con la mia Zuleia, amore mio. Quasi vergine. Nonostante il figlio. Signor farmacista, la prego. Non è che potrei per caso pagare domani. È un favore che le chiedo da uomo a uomo.
2: Mi dispiace caro, qui non si fa credito a nessuno, però possiamo metterci d'accordo in qualche altra maniera, bel maschione.
1: Dannazione, mannaggia pataturco, turco, ma com'è possibile? Ma è possibile che come mi giro, me lo piglio nel culo, anche l'eunuco. Vabbè, prego, non goda prima, mi lascia almeno la soddisfazione così compensativa di pensare di essere bravo a ciucciare le palle. Vabbè, facciamolo, vai. Mai solo per la mia Zuleia, amore mio. No!
2: Messi tantissimo!
1: Meno male, almeno uno dei due. Non faccio quelle cose con la lingua, la prego, che c'è lo specchio, si vede.

Soleil, ecco ma ti ritorno con le gambe larghe. Ora è venuto finalmente il momento che apri tu le tue a me. Soleil, Soleil, amore mio, ma dove sei finita? Soleil, Soleil, amore mio. Dannazione, non c'è più. Ma tu, mi sono fatto inculare per niente e non mi è nemmeno piaciuto.

0: Aspetta, ma qui c'è un biglietto. Non può essere di Zuleia. Zuleia non sa scrivere.
1: Il mazzo, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto. Ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no. Forse sì, forse no. Magari sì, magari no. Non lo so. Addio. Addio, amore mio.
0: E addio, turco. E come? E l'ho preso in culo con le preservative. E qua non si batte il chiodo. Ma porcaccia la... Ma vaffanturco! Vaffanturco!
2: Aspetta, amore, se vuoi ti posso soddisfare io.
0: Ma vaffanculo, brutto eunuco!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
4: Buongiorno, sono lei.
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie, Tartufi.
4: Mi dica,
3: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare sulla, nella vostra struttura.
4: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
3: Grazie.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: A lei.
3: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie, Tartufi. Si ricorda?
4: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
3: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi, da Alba Cuneo.
4: Ah, sì, ho capito, no.
3: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba...
4: Ho capito.
3: Volevamo festeggiare da voi.
4: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
3: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
4: Sì.
3: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
4: Sì, ditemi tutto quello che dite.
3: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
4: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
3: Quale?
4: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
3: E qual è il problema, direttore?
4: No, te lo dico io anche questo.
3: Direttore, ma lei si ricorda di me?
4: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
3: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
4: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
3: No, le spiego, Luca Alba...
4: Quella che mi dice il proprietario.
3: No, certo, però non so se si ricorda Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo.
4: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
3: Vabbè, ma insomma,
4: rischio suo.
3: Lo so, però
4: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
3: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma loro non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma, e non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, i tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
4: Vabbè, quelle cose quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
3: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
4: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete, voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli, sì.
3: sì, sì.
4: Ma quello che sia capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
3: Sì, Alejandro Baldi.
4: Alejandro Baldi, mettete tutto per scritto per piacere, ok?
3: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, eh? Non facciamo trapelare la notizia.
4: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo.
3: Eh no, perché sa che ci sono tutti i giornali, va che beh, mi stanno addosso, mi perseguitano.
4: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
3: Sì, ho capito, okay? Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto. Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Tornati a vivere nella solita catapecchia dopo la tragica grigliata che ha cotto via tutti i personaggi secondari, Zuleya e Yılmaz sono finalmente pronti a consumare la loro relazione.
3: Si sburra, non si sburra.
0: Ma quando quest'ultimo, cioè Yılmaz, torna a casa dopo aver guadagnato un pacco di preservativi col sudore del proprio ano, scopre con orrore e birbiribiribrezzo che la bella paladina del cerebro spastismo è dovuta andare via per un motivo che non può, non vuole, o non è in grado di rivelare nella misteriosa lettera che gli ha lasciato.
4: Yılmaz, non so scrivermi, quindi non posso scritti bene cosa ha succeduto, ma se no devo andare via presto veloce. Forse torno, forse no, forse sì, forse no, magari sì, magari no, non lo so. Addio, addio.
0: Ma la vera domanda che tutti ci poniamo da quando è iniziata questa telenovela è: faranno sgnaffi sgnaffi con il pene e la vagina?

0: Mettetevi comodi, una nuova puntata di Terra Amara inizia adesso.
1: Zelei, ex amor mio, poi amor mio, poi di nuovo ex amor mio. Il destino ci separa un'altra volta e ogni volta è più dura. Dove sei finita, amor mio, ex amor mio e prima ancora amor mio? Che ti è successo? Perché sei dovuto andare via in fretta e frutta, lasciandomi qua col culo sempre più largo e le palle sempre più gonfie?
2: Il mazzo!
1: Mannaggia, pate turco, Zuleia! Sei tornata, amor mio! Ma che gioia, che gioia! E io che pensavo di averti perso per un considerevole lasso di tempo. Ma, amor mio, che sensualità! Che minigonna ascellare! Ma dove hai trovato questi vestiti?
2: Cos'è una minigonna ascellare? Sono pensato che la nostra prima volta di scopore doveva di essere speciale. Così mi ho fatto prestare i vestiti della signorina che vende la fica che è all'angolo.
1: Hai pensato bene, era un angolo acuto, non ottuso. E acuto sei stato pure tu.
2: Non l'ho capita.
1: Perché tu sei ottuso in questo caso, forza! Vieni qua, amor mio, ex amor mio, adesso di nuovo amor mio. Finalmente coroneremo il nostro grande sogno di fottere come coniglia e tartaruga che si incula in una caverna.
2: Ah, io ammazza!
1: Zoreglie, vesse! Facciamo l'amore, facciamo l'amore!

0: Ma perché? Cosa sai? Che succede?
1: Niente, niente. Una cosa da poco.
0: Cioè!

0: difficile, stiamo sbagliando qualcosa. Questo non è un bacio alla francese, è un bacio alla turca. Uff, è anche un gesto alla turca, a giudicare da fiato. Ti potevi far prestare pure lo spazzolino e il dentifricio dalla troia. Ecco, ecco, sono pronto a varcare i labbroni d'Ercole col mio vascello dell'amore, amore mio.
1: Oh, il mazzo, presto, prendimi, sono pronto la irrorata.
0: Amore mio, ti sento fremere, tremare di piacere fra le mie mani.
1: No, io non tremolo, sei tu che tremili.
0: No, no, io non tremolo, ci sbagli tu, io non tremolo mai. Non mai tremolato in vita mia. Ma, aspetta, se tu non tremi e io non tremo, allora chi è che trema?
1: È il mondo tremola!
0: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di... Scappiamo, terremoto, terremoto!
1: Una scopata sti due.
0: Niente, niente, non ce la fanno, niente.

0: Le palle sono i coglioni.
1: Zan zan, l'ho detto pure io. Turco.
2: Lo Zodi 105.
3: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè, Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla così.
2: Però
3: this is the Zeus.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente. No.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente. No,
4: l'altra votazione.
6: Giovanotti!
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
7: Che è successo?

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, e per la prima volta fatti fino al tramonto. È una cosa importantissima. Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma quella polverina è ancora oggi un aiutino.
2: Ricchissima.
1: Lunga esattamente un metro. Sentiamo ognuno per sé. Alla tigre.
3: Piero? Oh, raga, sta male, chiamate un medico. Piero!
4: Ci troviamo nella Foresta Nera, a nord della Baviera, nella zona più selvaggia dell'austera Germania. Tra paesaggi mozzafiato e autoritarie montagne, prospera flora e fauna molto comune per noi europei, ma anche alcuni esemplari di animali ormai in via di estinzione in questi luoghi. Proprio come la puttanona, la marmottide di prezzabili dimensioni che fin dagli albori dell'ultima glaciazione vive in questi territori. Ecco la puttanona che esce dalla sua tana, proprio sul crinale.
5: Zoccola!
4: La puttanona non è sola, ma con un puttaniere, il maschio della specie. I due sembra siano in amore.
5: Vieni, puttano, va! Puttano, vieni! Metto un gulo! Zitto, zoccola! Te lo metto un culo!
4: Il rito di accoppiamento del puttanone è molto singolare e raramente si è avuto la fortuna di poterlo filmare. Il maschio della specie è molto irruento. Proprio mentre si consuma finalmente l'atto riproduttivo fra puttanona e puttaniere, dalla foresta spunta un frocio. Tipico ungulato di questi territori. Della famiglia dei camosci, il frocio è molto incuriosito dal baccano prodotto dal maschio puttaniere durante l'accoppiamento.
6: Posso guardare? Posso toccarlo? Dai, fammi scopare anche a me, dai.
5: Uè, ma fanculo, ricchione! Non ti voglio, vai! Vai, culato!
4: Spesso il frocio è stato visto curiosare nella tana del puttaniere, e in rari casi il puttaniere in età un po' più avanzata tende a stringere una sorta di legame di amicizia furtiva col frocio, lontano dagli occhi della puttanona. Ma puttanona, puttaniere e frocio sono fuggiti improvvisamente nel buio della foresta.
6: Puttana, vieni qua, puttana! Guarda qua, prendi il frocio!
4: Si spiega tutto. Un branco di sbirri. Lupi tipici della Foresta Nera. Predatori eterni nemici di froci, puttanoni e puttanieri.
6: Puttana! Puttana! La puttana!
4: La necessità di preservare questi luoghi incontaminati è fondamentale per le nuove generazioni, alle quali un giorno andrà tramandata la conoscenza di questi luoghi meravigliosi, dimora di froci, puttanoni, puttanieri e sbirri. Nel prossimo episodio faremo un salto in Indonesia a capire perché la merda puzza. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Smerdir, l'odioso e ricchissimo marito di Zuleia, bella turcona dal cervello povero di sodio, è morto.
3: È morto, è morto.
4: Ah, mi hanno pugnalato la turcoschiena. Vado nel turco d'Iso. Ah, sto turco morendo.
5: Scusi, scusi, Smerdir, sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco.
0: Misteriosamente pugnalato alla schiena con un apposito pugnale alla schiena.
6: Morto.

0: pur non avendo sale in zucca, Zuleia si ritrova con un immenso patrimonio, un fratellastro avido e senza scrupoli, e soprattutto un figlio neonato che sa già parlare, e forse persino uccidere.
1: Ah, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
2: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!
0: E il Maz, che a Zuleia ha donato il cuore in cambio di un bel paio di corna, presenzia ora al funerale di Smerdir, preoccupato che qualche avvoltoio possa approfittare dell'abissale deficit cognitivo della sua ex amata, che ha lo stesso quoziente intellettivo di Matteo Salvini.
3: Fratelli e sorelle, con questo vago gesto sacro affido definitivamente l'anima di Smerdir a chi di dovere. Il funerale è concluso. Andate in pace. Sì, cazzo, sono il prete magistralmente interpretato da Jake La Furia. Viva la figa e... porco!
4: Fianco dente stretti.
1: Mezzreie, ex amore mio, mi vuoi spiegare perché piangi? Smerdir, quella era cattiva. Ti aveva costretto a sposarla con la forza e ti teneva come una schiava. Dovresti essere felice che è morta ammazzata.
4: Non piangico per Smerdir il mazzo, ex amore mio. Piangico perché ora sono sogliola. Sogliola al mondo con un feto indifeto. Come farò ad occuparlo di lui? Non ho un lavoro né monetine da spenderle.
1: Perdonami, ex amore mio, per quello che sto per dire. Ma tu hai veramente un mosaico di scorregge al posto del cervello.
4: Grazie, grazie al mazzo, sei sempre così dolcificato.
1: Ma che cazzo mi ringrazi, turco? Era un insulto. Sto dicendo che sei addirittura più stupida di te stessa. È possibile che non capisci? Eri la moglie di Smerdir. Questo vuol dire che eredita tutto il suo patrimonio.
4: Ed è una cosa positiva?
5: Lo stiamo pensando tutti! Sia i belli che i brutti, che Zuleia è mongappata, una mega figa sbagolata.
1: Ma turca sì che è una cosa positiva. Vuol dire che ora sei ricca, Zuleia. Ricca e sfunnata.
4: Oddio, sono ricca? Io ricca? Eh sì, hai ragione, sono ricca. Avete sentito, pezzenti? Sono ricca, sono ricca, sono ricca sfondata.

0: Zuleghe, ma come parli? Cosa dici? Non ti riconosco più.
1: Shh, taciti pezzente, ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te. Lavati di torno, poveraccio.
0: Ma Zuleghe, ex amore mio, adesso ricca. Ti prego, ritorna in te. Tu non sei così. Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva.
1: Non permettere te di dire a me come devo essere stupida. Vattene, via, non ti voglio più guardarti.
2: Hai sentito cosa ha detto mia madre? Levati dal cazzo, faccia di merda!

0: E io continuo ad avercelo duro!
1: Oshen, ma che è successo? T'hanno accoltellato, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca! Quella che fuma! Resisti, nuovo amore mio, accoltellato! E dimmi, che è stato? Che è stato a farti questo?
2: È stato...
0: Chi è stato?

0: sbagliare!
1: Alla prossima puntata di Terra Amara, la telenovela con i cazzi che fanno male.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo.
4: Nina, nina, nina.
3: This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo.
4: Nina, nina, nina.
3: This is the zoo.
4: Peterlizia.
0: Vai, dai!
5: È tornato.
6: È un cretino deficiente, maleducato.
5: L'incubo dei Baresi.
7: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
5: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
8: Scusa, va a lavorare, va, cretino.
5: È il più cinico.
9: Vai a fare il culo, stronzo.
5: Il più cattivo.
6: Cretino.
5: Lui è Gigi Valli della Conservici.
9: È il cazzo, ma un cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, salve, sono Gigi Valli della Conservigi. Buongiorno, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
10: Sì, buongiorno.
11: Sì, disturbo?
10: No, dimmi tutto.
11: Vabbè, cazzo fai, dai del tuo, infame.
10: Vabbè, non è che...
11: Vabbè, capito, dai lei, no?
10: Mi scusi.
11: Allora, qua si tratta di una proposta lavorativa. Noi stiamo collaborando con una nuova azienda di trasporti di Bari.
10: Ah, su Bari, buono.
11: Sì. Lei dov'è?
10: Di Bari, Bari città.
11: Perfetto. Allora, si chiama Bari Società Urbana Cittadina Autobus.
10: Ah.
11: Quindi la, si chiama Bari Suca, proprio questo è l'abbreviativo, no?
10: Ah.
11: È un servizio nuovo di trasporti che si estende per tutta la provincia di Bari e partirà il prossimo 15 settembre 1985.
10: Indietro nel tempo andiamo.
11: Così?
10: Indietro nel tempo andiamo.
11: No, 85, che noi stiamo seguendo il calendario cinese, che abbiamo i padroni che sono in quote, sono cinesi, e quindi stiamo seguendo il loro calendario.
10: Ormai è tutto cinese.
11: Ha visto, è una roba incredibile, comprano tutto si qua. Poi tra l'altro, se non sbaglio, questo è anche l'anno del cazzo dell'asino, quindi in teoria porta anche fortuna.
10: Il cazzo dell'asino. E che si tratta?
11: No, guardi, se lei è interessato, io ho qua il test dello Stato, che è proprio un quiz statale per vedere un po' le sue capacità cognitive, quindi per capire lei come reagirebbe una volta ricevuto l'incarico. Sono tutte del ministero.
10: Non c'è problema, dica tutto.
11: Allora, iniziamo. Intanto mi dai il consenso per il trattamento dei dati privati?
10: Sì, sì.
11: Ok. Nome?
10: Joe.
11: Eh?
10: Joe.
11: Che cazzo di nome è?
10: Il diminutivo di Giovanni.
11: Giovanni, allora.
10: Giovanni.
11: Cognome?
10: De Martino.
11: Allora, prima domanda.
10: Sì.
11: Lei si ferma alla fermata?
10: Sì.
11: Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Uno, aspetta. Uno, chiedi scusa e fai il bravo. Risposta B, chiedi scusa e fai il bravo.
10: Per lavoro chiedo scusa e faccio il bravo.
11: Bravo. Vediamo cosa ne pensa il computer dello Stato.
12: Te lo metto in bocca.
11: 5 stelline.
10: Buono.
11: Seconda domanda. Ti fermi al semaforo, io arrivo e ti faccio la faccia come un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
10: Sempre per lavoro, chiedo scusa e faccio il bravo.
11: Vediamo il computer.
12: Infame.
11: 5 stelline, bravo.
10: Buono.
11: Terza domanda. Giri a destra. Io arrivo e ti faccio la faccia con un pallone, cosa fai? Chiedi scusa e fai il bravo o chiedi scusa e fai il bravo?
10: Chiede che si attesce.
11: Dai, senza fare il ribelle, senza no rimanere a casa.
10: Senza fare il ribelle, dotti la campo del sport, sì.
11: Dai, veloce, chiedi scusa e fai il bravo, chiedi scusa e fai il bravo.
10: No, non ho capito.
11: Vabbè, vediamo cosa ne pensa il computer.
12: Culo rotto.
10: L'ho morto tu computer.
11: Senza esagerare a offendere, questo è il computer del ministero, quindi stiamo tranquilli, rilassati. Comunque qua la media mi dà che sei assunto.
10: Buono.
11: Allora, la tua mansione è quella di svuotatore dei serbatoi. Ogni volta che un autista finisce servizio, viene al deposito col pullman e tu devi svuotare i serbatoi.
10: Perché ne chiama la puttana di sorto?
11: Uè, infame. Dai, facciamo i seri qua, senza fare i buffoni di corte. Allora, qua devi svuotare i serbatoi. Allora, sei capace o no?
10: Demanda sort, tutto la canna c'è una bar.
11: Oh, infame, c'hai esperienze a fare le robe con gli autobus o no?
10: Che ne so, il muratore facevo io, mo che ne so le robe dei pullman qua.
11: In pratica ti spiego, arrivano gli autisti che fanno 8 ore nel traffico, sono tutti stressati, stanchi, e tu in pratica gli svuoti i serbatoi, sono i coglioni, devi fare
10: arretti, coglioni,
11: gli tiri fuori il cazzo e lo ciucci, quale cazzo è il problema?
10: È short zain.
11: Non lo vuoi fare allora?
10: È a Bari qua, non facciamo niente, dalla mattina alla sera.
11: Lo sappiamo.
10: Vaffanculo, va.
11: Allora, se vuoi puoi fare un'altra cosa.
10: Cioè?
11: Prendi l'autobus e te ne vai a fare in culo, infame.
10: Vaffanculo tu e tutta la razza tua, balordo.
11: Ma guarda, sto pelandrone di merda, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Questa mattina il buon Wender insieme a Fabio Alisei hanno registrato insieme i Puglieni e durante lo scherzo hanno trovato questo personaggio incredibile pugliese.
5: Pronto?
6: Ehi, faccia la ciula!
5: La muerte de mamma, ma tu vigis.
4: Allora, la sua mente malata ha deciso di creare un nuovo test di personalità, utilizzando le voci del pugliese e richiamandolo per farlo litigare con se stesso.
5: Vidi sto figlio da bocchino, vidi la stramuerta da c***o, della m***a, vidi sto bastardo da me. Ma se vuoi sapere c'è cazzo a chiacchiare.
4: Iperpugliese contro iperpugliese.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma se vuoi sapere c'è cazzo a chiacchiare. Che cazzo sei? Che cazzo sei? C'è? Che cazzo sei? Vaffanculo! Che cazzo vuoi? Mi hai chiamato tu? Da mamma, da mamma, vedi tu un picco stupido di merda, vedi? Vaffanculo, tu non c'è come zana con il cazzo, ma tu dico. Ma stai parlando con me? Ma stai parlando con me? Ma si può sapere c'è cazzo a chiacchiare? Ma c'è cazzo è tu? Ma c'è te singula te? Ma c'è sì? C'è, come si chiamate tu? C'è cazzo a chi è? Chi è? Che tu che dalla trina da mamma che da mangiato la
7: mamma?
5: Ma c'è cazzo a chi è? Voglio, ma c'è te si fatta una canna stamattina? Ma vi dire sciaffè in culo, vè? Chi è? Ma fa mocca che dalla troia da mamma, vè? Non di un cazzo da fè, ma tu veramente ti scim... Come ti chiami, scusa? Fammi capire una cosa, ma c'è sì? Come si chiamate tu? Ma si può sapere c'è cazzo a chi è? C'è cazzo a chi è tu? Ma c'è sì, mongo... Dalla vera lo muerto de c***o, come si chiamate tu, chi gio? Figlio un numero privato mi si chiama, c'è cazzo sì, chi sto che ha fatto io, c'è guacchiano, chi gio? Che c'è te pinze da sta parla, fammi capire? Brutto bastardo, chi gio? Da troia? Troia, mamma te, ma dimmi chi sei? Dammi nome e cognome, vediamoci, dai. Isto che c'ha picchiato la macchina, mo ti venga da chi è? Figlio da
7: no, ma non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora.
5: Ti do clave, quella vita cazzo, do clave.
7: Figlio da bocchino.
5: Però inizia tu prima, perché c'è come il chi, già è fatto. Brutto,
7: direttamente
5: a fare una camomilla, vecchi, chi è?
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
5: Pronto? Brutto, bastardo e figlio da troia. Mocca la muerte del c***o, ma la vita così, oh. Ma mi dici chi cazzo sei? La mu... Non ti agitare, perché ci mangi te schie e pesce. Dimmi chi sei, mi conosci, sai chi cazzo sono io? Tante venga a Wandè. E vi ma Wandè, ma non vedi colori come viene a Wandè. Tengo una voglia di sfuguare, perché non ti niente. Ma c'è sta Wandè sotto, mo tu dico, che mamma sta facendo girare le chicchiun. C'è sta Wandè sotto, a fe ne veneve, mo tu dico. Che tu che dall'altro...
7: Dopo non, ti, non c'è come zanna a chianci, che chi chianci e chi te ne te.
5: Le muerto,
7: ci capi? Mamma,
5: ti mando di mantenere la tranquillità e la calma. Non mi si faccia una gente, perché quando è vero Cristo c'è sta Wandè, che ha signore.
7: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma.
5: Ma vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma. Te do sore e te cornuto da tanto. Brutto ricchione china da merda. Non ti ne manca la palla per vedere un numero di telefono. E sto qua qua fe. C'è cazzo, sì, c'è cazzo wakian. Ma c'è se ti qualche problema, si dite che ha vinto clamare, vi clamare. Io a scaffa ti pigli, ma non tengo manca a bossa della mazza con un rottame come attenzo fuxa, si capì? Ma non vedo l'ora, tu ad venire da me, mo io va sì, sto che a caso, che aspetta ci arrivo, vedi?
7: Mo tu dici
5: mo sto che aspetta ci arrivo, non è da te città, da parlare, mo si parla da sé, mo tu si piglia tu telefono e si è cominciato a fare, mo tu dici, io parli tu si tu cazzo a vaso, mo ti sto aspettando,
7: mo tu dici,
5: ti sto aspettando, da te città, ti sto aspettando, vieni qua, c'è ma guarda chi ghiun ma da quando è?
7: Tante venga
5: giù, ma quando a me mi arrivi giusto lo chiun, per pigliare un cazzo mocco.
7: Tante venga quando
5: va fa mocco, tu che t'ha imbrattata la mamma del murte, chi te stra murte,
7: la murte.
5: Aspetti, senza che chiami, t'aspetti, non te la parlevi.
7: La murte, chi te stra murte, quando murte tina, la muerte da c***a, la crosca mi fa pure i astmeios.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Scusi, signor Rotter, mi vede, sono qui, sono un puffo.
3: Dimmi.
2: Le avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
4: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
5: Harry, figlio di una baldracca con l'acca ingoiata, Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
3: Hermione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno, io, Harry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Harry Rotter!
5: Mi fai troppo ridere, Harry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Harry Rotter una famiglia di cobra!
3: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
6: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
7: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
6: È una cosa che non riesco a dimenticare!
7: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
6: A lui ci ha sputato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
3: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
5: Hai l'iPhone R?
3: Sì, e ho installato Riri.
5: Riri? Vorrei dire Siri.
3: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
8: Ciao brutta merda.
5: Ah, visto che hai Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
3: Me lo dici.
5: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
3: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e i... No! No! No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorirebbero... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburrerebbero... Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
8: Stai cercando.
3: No! Ho detto cerca! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
8: Stai cercando un bravissimo logopedista?
3: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
8: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
3: Ma no! Ho detto cerca! 33 trote! Basta, Marco, non ce la faccio più!
8: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
3: Bravo mio!
8: Sto cercando porco d***o.
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la cappella filosofale.
0: Lo Zoo di 105.
9: Ciao ragazzi, in questi giorni c'è Sanremo, ma mai nessuno riuscirà a creare un ritornello come il mio che da oltre 30 anni fa ballare e cantare le persone. Ora chiamo la gente a casa e vi dimostrerò che tutti la conoscono.
10: Pronto.
9: Dormire.
10: Pronto.
9: Tua madre.
10: Chi è?
9: Autostop.
10: Prego.
9: Autostop.
10: Un attimo, per favore.
9: Ok. Dai, vecchio del cazzo, cerca di muoverti perché non posso stare troppo al telefono. Gioca giù,
10: Riproviamo. Chi è?
11: Nuotare. Sciare.
10: Ma chi parla?
9: Ingoiare.
10: Ma vada via il pelo,
9: All right!
10: Pronto?
11: Dormire.
10: Pronto?
11: Salutare.
9: All right! Bene, vecchi del cazzo, ora lo rifacciamo. Ricordatevi che si parte da dormire per arrivare a faccia di cazzo. Fatelo bene. Gioca Giovanni! Sa dai, sapete essere i dettagli di Palenia.
10: Io chi è?
9: Tua madre.
10: Chi è?
11: Dormire.
10: Aspetta, ma chi è?
11: Salutare.
10: Ade.
11: Autostop.
10: Chi è?
9: Scimmia.
10: Ma che cazzo
9: sa, sì. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare.
10: Ok.
11: Saluti.
9: Alright. Ok ragazzi, ora richiamo la vecchia. La copro di insulti e ci divertiremo tantissimo. Fatelo bene. Gioca Shue.
12: Pronto?
9: Scimmia!
12: Ma che cavolo vuoi?
9: Scimmia di merda!
12: Ma la camite, va!
9: Alright! Niente da fare, è più forte di me. Ora richiamo la vecchia scimmia gorilla e la faccio cantare! Gioca, giue!
12: Pronto?
9: Ingoiare!
12: Senti, la vuoi smettere? Chi sei?
9: Tua madre!
12: La vuoi smettere o no?
9: Gioca, giue! Alright!
12: Pronto.
9: Scimmia.
12: Pronto.
9: Bastarda.
12: Ma vaffanculo.
9: Alright. Questa era la moglie dell'orco calabrese. Ora la richiamo perché secondo me canterà la mia canzone. Eretete i teatte, i sei dopo adarite. Scimmia di merda.
12: Ucuneziata.
11: Superman.
9: Bene ragazzi, ora andiamo in Veneto, precisamente a Vicenza, dove c'è la mia vecchia preferita che mi tira addosso le peggio cose. Andiamo!
12: Pronto?
9: Maiale!
12: Deficiente, chissà che te viene il peggior cancro a prostata, così non puoi neanche approfittare.
9: Ok!
12: Deficiente, schifoso,
9: saluti.
12: Maledetto schifoso!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Oender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
3: Servizio di segreteria telefonica.
4: Negativo.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Vada, via.
4: Negativo.
5: Pronto?
4: Il mio microprocessore è a rete neurale.
5: Ascolti, per piacere. La vuole smettere?
4: Negativo.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Oi, chi?
4: Esatto.
6: Certo.
4: Sono un Terminator.
6: Ma chi mi capisci?
4: Ricevo dei segnali che si possono definire.
6: Ma chi mi capisci? Ma.
4: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Perché me l'hai ordinato?
6: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
7: Pronto?
4: Sono un Terminator.
7: Pronto, chi è?
4: Negativo.
7: Chi è lei?
4: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
7: Ma chi sei?
4: Missione non prioritaria.
7: Cosa vuole?
4: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer
7: che... E che cazzo vuoi?
4: Missione non prioritaria.
2: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
4: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
8: Chiama Cappella.
5: Pronto?
4: Sono un termito con lei.
8: Chiama Cappella.

0: Minato.
1: Pronto?
0: Missione non prioritaria.
1: Niente, non rompi coglione, vaffanculo, acceso figlio e trafiglie.
0: Perché me l'hai ordinato?
1: Pronto?
0: Sono un Terminator.
1: Pronto?
0: Più ho contatti con umani, più
1: in...
0: Negativo.
1: Pronto?
0: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto.
1: Senti,
0: di...
1: la persona civile,
0: sì,
1: dice chi è e posso rispondere.
0: Esatto.
1: Allora chi sei?
0: Sono un Terminator. Perché?
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Amava portarsi a letto i mariti altrui per poi vantarsene col megafono. Ormai da diversi giorni di lei non si ha più alcuna notizia. La mattina del 27 marzo scorso, Federifraga Topamundi avrebbe dovuto ricevere la sua settimanale consegna Amazon di preservativi anali. Ma quel pacco da 3 kg è ancora lì, tristemente in attesa nell'androne del suo condominio. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Letta signora!
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sono Gigino, un piccolo bambino.
6: Sì, buongiorno, lei è in custodia di adulti maggiorenni?
7: No, sono a casa da solo col mio amico che ho conosciuto al parco.
8: Ciao!
7: Lui ha 34 anni.
8: Sì, però mi è rimasta la voce da bambino.
7: Mi ha portato a casa sua, ha detto che dobbiamo giocare.
6: Com'è casa sua?
8: Sì, sì, giochiamo, adesso siamo anche nudi.
6: No,
8: sì.
6: Scusate.
8: Giochiamo alla giungla.
7: Sì, lui c'ha tutta la foresta, mi ha fatto vedere con la liana.
6: Ah, ho capito.
7: Mi ha detto fai Tarzan.
8: Si aggrappa benissimo.
6: Sì, ma guarda Gigino,
7: sì.
6: Secondo me dovresti andare via e tornare dalla tua mamma.
7: È proprio quello che, per quello che ho chiamato.
8: Lo so, ma io ho perso le chiavi.
6: Ma Gigino, hai un indirizzo?
7: Siamo rimasti chiusi dentro, ha detto il signore qua.
6: Potreste chiamare i pompieri?
8: No, gli ho detto anche di dormire, puoi dormire qua,
7: Sì, ha detto che posso dormire.
6: Sì, vabbè, ma magari chiamate i pompieri, vi liberate e Gigino torni a casa.
8: Dai, ascoltare sta signora, dai,
6: Bene, se riuscite a rintracciare la telefonata potremo mandare magari dei soccorsi. Dicevamo, la Federifraga Topamundi, 32enne, con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli. Una nuova telefonata, pronto?
7: Signora!
6: Sì, Gigino.
7: Il mio amico che ho conosciuto al parco è morto.
6: Com'è morto?
7: Sì, perché praticamente ho visto che andava nell'altra stanza e lui non c'ha l'aspirapolvere.
6: Ok.
7: E faceva tutta la polvere sui mobili,
6: sì.
7: Con la testa e il naso.
6: Sì.
7: Poi a un certo punto ha fatto il sangue dalla bocca.
6: Sì.
7: È andata all'India. Adesso sembra, sai quegli scarafaggi che muovono le gambine e i piedini?
6: Ho presente, però non li muove più.
7: Senti il rumore?
6: Ah no, li muove ancora.
7: Eh sì, adesso è lì che si muove come uno scarafaggione.
6: Bene, allora
7: questa è la bocca.
6: Ok, Gigino.
7: Cosa faccio?
6: Allora, tu attacchi con me e chiami il 112, d'accordo?
7: Non so contare.
6: 112.
7: Non so cosa sono.
6: I tasti.
7: Quali sono i tasti?
6: Come mi hai chiamata?
7: A te? Puttana.
6: No.
7: Ho detto la signora puttana della televisione.
6: E il telefono ha chiamato?
7: No, l'ha indicata quando il mio amico che adesso è per terra morto mi ha acceso la televisione.
6: Ok, ma chi ha fatto la telefonata?
7: Lui!
6: Aia, ok. E allora l'uno è il numero fatto a barretta, dritta.
7: Allora, aspetti un attimo signora, io ho qua...
6: Sì.
7: Il telefono!
6: Benissimo.
9: Michele! Michele, sei in casa?
7: Stanno bussando alla porta.
6: Sì, ma io non aprirei perché...
9: Sono venuto a

0: roba! Michele!
1: C'è un signore che è venuto a prendere delle cose sue!
2: No, Gigino, tu rimani dove sei, che va bene così.
1: Aspetti un attimo che dici.
2: No!
0: Michele!
1: No, il signor Michele credo che sia morto spolverando!
0: Ma chi sei tu?
1: Io sono Gigino!
0: Ma chi... Gigino?
1: Sì, il piccolo bambino!
0: Ma c'è... Allora, ascolta! In camera da letto?
1: Sì!
0: Nel cassetto quello a destra dove c'è il settimanale?
1: Sì, ho aperto!
0: C'è una busta bianca, sembra borotalco! È borotalco!
1: Sì, è di fianco a dei piselli grandi da uomo!
0: Ecco. Ah, buttamelo dalla finestra, però dammi il tempo di scendere, eh!
1: L'ho buttata!
0: No, porco...
2: Va bene, se appunto potete rintracciare la telefonata, capiamo cosa sta succedendo! Dicevamo, la 32enne con uno stacco di coscia chilometrico e i capezzoli perfettamente allineati all'asse terrestre, Federifraga era una di quelle femmine che fanno girare i coglioni alle donne e la testa agli uomini. Impiegata come segretaria in uno studio notarile straordinariamente frequentato, Federifraga non faceva mistero di essere pronta a portarsi a letto anche il più brutto e repellente degli uomini, purché avesse la fede al dito. Una nuova telefonata sarà, spero, una segnalazione. Pronto?
3: Pronto, salve.
2: Sì, buongiorno.
3: Sono Barbara.
2: Sì.
3: Stavamo guardando la televisione.
4: Ma
3: ho chiamato
4: una donna.
3: Ho chiamato, stai bravo, Renato. Ho chiamato per farmi fare le carte, perché
2: ma
3: c'ho
2: no,
3: mio marito qua.
4: Ma
3: di fianco,
4: la roba lì non esiste,
2: sì.
4: Cazzo,
3: che è un po' morbide da qualche anno.
4: Non esiste quella roba, porco.
3: Dai, bravo Renato, Cristo santo, fammi parlare con la maga. Senta,
2: però,
3: allora,
2: guardi,
3: come va in salute fra qualche anno?
2: Ma io non sono una maga, sono una giornalista.
3: Mi può consigliare se la bara dobbiamo... Come la preferisci la bara quando crepi?
4: Io non voglio morire!
3: Ecco, senta, allora,
2: sì,
3: mi faccia un po' le carte.
2: Ma guardi, noi non facciamo le carte, noi cerchiamo le persone scomparse.
4: Chiedigli se farle vedere le tette!
3: Fan vedere le tette lei,
2: ma
3: in
2: chi?
3: Televisione. La stiamo guardando, è quella signora che sembra una troia degli anni Ottanta.
2: No, credo sia su un altro canale, avrà sbagliato numero.
3: Hai sbagliato canale, Renato!
4: Non è la troia degli anni Ottanta!
2: Il paese di Piede Pavese conta 827 maschi adulti sposati e a lei gliene mancavano solo 3 per poter dire di esserseli scopati tutti almeno 20 volte, come si può leggere sul suo blog pubblico federifragascopatutti.blogspot.com. Una nuova telefonata.
5: Ecco, ci troviamo al campionato mondiale di porco. I due pretendenti sono sulla griglia di partenza.
0: Salvato!
5: Siamo per dare il via, si sfideranno a una gara all'ultimo sangue di porco.
2: Scusate,
5: attenzione,
2: ma...
5: sta per partire il timer. Via! Ecco, abbiamo assistito a un duello che ha portato sul podio Germano da Viterbo. E credo che le semifinali si svolgeranno sempre domani a quest'ora su Rai.
0: Porca m***a!
2: Sì. Prima davamo la linea Rai Sport, pur non volendo, adesso questo canale Rai deve essere nuovo.
5: Scusate se ci colleghiamo nuovamente.
2: Prego, tanto.
5: È doping. Uno dei concorrenti è stato squalificato per doping.
0: Chiamate ambulanza.
5: Ecco, sentite, si sta
0: la
5: menata.
0: È salito troppo.
5: Aspetta. L'atleta purtroppo.
0: Porca.
2: Dicevamo, oltre che sensuale e disinibita, Federifraga aveva anche un lato estremamente premuroso. Dopo essersi portata a letto una nuova conquista, non mancava mai di far recapitare una confezione di pasticcini alla moglie, con annesso un bigliettino con scritto «Mi sono scopata a tuo marito». Il giorno della sua scomparsa, Federifraga doveva incontrarsi con il capo dei vigili del fuoco, l'edicolante, 2 bidelli, lo staff tecnico del Piede Pavese Calcio e un misterioso 13° uomo che nella sua agendina ha identificato come Totò Tre Gambe. Ma nessuno di questi ha fatto in tempo a godere delle sue grazie. Federifraga sembrava svanita nel nulla e di lei da allora non si ha più alcuna notizia. Le donne del paese, soprattutto quelle sposate, esprimono la loro apprensione dandosi il 5 per la strada, sghignazzando e fregandosi le mani con aria cospiratrice. Ma una domanda rimane: che fine ha fatto Federifraga Topamundi? Per rispondere a questa domanda, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa donna innocente è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail chi la trova se la scopa @chilasvisto.it. Sì, abbiamo una nuova telefonata.
5: Ecco, ci colleghiamo ancora con il mondiale di bestemmie. Adesso abbiamo la seconda manche sulla strapo. Via!

0: C'è stata un'irregolarità di gara perché non era,
1: contemplato. Ah, questa... cavolo, ho sbagliato, porca paletta.
0: Acciderboli!
2: Siete proprio sciocchi.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Signora, le passo lo psicologo Wender, che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di base terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca sborrone. Io glielo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Lei non è uno squilibrato.
2: Assolutamente, assolutamente. No.
1: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente, eh?
2: Allora signora, mi sente?
3: Mi sì, sento bene.
2: Benissimo,
3: bene.
2: Benissimo. Lei quando era giovane era puttana.
3: No, non sono mai
2: benissimo,
3: stato
2: benissimo.
3: Sempre con mio marito.
2: Allora le do subito un consiglio. Suo nipote quando deve entrare in casa, lei si ricorda quando era giovane che prendeva il tram e c'era il controllore che timbrava i biglietti.
3: Controllore.
2: Ehi, mi senti? Oh, scusi che ho intanto. Ok? Gli tira giù il pantalone, le mutandine, glielo massaggia un po'. Appena diventa un po' cappelloso, bravo, gli deve timbrare il cazzo. Bravo. Bravo. Va bene, però la parola in codice sa qual è?
3: E lui, sai che cosa fa? Mi dà una caragata sulla testa e mi spacca la testa così sopra.
2: No. Allora lei faccia così, corri subito. Corra,
3: no,
2: corra. Allora stai zitta, ti sto parlando.
3: Sì. Al cimitero.
2: Allora lei fa così, adesso scende giù di casa. Prende, va da uno che vende dei mattoni.
1: Sassi anche.
2: Sassi.
1: Grossi.
2: Si fa fare un casco di sassi. Ok? Quando entra in casa suo nipote gli ficca una testata sulla faccia. Va bene?
1: Porco! Porco!
2: Va bene?
1: Bene, molto bene, grazie.
2: Posso dottore. Tornare?
1: Molto gentile. Grazie.
2: Buonasera signora. Buonasera,
1: Signora, ha capito il dottore?
3: Sì, ho capito bene.
1: È importante.
4: Allora, Santina, eccomi qua, sono Poldino, come stai?
3: Male.
4: Ecco, benissimo. Volevo dirti una roba, nell'eventualità del non pompino, potrei darti da accudire le mie bambine, Panna e Camilla, le due gattine. Ti piacciono i gatti?
3: Sì.
4: Ecco. Siccome non ho i soldi per darle da mangiare, perché ovviamente avendo comprato casa ormai sono senza soldi, dovresti staccarti i pezzi di carne dal tuo corpo e darli in pasta alle gatte, capito?
1: Tartar di vecchia.
3: Ieri sera,
1: allora signora, lei deve prendere una grattugia grossa. Ha presente quella per il grana? E si grattugia.
3: Mi interessa solo che mio nipote ieri sera dice che vengo a casa. Ho aspettato fino a mezzanotte da una alle due. E ha mangiato la pasta tutta alle due.
1: Signora, lei deve grattugiarsi via dei.
3: Guarda che io mi ha detto mangiare tutto sullo stomaco. Sì, insomma, e io non l'ho mangiato, hai capito?
1: Certo. 3x3
3: 3x3
1: 6
3: Bene. Aspetta, no, non sbaglio,
1: 3x2
3: 32 3x6 9 9
1: 3x2 9 Signora, posso fare una domanda tecnica?
3: Aveva un piotovane e ha un figlio da un altro uomo.
1: Signora, sto compilando la.
3: Vuole intaccarsi con quel deficiente lì.
1: Signora, sto compilando la scheda per il suo trasferimento. Mi deve dare un po' di dati, mi scusi. Allora, domanda. Questa è importante, proprio me lo chiede lo Stato. Lei l'ha mai preso nel culo?
3: No. In alta non lo faccio. Okay. Perché mi fa male.
1: Sì, ma non c'è bisogno che mi dia risposta.
3: Se vuoi saperlo perché ho le emorroidi.
1: Ah, ok.
3: Sai di che è venuto adesso? La sua fidanzata Marianna. E poi c'è anche il mio nipote Alessandro. Quindi sono arrivati adesso.
1: Oh, per chiavare?
3: Esatto.
1: Adesso, appena. Ce l'ha lì davanti?
3: Come?
1: Ce l'ha lì, è lì davanti a lei?
3: Sì, qui davanti a me che sono andate a prendere le medicine. E poi è andato anche allora, dal dottore a fare le analisi.
1: Adesso, signora, gli dica o mi dai 20 euro o ti do un calcio nei coglioni.
3: Ok, mi dai 20 euro se no ti do 20 calci nei coglioni.
1: Bravo.
3: Ma adesso alzio. Hai capito?
1: 20 euro.
3: Te lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ecco, ci via adesso. A vedere.
1: Gli dica, se vuoi casa mia sono 20 euro, se no fuori dal cazzo, via.
3: Aspetta un attimo, se vuoi tombare in casa mia, ha detto Alfio, mi devi dare 20 euro.
1: Bravo.
5: Che vai,
3: hai capito? vado a stare da Poldino e dopo ci faccio anche un bel pom.
5: Ale!
3: Porco cane! Se vuoi cercare il cazzo di mio nipote devi darmi 20 euro. Hai
1: brava,
3: capito?
1: Brava.
3: Sì, a me. Porco che qua a casa mia è mia e pago io l'affitto.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
6: Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cani vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eoculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: qua,
9: fare!
11: Vieni qua, Leon San!
9: Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare il sushi, ricordi? Purtroppo io non sto più bene da un periodo a questa parte.
1: Certo, certo! Dammi solo 2 minuti che si deve asciugare lo smalto.
0: Ma certo, vai tranquilla, i soliti 2 minuti. Ma che cazzo di unghie c'ha questa? Non è che è un licantropo?
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Cazzo!
1: Mi dispiace, ho sbagliato! Qui non c'è nessun Potito!
0: Io sono Potito! Io scoppiata! Io sono Potito!
1: Ma se sei tu Potito, perché citofoni cercando Potito?
0: Porca troia bastarda! Vedo che sei un Nobel, eh! Io sono Potito! Dobbiamo andare a mangiare il sushi! Sono 2 ore che ti aspetto, cazzo! Dai, che c'ho pure le corde vocali, mi sono operato!
1: Ah! Potito!
0: Scusami,
1: mi ero addormentata nel frigorifero! Dammi solo 2 minuti, finisco di leggere Guerra e Pace in Braille coi piedi e arrivo!
0: Ma no, aspetta, ma come? Ma quello saranno 12.000 pagine! Porca troia bastarda, a me che mi convinco che ogni volta ci devo tornare da questa stronza!
1: Sì? Chi è?
0: Lettura del gas!
1: Oh, ciao, lettura del gas! Sali che intanto tiro fuori la vaselina!
0: Ma pure la lettura del gas apri! Sono Potito io, Potito!
1: Ah, peccato!
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo e facciamo le cose zozze? Un tête à tête?
1: No. Scendo io! Dobbiamo andare a sciare, giusto?
0: No, a sciare, a mangiare il sushi! Che sciare, che siamo a Mergellina!
1: Beh, la S c'era! Dammi solo 2 minuti che voglio buttare giù il muro del soggiorno!
0: Ma no, ma come butti il muro del soggiorno? Porca troia, dai che io mi sono operato pure! Non c'ho neanche più la milza! Cinzia, che succede? Perché piangi?
1: Oddio, che tristezza! Non hai saputo la notizia?
0: No, che è successo?
1: Sono crollate le torri gemelle!
0: Ma guarda che è successo 16 anni fa, eh?
1: Ah, davvero? A me sembrano passati solo 2 minuti!
0: Puttana, tu e sti 2 minuti di merda! Muori!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era precisamente il 1967, quando a Roswell vennero rinvenuti dei resti metallici che, secondo alcuni, sarebbero appartenuti ad un oggetto volante non identificato.
3: Ricordo bene, nel 67 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero normali resti di letame, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Dopo che pochi giorni fa Obama ha dichiarato l'esistenza degli alieni, questa storia ha rifatto il giro del mondo e forse sì, questa volta è davvero un'astronave. Ma quello che forse non tutti sanno è che quell'UFO non era precipitato in un posto qualsiasi, ma si era schiantato precisamente sopra a Jim Carrey.
4: Fumeggiante!
5: Il manager di Jim Carrey, che nel 67 aveva tra i 5 e i 6 anni, decise di non rendere pubblica la notizia della morte di Jim, ma di sostituirlo con un sosia, per evitare che il mondo fosse sconvolto dalla prematura scomparsa di uno dei più grandi attori della storia. E fu sempre il suo manager, Charles Manson, che consigliò di eliminare tutti coloro che a conoscenza della morte di Jim avrebbero potuto svelare il complotto. Capito?
2: Le persone furono messe a tacere, tutte quante in una singola notte, che verrà ricordata come la notte in cui il manager di Jim Carrey mise a tacere tutti coloro che erano a conoscenza della sua morte e che dunque avrebbero potuto svelare il complotto.
5: Quella notte il manager di Jim Carrey venne da me per uccidermi. E ci riuscì, ma fortunatamente sono sopravvissuto.
6: Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom.
2: Tuttavia, tutti hanno sempre saputo dell'incredibile capacità di Jim Carrey di avere una pelle di gomma. Così, prima di morire, gli strapparono la faccia dal corpo e cominciarono a disseminare d'indizi su quanto avvenuto in quella drammatica notte, fornendoci soprattutto qualcosa su cui farneticare. Abbiamo qui il premio Nobel per Ace Ventura, che ha deciso di darci delucidazioni.
7: Salve, sono il premio Nobel per Ace Ventura. La pelle di Jim Carrey è praticamente un Edgar Abito. Per chi non sapesse cosa vuol dire, guardatevi Man in Black. Vedete come si estende? È stato incredibilmente semplice applicare la sua faccia a dei sosia o anche a degli alieni. Ma io, che la so lunga e non ci ho mai creduto, mi son detto: e se fosse Jim Carrey?
2: Siamo sconvolti quanto voi. Ma infatti, avete mai notato che Jim Carrey somiglia terribilmente a curry, la spezia piccante utilizzata in alcune religioni indiane proprio per rappresentare la morte per schiacciamento da astronave?
8: Kartoffel, tutto questo non può essere un caso. Guardate qui, il numero di lettere che compone la parola Jim Carrey è uguale al numero delle lettere che compongono la parola defunto. Sveglia!
2: Può davvero essere un caso? Ma non è tutto. Se prendiamo il titolo dello storico film che consacrò il talento dell'attore, ovvero The Mask, e lo leggiamo al contrario, esce Xamhet.
8: Xamhet è l'acronimo della feniltiamina, ovvero un composto chimico mortale. Mortale esattamente come fu mortale ciò che portò alla morte il nostro povero Jim.
2: Si dice che tre indizi facciano una prova. Noi siamo attualmente ad una settimana d'addio.
9: Bingo!
2: Ma non basta? Guardiamo cosa è successo pochi giorni fa ai César Awards.
10: Guardate gli occhi, guardate il sorriso. Quello non è Jim Carrey, quello lì è Paul McCartney. Ma non il vero Paul McCartney, il sosia di Paul McCartney. Ha gli occhi spenti esattamente come quando io mi faccio di eroina.
2: Esatto, ecco l'inquietante verità. Jim Carrey è in verità il sosia di Jim Carrey, che in verità è Paul McCartney, che in verità è il sosia di Paul McCartney. Porco sono sconvolto. Sono ancora molti gli indizi a conferma dell'innegabile verità che vi stiamo raccontando in esclusiva, ma prima di concludere, abbiamo un'ultima testimonianza chiave.
11: Amo, ti ricordi quando eravamo in un locale tutte tranquille e vestite da gara?
12: Amore, sì. Quando ci si è avvicinato quel tipo con lo smoking giallo e la faccia verde, dicendo spumeggiante.
11: Certo, aveva la capacità di allungare il suo pisello gommoso a dismisura. Meno male che eravamo in due. Mi sono fatta avvolgere tutta cazzata.
12: Spumeggiante! Cazz, cazz!
2: Cazz, cazz, esatto. Siamo tutti d'accordo nel dire che questo è un mistero assolutamente inspiegabile. Mistero che si infittisce ancora di più quando nel 1974, 88, 2009 e in ultimo qualche ora fa, Jim Carrey muore ancora, ogni volta sostituito da un sosia diverso. Dove trovano tutti questi Jim Carrey McCartney? È possibile che nessuno se ne accorga? E voi, vi siete resi conto che...
0: durante questo servizio lo speaker è morto ed è stato sostituito da un sosia? Ma la verità noi non la sapremo mai.
4: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
13: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
14: Wonderland. Chi parla?
15: Madonna, madonna, madonna, madonna.
14: Pronto?
16: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
14: Guarda che il telefono è sotto controllo.
15: Bla bla. Bla bla.
14: Sto attento, eh?
16: Sono Tony Termosifone.
14: Coglione.
16: Madonna, madonna, che nervosa.
17: Pronto?
16: È un danneggiato mentale.
17: C'è altro?
15: Dove sei, a puttane?
17: Sì,
15: nervosa mille.
17: Pronto?
16: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
17: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
16: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
17: Ma guardi che lei ha sbagliato numero,
16: Ma vero?
17: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
16: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
17: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi,
16: Sono Tony Termosifone.
17: Antonio Termosifoni?
16: Lo conosci, Tony Termosifone?
17: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi,
15: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Quando vuoi rispondere rispondi,
17: Ma scusi,
16: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
15: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire,
18: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
17: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma t'ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
16: Non mi rompere i coglioni!
17: No, non li rompa lei!
15: Buono! Buono!
19: Qual falange di Cristo Redentore?
14: Pronto?
16: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
14: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
16: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
14: Sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare tu coglione?
16: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
14: Ma...
15: adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire,
18: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
14: Chiedo di trasformarti da stronzo.
16: Hai bisogno veramente di
14: Dai.
16: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
14: Vieni, vieni qua.
16: Questo è per te, barbone di merda.
14: Vieni qua.
20: Ho sempre una lama col tuo nome di... Non ti sa con chi ti ha a che fare.
15: Buono.
20: Bastardo impastato.
15: Buono.
21: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al bar Magnana, così ve lo dico di persona. Questo è
22: Wonderland. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
8: Amore, io esco!
23: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
23: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
23: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
23: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
23: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
24: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
25: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
23: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
25: Burro e acciughe.
23: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
25: Ostriche e champagne.
23: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
25: Ostriche e champagne.
23: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
25: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
23: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
25: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
23: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
26: Ostriche e champagne.
23: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
26: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
23: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
25: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
23: Puttana.
25: E intendo proprio qualunque cosa.
23: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
26: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
23: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
25: Molto volentieri.
23: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
25: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
23: Oh, dai, ambrogio foga.
25: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
23: Venga a me.
26: Anche tu mi fai impazzire.
23: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
26: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
23: Sì, spaccagliola sta bastarda.
25: Andrea, prendimi ora.
23: Ma non ci posso credere, una vera sega.
26: No, oh cazzo.
23: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
26: No, porca troia, porca puttana.
23: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
26: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
23: Ma che schifo.
26: Aria.
23: Ma che schifo, ma che cazzo.
26: Eccomi. Scusa.
25: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
23: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
25: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
23: Non se l'ha anche lavato.
25: Sì. Ah, sì.
23: Sì, dai.
25: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
23: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
26: Tutto a posto?
23: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
25: Sì, più o meno.
23: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
26: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
23: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
25: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
23: Minchia.
26: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
25: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
23: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
26: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
25: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
26: Oh, porca merda. Mi viene da...
23: No, dai, anche la vomita.
26: Mi viene da...
25: Oddio, anche a me!
1: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
26: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
25: Con l'happy ending!
26: Vaffanculo, puttana!
23: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
23: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
23: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
23: L'ho presa su Amazon.
1: Valuta il film.
23: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
27: Chi l'ha svisto?
28: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
1: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
29: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
25: Scusi, non sto capendo.
29: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
30: No, questa volta io ti tolgo.
29: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
30: Prendi la candeggina, Rosario.
31: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
29: Oh no, Brimbelli!
30: Abbiamo vinto, usciamo!
25: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
25: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
25: sì,
0: che sono andato a puttane.
25: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
25: sì,
0: no?
25: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
25: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
25: sì,
0: delle feci.
25: Guardi,
0: forse
25: vabbè,
0: c'è il sangue.
25: Sì,
0: allora, signora,
25: questo...
0: Mi ascolti,
25: sì,
0: ero puttane.
25: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
25: Don Gaetano?
0: Gaetano?
25: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
25: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
31: Cacciavite Brimbelli.
25: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
25: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
25: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
25: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
25: Sì,
0: priorità,
25: anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
25: Va bene.
0: Lo sport.
25: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
25: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
25: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
25: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
25: E
0: per
25: cosa
0: chi non
25: si...
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
25: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Ma commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: di cani, c'è il colpo di Bagalov.
25: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
25: Ecco.
0: Uno.
25: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
25: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
25: sì,
0: sono quello della cacca,
25: sì,
0: dell'esame delle feci.
25: Sì.
0: Allora,
25: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
25: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
31: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
31: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no. Che ha una serie di campioni del vecchio.
11: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
12: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
12: Leo, allora, il foglio che stai portando.
11: Non me lo fanno mai dire.
12: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
11: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami, da. Cioè, ma perché stai parlando?
9: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
11: Perché? Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
11: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
9: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
12: cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
11: Ma questo perché mi metto la mano. Come mai che la guardia con la guardizione? Basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma posso.
9: Fammi. Dai, Leo!
11: Dai un cazzo!
9: Tu vai avanti! No?
11: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
9: questo gorilla stavi per
11: sì,
9: dire.
11: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia. Dice che ne bruciava la pancia.
12: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Giulio, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Meh.
3: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
3: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
3: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
3: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Ma cioè, sono usate o...
3: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte, sono praticamente nuove.
0: Mm-hmm.
3: Sono delle scarpe di grande marca, non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
3: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
3: Certo. Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure
0: questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e vestiamo praticamente defunti, cadaveri. Quindi sa, la famiglia non ha scarpe.
3: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
3: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate dai vermi.
3: Non lo so. Poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io c'ho, le passo un secondo al responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così. Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
3: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
4: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
3: Sì, mi dica.
4: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
3: Sì.
4: Spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, e, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza. Che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente. Una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
3: Sì.
4: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremmo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
3: Certo.
4: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto piede, sotto mano?
3: Ma le misure di che, scusi?
4: Dalla scarpa.
3: 42 la taglia.
4: Sì, no, 42, quella è la taglia, ma non è la misura.
3: No, nessuna altra misura,
4: capisci,
3: no.
4: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca.
3: No.
4: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella parte, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
3: Certo.
4: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno, cioè, quanto calzano?
3: No.
4: Come calzano però? Sono le sue scarpe?
3: Certo.
4: Come li stavano? Strette, larghe?
3: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
4: perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
3: No, non l'ho mai sentito, no.
4: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa, quasi l'11% degli italiani.
0: Ma passagli il cadavere direttamente, glielo chiede a lui.
3: Scusa. Ah, sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto.
3: Sono il morto, va bene.
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto.

0: Cristo santo, ma voi chi siete?
1: Eccoti, amore. Non farci caso. Sono i miei colleghi d'ufficio che scopano. Fai finta che non ci siano. Adesso fanno un po' di circo di lotta con gli organi genitali e poi si quietano con la penetrazione. Ecco, hai visto?
0: Amore, potresti gentilmente seguirmi nell'altra stanza?
1: Ma certo, solo un attimo che passo lo straccio sul mobile bar che levo un po' di umori sessuali, altrimenti mi si gonfia il legno.
0: Ti ricordi quando ti dissi che ti perdonavo quel giorno che avevi invitato a casa dei fattoni di fentanyl? Perché volevi fare la lotta fra barboni in salotto? Giusto perché ti annoiavi mentre ero in ferie con le amiche.
1: Certo che mi ricordo. Sei stata molto gentile a non arrabbiarti per il sangue siero positivo nel bidet. Gran gesto di comprensione. Ti stimo, amore mio.
0: Ecco, quella volta pensavo che sarebbe stata l'ultima tua follia. Anche perché il non darti la passera per punizione per 3 mesi credevo avesse sortito effetto deterrente. Ma a quanto pare, il fatto che ci sono 2 colleghi del tuo ufficio che stanno chiavando nel nostro salotto, dopo aver mimato una lotta con i propri organi riproduttivi, mi conferma che ci sia qualcosa che mi devi dire. Dopo che mi avrai spiegato, in ogni caso cerca di ricordarti come è fatta la mia fica, perché per un anno avrai solo il suo ricordo.
1: Aspetta prima di trarre delle conclusioni, per favore, non è come pensi. Sto solo avviando un business per pagarci le ferie di quest'anno. Mi è venuta una idea della Madonna, praticamente offro di scopare a casa nostra ai colleghi fedifraghi, offrendo un servizio di sicurezza avanzato, con ronda, appostamento e difensiva in caso di incursione di coniuge, praticamente il Fort Knox della chiavata extraconiugale.
0: Guarda, se prima pensavo fossi solo un amorevole eccentrico, oggi ho la conferma che sei solo un povero pazzo coglione.
1: Pagano 500 euro alla volta.
0: Vado a fargli un caffè e prendergli le salviette pulite per il bidet. Tu chiedigli se gradiscono uno spuntino.
2: Cose di casa!
3: Ma anche oggi ci sono quelli che chiavano dai vicini?
4: No, non è venuto nessuno.
3: E chi sta scopando di là?
4: Loro stanno scopando loro.
3: Ah, ma non è mercoledì, festeggiano qualcosa?
4: Nulla. Credo che sia per via della nuova agiatezza economica derivante dal neo-business che si è inventato il deficiente.
3: Ma che c'entrano i soldi con la chiavata?
4: Ma dai, Titina, lo sanno tutti. Sai come si dice a Bergamo?
3: No, sono di Napoli.
4: In bergamasco si dice ota ota pota pota ola pota ota pota ota ola pota pota ota ota pota.
3: Non capisco, parli troppo stretto il dialetto.
4: Ma dai, è un detto molto diffuso dalle tue parti.
3: Cazzo in culo non fa figli?
4: No, intendevo, o cazzo non vo pensieri.
3: Ah, ok.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... anche... sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS, wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia Cazzi.

0: Io a volte non capisco le persone, ma possibile che debba ancora chiamare l'amministratore condominiale per il vicino del piano di sopra? L'ho avvisato due volte di finirla, ma lui imperterrito non smette.
1: Ma amore, non abbiamo nessuno che abita al piano di sopra, ci sono i solai.
0: Ma che cazzo stai dicendo? C'è uno che abita di sopra, lo incontro tutte le sere che piscia sul pianerottolo e poi sale le scale borbottando. Ma un giorno di questi, se non la finisce, salgo e lo picchio.
1: Secondo me dovresti smettere di fare l'aperitivo con i colleghi prima di rientrare, perché se quando rientri sei così fatto da avere le allucinazioni, è meglio che ci dai un taglio.
0: Ma quali allucinazioni? La puzza di piscio la sento ogni giorno appena esco di casa e la senti anche tu.
1: Ma quelli sono i nostri dirimpettai anziani, lo sai che sono incontinenti. Probabilmente con la demenza non se ne rendono neanche conto, poverini.
0: Ma quale demenza? Quei due vecchi di merda sono sveglissimi e ci spiano. Secondo me, ascoltano anche i nostri discorsi sti due figli di Troia.
1: Ma non dire fesserie. Sono due vecchietti indifesi. E come ci ascoltano? Con le cimici.
2: Perché non ci credi? Ti giuro che sono convinto.
3: Cazzo, il bastardo ha mangiato la foglia.
4: Ma figurati, non capirà mai che li spiamo. L'importante è che non trovino le cimici.
1: Senti, amore, forse è meglio che la smetti di mangiare pane ed Elisa True Crime, perché mi stai facendo paura con sti discorsi da strafatto psicopazzo paranoide.
0: Ma santo Dio, ma perché non devi credermi? Ti ho mai mentito o ti sono mai sembrato in stato di alterazione tanto da sembrarti pazzo?
1: Beh, se escludiamo quella volta in cui hai affittato mia madre invalida per una truffa assicurativa ad un gruppo di debosciati rumeni che da allora se ne sono appropriati e la posso andare a trovare solo nel campo rom dove la segregano. E quella volta in cui hai assunto così tanta mescalina che ti ho trovato a letto con un dentista nano di colore del Mozambico perché eri convinto che fosse una mini spogliarellista del pianeta delle scimmie, potrei dire di no. Ma visto che questi sono solo due estratti dal libro delle tue super minchiate da strafatto, direi che la storia di uno che ci piscia sul pianerottolo e abita nel solaio e dei vicini di casa che ci spiano possa sembrare un tantino il frutto della tua alterazione serale da Negroni sbagliato e qualche pippotto.
0: Ti giuro che è vero e te lo dimostrerò.
2: Andrò in fondo a questa storia. Ti dimostrerò che quei due ci spiano.
3: Quel bastardo ci ha scoperto. Cosa facciamo? Chiediamo l'estrazione oppure lo facciamo sparire?
4: Aspetta, non essere avventato. Chiederemo ai vertici il da farsi. Intanto smetti di far salire il nostro informatore su di sopra e digli a quel coglione che può pisciare in strada. Dove cazzo è cresciuto? In una stalla.
3: Invece cosa facciamo con i corpi dei due anziani che vivevano qui? Quel cazzo di congelatore fa un casino della Madonna di notte e non riesco a dormire.
4: È un problema alla volta. Intanto risolviamo il cazzo creato dal dubbio dello scemo. Agiremo su di lei, così lo terrà buono finché non finiremo il nostro lavoro in questo paese di merda.
3: Bene, come vuoi tu. Allora vado di lassegare in due quel bastardo che abbiamo beccato ieri.
0: Lo senti, amore? Senti che c'è qualcuno che grida? Chiamiamo la polizia. La senti la motosega?
1: Amore, adesso basta, finiscila di essere paranoico. Si sente nitidamente che si stanno divertendo in salotto con dei go-kart.
0: Certo, perché non ci ho pensato prima. Hai ragione, si stanno divertendo con dei go-kart in salotto.
1: E lasciali divertire, sono anziani.
0: Tu hai capito che ero sarcastico, vero?
5: Cose di casa!
6: Bella sigla, serie di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
4: Anto.
3: Cristina? Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Ciao, bene, bene.
3: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
4: Ah, dimmi.
3: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
4: Abbiamo parlato
3: quando ci siamo incontrati a 105.
4: Sì.
3: Ok,
4: sì.
3: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
4: Ok. Sì.
3: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
4: Nel fungo, sì. Okay.
3: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
4: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
3: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa, esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
4: Esce l'ingegnere Coletti?
3: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffa a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
4: Vabbè, adesso comunque ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
3: Sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
4: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
3: Certo.
4: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
3: dimora,
4: mi interessa se fai l'inaugurazione.
3: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semori, cioè nel senso.
4: Appunto, no. Se senso,
3: una cosa.
4: Avrai tanti ospiti, no?
3: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
4: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
3: Sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
4: Sì?
3: Dei montoni.
4: Dei montoni?
3: Sì.
4: Però.
3: Anzi, se poi mi dai ospite, magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
4: Ogni ospite c'ha il montone?
3: Non ho capito.
4: Ogni ospite avrà un montone?
3: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
4: Orbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
3: Ma Cristina, qual è il problema? Forse non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi?
4: No, ok.
3: Dolcetto, Real Madrid, sì. Barcellona.
4: No, ok, capito, va bene.
3: Vabbè,
4: e allora...
3: Sta Ronaldo, Irina? No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
4: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
3: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
4: Ma dai?
3: Sì, se ti interessa.
4: Hai pure l'albergo?
3: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
4: C'è la catena?
3: Sì.
4: Ma dici che...
3: Di alberghi?
4: No, non lo sapevo. Allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici
5: mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
4: Caspita, va bene, ok.
5: Tra l'altro è di livello, insomma, è una cosa carina, ecco.
4: Se fai il montone all'ospite.
5: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
4: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
5: Ma non il montone la bestia, eh?
4: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu non puoi, puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
5: Beh, perché?
4: Ma è tantissimo.
5: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
4: Sì.
5: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
4: Ah, Sorbole.
5: Sorbole?
4: Sorbole, sì.
5: Cosa vuol dire?
4: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
5: Ah,
4: questa
5: okay.
4: roba.
5: Come dire...
3: Pronto Giacomo, tutto a posto. Si mi ha riconosciuto? Non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
0: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
6: dell'Oceano Indiano.
5: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, anno il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
7: Una business relationship. Tutta la stessa way, le Seychelles di nuovo.
5: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lisen.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: Ma
6: sei...
4: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
7: No, PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Liberty
6: Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
7: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
5: Vove.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
6: Lo sapevo, adesso va bene, rompi coglioni a me, rompi
1: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan? Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
5: Rover
7: Vogue.
5: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: Borger,
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
3: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
2: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale, così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto.
4: Il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella fottuta nana bastarda? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda. Scusi il ritardo, ma stavo spolverando l'aggeggio che caga Babbi di Natale.
2: Camino! Si chiama Camino, lurida ignorante mentecatta che non sei altro.
3: Sì, signora. Come dice lei, signora.
2: Non fare la lecchina con me, puttanella della Lidl. Piuttosto, sai dove ho messo il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale? Sono ore che cerco il mio tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale.
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma non le hanno insegnato a bussare.
5: Potrei farle la stessa rima.
6: Estraño más que nunca y no sé qué hacer.
3: Se non ricordo male, l'anno scorso ha portato il suo tempera a mammelle della Prima Guerra Mondiale nella cassetta di sicurezza in banca, donna Ruanda. Basterà contattare il bancario per avere conferma. Lo chiamo subito.
5: Ma prima ti pesto a sangue, schiava di merda!
2: Cretina!
5: Puttana!
2: Cretina!
5: Zoccola! Potrei farle la stessa domanda. Rientro nel personaggio.
7: Carizzare anche sonrisa de cristal.
2: Non lo sai che io e il bancario abbiamo avuto un trascorso anale?
8: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
5: Potrei farle la stessa domanda. Detto alla napoletana.
2: Se il bancario scoprisse che sto andando in banca, cercherebbe sicuramente di scoprire il mio
0: segreto.
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non dobbiamo farci notare.
3: E come facciamo a non farci notare?
5: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ho trovato. Ci camufferemo e fingeremo una rapina.

0: fermi tutti! Questa è una finta rapina!
1: Oddio! Aiuto! Sto sognando! Questo è un incubo, vero?
2: Potrei farle la stessa domanda! L'ho detto da fantasma! Ha visto?
0: Presto! Apriamo la cassetta di sicurezza di Donna Ruanda!
3: Madonna Ruanda! Perché parla di sé in terza persona?
0: Cretina! Sei una cretina! Hai fatto saltare la nostra copertura! Ora moriremo di freddo!
4: Donna Ruanda, che sorpresa! A cosa devo questa rapina?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Bancario, la sorpresa è tutta sua! Io mangio il cioccolato!
4: Sempre spiritosa, eh? Immagino che sia qui per il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale, giusto?
0: Giusto. Infatti, ma come fa a saperlo?
2: Potrei farle la stessa domanda e questa volta c'entra la frase,
4: Ho una brutta notizia per lei, Donna Ruanda. Il suo tempera mammelle della Prima Guerra Mondiale è stato rubato.
0: Rubato, dice? E da chi?
4: La vede quella donna con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata lei. La vede quell'altra donna lì con le tette a punta?
0: Sì, la vedo.
4: Ecco, non è stata neanche lei.
0: E chi cazzo è stato allora?
2: Eviterei di farle la stessa domanda.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
4: È stato...
5: Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que tú quieras.
4: È stato... il maresciallo Sciallomare. Sì, il maresciallo Sciallomare sta andando in giro a temperare mammelle nella speranza che qualche donzella gli riveli il suo...
6: segreto.
0: Maresciallo Sciallomare, è vero quello che dice il bancario?
7: Era tan differente quando estabas tu.
2: Sì, e ho scoperto il suo
6: segreto.
3: Davvero? E ce lo dica presto. Qual è il
6: segreto?
2: Il segreto è Antanica, nata a Pastina, detto anche Suburbia. Perché no col lo scaldabagno, canz? Sorototofoto. Nado!
3: Non ho capito! Può ripetere, per favore?
2: E chi se lo ricorda? Potrei farle la stessa domanda!
8: Vieni, pregame tuo amore!
9: Lo volete sapere il segreto? Lo volete sapere qual è?
0: Sì!
9: Potrei farvi la stessa domanda!
0: No!

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianic alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
3: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora, settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo.
4: Testa di cazzo, ancora una battuta e ti stacco la testa a colpi di minchia.
3: Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
2: Beh, Joe non è sicuramente famoso per la sua simpatia. E dopo una carrellata di offese razziste e dopo aver sputato merda su qualsiasi locale visitato, scopriamo chi è il nuovo ospite di questa puntata.
3: Allora, produzione, chi è sto terrone qua? Io, sinceramente, ormai arrivati a questa edizione, mi aspetto di avere degli ospiti di un come dite voi, calibro. Anche gli anticipati adesso abbiamo in trasmissione.
5: Allora, giusto che parlate di calibro, ascolta, la palla da bowling. Cazzo, tu mi hai invitato, che cazzo vuoi?
3: Beh, interessante il fatto che le scimmie anche adesso abbiano imparato a parlare. Piace molto queste cose.
5: Guarda che, a proposito di scimmie, potresti offendere qualcuno in questa macchina.
4: La vogliamo finire? Io sono nato a Milano, son Milanese. Il fatto che abbia la pelle scura riguarda le mie origini, scemo.
2: Una puntata tutta in discesa. Se cominciamo così, prevedo sangue e budella prima della sigla di chiusura.
3: Allora, stavo leggendo tua scheda. Sei mica già stato in trasmissione qua?
5: Sì, sono stato, che abbiamo fatto la puntata sui panini, è stata anche una bella puntata, eri gentile.
3: Allora, ecco, infatti mi ricordavo di aver avuto un coglione ospite in puntata.
5: India pure.
3: Allora, senti, Paolo, c'è nuova usanza in Foodish. Ora noi fermiamo macchina davanti a questa struttura modernissima.
5: È un Carrefour.
3: Mm-hmm. Questa si chiama lista della spesa. Tu ora vai dentro e...
5: E cosa?
3: Vai dentro e praticamente mi compri tutte queste cose con tua carta di credito, ovviamente, e poi mettiamo in baule. Fa parte del...
5: Ah, è tipo una storia di gaming, che faccio la spesa, poi andiamo al ristorante, cucinano... E fa pomeri, la produzione mi ridà i soldi.
3: No, questo proprio va. È mio frigorifero a casa con mia moglie. È proprio una prova di abilità.
5: Mm? Ah, la tua abilità. La tua abilità è essere un figlio di puttana.
3: Di mettertela in culo.
2: Proprio così, Joe fa accostare l'auto della produzione, consegna una lunga, lunghissima lista a Paolo e lo obbliga a comprargli la spesa per casa.
5: Non andiamo a mangiare nei ristoranti, faccio 5.10, vince lui.
2: Mamma mia, che brutto carattere che ha questo Paolo. In fondo, il povero Joe è costantemente impegnato in televisione a fare 1000 programmi e non ha tempo di fare la spesa. Gli ha solo chiesto un semplice favore. Inizia a stare sul cazzo anche a me sto Paolo del cazzo.
3: Allora, fuori programma, perché onestamente non... cioè... nel senso, non ho piacere ad averti al mio fianco, oltretutto occupi molto spazio nell'autovettura, abbiamo dovuto cambiare macchina e prendere un furgone perché tu un po' grasso.
5: No, non sono grasso, dimagrito, peso 30 kg in meno.
3: Faccio enorme.
5: È grande come il mio cazzo, capito, scemo?
2: Mamma mia, che cafone questo Paolo Federico Nocito. Ma chi si crede di essere? Sicuramente è il classico paraculato che è stato spinto da qualcuno che glielo pinza al culo e in cambio gli fa fare comparsate in televisione. Che schifo.
5: Ma che adesso mi avete rotti i cazzi, scemo? Ci metti pure tu a rompermi i coglioni.
3: Allora, oggi andiamo a scoprire qual è il lardo più foodish d'Italia.
5: Che schifo. Cioè, a mangiare lardo andiamo.
3: Stiamo per entrare.
5: Mi viene a vomitare, che schifo. Scusa, mangiare lardo così, ma tipo di colonnata.
3: No, lardo quello.
5: Da macellaio, proprio che lo stacca dalla cotenna, proprio una merda. E va bene.
2: Ed eccoci alla prelibatissima trattoria da Rocco. Specialità grasse per persone obese. Un pranzetto luculiano li attende, a base di lardo, grasso e cotenna.
5: Devo vomitare, cazzo, ma sta proprio di porco.
3: Mm-hmm.
5: Non è proprio eccezionale questo.
3: Ecco, in questo momento state vedendo Paolo Noyes che praticamente sta effettuando cannibalismo. Sta mangiando se stesso.
5: Ah, ho capito dove stai andando a parare con questa puntata. Ho capito dove stai andando, scemo. Ti stai dirigendo questa cosa.
3: Allora, dammi il tuo voto adesso da 1 a 10 per capire quanto è buono questo grasso, proprio lardo merda.
5: Sì, sa proprio di maiale appena alzato dalla sua merda dentro il porcile. Proprio una...
3: Voto?
5: Voto niente. Che cazzo di voto ti devo dare? Mi sto ciucciando la cotella di un maiale. Ma che cazzo di foodie c'è? Ma chi è che va a mangiare la cotella di un maiale? Ma tu perché stai mangiando la pasta asciutta? Perché stai facendo che cazzo di rigatoni al pesto? Cosa? Io lardo i rigatoni al pesto. Non ho capito che ristorante è questo.
3: Quindi voto?
5: No, io non voto. Io me ne vado proprio. Sì, me ne torno anche col taxi, faccia di merda.
3: Quindi possiamo seriamente dire
5: che sei un figlio di puttana. Tu è quello che guida, che sta ridendo.
3: Il
5: Queste cose non si dicono.
4: Sono negro. E allora?
5: Vabbè, se lo dici tu, sì.
4: Io lo posso dire!
2: Razzista, classista, grasso, con la faccia enorme, antipatico, con le gambe bonsai, bruttissimo carattere e decisamente scorbutico e sicuramente frotto.
5: Ma vaffanculo, va!
2: Il voto glielo do io a sto Paolo Nocito. Voto 2.
5: Ma che cazzo mi avete chiamato a fare? Per fare un destro.
3: In che senso?
5: Destro.
3: Perché avete tutti fissa di fascismo in Italia?
2: E si conclude anche questa puntata di Foodish. Chiediamo scusa per le volgarità espresse da quella bocca grassa dell'ospite di oggi, che scopriamo solo a fine puntata essere fascista e probabilmente nazista, comunista, omofobo, classista, maschilista, troia e sicuramente causa principale delle guerre in corso e della pandemia. Alla prossima puntata di Foodish.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Sberla!
3: Eccomi, capo!
2: Bravo, Sberla! Per piacere, mi aiuti a trovare il telecomando?
3: Lo cerco subito, capo!
2: Questo studio aperto è veramente terribile. Parla solo di fighe. Mamma mia, non se ne può più!
4: Capo, perché non metti su italiano?
2: Perché? Cosa c'è su italiano?
4: C'è Ano Aperto, il mio TG preferito!
5: Ma se non riesco a cambiare!
2: Zitto, ne... Ano Aperto? Ma che bella trasmissione!
3: Anch'io voglio guardare Ano Aperto!
2: Zitto, Sberla! Fai vedere? Oddio, c'è pure la puntata speciale di Culignolo! E poi? C'è nient'altro?
4: Certo, capo! Puoi mettere su Anale 5 oppure c'è pure quell'altra rete, quella dedicata agli agguati!
2: Un canale che parla solo di agguati? E come si chiama?
4: Rete 4!
6: Oh, questo mi piace, guarda che bello! Guarda che bella sta donna bianca di Miami che se lo prende in c***o aspetta il marito.
2: Eh no.
6: Bello sto programma, oh.
2: Come si chiama?
6: Quale?
2: Il programma?
6: Winwood.
2: Eh no.
6: E dintorni.
2: Ma che meraviglia queste reti della Penn Invest. Ma no, proprio adesso il telefono. Uffa. Poi il telefono a forma di Boy George mi dà un fastidio. Pronto?
7: Gay team, aiuto! Dei brutti cattivoni vogliono distruggere la mia fabbrica di Pentotal!
2: Pentotal? Non dire altro! Questo sembra proprio un lavoro per il gay team! Forza ragazze! Tutte sul furgone negro della zia troia di Ben Johnson!
4: Team, finalmente siete arrivati!
2: Non preoccuparti, chiappette chimiche. Te la salviamo nella tua preziosa fabbrica.
8: Gay Team! Sappiamo che siete lì!
2: Dannato Mecchecca, ma come fa a trovarci tutte le volte?
8: Ce lo rivela Ivo Avido a pagamento! Siete circondati! Un po' sì e un po' no! Avete tempo fino a quando non verrà legalizzata la marijuana in Vaticano! E poi verremo a prendervi! In quella fabbrica piena di macchinari e sostanze chimiche!
2: Ci puoi mandare anche una cassetta degli attrezzi?
8: Ma certo, arriva subito!
9: Perché? No.
2: Ragazze, questa volta siamo in un bel guaio. A meno che... siamo in una fabbrica di Pentotal? State pensando a quello che sto pensando io?
4: Costruiamo un pene totale!
3: Spogliamoci tutti nudi e andiamo a fare un picnic in un campo di cetrioli!
2: Zitto, Sberla! Costruiamo un pene totale! Forza ragazze, al lavoro!
10: Va, ragnatela!
11: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
12: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
10: Dovete smetterla!
13: Quante volte in una settimana ti hanno infilato il dito in c***o?
14: Ti dico subito, nel giro di 15 giorni già 4 volte il dito in c***o.
15: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay team! I Papa Boys si sono tutti presi lo scolo e il Papa ha legalizzato la marijuana per scopi medici. Ora veniamo a prendervi.
2: Siete pronte ragazze?
6: No!
2: Ma sei sempre il solito dissidente.
6: Hai detto ragazze, di negro.
2: Allora faccio. Siete pronte ragazze in negro?
6: Adesso sì.
8: Dannazione! Hanno un pene totale!
4: Che facciamo, generale? Spariamo?
8: No, i proiettili ce li dobbiamo rivendere per pagare Ivo Avido!
6: Allora scappiamo!
8: Ritirata!
2: Eh no, caro Mecchecca, dove te ne vai? Non vuoi assaggiare il pene totale?
8: No, dai, il pene totale no!

0: Rulla la canna!
1: Invece sì, sì!
2: Che botta!
0: Vado matto per i culi ben sfondati!
3: Capo, capo, torniamo a guardare la TV!
0: Va bene, però mi sono stufato di queste reti Peninvest. Mettiamo il satellite!
3: Perché? Cosa c'è sul satellite, capo?
0: Il mio canale preferito! Sky Sport Ano!
4: Possiamo dei grandis?
0: Sì!
4: Ah, eh!

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
5: Ma che per Sburger?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
10: Fiore Amaro. Fiore Amaro. Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona
8: May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
10: No, Tom Pim.
8: Allora, oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
10: No, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
8: Pim ripet nusa.
10: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetepam.
8: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì.
17: sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
16: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
19: È tutto pazzo.
18: This is a zoo. This is a zoo.
20: Vai, dai!
21: Benvenuti a Fatti Sfatti!
22: Fatti Sfatti!
21: L'appuntamento
22: che accresce
21: la vostra cultura.
15: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme. Partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no. Da tutti i buchi di squalo esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
21: Fatti sfatti.
4: Lo Zoo di 105. Gna gna.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccomi sempre per voi, piccoli pezzalini, col vostro santo Max, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo ovviamente a Pavia nel 2000 e qualcosa. Marco e Fabio stanno per partire per l'isola ed hanno trovato Paolino e Martin, due DJ mattacchioni che li sostituiranno ed andranno in onda con Paolo, che dovrà stare a Pavia per dirigere la fattoria.
2: Bene, Paolino e Martin. Io, Marco Mazzoli, sovrano delle radio libere, lord dell'intrattenimento di Pavia e pappone dell'etere, nomino voi vassalli della fattoria di Radio Norba fino al nostro ritorno. Barbagianni merdaiolo ripieno.
3: Eccomi, Ciccio, sì, sulle mani! Quanto spacchi, zio!
4: Lambrusco, sparare, Lambrusco.
5: Però che palle, oh. Io sono l'unico che voleva fare l'isola, alla fine andate voi fanculo in cari mangualimbiate.
2: Paolo, lo sai, non sei stato invitato.
1: Ma il nostro Paolo non si arrende. E allora pensa ad un piano diabolico per riuscire ad intrufolarsi sull'isola.
5: Stasera porti i biscotti drogati a Fabio, così che tutto stronzoloide domattina non si sveglierà ed andrò al posto suo. Chiama al vagio. Pronto, Fabio? Allora, com'è? Senti, ma visto che domani partite, non è che festeggiamo alla grande stasera e ci spacchiamo? Ho dei biscotti speciali di Amsterdam.
6: Beh, lì in muschio, mi piacerebbe molto, ma purtroppo oggi è la serata delle bimbe.
5: La serata delle bimbe? Intendi le bimbe d'Elisei, la pagina Instagram che salutiamo e ringraziamo?
6: Beh, lì no, forse non hai capito.
5: Figata pazza, minchia, arrivo.
1: Ma prima di sentire la risposta, Paolo si precipita a casa di Fabio.
7: Uè, muschio, benvenuto. Tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: No, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe,
7: Guanuto, tu non eri mai stato a casa mia, né?
5: No, non mi inviti mai. Ma sei da solo? Non avevi detto che c'erano tutte le bimbe?

0: Ferme, ferme!
1: Ecco la nostra dolce orsacchiottona patatosa!
2: Belin, Paolo, sei davvero adorabile con quel cappellino floreale, il vestitino rosa, le ali da fatina e 70 kg di trucco in faccia.
1: Oh, ma non si chiama Paolo, lei è la signora Nesbit.
0: Inga, sono davvero conturbato.
3: Che bel cappellino ha signora Nesbit.
1: Allora cosa gradisce signora Nesbit?
0: Vorrei della bamba, Inga, spacco.
3: Davvero? Questo è molto interessante. Gradisce un po' di te, signora Nesbit.
0: In casa, non la smettete di chiamarmi signora Nesbit? Tiro fuori il ferro e vi ammazzo, porco d***o.
1: Oh, signora Nesbit, questo non è molto carino.
0: Inga, ti sparo in faccia, bastarda.
3: Guardate, ragazze, la signora Nesbit ha portato dei biscotti. Mangiamoli tutti.
0: Inga, no, ferme, era un regalo per Fabio.
4: Le piccole locuste mangiano tutti i biscotti speciali di Paolo.
2: Belin, Paolo, sei proprio bravo coi bambini. Le hai fatte addormentare tutte.
0: In casa, sì. Dai, oh, ora andiamo a spaccarci di whisky e birre.
2: Non vedo alternativa.
4: Fabio e Paolo si vanno a scassare in tutti i peggiori localacci di Pavia, passando una notte folle. Diciamo, non la migliore idea prima di una partenza. Ma in realtà Paolo non ha mai bevuto nulla e si è sempre versato addosso tutti i bicchieri, così da puzzare di alcol e non insospettire Fabio. E l'indomani...
5: Sono il pilota di questo aereo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Stiamo per partire qui.
0: Un momento solo, grazie. Ma dove cazzo sarà Fabio, puttana vacca laida? Eccomi, minca.
6: Paolo, che ci fai qui, lombrico cacasotto?
0: Fabio ha lasciato questo biglietto.
6: Fa vedere. Caro Marco, inchia, sono io, Fabio Alisei, e cedo il posto a Paolo. Firmato Paolo, no, cancello Fabio. Oh beh, se l'ha detto lui. Forza, andiamo, cazzo merda culo.
4: E così i due partono. E intanto, in radio...
2: Oh, Belin, la mia testa, ma che ore sono? Oh, cazzo, devo partire per l'isola.
7: No, zio, sulle mani! Ormai l'aereo è partito e tu starai qui con noi, ciccio. Sì, zio, sì, quanto spacchi.
8: Wow, sparare, lambrusco, lambrusco.
2: Belin, sono rovinato.
4: Non ti abbattere, Fabietto. Secondo me ce la farai. Ma lo scopriremo nei prossimi episodi.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia la settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
0: Sì.
1: È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano, ho presente. Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce. Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
0: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua, ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
0: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se magliene do un'altra,
1: un
0: non
1: attimo.
0: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema?
2: Viaggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Sto cercando per la mia bimba un viaggio a Disneyland Paris.
2: Come per la sua bimba? Viaggia da sola la sua bimba?
1: No, ovviamente viaggerà con me. Il problema è che...
2: Ok.
1: Allora, lei pare che abbia visto in televisione questo parco nuovo che si chiama Gattoland. Per i gatti anche, no? Cioè, sono dentro dei gattoni, non so. Posso passarglielo un secondo così glielo spiega direttamente? Un minuto, grazie, gliela passo. Prego. Camilla, prendi il telefono che prenotiamo il viaggio per Disneyland.
2: Sì, pronto?
1: Sì, hai sentito?
2: Sì.
1: Ecco, è lei la mia bimba.
2: Ho capito.
1: E... cosa possiamo fare? Cioè, nel senso, c'è questo Gattoland? Lei dice di sì, non so.
2: Ho capito, ascolti, se viene qua...

0: Vediamo tutte le informazioni che, di cui ha bisogno.
1: C'è parcheggio davanti, che lei viene con la sua gatto mobile.
0: C'è parcheggio davanti, sì.
1: Ci ok, sono perfetto.
0: Parcheggi che vuole.
1: Okay. Fino a che ora siete aperti?
0: Alle 18:30.
1: Ok, allora ci vediamo dopo. Salve.

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, certo che no, immaginavo nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo. Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia, semi-bastarda, nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno! Ma è orribile!
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca b***a, che notizia! Così impari, impostore, di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: Lo Zodi 105.
1: I Puglieni.
2: Resistere oltre ogni limite fisico e psichico. Quale sorta di dogma li spinge a perseverare nella ricerca di un contatto? Mentre il tempo passa, alcuni dei più valorosi muoiono, fiaccati dalla fatica e dallo stress imposto dalle alte sfere di comando. Ma la perseveranza muove ancora le file sull'avamposto pugliese. E i tentativi di contatto aumentano di ritmo.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Che sei?
4: Upa, ci sono domamata?
3: Che sei?
5: Cite.
3: Eh?
5: Cite morte viva.
3: No.
4: Ma so fichi da Vincenzo tu?
3: Luca!
5: Sì? Sì, sì.
3: Ah?
5: Sì, zoccolo tu. Mangialo, cazzo.
3: Sono
5: ma lavalo quello della scimmia.
3: Non te ne sfida.
5: Lava a cazzo di vedro.
4: Ma ci sono ignorante, sì.
3: Ma.
4: Mamma?
3: Quando?
4: Mamma?
3: Come stai?
4: Ma mangi lo cazzo tu?
3: Eh?
5: Gula, sorta.
3: No, sta bene.
4: Ma parlo col culo?
6: Pronto?
5: Upa.
6: Pronto?
5: Upa, ci sono domande da sorta pure.
6: Cioè sì, guarda.
4: Da zoc domande. Sono figlio di Vincenzo, tu?
6: Guarda, chi è che vecchio? Chi è tu, Vincenzo? Guarda.
5: Sì, uzzi Riccardo, tu?
6: Chi è?
4: Lo panzerotto, lo mangio, lo panzerotto.
6: Ti ha fatto un gioco, guarda.
4: Ma, Michele sta?
6: Oh, che cazzo sei?
4: Culo rotto.
6: Chi sei?
5: Cite.
6: Eh?
5: Cite morte viva.
6: Era molto per chi te strava.
4: E ti dà zocco da mamma?
6: Vaffanculo a chi te muto, basta.
5: Tu e tutta la razza tua, tromon.
6: Fate che no, stromona venga.
4: Si è comprata la Peugeot?
6: La Peugeot, la scaffonghio.
5: Ricchio di gomma?
7: E cure da sordi.
4: Ti dà zocco da mamma?
7: Come sta quella di sua sorella?
5: Moc? Moc, a ci te morto?
7: Ma vaffanculo alla morte tu e tutta la razza tu.
4: Se fichi di Vincenzo tu.
7: O se cascassa tu cazzo, voglio.
5: Tu mangi il cazzo tu.
8: Pronto?
4: Upa?
8: Pronto?
4: Upa ci sono di mamma ta?
8: Eh?
5: Vittorio, o figlio Vincenzo?
8: Ho sbagliato.
4: Ah, se ci stronzo tu?
8: Si stronzo? Che stronzo?
4: Come quella puttana mamma?
8: È potasse, che la mamma è puttana.
5: Tu è tutta la razza tua, la zoccola di sorda.
8: Mamma di sorda, di quando ne di.
4: Ma tu lo mangi lo cazzo?
8: Lui anda qua e tu facci magna.
5: Fece la becca? Fece la bocchina alle cavette?
8: Tu facci magna.
5: Cosa?
8: Quella cavu.
5: Che cosa?
8: Ha detto cavu, cazzo.
4: Ma tu sei stronzo?
8: Tutto sti chiuso, sa dici.
4: Lavalo quello dello scimmia.
8: Ah, si scema allora proprio. Proprio maletto, sì.
5: Ciglio di laup? Ricchio di gaum? Cozzo plos.
4: Tremone? Lo mangio lo cazzo tu?
8: Gubla?
5: Tina.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa quella trade, so.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare questo cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre qua dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

Tale a cena, avrò a cena degli studenti anche che non hanno passato il corso, ma io li ho perdonati. Verrà Albertino, Linus, Paolo Noyes, credo uno dei peggiori vocalist che hanno fatto il mio corso, Alan Caligiuri, ragazzi, una vergogna infernale, ma soprattutto il più grande cane al microfono della storia dell'uomo è lui, Ivo Abido. L'ho bocciato 15 volte e non c'è un cazzo da fare, non imparerà mai. Bene, fratelli, siamo pronti per le regole di oggi? E allora dammi una strappa di base, grazie. Se anche tu, mentre sei nel parco con tua moglie, per giocare inizi a far finta di picchiarla, improvvisandoti Mike Tyson con tutte le mossine. Ma sfiga vuole che un cane lupo piuttosto incazzato e decisamente femminista, credendo che la stai realmente picchiando, ti corre incontro e inizia ad azzannarti lacerandoti un braccio o una gamba e costringendoti a finire al pronto soccorso con 39 punti di sutura. Bravo! Sei come Luca Alba! Sei un cazzaro coglione! Ma sei dei nostri! Se anche tu, mentre chiacchieri con alcuni amici invitati a cena a casa tua, carichi la lavastoviglie e non ti accorgi di aver messo un coltello da cucina lungo 20 centimetri con la lama affilata verso l'alto, e mentre racconti le tue puttanate, indietreggi, inciampi nello sportello e finisci seduto sul coltello che ti si infila dritto nella chiappa! Che male! Benvenuto! Sei un coglione! Sì, sei come Mazzoli! Benvenuto, scemo! Che bella cicatrice che hai sul culo, amico mio!

e inizia a struciarsi sulla tua bella faccia, ma non ti accorgi che il dolce animaletto ha appena cacato e gli penzola mezzo stronzo dal culo e che ti ha sgommato tutta la guancia di me. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti alzi dal letto presto la mattina per andare a lavorare e zitto zitto saltelli in cucina per farti un bel caffè, ma non ti accorgi che il tuo gatto di notte ha rovesciato per terra il contenitore delle puntine e le calpesti tutte inventando un nuovo ballo, il tip tap bestemmiato. Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu torni a casa dal lavoro affamatissimo, tua moglie non è ancora tornata, ma trovi un piattino con un qualcosa che assomiglia ad un tiramisù e senza pensarci ci tiri una bella morsicata, ma solo dopo averlo messo in bocca ti rendi conto che è il vomito del gatto che aveva raccolto per portarlo a fare le analisi dal veterinario. Benvenuto, sei dei nostri. Fratelli e sorelle, se anche voi volete che legga le vostre regole in diretta qui nello Zoo di 105, mandatemele immediatamente a questo indirizzo mail: popipopizoo@gmail.com, oppure postatele direttamente sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Vi saluto e soprattutto un messaggio a te, caro ciccione di merda.

0: una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego, a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao amici, e salve anche a te, tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto, tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Die Probe, die sind fantastisch.
3: La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
4: Ah, Trombone! Ci ho avuto un piccolo incidente di percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideeggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh!
5: Pronto?
4: Pronto, eh?
5: Sì.
4: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione Scrocchignolo Mediaset.
5: Che?
4: Cosa, chi? Ah, sta leggendo un settimanale, lo leggo anch'io ogni tanto, c'è pure gente, novella 2000, tu vi sorrisi ai cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
6: Sì, pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
6: Dica.
4: Dico, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset, lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
6: Ma che cazzo dici, eh?
4: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei c'ha accessi, bagni, sanitari, tazze?
6: Lo devo dire a lei?
4: E io, se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare...
6: A lei non te lo dico che vendo io.
4: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zam... Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
7: Buonasera, sono Romina.
4: Buonasera, Romina, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
7: Dica.
4: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
7: Lei, mi scusi, non ho capito.
4: Cosa non ha capito?
7: Che mi sta chiedendo, scusi?
4: Lei c'ha accessi? Gabinetti sanitari, tazze, va a merda. Sì, ce l'ha?
7: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
4: buonasera.
7: Come si permette di parlarmi in questo modo?
4: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sta imbizzarita.
7: Buonasera.
4: Ma io sono un produttore sempre, mol. Come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
7: È la ditta. Buonasera, con chi parlo?
4: Ho capito che siete sbaffi. Fate le tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
7: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
4: No, che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi. Ma che c'entra? Mica so Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E non ci si formano, mancano i batteri, eh?
7: Come preferisce lei, guardi, insomma, io la secondo perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
4: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei quindi c'ha tazze d'ercesso?
7: Sì, sì, sì.
4: In questo...
7: Tutto il servizio che abbiamo, mica solo le tazze.
4: E servizio? Che se mette la magnata dentro al cesso? Che me dà pure posate
7: lì? Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
4: E che ci sono, i piattini, i cucchiaini d'argento?
7: Arrivederci.
4: Arrivederci di che? Senta, lista nozze.
7: Ha sbagliato il numero, mi scusi.
4: Ma lei è isterica, scusi. Sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
7: Sì, ce le abbiamo.
4: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
7: Ecco.
4: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi...
7: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
4: Una tazza del cesso, una tazza per cacà!
7: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi,
4: due
7: abbiamo
4: sale
7: tutti
4: mostre.
7: I tipi che vuole.
4: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio, poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa! Ascoltaci, oh signore! Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma dove cazzo m'hai chiamato? In Ambiguaran Perù m'hai chiamato.
8: Buonasera.
4: Sì, buonasera.
8: Sì.
4: Come sta? Sta bene, sì.
8: Bene, chi è che parla?
4: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
8: Mi dica.
4: Le dico, lei c'ha accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
8: Scusi.
4: Cosa? Che mi ha fatto?
8: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
4: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
8: La saluto.
4: È un capopopolo.
8: Chi
4: è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto, Federico il Guiscardo, a Barbarossa!
9: Buonasera,
4: Sì, buonasera, do Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
9: Sì,
4: volevo? No, voglio.
9: Dica.
4: Perché usare l'imperfetto, visto che io sono sommo e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
9: Sì.
4: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'è il complesso di Edipo, lei? Legge la Sfinge?
9: È una registrazione, è vero.
4: È una registrazione di che?
9: Mi sembra...
4: Che la stanno a intercettare, ma lei è un furfante un poco de buono, eh?
0: Ha sbagliato numero.
4: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, l'altra palla com'è? Pelosa, pronto? Ah, vedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
10: This is the zoo, only for you.

0: Nelle montagne tutto è stupendo, avvolto nella pace e nella serenità. Ma purtroppo con il progresso le cose possono cambiare molto velocemente. Infatti un gruppo di giovani ha deciso di inventarsi qualcosa che possa richiamare turismo. Così nasce il primo apreschi della storia, proprio alla base del promontorio dove dimora il nonno. Ma questo non va molto a genio al vecchio figlio di Troia. Il baccano lo disturba notevolmente.
1: Bastardo, ma che cazzo è sto casino infernale, porca p***a? Bastarda Laida e canaglia.
2: Nonno, ma perché c'è tutto questo baccano che viene dal paese qui sotto?
1: Ci stanno attaccando, la guerra non è ancora finita. Senti i cannoni, come sparano in rapida sequenza.
3: Ehi, ma siete ancora qui? Non siete scesi giù anche voi per l'apreschi?
1: A chi hai detto, figlio di puttana?
3: Ma non ti ho detto, figlio di puttana. Ho chiesto perché non siete scesi anche voi a questa cosa nuova che fanno i giovani del paese la sera verso il tramonto. C'è un sacco di gente, droga, alcol, fica, e si fanno un sacco di soldi a rubare nelle macchine parcheggiate.
1: Hai detto fica, alcol e droga?
3: Oh, non puoi capire, nonno. Sono salito un attimo per farmi due raglie prima di scendere ancora. C'è un tizio italiano che sta facendo un tavolo e sta spendendo un sacco di soldi in sidro e birra. Offre a tutti. Secondo me è anche ricco sfondato. Magari potremmo tagliargli la gola mentre se ne va e fargli tutto quello che ha in tasca.
2: Ma il tizio è da solo?
3: Sì, sì, sta cercando disperatamente puttane. Ma come sai, in paese non ce ne sono disponibili per colpa dell'epidemia di sifilide che ha scatenato il nonno.
1: E io che cazzo ne sapevo che ero portatore sano?
2: Aspettate, ma questa potrebbe essere la nostra occasione per mettere a reddito il peso morto a rotelle che sta di là.
1: Heidi, lo sai che quella merdina strongolata non la dà. E poi tecnicamente è complicato. Insomma, non tutti fanno roba con... Dai, non fatemi essere indelicato.
2: Non hai capito. Non voglio far prostituire Clara, ma usarla come esca per far salire nella nostra baita quel riccone, drogarlo e farci tutti i suoi soldi, per poi farlo sparire con calma, lontano da occhi indiscreti.
3: Geniale. Ma come intenderesti fare? Non possiamo spingere giù Clara, lui vedrebbe che... Insomma, ci siamo capiti.
2: Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: Senti, già la forzatura distopica della narrazione con una apreschi techno nell'Ottocento in Austria era già troppo, ma adesso infilarci dentro i marocchini mi sembra esagerato.
2: Ma che c'entrano i marocchini? È un modo di dire antico. Non ci sono musulmani in Austria in questo periodo storico.
3: Se per quello, nemmeno i tavolari, le feste techno e i comprensori sciistici che fanno gli apreschi.
2: Già, anche tu hai ragione. Secondo me questo episodio non sta in piedi. Voi che ne dite?
1: Aspetta, facciamo così. Stoppiamo un attimo tutto.
3: Quindi che si fa?
1: Prima di tutto ristabiliamo il climax con la giusta colonna sonora in linea con la serie originale. Ecco già meglio. Ora tu, Heidi, fammi una domanda stupida, ma che sia pertinente con il periodo storico e in modo che possa risponderti malamente, come farei nella normalità.
2: Ok, va bene. Nonno, sai che fine ha fatto Fiocco di Neve, il mio agnellino preferito?
1: Credo di aver cagato gli ultimi bocconi proprio stamattina. Se le mosche non hanno festeggiato, puoi andare a salutare ciò che ne resta sul prato dietro la baracca degli attrezzi.
2: Ma sei un figlio di Troia!
3: E adesso?
1: Oh, sì. E che cazzo, ma ora mi tocca anche fare da autore in campo. Ma che pochezza! Noise, smettila di fumare prima di scrivere! Mannaggia a te, ne lo sai che non devi lavorare da casa. Adesso ci penso io a finire sta puntata ignobile. Clara, presto, vieni qui!
4: Mi hai chiamato nonnina.
1: Avrei maturata con lo scappellamento a destra, come se fosse Antani?
4: Eh?
1: Puppa!
2: Figa, nonno! Tu sì che sai tenere le redini della continuità narrativa! E che tributo ad amici miei!
0: Noise, noise, noise! Me lo fai un favore? Ti prego, la prossima volta che decidi di montare da casa mentre sei a Miami, ti scongiuro, prima di metterti a preparare qualsiasi blocco, evita di farti un cagliostro di erba. Perché ti giuro che questo episodio sembra redatto da un pazzo. Ha messo a dura prova il rispetto artistico che nutro nelle tue intuizioni. Inoltre anche quello che sto dicendo lo stai scrivendo tu, quindi capisci che è veramente come precipitare nella follia? Al prossimo episodio, e scusateci veramente... Questa volta abbiamo cagato fuori dal vaso.

0: Lo Zodi 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Pronto?
2: Signor Mimmo?
3: Sì, chi è?
2: Sì, buongiorno, salve. Ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
3: Sì.
2: Beh, posso posso rubare un minuto?
3: Sì, mi dica.
2: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo con la
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti.
3: Che cosa?
2: Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
3: Sì,
2: allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle disponibili opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi, che tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella non c'è più. C'è la 13esima. Aspetta, c'è ancora la 13esima? Ah, pure la 12esima. No, niente, allora sono 11 mensilità.
3: Come 11?
2: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14esima. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
3: Non mi sa gratis, ma perché?
2: Durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
3: Vabbè. Va spalmato, invece la merda che mi ha spalmato.
2: Vabbè, dai, senza... Cosa sto ti togli, non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
3: Io non rientro, vabbè.
2: No. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo ai capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
3: solo
2: i capi.
3: Per i capi. Sì.
2: Macchina aziendale.
3: Solo per i capi, con me, io vedo.
2: No, questa c'è. C'è.
3: A me chiede.
2: Può scegliere se prendere la Fiat Duna. Oppure c'è la Benetton.
3: La
2: Benetton. Presente la Benetton?
3: La Benetton, no, c'è la Michael Magliette, c'è no, macchine.
2: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
3: No, è vero questa cosa.
2: O prende la Duna o prende la Benetton.
3: Dammi la Benetton, dammi. Ma scusa, ma volevo scappare così, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, così è? Beh?
2: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
3: Di Bari sono. Bari.
2: Ah, di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione a località italiane.
3: Veniamo
2: alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire?
3: Cosa dici tu?
2: L'assessorato alle dispari opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
3: Facciamo il test.
2: Allora, prima domanda: vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame, ma lei ne ha solamente una. A chi la dà, al bianco o al negro?
3: Al bianco.
2: No, deve favorire i negri.
3: Calniro, ricevato Calniro.
2: Bravo. Domanda numero 2. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un nero?
3: Con un nero?
2: Bravo. Bravo, complimenti. Complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un nero che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
3: Dallo a chi lo vuoi.
2: Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda. Ti faccio lavorare.
3: Ma in Cuculio, ma c'è che sei di lavoro, c'è un ismaro che...
2: No, guarda, sul Trimone...
3: Scusa, dici?
2: Sei un pezzo di merda, non ho capito, che ti faccio lavorare qua.
3: Ma credi in un non, ma vieni qua.
2: Sto per androne di merda, va, per rubare lo stipendio, va.
3: Ma fare in guida, master, che ti prendo sotto la benedizione se ti vedo. No, calmante.
2: Ma guarda, sto merda di uomo, va.
0: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Beh, di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: E vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa,
1: non mai
0: esistono.
1: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, a Mozzaloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzaloidi. No, circa le 2 sono a Mozzaloidi. Devo dire la barzelletta.
0: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
2: Temperatura.
1: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento
3: momento triste.
1: Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
4: E incominciavo a volare, volare.
1: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi. Wender. Mitico Wender, e poi c'è anche Squalo ogni tanto, e poi c'è anche l'usagista. Vai disco.
3: Ma il disco?
1: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
0: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
1: Metto punto in lavoro!
0: Monzoloni, il secondo programma.

0: giocano le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Hulk di me, Hulk carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco? Nel buco del bici mi spicci caradisci Leo. Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco? C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiacci bici micchelo. Spiacci chicci me la.
1: No, spiacci chicci chicci me la me lo.
2: Spiacci chicci chicci.
1: Aspetta, spiacci chicci.
2: Concentramento un attimo.
1: Dai, fammelo fare. Spiacci chicci.
2: Spiacci chicci.
1: Chicci me lo.
2: Spiacci chicci ce lo.
1: Spiacci chicci chicciamelo. Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiacci chicci. Spiacci chicci che ce la. Spiacci chicci che me la ce l'ho.
2: Spiacci chi mi cade.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiacci chicci me la ce l'ho.
2: Spiacci chicci.
1: Spiacci. Eh? Spiacci chicci camelo.
2: Com'è l'hai detto spiacci, tu? Spiacci chicci, non riesco più.
1: Ah, spiacci chicci chicci melamelo.
2: Spiacci chicci camelo.
1: Schiacci mecelo.
2: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè,
2: vinto.
1: Ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere vinto. Il programma anche oggi. Mi dispiace.
2: Vinto, vinto.
1: A domani, grazie a regia DJ Spine. Io sono Wender.
4: DJ,
1: DJ, oh, oh, oh. Com'è che si chiama direttore. Il programma?
3: Monzoloni torna domani. Hey! 105.
5: Hey! Lo Zodi 105.
6: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear. Sono i nuovi Turbo Boomer.
7: Siamo nel tenebroso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre si stanno gustando un classico del cinema italiano, La vita è bella.
8: Primi, si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto!
9: Sapete, stavo pensando.
10: E già questo è un miracolo.
11: Beh, quindi che stavi pensando?
9: Pensavo che forse La vita è bella ha ricevuto tutti quegli applausi solo nel momento in cui Benigni muore e si leva finalmente dai coglioni.
12: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
13: Sua maestà, Lord Giolitti.
12: Ah, ragazzi, il mondo è in rovina. Adesso ci si sono messi di mezzo i ne...
9: Prendo la cinghia.
12: Con calma, amico mio, con calma. Comunque, tra questi c'è Antonio Lepage, che fa l'attore di teatro. Non ho parole, veramente non ho parole. Andate veloci prima che mi monti realmente il Cristo.
11: Porca troia, andiamo celermente. Turbo
7: Boomer. E pieni di rabbia suprematista, i Turbo Boomer corrono contro il tempo per scongiurare questa nuova grande minaccia.
14: È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, lo so, ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.
9: Ma quello sul palco è un vacca puttana.
11: Già, nonno. Forza, becchiamolo in camerino.
10: E magari ci salta pure un pompinello.
14: Grazie, grazie. Ora me ne vado un secondo in camerino. Grazie, grazie.
11: Salve, l'estofante. Ti stavamo aspettando.
14: Oh no, i potenti...
10: Siamo qui per risolvere la situazione, cioccolatino.
14: Immagino siate qui per degli autografi, signori, ma al momento vorrei un secondo riposarmi. E questo è il mio camerino.
9: Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano silenzio. Riposarti? Ai miei tempi voi fottutissimi musini non potevate riposare. Si lavorava e il padrone passava col fucile. E soprattutto le donne facevano...

0: che diritto vorresti?
1: Ok, ora la cosa inizia a diventare un po' offensiva.
2: Oh, la scimmietta si sta offendendo! Vuoi una banana?
3: Io la vorrei una banana, anzi due, così almeno una la mangio.
0: Tornate nel tuo paese invece che venire qui a rubare il lavoro ai veri attori.
1: È questo il mio paese?
2: Ma se sei ne...
0: E dai anche un cognome francese.
1: Ho origini della Costa d'Avorio, che come immagino sappiate era una colonia francese. Ma sono al 100% italiano, bastardi di merda.
2: Ma se sei ne...
1: Sentite, teste di cazzo bianchi suprematisti della minchia, il porre fine alla segregazione razziale e questa merda di discriminazione non è cominciato negli anni 60? Ma dove cazzo siete rimasti voi? Nel Far West? Andate a segarvi guardando Django di Tarantino se il cazzo vi tira ancora. Ed ora levatevi dai coglioni, su!
0: Altrimenti cosa fai? Ci spari?
2: Ci spara? Ma tenendo la pistola in orizzontale e facendo yo-yo! Oh no, Tupac!
3: O magari mentre gioca a basket.
1: Questi stereotipi sono finiti 6.000 anni fa.
0: Senti, ovetto Kinder, smettila di mostrarci i tuoi denti bianchissimi, che tanto sai cosa dobbiamo fare.
1: Ah, la cinghia.
0: Bravo.
2: Prendo la cinghia.
4: E con una scarica di rancorose cinghiate schiaviste, i Turbo Boomer fanno tornare al suo posto quel n*** di Antonio.
5: Grazie Turbo Boomer. Una cica c'ho davvero me stesso, perché ho già la cita. Prego, vuoi faccio un letto, accendino, dai amico, compra un accendino. Wakanda forever.
2: Bravo ragazzo, quindi prima di andare vi voglio raccontare una barzelletta. Ditemi, chissà qual era il principale strumento agricolo del 1800?
5: Io.
2: Bravo, eri proprio tu. E questa era la battuta. Ma visto che lo devo dire, andate tutti a fare in culo, porco.
6: Turbo Boomer.
7: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta

0: Ma porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura! Lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza fuccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?

0: tua nipote, nonno.
1: Peccato, avevo proprio voglia di un bel pomino. Che cazzo ridi? E ridiamo.
0: Grazie, nonno Zeus, non ti deluderò. Parto subito.
1: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
0: Ciao Eros.
2: Ciao Apollo, cosa fai di bello?
0: Sto partendo per Sparta. L'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica. Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea.
2: Vengo con te, così posso dare un occhio alla mia casa Sparta.
0: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un spartamento. Forza, spartiamo, prendo la vita.
0: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Già, è una città sparticolare!
0: Dovremmo essere vicini al palazzo del re!
2: Guarda, guarda, Pollon! Quello è il negozio dove lavoravo!
0: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende!
2: Beh, sì! In realtà era solo un lavoretto part-time!
0: Eccoci! Bussiamo!
3: Sì, cosa volete?
0: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus! Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dèi che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene. Tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
0: È stato facile. Possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Un regalo per la mia spartner.
1: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
0: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dèi.
1: Oh, che ti metti in mano di emblema. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutta e me la lanci in faccia. Brava, così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dèi!
0: Ma come?
1: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare, questo è zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
1: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un poppino?
2: Ma veramente sono Eros.
1: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
3: Ubriacato.
4: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
5: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
6: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
4: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
5: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
8: Sua Maestà, Lord Giolitti!
7: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Pua! Sono davvero fuori di me!
6: Che succede, capo?
7: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
6: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
4: Sì, andiamo, guido io.
5: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
4: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
6: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
2: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
9: Voglio una vita spericolata.
10: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
6: Fermo lì, l'estofante.
10: Oh no, i potenti... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
4: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
10: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
4: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
6: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
10: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
4: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
10: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
6: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
5: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
10: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
4: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
10: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
6: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
10: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
6: Sono uno stregone, non farti domande.
10: No, beh, io non cederò.
5: E se ora mi accendo un mega cannone, eh? Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
10: Ok, ora calmo, Pippo. Non... devi cedere.
4: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
10: Droga! Dammi la droga! Pippo! Sbanfo! Cale! E un mega spadone nel braccio!
5: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
4: Prendo la cinghia!
2: con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
0: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
6: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
0: Grazie davvero.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice l'aereo precipita e l'hostess muore, porco...

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
3: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Il segreto.
4: Andrò a parlare col sindaco.
5: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata del

0: L'allarme! L'allarme! Qualcuno vuole scoprire il mio...
1: segreto!
2: Si calmi, donna Ruanda! Non è l'allarme, è il telefono! Risponda! Potrebbe essere importante!
3: No!

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Ruanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto...
1: Dopo un segreto, dovrai darmi 1.000.000 di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No, ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il gallo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fastu?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, è la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Bene, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto!

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma, te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh, merda! Mi è partito un colpo, proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento, che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla.
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore! L'avevo

0: non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Stufamento,
0: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
2: Rai Spreco presenta.
3: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
9: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora,
4: va
8: signora...
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì,
8: ero puttane.
4: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
8: ha
9: c'è.
8: Ha mangiato
9: che...
8: le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca miseria.
8: Porca
9: sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
4: No,
1: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
4: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
4: Va bene.
1: Lo sport.
4: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
4: E
1: per
4: cosa
1: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
1: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
1: ma tu,
10: che
1: ma che cazzo di ora si
10: preferito.
1: Mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
1: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
4: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
1: Uno.
4: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Bagalo, porco di...
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
4: sì,
1: sono quello della cacca,
4: sì,
1: dell'esame delle feci.
4: Sì.
1: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
4: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
10: fare
1: io
10: la
1: so
10: cacca.
1: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
4: bene,
10: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
4: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
4: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto
1: ma
10: Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Ah, amici, torna Wendell, oggi è torna, anzi oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me frega niente, e allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
12: Vaffanculo, ti parlo.
13: Ma,
12: Dai, per questo! Vaffanculo, ti parlo.
13: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità, è come... Io
12: che voglio, con la parola di te fa mai grafica? E a me? Non lo senti?
13: Ma
12: è rotto!
13: No, basta, mi sono stancato.
12: Perché me lo conti che mi metto a te vuoi?
13: Ma
12: Cioè
13: si vive con meno senso di colpa.
12: Vaffanculo.
13: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di cerco di vivere la vita con la assoluta
12: cordialità.
13: Anche in piedi vado in moto.
14: Pronto?
13: Anche in piedi vado in moto.
14: Pronto?
13: Anche in piedi vado in moto.
14: Pronto?
13: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
14: No.
13: Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
14: No.
13: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
14: No.
13: Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
14: No.
15: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo...
12: Pronto?
13: Anche in piedi vado in moto.
12: Pronto?
13: In generale, tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè, si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno, diciamo, astiosità il fatto di mostrarlo. Perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere...
14: Chi sei, brutto stronzo?
13: Ma...
14: Chi sei?
13: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che, diciamo, occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone, non mi sento per nulla discreditato.
14: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ho ascoltato 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
13: Anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto.
14: Aspetta un attimo.
16: Domodossola 23 gradi.
14: Padre!
16: Diventato grande.
14: Cazzo avuto di...
16: Dilazionamento.
14: Ma vaffanculo. Questo è
17: Wenderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Yeah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel minchiolato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove si stanno raccontando storie di altri tempi.
3: E quindi, nonno, tu hai fatto la guerra?
4: Certo che ho fatto la guerra! Ero contro quegli svitati dello sbarco in Normandia del 44. Sparavo come un calabrese quando gli guardi troppo la sorella.
5: E com'era stare sulla nave?
4: Quale nave?
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: Ciò che sto per dirvi vi farà ribollire il sangue nelle vene, per quanto ne abbiate poco. I nerd!
4: Che cazzo vuol dire?
6: Ed è proprio questo il punto. I nerd sono dei secchioni brufoloni che invece che stare all'aria aperta preferiscono trastullarsi con le statuettine, i videogiochi e i fumetti. E fra questi c'è Carletto Butterellato. Andate, vabbè, lo sapete.
5: Forza, stracci, andiamo. Turbo
2: Boomer! E pieni di diavoli in capa, i Turbo Boomer vanno in un posto marcio con l'aria miasmotica di un odore di cibo istantaneo giapponese misto a scella non lavata. Una fumetteria.
8: Allora, avventurieri, direi che possiamo cominciare con la nostra sessione di Dungeons and Dragons.
9: Sì, signor Master, sì.
8: Forse allora, adesso state entrando nel castello del regno di Niflheim, ma improvvisamente appare il Nidhogg, il drago serpente mostruoso e sanguinario della mitologia norrena, che rode le radici dell'albero del mondo Yggdrasil.
9: Posso tirare il dado per provare a colpirlo con un'altra palla di fuoco, vostra maestà?
8: Sì, certo, ma è molto forte. Devi fare almeno 17 per crittare.
5: Fermi tutti qui.
9: Sono i potenti.
3: Siamo qui per risolvere la situazione, brufoloni scorreggioni.
8: Per risolvere la situazione? Dovete totalizzare almeno un 17 per sconfiggere il Nidhogg.
4: Ma in che minchia di lingua parli?
3: Già, e soprattutto lavati i denti, che è l'apparecchio pieno di tartaro.
8: Il tartaro, eh? Il regno dei morti, la profonda voragine al di sotto dell'Ade, che funge da prigione per gli esseri divini e luogo di eterno tormento per i mortali empi.
4: Mi hai proprio svitato le palle con i tuoi discorsi stramboidi.
3: Già, ma uscire a giocare all'aria aperta non vi piace?
4: Ma infatti, magari con la lippa. Gandalf, diglielo anche tu. Gandalf, che cosa stai guardando?
5: Stavo solo dando un'occhiata a questa statuetta in scala 1-1 dell'elmo di Sauron.
4: Non dirmi che ti piacciono queste cazzate da...
5: No, però, voglio dire, non dimentichiamoci che io vengo da un mondo fantasy.
8: E mi lasci dire, signor Gandalf, che il suo cosplay è veramente ultra realistico.
5: Cosplay? Ma quale cosplay? Io sono il vero Gandalf.
8: Sì, certo. E allora io, come direbbe Robert Downey Jr., io sono Iron Man.
5: Questi brufoloni merdosi mi stanno proprio facendo incazzare.
4: Già, e poi chi stracazzo è Iron Man?
8: Sono il personaggio Marvel più stratomitico della storia. Fitto Thanos prelevando le gemme dell'infinito e schioccando le dita. Ah, quelli sì che sono veramente dei bei supereroi.
4: Supereroi? Maggianate! Ai miei tempi c'era un solo supereroe che ha bonificato le paludi, creato le pensioni e faceva arrivare i treni in orario. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
3: Io ce l'ho ciucciato anche a lui.
8: Oh, ha fatto una battuta parlando di S-E-S-S-O. Mi scusi, signora Amanda Lear. A nome di tutta la mia compagnia cavalleresca, le chiedo: vorrebbe ciucciarcelo anche a noi?
3: Io all'interno di questa scenetta sostanzialmente non faccio altro, ma voi bruttoni nerdoni non lo ciuccerei manco con la bocca di un'altra.
8: Già, è quello che si dicono anche tutte le altre ragazze. Oh beh, mi metterò a cercare qualche hentai e mi farò una grossa sega quando ne arriverò la mia.
3: Oh beh,
4: prendo la cinghia.
2: E con una raffica di cinghiate antisfigato, i Turbo Boomer trasformano Carletto il nerd antifica in Carletto il super bomber della situa pieno di candida.
10: Bella raga, anche a zio! Se non ci sarebbe stata la cinghia, a quest'ora non avevo neanche visto la figa, porco d'eagle! Ora invece sul mio vecchio mappamondo, che tenevo acceso la notte per dormire perché avevo paura del buio, ci attacco le bandierine per segnarmi tutta la figa del mondo! porco Deagle! Mo vado che c'è un massaggio cinese, così scopro se ce l'hanno davvero gialla come dicono. Ciao, porco Deagle!
3: Sì, ora è proprio il mio tipo. Aspetta ad andare, che te lo ciuccio.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pezzo di insalata arriva e dice: ehi, son Gino, mandarino, che mortadella! E intanto l'uva passa e dice: no, ma lo sa, l'ame è l'insalata russa, perché il fico è secco. E poi arriva un pezzo di formaggio che dice: sono Jack lo squacquerone, oh no, e Tamer, e Mental, e poi finita in formaggi, mamma mia caramella, se solo potessi rivederti ancora io ti ammazzerei, porco di...
11: Turbo Boomer! Radio 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
13: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
13: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornbub. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dai. Cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca putta, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
17: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo!
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
13: Sì, sì, dai, dai.
16: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
13: No.
16: Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
13: Una merda!
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Radio 105. Welcome to the
19: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zizzagna meme.
20: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
19: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
20: Zizzagnaman.
19: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
21: Zizzagnaman.
22: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
23: Dei zizzagnate, delle.
22: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche...
24: Cos'è che hai detto, Kitamur?
25: Nuova avventura.
22: Via, via, verso una nuova avventura, via!
25: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
24: È quello italianissimo.
25: Allora, verso qualche nuova avventura.
22: Verso qualche nuova avventura!
25: Bravo.
24: No, l'avventura quella lì, no?
25: No.
24: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio,
19: Sono le 18 e 45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
26: Messo?
27: Scusa.
26: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
27: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
26: Non scorreggi.
25: Ma che puzza.
27: Mi schiaccia il 7, per favore.
25: La gente che non si lava le ascelle.
28: Mi schiaccia il 4.
25: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
28: Signora, pazienza un attimo.
29: Questa non respira più.
19: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
26: La finisca, per cortesia. Mi schiacci quattro.
0: Senta un attimo, io devo andare a casa.
26: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
0: Se lei non si lava le
26: mani, scendere, che sono tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
27: Ma chi se ne frega?
26: La calpesta, allora faccio qualche spazio.
19: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
25: Dai, per favore.
1: Permesso!
26: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
1: Mi fate entrare, no!
25: Ma lei è Zizzania?
1: Sono Zizzania! Piacere!
25: Facciamo entrare!
1: Se ne va! Voi andate via!
19: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
25: Ma che puccia!
19: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
25: È stato lei, signor Zizzania!
1: Lei si sente la puccia di
25: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
26: Aia! Vada fuori!
19: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
26: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
1: Ah, l'avete ammazzato!
26: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
1: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
1: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
26: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
26: Stato lei?
1: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
26: Prendiamo quello del cadavere.
1: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
19: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: vero diario provvisorio. Come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore! Come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni! Secondo me ci danno per morti!
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un'amichevole affoggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me, ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo-alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame, saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine, ma un cazzo sa veramente di sushi. E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i cazzi sapessero di pesce. PS, questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora quando piscio mi parte l'appetito.

0: i tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
1: Tamarri!
2: Pronto, panetteria?
3: Ciao! È la panetteria?
2: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'è un problema.
2: Sì?
3: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro, compro anche per mio cugino che viviamo insieme. Però,
2: sì?
3: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
2: Sì.
3: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
2: Aspetti solo un secondo.
3: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
2: No, sì, ma faccia pure con me, io.
3: Cioè, nel senso che la roba che...
2: Ho le spalle abbastanza larghe.
3: Ah, ma non è la signora di prima?
2: Ma perché? È venuto prima qua?
3: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche a mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando.
2: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
3: È per forza, è mezza mongola. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
2: Ah, ok, va bene. E cosa posso fare io?
3: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
2: Ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete o al suo cugino, no, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
3: A me non è
2: allora,
3: venuto.
2: Innanzitutto, a me.
3: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
2: No, non è che perché sei parlare, piace litigare, dai, su.
3: Non sto litigando, cogliona. Allora ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
2: è tutto lei. Ma era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
3: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
2: Ok, me lo passi.
3: Mi raccomando,
2: così
3: signora.
2: Mi abbasso un po' la glicemia.
3: No, gli dia qualche consiglio, glielo passo. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
4: Pronta?
2: La panettaia. Questa è mia nuova.
4: Pronta? Scusi, se gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
2: Ma porca venga qua che io le abbasso la glicemia, non c'è problema.
4: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
2: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
4: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività. Perché veramente è tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
2: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica, perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
4: buono.
2: Non
4: è che ti devi passare la brioche nella riga del culo, nel senso che io risolvo il problema alla radice.
2: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche, no,
4: ci stai provando.
2: Il mio culo, poi dopo, no.
4: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè, non è che volevo provarci, però se
2: c'è... ma io ci mancherebbe, però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo, perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
4: Io capisco che lei è un po' la circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
2: perché poi
4: che sta
2: questa roba qua fa male, fa ancora più male, perché pensa anche a un diabete che sta nella carcere.
4: Nella follia! Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza, persona splendida.
2: Prego, ci mancherebbe, sempre disponibile.
3: E dire alla signora se
4: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare, perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
2: Ma ti faccio solo riconoscere, perché io non riesco a riconoscere.
4: No, ma mi vede, perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre, si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo.
2: Ma davvero?
4: Io
2: Pippo.
4: Io Pippo, lei?
2: No, io non Pippo.
4: Allora no, niente, no. Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai!

0: precipito nella follia. Sto cadendo. Senti il suono. Follia. Ah, sono pazzo.
1: Finito?
0: No.
1: Ok, aspetta.
0: Ciao.
1: A posto?
0: Ah!

0: Zodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Nale, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
3: Mi dica.
4: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, ho rinvenuto 88 pipe.
3: Sì.
4: Adesso sono proprietario, a mia insaputa, di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, ho quella punta di arma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così. E quindi cosa vuole? Non fumo, non, mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose qua, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano
3: un valore. Le può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
4: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole, provate a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole, c'è una certa età, non lo so usare tanto bene, ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe, ho scritto proprio la domanda, scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe, e ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletto, si chiama?
3: Sì.
4: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes, non so.
3: Ma
4: se
3: quelle
4: lei...
3: sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
4: E come mai? Come mai?
3: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe che la gente compra da fumare.
4: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
3: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili.
4: Ah.
3: Sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
4: Sono delle pipe da arredamento, diciamo.
3: Allora, io le posso solo dire, prenda le 88 pipe, le metto in una borsa,
4: sì,
3: me
4: sì,
3: le
4: sì.
3: porta, io le guardo e le so dire.
4: Perché ce n'è una
3: si come possono vendere oppure no.
4: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes, non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico, sì. Non so, magari lei non è un appassionato della saga perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane, ma ai miei tempi si leggevano molto, sa, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli, ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
3: Va bene,
4: sì,
3: le dico, mi porti le valigie, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
4: Esatto. Ma senta, scusi, ma se ci devono essere funzionanti?
3: Lei le prenda così come sono.
4: Ecco, così.
3: Poi assistem... Sì.
4: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici, eravamo in Spagna. Pensi un po' alla combinazione. Quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. E mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot. Ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti. Però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti, diciamo.
3: Le vediamo.
4: Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
3: Sì, ma quelli non servono.
4: Non servono.
3: Quelli no.
4: Perché, ma l'utilizzo dello scovolino qual è? Scusi, perché c'è
3: per
4: proprio
3: la pipa quando ha finito di fumare.
4: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
3: Prenda le pipe e me li porti,
4: le porti
3: e poi ne riparliamo.
4: Va bene, d'accordo. Senta, e volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché è sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole, non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalle mie parti, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali, una cosa stranissima, scrivono le consonanti.
3: Le pipe sono...
4: A parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti, e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto
3: tempo.
4: Guardi,
3: queste cose me le racconta tutte quando viene.
4: Vengo,
3: perché in questo
4: sì.
3: momento ho da fare.
4: No, immagino, però ecco, mi sembra una
3: pipa. Se vuole portarmi le
4: pipe,
3: benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
4: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
3: Sì.
4: Ok, allora senta, le dispiacere di darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
3: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
4: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare. Non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole? Ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto, lo hanno trovato con alcuni grammi di droga, e quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì, sa quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente, non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche
3: la devo
4: di
3: salutare
4: cannabis.
3: Perché ho da fare.
4: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quel di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è
3: va
4: dentro
3: bene.
4: Una cella San
3: okay.
4: Vittore, ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
3: Va bene, grazie, arrivederci.
4: Bella, ringrazio. Sì, ma il prezzo qua, su che costo potrei? Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia. Uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgraziato. Balurdo! Only for you. This is Zoo.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
4: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
3: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
4: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
5: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
4: Taci, brutta merda.
5: Jimmy, aiutami tu, ovunque tu sia. Salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
3: Ma lo avete drogato?
4: No, mio signore.
3: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
5: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
3: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
5: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
3: Ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
4: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
5: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, Ned!
6: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
5: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami ti prego!
3: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
4: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
6: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
3: Ma io veramente non...
6: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
3: Ma guardi che non...
6: Per via delle barriere architettoniche.
3: Ma quali barriere?
6: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
5: Grazie Jimmy, sei un mito!
6: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
3: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
6: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
3: Ma cosa?
6: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
4: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
3: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
4: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
6: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
3: Ma che cazzo è successo?
4: Credo che il Gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
3: Ma no. Ma come cazzo è stato possibile?
4: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
3: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo

0: Lo Zodi 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia,

0: Gli Arrizzagatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
1: Abbonati a Netflix.
2: E solo per gli abbonati negri.
3: Dove diavolo sei?
4: Qui.
0: Batman Belin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
2: E se hai più di 80 anni?
5: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità.
1: Smettila.
0: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
1: Abbonati a Netflix.
2: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
0: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente. Molla il caffè.
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
6: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
2: È che riceverai un bullo.
6: Ma che cazzo vuol dire?
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
1: Netflix.
0: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
2: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
1: Abbonati a Netflix. Niente, non ce la faccio, Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
0: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
1: Abbonati a Netflix.
0: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
1: Netflix.
2: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
7: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi e riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
9: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, ma a me dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Cale. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Vuoi, eiaculatore precoce?
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare! Vieni qua,
9: Leon San! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più buttata!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: It's 105 Zoo, only for you. Tamarri.
1: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi dilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
2: Buongiorno, sono Alessandro.
3: Oh, computeraio?
2: Pronto?
3: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
2: Sì.
3: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
2: Sì, ma che computer è?
3: Un Apple.
2: Un Apple, ok. Sì.
3: L'Apple il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
2: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
3: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio, che ho il sangue che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
2: Sì, bene, io faccio sapere.
3: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchi, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, pam, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
2: Ciao. Che Napoli?
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
2: Non ho capito.
4: Ripari computer?
2: Sì.
4: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer,
2: eh?
4: Tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
2: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
4: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
2: Cioè, se non riparo, ti porto... computer, riparo computer, non tocco.
4: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
2: Glielo posso far sapere.
4: Vai, dammi il numero.
2: No, mi mandi lei.
4: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
2: Napoli.
4: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
2: Guardi, non ho tempo di...
4: Coglione, vedi, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
2: Pronto?
3: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
2: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
3: Sì, da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
2: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
3: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
2: Buongiorno.
3: Scemo di merda?
5: Che tal, buongiorno?
3: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con un computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
5: Prego, scusi.
3: La faccio.
5: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
3: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
5: Sapessi.
3: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
5: Lavoro. Arrivi. D'accordo, ciao.
3: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
6: Sì, salve.
4: Salve, ripari computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
6: sì,
4: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus? Così io poi dopo lo vado a sparare.
6: No, questo non lo posso capire, chi l'ha messo il virus.
4: Sei ricchione?
6: Come?
4: Sei ricchione?
6: No.
4: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
6: No, tranquillo.
4: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer, tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
6: No, è questo purtroppo non
4: ti... porco! minchia, ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana, c'ho tutte le foto che hai cazzi con le puttane del computer che mi serve. Hai capito?
6: Ti capisco.
4: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
6: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
4: Ah, capito.
6: Visto, già va meglio.
4: Così mi piace.
6: Facciamo in live allora la riparazione.
4: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
3: Vuoi il computer nuovo? Di che vuoi il computer
6: nuovo? Pronto?
4: Sono qua!
6: E allora?
3: Mi devi dare un computer nuovo adesso.
4: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
6: Addirittura?
4: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto. Ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghetta. Però poi mi devi dare il computer. E non lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok, che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
6: Tipo Mosè.
4: Bravo, ti apro, la, ti apro la schiena come Mosè.
6: Mosè.
4: Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer, scemo!
6: Tu sei fuori,
4: te lo porto dopo, dai. Senti,
6: va bene.
4: Ciao Ricchione,
6: ciao Ricchio,
4: sugami il cazzo, ciao.

0: Mistero Lady, buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno, è l'agenzia di viaggi?
0: Sì.
1: Senta, io chiamo perché volevo sapere se voi organizzate anche i viaggi in Italia.
0: Sì, certo.
1: Ah, che bello. Ma diciamo in gruppo li fate, sì, anche.
0: Anche, ci affidiamo a tour operator che partono anche in Italia, sì, assolutamente, sì, con gruppi.
1: Ah, d'accordo. Senta, perché io sono una signora di una certa età, no? E faccio sempre i viaggi con la mia amica Gianfranca, siamo tutte e due, diciamo, ultra 70enni, per capirci, ecco, diciamo così. Allora, la nostra idea per il febbraio, l'inizio del marzo, era di andare a Napoli. Ci hanno detto che è molto bella e che soprattutto è un po' migliorata negli ultimi anni. Diciamo che sti terroni si sono dati un po' una calmata, pare, dicono. È vero?
0: Guardi, non lo so. Comunque, se vuole qualsiasi tipo di preventivo deve passare in agenzia.
1: Sì, sì, sì, no, certo. Ma intanto volevo appunto sapere giusto se fate questo genere di viaggi e giusto un paio di informazioni, poi la lascio lavorare.
0: Sì, ma lei già non
1: sa
0: niente?
1: No, non sono mai venuta, me l'hanno suggerito.
0: Da dove chiama?
1: Io sono a Milano da mia figlia in questo momento, ecco.
0: Ah, ok, ok.
1: Sì, sì. Le chiedo solo una cosa, siccome è appena passato il Capodanno, noi si sa che insomma a Napoli sono un po' dei balenghi al Capodanno, no? È pericoloso andare adesso, magari si trovano ordignine esplose agli angoli delle strade, non so. Oppure
0: No, ovviamente non glielo posso garantire, ma no. Assolutamente, non mi occupo di questo, ecco.
1: No, certo, però magari lei sa, essendo dell'agenzia, magari è una roba che le hanno già detto. Anche perché noi, la Gianfranca è un po' debole di cuore, quindi non vorrei che insomma il botto poi, capito, lo faccia magari sobbalzare, mi schiatta lì, mi scioppa al quartiere spagnolo.
0: Va bene, io la ringrazio, sì. Allora, per qualsiasi informazione può passare in agenzia.
1: Va bene, grazie. Senta, l'ultima cosa, le spazzano le strade a Napoli? Non è che mi trovo i diti per terra ancora?
0: Ma mi sto prendendo in giro.
1: No,
0: i diti per terra.
1: Sì.
0: Sì, probabilmente, non lo so.
1: Spazzeranno bene, anche se sono dei taro. Sti Napoli, che non so ben se puliscono io.
0: Non ce la faccio. Va bene?
1: E non so, mi dica lei, va bene a me se non trovo i diti, se li trovo meno bene, ecco.
0: Potremmo trovare, non lo so.
1: Allora magari aspetto la primavera, va, facciamo così.
0: Va bene, mi ha fatto molto divertire comunque.
1: La ringrazio tanto, eh. Buona giornata.
0: Grazie a lei.
1: Cerea.
0: Salve.
1: Ya, cazzo ridi, cogliona.
2: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: È perlizia.
3: Vai dai.
5: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano.
6: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
7: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
6: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
7: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai ansiando come un calabrone sulla cappella!
6: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi!
7: Quanto c'hai in tasca, furetto?
6: Circa 5.000 euro in contanti!
7: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati!
6: Oh, cielo! È un malvivente anche lei!
7: Ex malvivente, diciamo! Ma ora sono al servizio del bene, eh?
6: Allora mi aiuti!
7: E certo che l'aiuto, mister!
6: Quegli uomini sono armati!
7: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
6: Ma come?
7: Mi dispiace, pistola. Io sono contrario all'uso delle armi. Ho fatto un voto, love and peace.
6: Ma quegli uomini mi uccideranno.
7: Mica che sciampo i coglioni, oh. Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io.
6: Ma è pazzo, come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
7: Ah, ma dai che stanno arrivando, asino del presepe, ci penso io. Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì.
6: E va bene, tenga, la prego, non mi tradisca.
7: Vai, vai, sbrigati, palle mosce. Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede.
8: Ehi, hey, stronzo, hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
7: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì.
6: Allora sei un figlio di puttana!
8: Pesciamolo forte, ragazzi!
6: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia.
8: Prendetegli il portafoglio!
9: Merda, capo, è pulito!
8: Sto barbone di merda!
6: Aia!
8: Fanculo, squagliamoci!
7: Addio, ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo. Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso. Tieni, non li spendere tutti però, eh. Sì, tranquillo, non mi ringraziare. Te l'ho detto che servo il bene. Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella. Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ehi. Ma Gandhi quanto me lo suca.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
3: Ah, Marco,
2: apri, guai, ma hai sentito?
3: E lo si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tractor. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai,
3: vai.
2: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: Tortelli?
2: Boh. Madonna.
3: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.

0: Pino.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Sì.
5: Signor Nicola?
6: Sì, buongiorno, mi dica.
5: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto un annuncio di lavoro, visto che cercava da lavorare.
6: Mi dica, di che si tratta?
5: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante, che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
6: Questo dove, mi scusi?
5: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conoscere le lingue straniere, no?
6: L'inglese appena appena
5: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
6: Io sono di Bari.
5: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
6: se vuole dirmi gentilmente l'offerta del lavoro.
5: Allora, che... si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
6: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
5: Contratto, allora sono 4.300 euro lordi al mese.
6: Madonna.
5: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato. La casa è incomodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
6: Cioè?
5: Tipo che cazzo ne so, che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
6: Ma sta scherzando, ma vuole di scherzare?
5: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima, diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
6: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
5: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene, e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella, la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso. Una volta pulito, passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
6: E coglione.
5: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
6: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
5: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa.
6: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende.
5: Vabbè, senta, se non vuole fare. Scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è. Sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha già esperienza con i latticini che sarebbe qua?
6: No, alcuna no, nessuna esperienza.
5: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
6: Guarda, sente, se ne vado a fare in cur, lei lavora, scelta la palacciolo, chi ti sta mostro,
5: C'è anche, c'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
6: Fangula chi te mostro, cazzo.
0: Ma guarda sto peperone di merda.

0: Ciao, servi del demonio! Fate uno scherzo a mia suocera che è mezza rincoglionita! Qualche mese fa ha fatto la revisione alla sua auto e le hanno riscontrato qualche problema con la bombola del metano, perché è un modello vecchio. Allora si è rivolta all'officina di una sua amica e hanno sistemato la cosa chiudendo un occhio. Oltretutto, lei con quella macchina porta a scuola mia figlia di 3 anni! Direi che è il momento di mandarla in galera, sta malvagia! Pensateci voi! Round 1.
1: Sì, buongiorno signora, la chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano.
2: Sì, mi dica.
1: Senta, guardi, semplicemente per scrupolo, a noi ci è arrivata una segnalazione di fermo per quanto riguarda il suo veicolo per problemi legati alla revisione della bombola. A quanto pare lei sta utilizzando un modello di bombola che non è più omologato e questo di fatto impedisce la circolazione regolare del veicolo.
2: C'è stato un po' di problematica per la revisione perché avevano fatto notare questa cosa. Poi io l'ho portato al centro revisioni, che poi ne dico anche il nome, insomma. Loro infatti hanno detto che non potevano farli perché poi mi sono rivolta a un'altra officina autorizzata per questo tipo di bombole che sono al carbonio, titanio, non lo so.
1: Sì.
2: E loro mi hanno detto che ce n'è una in scadenza ad ottobre.
1: Sì.
2: E l'altra a gennaio. Ma nel frattempo, l'ingegnere della motorizzazione ha firmato la revisione che era a posto.
1: No, aspetti, aspetti, questo non è corretto.
2: Sì, sì.
1: Allora, l'ingegnere ha firmato con riserva, nel senso che attualmente per le nuove normative europee questo tipo di veicoli non sono più automaticamente certificati, in quanto si sono verificate nei mesi passati dei sinistri, da cui anche alcuni molto gravi, parliamo di esplosioni. Quindi l'ingegnere ha firmato con riserva.
2: Con riserva.
1: Ma nello stesso tempo.
2: L'officina però a me non me l'ha detto questo.
1: L'officina.
2: Questo non me l'hanno puntualizzato.
1: Ma lei ha pagato l'intervento dell'officina?
2: Certo, €200.
1: Appunto, però è ovvio che l'officina ha effettuato il lavoro di routine, ha preso i soldi e non si è preoccupata di segnalare la cosa, che peraltro è un reato,
2: E questo mi fa piacere, perché siccome mi hanno veramente stufato, perché questa officina, adesso mi scusi un attimo, due chiacchiere al volo,
1: prego.
2: Cioè, è gente che io esco insieme a questa persona, a questa donna, che è una mia amica.
1: Sì.
2: E io ho detto, guarda, c'è questo problema, mi stanno dicendo che sono scadute, ma no, perché queste qui là, sono già falsa la revisione, diceva,
3: ti detesto.
2: Quindi lei mi sta dicendo che non è così, ok?
1: No, non è assolutamente così, ma le aggiungo anche che la responsabilità civile e penale di questa...
2: Certo, è
1: sua, e in questo momento c'è una procedura di infrazione che è poi il motivo della mia chiamata. Nel senso, io la sto avvisando che provvederemo sicuramente al fermo del veicolo, perché il veicolo è potenzialmente un ordigno esplosivo. E purtroppo mi duole segnalarle che, avendo notato la presenza di un seggiolino per minori sull'autovettura, questo costituisce un aggravante, perché lei, oltre a mettere a rischio la sua vita e quella degli altri potenziali automobilisti, signora, lei va in giro con un ordigno esplosivo con il suo nipote.
2: Cioè, chi mi doveva avvertire a me questa cosa? Come faccio a sapere queste cose?
1: Adesso io non è che posso.
2: Non posso valutare tutto questo. Adesso che me lo dici, io la fermo, sto arcanati, prendo il pullman e vado a casa.
1: Sì, questo assolutamente, signora, perché se la macchina esplode, immagini il casino.
2: È stata ferma comunque qualche mese proprio per questo motivo, perché il cinema ha detto, guarda, che secondo me non va fatta, però adesso io queste qui non le trago, questo tipo di bombole, per cui mi sono rivolta a questa che hanno la certificazione. Quindi l'ho fatta già che ci guardo, mi sembra fine
1: gennaio, shampoo al cazzo. Dico sì signora, no, stavo ascoltando con attenzione, intanto prendevo degli appunti. Allora
2: ci guardo per conferma, perché adesso un attimo, guarda, non è certo che abbia detto il periodo giusto, ci guarderò.
1: Sì.
2: Sostanzialmente qui se va per, io andrò per via legale con questa gente, perché veramente mi sono stufata. Cioè questi mi mandano in galera, io non so manco perché.
1: Lei ha detto una cosa giusta. Ha detto una cosa giusta adesso, forse così un po' sovrappensiero, ma ha detto andrò in galera. Questa è una delle prospettive, signora, perché a parte l'ammenda pecuniaria per la revisione falsa. Lei ha effettuato una falsa revisione di
2: Ma questa ricadrà su di loro, perché non è che me le firmo da sola io le revisioni.
1: No, aspetti. Allora, forse non ha capito bene. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il suo rapporto con l'officina che ha effettuato la revisione fasulla, truffaldina, lei potrà rivalersi come privato cittadino da un giudice di pace presentando denuncia alle autorità. Dopodiché dobbiamo procedere dal punto di vista penale, perché lei per numero tot mesi, che adesso andremo a verificare, ha girato con un ordigno potenzialmente esplosivo mettendo a repentaglio la vita di altri autisti e anche sì, adesso, di un minore. Allora, e anche di un minore. Signora, mi faccia parlare, signora, però.
2: Signora, però. Vabbè, poi questo ne parleremo in un'altra sede, io non sono in grado, c'è un legale, questo l'ho capito. Al momento, quindi, a chi faccio riferimento? Nel senso, io adesso tanto dovrò comunque mettere un legale per l'officina.
1: Sì, ma questi, scusi signora, scusi, non mi faccia alterare perché allora, questi sono affari suoi. Sì, io cioè, non è che sono il suo padre confessore, cioè sinceramente signora.
2: No, appunto, dico a chi farò riferimento.
1: Ma non, ma non mi interessa, signora, non me ne frega un cazzo di chi lei fa riferimento. Abbia pazienza, signora, sta facendo una testa così. Le sto dicendo che lei va in galera perché gira su una bomba e che mi deve pagare una multa, figa. Non c'è verso di dire le cose, mi para nella faccia, cazzo. Allora, innanzitutto non deve più circolare con quel cazzo di bomba atomica che c'è sotto il sedere. Seconda cosa, a domanda risponda senza farmi lo shampoo al cazzo. Quanti anni ha il minore?
2: Il minore ha 3 anni.
1: 3 anni? Ma lei si rende conto che ha messo un bambino e o bambina di 3 anni su un ordigno esplosivo? Ma non si sente responsabile, figa? Ma come cazzo? Ma io non lo so, figa, ma vabbè. Ma come si fa? Ma come si fa alla sua età? Alla sua età, signora? Ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva farmi brillare un caseggiato, signora? Mi accende la macchina, bubù! Strage! Poi ma come si fa? Mamma mia. Ma lei poteva farmi brillare un caseggiato, signora? Mi accende la macchina, bubù! Strage!

0: tra una mezz'ora.
1: Allora faccia così, vada a casa di sua figlia alle 14, sì. Accende la radio su Radio 105 e si riascolta che le abbiamo fatto uno scherzo, signor. È uno scherzo dello Zoo di 105.
0: Allora, io mi sono tenuta verso la fine quando lei mi ha detto tutte queste parolacce, dico, ma questa è una gran testa di cazzo. Però mi sono tenuta, perché un attimo, siccome c'era stato questo problema con la macchina, io mi faccio i complimenti, perché grazie. Stavo pensando che era una gran putanata, infatti dico adesso vado da... Ma c'era stato... Guarda!
1: Ti sei presa paura,
0: Giacomo.
1: Patrizia?
0: Allora, siccome c'è stata questa dipartita con la signora che mi ha venduto la macchina, e dico questa mamma veramente rotti i coglioni, e quando io uso il dittongo GL sono arrivata, e per cui prendevo tempo, adesso dico intanto mi smollo sto cafone e poi la becco al volo. Due anni di cioè veramente, ma siete matti, c'ho da fare, non posso andare in carcere.
1: Un bacio grande, Patrizia, ciao.
0: Grazie a voi,
1: ciao,
0: grazie,
1: cioè, ciao, ciao, ciao, ciao, ma mi hai rotto i coglioni, ma basta, ma che due palle, ma Cristo!
0: Fantastici, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
5: Ma tutto questo sta per cambiare.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni. Oh. Questa è la storia di Rocky Balboa. Un uomo semplice, con un'unica passione.
6: Il cazzo?
4: La box.
6: No, il cazzo.
4: La box.
6: Fidati, il cazzo.
4: La box.
6: Un cazzo?
4: La box.
6: Del cazzo?
4: I remake-ioni.
6: Non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male, non fa male.
7: Culatone, mola quel cazzo di gomma e vieni ad allenarti che l'incontro è vicino, cazzo.
6: Sì, vengo, vengo, vengo.
4: Dopo anni di duri allenamenti, finalmente l'occasione della vita.
6: Un cazzo?
4: No, coglione. L'incontro per il titolo mondiale.
6: Del cazzo.
8: Rocky, Rocky, Rocky,
9: reazione per piacere. Amore, due parole per la nostra radio. Rocky. Rocky, i bookmakers dicono che Apollo Creed ti farà un culo così. Cosa rispondi?
6: Magari, guarda, magari.

0: arriva il fatidico giorno.
1: È incredibile! Rocky Balboa sta usando il culo per parare i colpi!
2: Aia! No, in faccia! Sul culo, Apollo, sul culo!
3: E sembra pure che gli piaccia!
2: Oh sì, sì, sì, sì, più forte, sì!
4: Minga! Minga, sono sbombato!
2: Forza, più forte, dai!
1: È incredibile! A furia di tirare pugni in culo a Rocky, Apollo è rimasto senza fiato!
3: Era sicuramente tutta una tattica! Ora Rocky parte all'attacco con i suoi famosi pugnetti froci!
2: Chi è? Chi è brutto n***o cattivo? Chi è n***o cattivo? Chi è?
5: Sozzo è diventato anche romagnolo!

0: Burattone e anche romano.
1: E anche Busone.
0: Busone diventa.
2: E la palla va al tappeto!
3: Non ci posso credere! Rocky è il nuovo campione dei pesi massimi!
4: Ti ho battuto, nana nero!
5: Siamo qui con il vincitore, il busone italiano Rocky Balboa. Dici, Rocky, cosa provi in questo momento?
4: Beh, mi fa male il culo e poi... Volevo dire a tutti che... Che se io mi posso...

0: proprio contento di aver accettato questo lavoro in TV.
1: Ma io muoio anche in questa serie.
2: Sì, ma più avanti, prima devi farti inculare.
1: Sono vecchio.
2: Beh, culo vecchio fa buon brodo.
3: I remake-ioni. I remake-ioni.

0: Per quasi 10 anni, l'infameria telefonica è stata il vertice del nostro cinismo e della nostra ferocia. In oltre 200 puntate abbiamo impersonato chiunque, creato qualsiasi tipo di situazione, credibile o assurda, traendo in inganno ogni genere di persona e ricevendo insulti, risate, minacce. Ma la puntata di oggi oltrepassa il limite della crudeltà e diventa probabilmente lo scherzo più brutale e spietato che abbiamo mai fatto. Il mandante è Federico, 17 anni, studente di Carpi attualmente in Oregon per un programma di scambio. La vittima è sua madre, una donna semplice e apprensiva che probabilmente non ci perdonerà mai per quello che le abbiamo fatto. E dopo che avrete ascoltato questa telefonata, non potrete che essere d'accordo con lei. Pura barbarie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo da Language for Life.
1: Sì.
2: Sono Matteo, buongiorno. Mi scusi se la disturbo, signora, ma ci è arrivata questa mattina una comunicazione via mail dalla West Salem High School in Oregon, dove risiede attualmente suo figlio, per segnalarci dei problemi di condotta del suo ragazzo all'interno della struttura. E in questo momento la West Salem High School sta pensando al rimpatrio del ragazzo perché la sua permanenza in loco ha violato quelli che erano i termini contrattuali, diciamo.
1: Ma cosa ha fatto mio figlio?
2: Guardi, adesso siamo in questo momento in comunicazione con loro, stiamo aspettando tra l'altro che arrivi un invito per una chiamata Zoom per approfondire il problema. Naturalmente noi come referente italiano stiamo cercando di tutelare la posizione di Federico.
1: Ma io non so cosa sia successo, io so che ieri non dovevo andare a scuola.
2: Allora, guardi, di solito quando arrivano queste segnalazioni le motivazioni più frequenti sono legate o al possesso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcol o a comportamenti ritenuti inadatti dalla scuola, ad esempio nel rapporto con altri ragazzi, altre ragazze.
1: Lo sto scherzando.
2: Il ventaglio è molto ampio. Adesso guardi, io ho la mail aperta, sto aspettando comunicazioni, ma nel frattempo volevo sapere se lei era a conoscenza di qualcosa.
1: Assolutamente no. Cioè io so che mio figlio non è andato a scuola perché era il senior skip day.
2: Ma è probabile magari che il ragazzo nella giornata di ieri abbia ecceduto con sostanze alcoliche o abbia fatto uso di droghe?
1: Assolutamente no, ma non l'ha mai fatto in Italia.
2: E non è un bevitore abituale di alcol?
1: Assolutamente no.
2: Perché lei sa che negli Stati Uniti il consumo di alcol...
1: Ma lo so benissimo questo.
2: Avrà visto anche sul contratto che in presenza di questo tipo
1: ma
2: di...
1: Ma certo che ho visto tutto io.
2: Guardi, al momento sto... Ah, ecco, aspetti che leggo un attimo. Aspetti, che devo tradurre al volo, un attimo. Allora, da quello che ho capito io, signora, nella giornata di ieri il ragazzo, come le dicevo, come l'avevo anticipato, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti che in Oregon non sono legali e sostanze alcoliche. Pare, insomma, ha fatto una bravata e ha avuto dei comportamenti inadeguati nei confronti di una compagna.
1: Non sto scherzando.
2: Tale Cindy Madison. Conosce lei questa Cindy Madison?
1: No.
2: Non sa se il ragazzo magari ha avuto una storia con questa ragazza?
1: Assolutamente, non sappiamo niente.
2: Allora, purtroppo la situazione è questa. Cioè la West Salem vuole rimpatriare il ragazzo.
1: Cioè posso parlarne con mio marito?
2: Sì, ma signora stia tranquilla, adesso vedrà che troviamo.
1: Cioè, ma mio figlio non ha mai fatto uso di droghe, ma non è
2: nulla. Magari si tratta di una modica quantità, magari suo figlio si è fatto...
1: E ha offeso, sì? Cosa ha offeso?
2: No, dico, magari si è fatto uno spinello, signora. Si è fatto uno spinello, avrebbe bevuto una birra. Se era un giorno off, nel day off, si sa, magari il ragazzo è in contatto con ragazzi più grandi.
1: Ma non ho capito cosa c'entra la ragazza.
2: Nel corso di questa bravata pare che abbia ecceduto, diciamo, nei confronti di una compagna di classe, questa tale Cindy Madison. Suo figlio ha fatto un po' il disco.
1: Ma ecceduto cosa vuol dire, mi scusi?
2: Signora, gli avrà toccato il culo, che ne so. Ma no, cioè, mi perdoni la franchezza, non so cosa può aver fatto. Gli avrà toccato le tette. E adesso se... non lo so. No, signora, non so, lei ha conoscenza di comportamenti abituali di suo figlio in questa direzione?
1: No, assolutamente no.
2: Magari, signora, si è fatto una canna, si è bevuto due birre, gli è partito un attimo l'embolo e diciamo...
1: No, io ho capito, possiamo provare di giungere a patti.
2: Guardi, possiamo provare a vedere innanzitutto di che entità è il danno e poi eventualmente... Lei parla inglese?
1: Scusi, ma... Io faccio fatica, cioè.
2: No, perché altrimenti potevamo organizzare una chiamata Zoom con il ragazzo, il suo responsabile laggiù in Oregon. Oltretutto negli Stati Uniti, cioè diciamo, le violazioni che può aver commesso il ragazzo non sono di entità sufficiente per finire nel penale in Oregon, ma in Italia sì.
1: In Italia si finisce sul penale?
2: In Italia, signora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti c'è il carcere.
1: Ma mio figlio ha detenuto e spacciato?
2: Non so se ha spacciato, sicuramente ha detenuto, perché qua si parla di modi che... Si parla di uno stato di alterazione, signora. Poi non è che gli avranno fatto un'autopsia, cioè magari ha delle frequentazioni laggiù. Lei sa di qualche frequentazione nuova, di amicizie che ha stretto in loco?
1: So che ha stretto degli amici, ma non cose particolari.
2: Ricorda qualche nome di questi, di queste amicizie così?
1: No, Rauf forse.
2: Rauf?
1: Certo, Rauf. Sì, è l'unico che ricordo.
2: Aspetti che controllo. Sì, è presente anche lui. Si vede che questo Rauf... Lei ne ha mai sentito parlare da parte di suo figlio?
1: Di Rauf sì, ho delle foto, sì.
2: Ma non ha idea di che tipo sia...
1: No, assolutamente.
2: Perché può darsi che l'abbia portato sulla cattiva strada, perché...
1: Non lo so, come faccio a saperlo qua?
2: Guardi, di una cosa assolutamente sono certo io, che questa permanenza in Oregon di suo figlio lo ha molto cambiato, e questo è evidente, e l'ha reso talmente infame che ha scritto a noi dello Zoo di 105 per farle uno scherzo. Signora,
1: Mamma.
2: È uno scherzo della radio. Sta pigolando, signora, stia tranquilla. Va tutto bene. Federico è bravissimo. Sta così bene che le ha organizzato uno scherzo transoceanico, signora. Signora, no, non faccia così che mi spezza il cuore.
1: Ma chi è stato a fare una cosa così? Dov'è mio marito? Insisto, ma io lo ammazzo.
2: No, signora,
1: era... Dov'è mio figlio?
2: Forza, coraggio, signora, sono un padre anch'io, capisco la sua preoccupazione, ma per fortuna è tutto a posto.
1: Ma dov'è mio figlio?
2: Suo figlio è in Oregon, signora, ci ha scritto una mail dicendo: sono in Oregon, fate uno scherzo alla mia mamma che è un po' boccalona.
1: Niente, io lo uccido, dove lo uccido? Cioè, veramente, mio figlio, cioè, mamma mia. Io devo andare.
2: Signora,
1: devo andare. Arrivederci.
2: Signora, vorrei darle un abbraccio forte, perché la capisco, sono un padre anch'io.
1: Arrivederci,
2: signora, mi saluti suo marito. Va bene.
1: Arrivederci,
2: un abbraccio, signora, salve. Porco diavolo, che stecca. Povera donna, cazzo, mi sento veramente una merda. No, non è vero, non mi sento una merda. Lo scherzo era bellissimo.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Ha ha ha!

0: Monica Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Bau, bau, vecchiozzo, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scopparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai a tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, lavate le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà...
4: Ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo! Ecco, brava.
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane.
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: E stai vedendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo.
4: Cazzo, c'aveva ragione il cane.
1: Che stai facendo, l'infame? Non ti azzardare, puttana.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile. Mia nonna è monca.
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. Quella vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso.
1: Infame di merda.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età. Una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo.
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
11: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mangiacacchi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
11: forse
12: vabbè,
11: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
11: signora,
12: questo
11: mi ascolti,
12: sì,
11: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
12: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle peci. Queste sono le feci? Sì. Ma che brutta feci che
13: ha
11: c'è?
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
11: India, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porca sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega,
12: no,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: ho capito, ma per telefono
14: ha la priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
12: Va bene.
14: Lo sport.
12: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che
14: ma che cazzo di ora si
15: preferito
14: mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata,
14: secondo di... cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
14: Uno.
12: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
12: sì,
14: sono
12: ecco,
14: quello della cacca,
12: sì,
14: dell'esame delle feci.
12: Sì.
14: Allora,
12: ma lei che si, scusi,
14: farmacia.
12: Lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano.
14: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
14: fare
13: la
14: cacca.
13: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
14: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
12: Bene,
14: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
15: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
15: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Sai che gli fai?
17: Mi piscia
16: sta merda seccata. Vieni.
17: Non ti azzardare.
16: No! Non mi... No!
17: Mi sta pisciando addosso.
16: Ah,
17: voglio che le pisci addosso.
16: Okay, io rutto, rutto anche te.
17: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto. Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
18: Cos'è la briacatura?
16: Leo.
17: Martino, vaffanculo.
16: Leone.
17: Sei qua adesso. Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
16: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
18: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
16: Almeno il rutto non fa rumore.
17: No, i tuoi rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
16: No.
17: Li facevo prima di venire qua.
16: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
17: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Volti Noti VIP SRL.
2: Agenzia Volti Noti VIP con il manager Carlo Paletta.
3: Buongiorno, sono Marilena.
4: Sì, buongiorno, salve, negozio di scarpe, giusto?
3: Sì, prima.
4: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
3: Sì.
4: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
3: Sì.
4: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
3: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
4: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono il numero. Lui c'è il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
3: 41, donna.
4: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
3: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli lapicizzati.
4: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio è talmente diciamo grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
3: So che dirla, cioè, no.
4: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
3: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
4: Sì.
3: Felpe.
4: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
3: Santa, ma che domande mi fa?
4: Vabbè, scusi, una domanda.
3: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi. Ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
4: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
3: Arrivederci, grazie.
4: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così: iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
3: Sì, salve.
4: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
3: sì.
4: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
3: Sì.
4: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
3: No, è tutto a base di carne questo qui.
4: Carne?
3: Sì.
4: Salsicce?
3: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
4: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
3: Ma di cosa?
4: Salsiccia?
3: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
4: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
3: Non è un problema, sì.
4: L'importante
3: è
4: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
3: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci mangia un esercito.
4: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che ci rimarrà male.
3: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
4: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei, poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi vabbè, dai,
3: vabbè.
4: Se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena, eh?
3: salve.
4: Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire, ti faccio stare comodo, tranquillo, sì, so che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo, però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
5: Pronto?
4: Sì, pronto l'hotel?
5: Sì.
4: Ah, buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della 1000 Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
5: Sì. Quante persone? Una persona?
4: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
5: Ah.
4: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
5: Sì, non c'è nessun problema.
4: Ok,
5: sì.
4: Ecco, io sono...
5: Lavoriamo per quel, in quel senso, lavoriamo un po' di più.
4: Ecco, io no, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande, come se fosse un'altra persona. Quindi servirebbe un lettino con un più un altro lettino a fianco. Perché sì. lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si. Gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo. Cioè.
5: Capito, lo mettiamo sopra lì.
4: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
5: lo lega
4: con le cinghie, perché c'ha,
5: c'ha vabbè pa- fa bene, se no poi lo può perdere ed no. è brutto, poi non può lavorare più.
4: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
5: Bisogna evitare, sì,
4: ecco. E poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività. Se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre. C'è quel lato Y dei cromosomi. Se eventualmente di notte.
5: Ma lui lo prende pure.
4: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o.
5: No.
4: Non ce l'abbiamo?
5: No.
4: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo sei tu sotto con la bocca aperta l'appoggio.
5: Ah.
4: Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
5: Ah, vabbè, ok.
4: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino,
5: Va benissimo, va bene.
4: Dai, grande, un abbraccio.
5: State bene.
4: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna. Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.

0: pezzi di fango. Mi chiamo Marco e voglio fare uno scherzo alla mia compagna. Una cooperativa ci ha montato al contrario la tenda del terrazzo, che quindi non si apre. Oltretutto, quando l'hanno installata, era già rotta da una parte. Sono 2 anni che la mia compagna cerca di farla sistemare, ma continua a sbattere la testa contro un muro. Quindi è già bella calda. Ah, un'altra cosa. Lei è del Salvador e si incazza tantissimo quando la scambiano per peruviana. Asfaltatela!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto. La chiamo dal servizio clienti di Bainui.
2: Sì?
3: La sto chiamando per quanto riguarda la tenda.
2: Sì,
3: può spiegarmi nel dettaglio il problema?
2: Allora, il problema nel dettaglio è che la tenda è stata montata al contrario e è rotta, quindi non è funzionale da quando hanno fatto il 104. E quindi io non l'ho mai usata, è stata messa così.
3: Ma lei è sicura che la tenda sia montata al contrario, che invece non dipenda dal fatto, diciamo, che non avete appreso correttamente il funzionamento della tenda?
2: Vabbè, non è difficile capirlo se io provo ad aprirla e si apre la parte contraria.
3: Ma la tenda adesso è in condizioni perfette o è usurata?
2: No, la tenda è rotta e non è funzionale.
3: Voi avete rotto la tenda?
2: Non l'abbiamo rotta, è già stata messa così.
3: Cioè la tenda è stata installata ed era già danneggiata.
2: Installata, era già rotta così e è già stata installata al contrario. Quindi è proprio non funzionante.
3: Ha fatto delle foto alla tenda?
2: Certo, le ho mandate in cooperativa.
3: Allora aspetti, sì. Scusi, guardo se per caso mi è arrivata una mail relativa.
2: Sì.
3: Allora aspetti,
2: Sì.
3: Lei è la signora peruviana, giusto?
2: Sì, non sono peruviana, ma sì.
3: Sì, scusi, nella mail è indicato come la signora peruviana.
2: No, va bene.
3: Le chiedo scusa.
2: Vabbè,
3: è quello che
2: sembra...
3: mi ha...
2: Vabbè, va bene così, non si preoccupi.
3: No, scusi, non volevo essere offensivo.
2: No, ci mancherebbe, solo dico, basta mettere stranieri, poi al di là di quello, va bene così, non si preoccupi. Non è bello,
3: no,
2: è questo comunque.
3: Le chiedo scusa per la gaffe, però nella mail mi è stato segnalato
2: altro,
3: urgente.
2: Se lei mi chiede sono per un mail, dico no, va bene così, però comunque, andiamo avanti.
3: Cioè, c'era scritto, scusi, signora peruviana insistente, quindi sul...
2: Sì, è interessante perché sono da 2 anni che io la tenda non funziona, però va bene.
3: 2 anni, ok. Allora, aspetti, sì. Allora, ho trovato la fotografia.
2: Sì.
3: Allora, c'è una lacerazione nella parte anteriore sinistra.
2: Sì.
3: Ok, ma da quello che posso vedere io da questa foto, però, la tenda è montata correttamente.
2: Vabbè, se volete venire a fare i controlli voi?
3: Sì, sì, no, noi effettueremo sicuramente dei controlli. L'unica cosa è che, appunto, io la chiamavo perché, essendo trascorsi 2 anni, lei non è più in periodo di garanzia, quindi eventualmente lo smontaggio e rimontaggio della tenda e le opportunità...
2: No, questo le dovete parlare con la cooperativa, perché è stata la cooperativa, hanno mai effettuato questo lavoro. Io sono stata insistente, c'è pure scritto.
3: Sì, ma noi non...
2: Probabilmente sono loro che devono rispondere a queste domande, a questi pagamenti,
3: ecco,
2: non io.
3: Il problema è che nel corso di questi 2 anni noi non collaboriamo più con questa cooperativa. Per questo le dico,
2: okay.
3: Se vuole che interveniamo, come immagino desideri, l'intervento è a carico suo. Se poi
2: no, l'intervento deve essere a carico della cooperativa, non a carico mio, perché è stata la cooperativa a fare la richiesta.
3: Certo, ma allora le spiego brevemente come funziona dal punto di vista legale. Noi possiamo venire a sistemare la sua tenda, che credo che sia la priorità, quindi lei paga a noi l'intervento, l'installazione e la disinstallazione, dopodiché con la fattura che noi le emettiamo lei può rivalersi dal punto di vista legale sulla cooperativa che ha effettuato un lavoro non a regola d'arte.
2: Sì, cioè, ci mancherebbe altro, ma io non posso accettare un lavoro sul quale io accetto di pagare un qualcosa che non sono tenuta a fare, quindi
3: guardi,
2: sento che loro...
3: Capisco, però se vuole che il lavoro sia fatto in tempi brevi, io posso mandarle qualcuno anche nei prossimi giorni, intanto sistemiamo la tenda, lei paga.
2: No,
3: e poi sì.
2: Io l'ho detto prima, sento loro e poi ne parliamo.
3: Io capisco che lei è peruviana e ha sangue caldo e si incazza facilmente, però le sto dicendo che se lei non paga l'intervento, noi la tenda non gliela cambiamo e neanche la cooperativa.
2: Ma va benissimo così, ma va bene così,
3: allora,
2: ma
3: sì.
2: Come io le sto dicendo, sento loro, poi nel caso ci risentiamo,
3: sì.
2: Poi se lei ha pazienza di aspettare un'altra telefonata, ne parliamo.
3: No, io non ho pazienza di aspettare, perché mi scusi, io sono un servizio clienti, non è che posso...
2: Ho capito,
3: che posso
2: sono anche un cliente al quale non è stata spiegata questa cosa, quindi lei non mi viene a dire, lei paga e poi ne parliamo.
3: Ma gliela, scusi, abbia
2: è
3: pazienza.
2: Mio diritto.
3: È un suo diritto assoluto.
2: Sì, ma allora perfetto.
3: È come
2: rimanere sì. Che io chiamo loro, poi ci sentiamo.
3: Ok, allora io prendo la sua pratica all'archivio.
2: Bene,
3: e con la
2: te-
3: e noi
2: grazie.
3: Ce ne come di Bainta ce ne laviamo le. Sì, ma scusi, poi dicono dei peruviani, però questo qua è proprio un atteggiamento da testa di cazzo, mi scusi, cioè non è una questione di razzismo, però è proprio come ragionano i cazzo di peruviani ottusi.
2: Signora, che cosa le posso dire? Va bene così.
3: Che cosa le posso dire io? Cioè, io una cosa gliela posso dire. Questo atteggiamento da peruviano del cazzo è proprio tipico del cazzo di peruviano. Però una cosa
2: che mi fa piacere che tutto quello che lei sta dicendo io lo sto registrando, lo posso pure denunciare. Basta che mi sta pure offendendo, sta offendendo delle gente che non conosce neanche. Quindi.
3: Ma guardi che.
2: Direi prima di tutto di moderare i toni e cambiare le parole, perché io finora non le ho detto neanche una parolaccia.
3: Sì.
2: È lei che si sta scaldando, quindi gli ho detto.
3: Io mi sto scaldando perché lei è una persona indisponente. Non è l'unica che sta registrando la telefonata. La sto registrando anch'io, perché lei oggi è in diretta nello Zoo di 105.
2: Va bene.
3: È uno scherzo, è uno scherzo, Deborah. Siamo lo Zoo di 105.
2: È uno
3: è uno scherzo di Marco.
2: Bene. Le parlerò con il mio compagno a casa, grazie.
3: Che cosa gli dirai? Che cosa gli dirai?
2: Di andarsene a fanculo, posso?
3: Sei proprio peruviana dentro,
2: Grazie.
3: Ciao. Ciao. Sei incazzata.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Un passato misterioso che risale a galla come uno
8: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
9: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
8: Ma
9: Marco,
8: chi?
9: Ma che cazzo stai dicendo?
8: Tu se non eri con me, a conoscenza.
9: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
8: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
9: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare il
8: culo? No, ti ho messo.
9: Che ti facevi schiacciare?
8: No, non capisco.
7: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
8: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
7: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo.
10: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Scorrettezze.
12: Scorrettezze.
11: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
13: Ehi pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
14: Che tua madre è una troia.
13: Che mi avete chiamato?
14: Tornatene in cucina, puttana!
13: Comandi! Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè diciamo, cioè, mi hai capito, no?
14: Allora facciamo così, se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
13: Che culo, pa, ha preso il nonno!
14: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione! Tu dovevi morire, stronzo!
11: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
14: Briscola!
13: Ehi, pa, ma briscola mi batti sempre, cazzo! Ma io mi annoio!
14: E ci crede, perché sei ritardatario di testa! Eppure sei nato prima del previsto!
13: Dai, pa, facciamo qualcos'altro, dai, pa!
14: Facciamo le cotolette, eh?
13: Pa, ma io non ho fame, cazzo. Sono le 4.
14: Ma facciamole nel senso di scopare. Non te l'hanno insegnata a scuola?
13: No, pa, ancora no.
11: Scorrettezze. La fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
13: Uè, voi due, che state facendo?
14: Che cazzo vuoi, stronza?
13: Non trovo la carne per fare le cotolette. Ehi, ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
12: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio!
14: E quante storie, devi fare le cotolette?
12: Sì.
14: E te le abbiamo già imburrate.
11: Scorrettezze. Scorrettezze. La fiction che riunisce tutta la famiglia.
12: A tavola!
14: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
12: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
14: E quando sei stronzo, me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
11: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano, quello che non capisce un cazzo, insomma.
12: Uè, stronzoni, ma avete visto il nonno?
14: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
12: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
14: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
12: Oh, madonna.
14: E ridi, puttana, era una battuta.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore.

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tonnellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Ci vuole una troia! Ci vuole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strizzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato la patente che te morisci ti e canaglia la nonna, spero che m'abbia sentito che torna in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio, che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alfio, e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando, passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo in dirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca. Te ne gatta la strada perché te vuoi che te odia, te vuoi che te odia, bestia, bestia, se te te fermi te destacco le gambe e me magno e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia. E siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, cancro scatefago se te metti a strada, fiol de una puttana, can, che te si riuscio ad alterarmi. Orco c***o, devo diventare verde.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio. Allora però, dico il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'inimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
2: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor nel culone, signor giudice.
3: No, no, criminale.
2: Ubriaco?
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
2: Che puzza però.
1: Mamma mia.
3: Puzza dei componenti. Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Infausto mi ha aspirato l'anima. Rivoglio la mia anima a un risarcimento d'anni.
1: Signore Infausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio.
3: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto, una roba.
3: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signore Infausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardandola intensamente negli occhi.
2: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor Infausto.
1: Mi guardi negli occhi, signor Infausto. Dai che s***o. Dai.
2: La devo guardare.
3: Coglione per terra.
2: Ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signor del culone. Dai che sto per...
2: Ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signor del culone. Dai che sto per...

0: niente.
1: Bravissima, bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No, roba, vale.
2: No, che schifo, signor giudice, gli è caduta l'altra palla.
3: Che devo fare? Mamma mia. Ah, voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
4: Tu, simpatico tossicodipendente.
5: Dici a me?
4: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
5: Beh, sì.
4: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
5: Davvero?
4: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
5: Corro subito a rubarlo.
4: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
6: di un overdose.
1: Bene, bene, bene, bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa Alberoina. Bellissima, bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
2: Sta pure cagando, ma però, no, signor giudice. No,
3: Cagando.
2: Che schifo.
3: Mi esce tutto quello che dentro dal buco.
1: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. Allora, qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di animalogia?
7: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
2: Scusi, non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente, cioè, sta pure guardando.
7: Sono zombie.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote già arrotolate.
3: Che me frega, sono morto.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
3: Sono morto tanto.
1: Obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
3: Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio Hit. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Che me frega, sono zombie.
2: No,
3: che me frega.
2: Stai, vivi per 1000 anni adesso.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Elmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate! Zon zon,

ma dopo un considerevole lasso di tempo, Ilmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Ammazza, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amor mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio, e io ti ho strascicato fino a qua, che qua che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ah, ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia, qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend, siamo soli per 2 giorni di calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questa bella lettuccia tutta per noi? Che dici? Da riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, di nuovo amore mio.

0: E al mazzo, finalmente andiamo de cazzo.
1: Anche poi tesse, sì, mi piace quando parlo sporco. Dammi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Continua, Zuleia. Dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio. Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio.
0: Oh cielo, il mazzo, le scimmie sono scimmie dalle gabbie.
1: Cazzo, tutto addosso a me. Aiuto, Zoe, mi scopano. I corulloni mi scopano senza consenso. Anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non lo devono incazzare. Oddio, che dolore.

0: Zam zam.
1: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
2: Non lo sai, il mazzo, saranno dei gay reel. Ho fatto la battuta.
1: Sì, senta, scusi, e che cazzo? E non ne approfitti, voglio dire. Vuole una banana. E no, niente, vuole mettermela nel culo.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Pronti? Arrivi là.
2: Madonna mia, cosa è arrivata.
1: Pronto?
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
1: Ascolta, va a cagare, struzzo.
2: Danneggiato mentale.
1: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
1: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
3: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Come quello dei termosifoni?
2: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ma come ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Dì che lo blocco
3: chi
2: in una gabbia
3: dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
4: Rispondi.
3: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
5: Siamo a posto.
4: Rispondi. Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Perché?
2: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
5: No, siamo a posto.
2: Ma vero?
6: Pronto?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Rispondi. Madonna.
2: Senti il vento!
6: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
6: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh.
3: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è? Shh.
3: Lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Perché io vado a chiamarlo? Mi
2: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
4: Rispondi.
3: Non si permetta più di telefonare.
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
0: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
2: Potevi chiamarmi, eh?
8: Porco cazzo! Zitto!
4: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura!
0: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è
9: Wonderland. Radio 105. Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o di tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice, buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Io, faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli. Ah, già dai 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Alberto.
7: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
0: Yeah. Yo.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
2: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
3: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
2: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
3: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
2: Dove?
3: A pregare per ringraziare Coso, Cristur! Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni! Puttane mamma!
2: Allora vado!
3: Vai, Maronna, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
4: E come deve uscire?
3: Dalla finestra!
4: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati.
3: Maronna, che... fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
1: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
3: Maronna, che vuol dire un contest?
4: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni filiale... ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
3: Ma è una scocciatura tremenda,
4: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
3: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
1: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
3: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
4: Ciao!
3: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la sua famiglia, anzi, la puttana di mamma, anzi, Cristo! Come... Anzi, Enzo! La famiglia di Enzo!
2: Ciao!
3: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate, come uccelletti allo spiedo. Anzi, come passerine! Come sono simpatico! Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare, ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito! Anzi,
4: baciamo le mani.
3: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
4: Noi lo accogliamo.
3: Anzi,
2: e tanti soldi gli spilliamo.
3: Anzi,
4: e le tasse non paghiamo.
3: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
1: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
3: Maronna, ma che figura di me!
4: Di me?
3: Di merito per la nostra bravura!
4: Siete sicuro? Corre voce che ci stiano prendendo tutti in giro! A me fanno le pernacchie anche per strada!
3: Quello è perché fai schifo! Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
4: Posso dare un'occhiata ai commenti?
3: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
4: No, dove vado?
3: All'internet!

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri tre schifignosi stanno guardando un incredibile spot sulla Turchia.
2: Ehi, scopri la Turchia! Colori, profumi e panorami mozzafiato! Tra bazar e tramonti sul Bosforo vivi un'esperienza unica! E torna a casa con un nuovo look grazie al trapianto di capelli!
3: Porca troia, in Turchia fanno il trapianto ai capelli! Non sarebbe male!
4: Sì, l'ha fatta anche Paolino, il DJ di Radio 105.
5: Io ce lo ciucciavo a Paolino.
3: Beh, allora che cazzo stiamo aspettando? Andiamo in Turchia.
4: Mi sembra un pretesto un po' misero per fare una puntata crossover, ma vabbè, andiamo.
1: E senza indugio alcuno, i Turbo Boomer salgono sull'aereo che li porterà nella terra amara in questo entusiasmante episodio crossover.

0: cosa stracazzò era quella musica nell'aria.
1: Siamo in Turchia, nonno. Qui c'è sempre una canzone di sottofondo e soprattutto non si ciula mai.
2: Mai, mai? Nemmeno una ciucciata a qualche cioccolatino scappellato? Tipo Jean Yaman?
1: Non c'è tempo, Amanda. Dobbiamo trovare qualcuno che ci possa aiutare.
0: Ehi, un momento. Ma visto che siamo in Turchia, non siamo più i potenti... Ma diventiamo i potenti... Capita? Perché Turbo sembra turco, eh?
1: Sei veramente uno spasso, nonno. Porco d***o, per te non sei ancora morto.

0: amor mio, ex amor mio, di nuovo amor mio. Finalmente siamo soli, senza più cingischitudini e indirizzamento di ogni sorta.
1: Oh, mazza, ho tanto contenta che siamo risolti i vari problematici che ci hanno afflitto nel giorno dopo nostri.
0: Comunque ora, finalmente, possiamo dedicarci al trevellamento venatroso. Dai, capito? Facciamo l'amore, chiamiamo.
1: Bacicchiami.
2: Scusate, signori, avremmo bisogno di un'informazione.
0: Turca d***o! Sono i potenti!
3: Avremmo bisogno che ci indicaste la strada per il trapiantatore di capelli.
0: Mi dispiace, cari signori, non posso rendervi questo aiuto perché non ne ho proprio la minima idea.
1: Ma come, il Moz? Tu l'hai fatta la trapiantazione del capello? A 24 anni resti in piedi come una palla da baseball.
0: Turcaccia d***o! Zuleia, e te l'ho detto un istambuliardo di volte che non devi rivelare i miei intimi e occulti segreti intimi. Due volte intime sono.
3: Beh, hanno fatto un buon lavoro, non mi ero mica accorto che fosse un trapianto.
4: No, tu non ti sei nemmeno accorto che Gandalf mette la forfora finta sulle spalle per nascondere il parrucchino.
2: Ma cazzo, Amanda, non rivelare i miei segreti, torna a ciucciarlo a qualcuno, tipo a questo qua, il Mats.
1: Io ce lo ciucciavo il Mats.
0: Magari.
4: Ehi, ma quella è la mia battuta.
0: E in ogni caso, d'accordo, vi accompagneremo alla clinica.
1: Quindi anche oggi si scopola domani?
0: Dopo domani, comunque staremo a vedere.
5: E veloci, il Mats e Zuleia accompagnano il nonno in clinica, ma per prendere i bulbi per fare il trapianto utilizzano i peli del suo buco di culo.

0: Porca troia, che inculata! Voi smettetela di ridere! Smettetela! Basta ridere! Prendo la cinghia!
1: Oh, finalmente!
2: E con una scarica di cinghiate crociate, i turco boomer fanno smettere di ridere i due buzzurri turchi, li imparano a parlare corretto, li convertono al cristianesimo e li fanno anche ciulare, finalmente.
3: Grazie turco boomer, finalmente non parliamo più come dei poveri dementi.
4: E soprattutto ho fatto una bella scorpacciata di cazzo, caro il Mats. Dai, ora andiamo a convertire qualche infedele.
3: Sì!
0: L'unico modo per tirarmi su ora è una bella barzelletta. C'erano una volta quattro turche che parlavano dei loro mariti. La prima dice: mio marito è così nero che i denti ce li ha neri. La seconda dice: mio marito è così nero che le unghie ce le ha nere. La terza dice: mio marito è così nero che il sangue ce l'ha nero. E la quarta dice: mio marito è così nero che l'ultima volta che ha scorreggiato siamo rimasti 2 mesi al buio. Capita? Forte, forte, vero?
3: No, non fa ridere per un cazzo sta roba.
0: Ah, certo, perché lo so. Perché voi ridete solo. Voi ridete solo se io dico porco.
3: Adesso sì.
5: Turbo Boomer. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.

0: Incredibile, abbiamo aperto una sede anche in Puglia. Chiamiamo subito per portarci nel mobilificio dei nuovi clienti.
1: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente disadattato. Pronto?
1: Brandi.
0: Salve signora. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Che culo! Ho trovato una scimmia rara che non sa manco parlare l'italiano. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Per favore, tolga dalla bocca quei 4 kg di pasta che avrà appena mangiato dopo essersi alzato a mezzogiorno. Senta, se lei verrà nel mio mobilificio, le farò chiavare una delle mie segretarie. Ma poi mi dovrà comprare almeno una camera da letto. Affare fatto, gorilla handicappato. Ma lei lo è veramente? Pensi, da noi potrà comprare la cucina da neve, perfetta da usare in discesa sulle piste più pericolose, a soli 15 milioni di lire. E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da uomo ragno con la pancia e il cazzo fuori dalla tutina. E al sabato, grande festa! Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo. Wender, metti il jingle Vendetta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Na na na na na na na na na na.
0: Lei è scimmia?
1: Ma tu parlo anglo. Ma come cazzi?
0: Lei è scimmia?
1: Ma come cazzi che parlo anglo?
0: Scimmia!
1: Non si parla anglo.
0: Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
1: Ma io manco di stai cazzando.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Passerai la tua vita inutile e bifolca a cagarti addosso nelle mutande fissando un muro. Merda.
1: Bravo. Ecco la viciola di camera.
0: Grande festa.
1: Grande feccia umana.
0: Parola di Guido Inferni. Provare per credere. Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa.
1: Grande festa.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato, grande festa.
1: Ma come cazzo che cosa?
0: Ascolti bene. Cucina componibile con la sua faccia di cazzo impressa in ogni punto. Pensi, mentre mangerà, potrà ammirare la sua grande faccia di minchia.
1: Ma la cucina mi ha dato buon.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
1: Mamma mia, quando mi ha buttato giù.
0: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Mamma mia, te scudo in danneccia.
0: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
1: Ma non mi scassano un cazzo.
0: Le rubo solo 30 secondi.
1: Ma mancano un secondo.
0: E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo. Pronto?
1: Ma perché non chiami con il numero?
0: Oh, testa di cazzo. Ma come ti permetti? Guarda che io prendo la mia lussuosa Lancia tema Ferrari e ti vengo a pestare a sangue sotto casa.
1: Chi sotto?
0: Lei è di Biella.
1: Sì, la bocci qua tanto.
0: Niente da fare, io questa scimmia di merda non riesco a capirla.
1: Non ti chiamare, ti chiedi un...
0: Pezzo di merda.
1: Travau.
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente
1: Mamma, dovuto che penso tu non me ne fotte un cazzo.
0: Perfetto! Allora l'aspetto nel mio bellissimo mobilificio. Scimmia!
1: Ma scaffate l'anguri, mamma.
0: Benissimo! Anche questa vendita è andata a buon fine. E anche voi all'ascolto. Vi aspetto questo sabato pomeriggio per la grande festa di carnevale al mobilificio Puzzoni. Ci saranno le giostre, ci sarà il bruco merda, la tana delle tigri, il calcio nel culo e la più bella, quella che preferisco io, il bar saloon dei cowboy con le puttane e sparatorie. Grande festa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai?
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
0: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
8: Conosci l'amore della tua vita.
0: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
12: Per fare cosa?
11: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
12: Addirittura.
11: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
12: Sì, no, è inutile che mi dici i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
11: È interessato alla chat giochini e birichini?
12: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
11: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
12: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
11: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
13: Facebook. E dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi. Sei in collegamento con Facebook Italia.
14: Pronto?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
14: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
11: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
14: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
11: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
14: E tua madre.
11: Grazie.
14: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove, ma togliete tutto, tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, ciao, sono Wender. Come molti di voi sanno, sono il numero uno a fare gli scherzi telefonici. E come me, puoi diventarlo anche tu, bastardo. Vieni alla Wender Factor, Got Talent, ricchi e poveri. La mia nuova academy dove ti insegnerò tutti i miei segreti. Perché fare uno scherzo non è uno scherzo. Wender Factory, Got Talent, ricchi e poveri.
2: C'è sempre grande fermento nella Wender Factor Got Talent ricchi e poveri, ed i nostri studenti sono alle prese con gli esami di fine corso. Oggi è il turno di un alunno extracomunitario, il terronissimo Antonio Summa.
1: Wender Factory Got Talent ricchi e poveri. Amici, mi state guardando? E non potete perché sono alla radio. E oggi abbiamo un nuovo ragazzino che è arrivato adesso dalla Calabria, un terrone. Abbiamo Antonio Summa.
3: Presente!
1: Sì, adesso è il tuo momento, sei pronto?
3: Sì.
1: Bene, ricordati che il motto è...
3: Ah, ti do un pugno nel culo!
1: Allora Antonio Summa, adesso chiamiamo una palestra perché tu ti vuoi iscrivere, ok?
3: Sì.
1: Sei milanesissimo. Quindi devi parlare in dialetto milanese, vai!
4: Sono Claudia.
3: Salve Claudia, buongiorno. Un'informazione, avrei bisogno di iscrivermi...
4: Scusa, non sento. Aspetta un attimo che sta uscendo.
3: Sì.
4: Dimmi, scusami, non sentivo.
1: Sì, ma stai calma, gli devi dire.
3: Un po' di... Se riusciamo a rilassarci...
1: No, devi dirgli perché... stai calma.
3: Stai calma, cioè... Allora, avevo bisogno di un po' di informazioni per iscrivermi in palestra, che ho bisogno di fare esercizio fisico, tonificare tutto quanto.
1: Con i denti chiusi perché sei potentissimo.
4: E che informazioni ti servono?
3: Allora, devo capire i prezzi... i prezzi, gli orari.
1: Perché ci voglio stare tutto il giorno.
4: Allora, per le tariffe devi venire qui perché ce ne sono vari. Ti posso dire che al momento c'è l'offerta annuale, la più conveniente, di 6,50.
1: Ti mangio la testa, devi dire.
3: Io ti mangio la testa. Sì, no, stavo ascoltando.
1: No, glielo devi dire.
4: Pronto?
3: Oh, ti mangio la testa, ho detto.
4: Non ho capito.
3: Scusi.
1: No, che... scusami, mi esalto.
3: Sono un po' esaltato, signora.
1: Non ridere. Non ridere.
4: No, ascolta, richiama o vieni.
3: No. Perché... Esatto.
1: Summa, non stai andando bene.
3: Ma mi viene da ridere, come faccio?
1: Non devi ridere, porca puttana.
3: Non rido.
2: Ai ai ai, caro Summa, il primo tentativo non è andato molto bene, ma il misericordioso maestro Wender decide di dargli un'altra possibilità. Dai Antonio, puoi farcela.
1: Allora ti sto per bocciare, ma ti do un'altra opportunità, ancora una, hai capito?
3: Ci provo. Vai, vai.
1: Adesso devi scoprire tu da solo chi ho chiamato. Vediamo se sei in grado di capirlo.
5: Ufficio, buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Scusi, è l'ufficio?
5: Com'è?
3: No, perché stavo cercando un servizio, però forse ho sbagliato.
5: No, questo è un panificio.
3: Esatto.
1: Ah, perfetto,
3: esatto.
1: La panettiera.
3: Esatto, sì, perché avevo bisogno. Allora.
1: Che tipi di pane avete?
3: Che tipi di pane avete, mi scusi?
5: C'è il grano duro, francesini, la ciabattina, integrale, cereali.
1: Le baguette?
3: Le baguette le fate?
5: La baguette no.
1: Ah, cazzo, perché a me piaceva prenderle e mettermele su per il culo. Vai!
3: Perché a me piaceva prenderle e metterle su per il culo. Però non capisco che è una richiesta un po' strana, però volevo capire.
5: Ma chi è?
1: Adesso cantagli Panico Paura.
3: Vabbè, però c'è nel senso.
1: Non cantarla mentre parli di testo.
5: Scusa, ma cos'è che hai detto?
1: Vai.
3: No, perché ho una perversione particolare. Però al netto di quello, le baguette non le fate. Però,
5: ma
3: cioè, panico paura.
5: Ti conosco o vuoi venire qua?
3: No.
1: Sono Antonio Summa, un tecnico di 105. Vai, dillo!
3: No. Volevo.
5: No, ma cioè, vieni qua. Prima,
1: devi dire chi sei!
3: Prima di uscire
5: di
3: casa.
5: Vieni qua, in faccia me lo
1: io
5: dici.
1: Le baguette me le metto per il culo, dillo!
3: No, io verrei anche. Però, prima di.
2: Niente da fare, Summa. Non capisci proprio nulla. Il giovane non ascolta neanche un'indicazione del maestro, cosa che lo fa innervosire. Ah, questi meridionali.
1: Adesso diventa Massimino di Quarto, vai!
3: No, perché, allora, le spiego, praticamente sono con Massimino di Quarto, che è un mio amico.
1: No, tu sei Massimino di Quarto, vai!
3: E io sono Giovannino, perché se sono con Massimino è impossibile che...
5: Sì, ma non
3: che
5: fai ridere, cioè ti conosco, non ti senti conosco, magari mi faccio una risata, se non ti conosco...
3: No, certo,
1: capisco. Ho la testata, coglione, vai!
3: Capisco, però, cioè, il problema è che prima di uscire di casa volevo informarmi.
1: Adesso parla con la bocca a pesce, sempre così.
3: Però comunque, cioè, volevo chiedere scusa, comunque, cioè, non era un attacco personale.
1: Summa, mi dispiace, Summa è bocciato.
3: No, una, dammi
1: sei
3: un'altra.
1: Bocciato,
3: dammi
1: non
3: un'altra,
1: sei in grado di fare
3: questo.
1: Queste cose. Non sei portato, mi dispiace.
3: Dammi un'altra.
1: Fuori dai coglioni, spartitemelo fuori, per favore. Vai tu, Maggiore, dagli un pugno in testa fortissimo.
2: Grande sconforto per il giovane Summa, che con terribile dispiacere è obbligato a togliersi il grembiule.
1: Mandalo fuori, via.
2: Il giovane Summa viene portato fuori a forza e ammazzato di botte. Eppure negato la macchina, ma tanto ci è abituato. Che grande scuola la nostra!
1: Perché ricordate che la scuola di Wenders Got Talents, Ricchi e Poveri, Sanremo 96, è difficile da proteggere nell'evidenza.
6: Wender Factory Got Talent, Ricchi e Poveri.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam. Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane e interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo col muso coperto da un passamontagna e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere che ho... Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che...
0: Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a

0: A Puerto Rico il figlio maggiore si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con 3 colpi di finta pistola alla testa.
1: Sono io!
2: Stai fermo, sono io!
1: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
0: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con 3 cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
3: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici e clienti del mobilificio Puzzoni. Il Black Friday è alle porte. Grandi sconti per tutti, grandi occasioni. E da questa settimana abbiamo aperto la sala techno per lasciare i vostri bambini a ballare con il DJ Bruno Power, con cubiste troie e tanto tanto alcol. Così a casa al vostro rientro dormiranno e vi potrete fare una bella chiavata con quella mangiacazzi di vostra moglie. Grande!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Mi sente?
1: Come?
0: Pronto? Mi sente?
2: Risponde la segreteria telefonica di
0: Bella Vaccona. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: Come sta, signora? Sono Guido Inferni.
3: Pronto?
0: La chiamo. Mi sente? Pronto? Mi sente?
3: Pronto?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
3: Ma vai a far culo, Guido.
0: Ma che modo di rispondere? La gente è proprio cafona.
4: Mobilificio Puzzoni, e al sabato grande festa.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore. Sono Guido Inferni.
3: Allora?
0: Mi sente?
3: Allora, cosa c'è?
0: È contenta che l'ho chiamata?
3: No.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Mobile da casa. Solo per questa settimana. Grandissima offerta. Cameretta per ragazzi con dentro ai mobili solo schermi su YouTube per non farli studiare a sole. 27 milioni di lire. Sì. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire.
3: Bene, non mi interessa nulla, grazie, buonasera.
0: Venghi da noi, sarà trattata benissimo. Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori. Merda! Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
5: Guarda, io non la conosco.
0: È contenta che l'ho chiamata?
5: Sono quel... Sono quel... Sono quel... Sono quel...

0: Sono quel, sono quel signore che si vede in televisione con i capelli stirati con il ferro da stiro e un cazzo enorme che si vede spuntare sulle scarpe.
1: Guardi, mi hanno già fatto tanto di quegli scherzi con la televisione che basta, mi dispiace,
0: pensi.
1: Saluto, arrivederci, buongiorno.
0: Cucina. Pronto?
1: Buongiorno,
0: mi sente?
1: Buongiorno.
0: Abbiamo... Adesso la scanno.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: No, guardi, abbia pazienza, ma io non la conosco e io non rispondo a nessuno.
0: Signora, sono sempre io. Signora, sono sempre io. Non mi faccia incazzare
1: lo so,
0: e venga...
1: Io, guardi, mi spiace, ma io... Le mie figlie non vogliono che parli con gli sconosciuti.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei
1: mi
0: è vacca da parte di padre o di madre?
1: Io le chiedo scusa, ma io sono anziana e non ho più voglia.
0: E al sabato grande festa, provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Ma tanto io sono anziana, non compro più niente.
0: Cazzo, ti ridi scema. Può anche comprarsi il legno per la bara. Grande morte. Provare per credere.
1: Va bene, va bene.
0: Mi ascolti bene, signora. Pensi, soggiorno completo. Le ripeto per l'ultima volta. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Guardi, abbia pazienza, ma io non ho più voglia perché non sto bene e non ho voglia. Abbia pazienza,
0: mamma...
1: chiedo scusa, ma arrivederci.
0: Allora vada a prendersela nel culo. Avete sentito? Mi ha minacciato di morte e mi ha anche detto di andare a fanculo. Non ci sono più le vecchie di una volta.
2: Pronto?
0: Mi sente? Come sta?
2: No,
0: ma lei è proprio un cafone di merda.
2: Puttana.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
2: Ma io come fai a star calmo? Boia!
0: È contenta che l'ho chiamata?
2: Guarda, tu mi fai una sega con una mano, porco.
0: Mamma mia.
2: Guido e mi fai una sega.
0: Mamma mia.
2: Proprio in faccia a tuo mare, che brutta troia.
0: Mamma mia. Mamma mia, che cafone. Meglio chiudere la telefonata con questo bifolco. Mi scuso per la volgarità gratuita che questo camionista straffatto di bamba sul suo camion si sia rivolto così a me. Cosa state dicendo? Lo devo richiamare? Siete sicuri? Va bene, lo chiamo, ma lo faccio solo per gli ascoltatori di questo programma.
2: Sì.
0: Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrici.
2: Maledetto bastardo di ritardato cane! Ma che sto cazzo della bastarda vigliacca!
0: Tu su chi cazzi?
2: Di antica pata di Marega di figlia, sto cazzo della cucina! Gira carega, figliati il tempo su fa il culo!
0: Vuoi una caramella?
2: Non me ne chiamo un cazzo! Di maledetto, non me ne chiamo un cazzo di...
0: Ma lei è...
2: Capito di... Non me ne chiamo un cazzo, maledetto bifolco! Sì, è che a puttare del tuo mare! Rospo!
0: Ma
2: non
0: lei...
2: chiamarmi più!
0: Ma lei... Sì. Ma lei...
2: Non me ne frega un cazzo!
0: Ma...
2: Porco!
0: Grazie!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
3: No, mi dispiace, non c'è.
2: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
4: Sì, lui. Cazzo.
2: È lui, richiamo.
4: È lui.
2: Figlio di
5: chiama. E sta a fare i condoni, sti stronzi.
6: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
3: Pronto?
2: Mi scusi, signor.
3: Non è a casa.
2: È qui Italia. Cortesemente mi passi il signor immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
3: Ma le ho detto che non è qui.
6: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
2: Chi è lei, mi scusi?
3: Io sono il figlio. Scusate,
2: lei è il figlio.
3: Non è qui.
2: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
3: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
2: Sì.
6: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
3: Perché mi sembra strana questa cosa.
2: Sì.
3: Cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
2: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
3: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
2: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
3: Oddio.
2: Un certo tipo di tenore,
3: no,
2: di vita.
3: Senta, adesso io non le so dare risposta. Ma, cioè, mamma mia. Per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
6: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scaragliate improbabili. Interpretato da Fabio Alisei.
3: Allora, mi dispiace tanto, ma
2: lei può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
3: via. Così. Però può aspettare un secondo. Può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
2: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
3: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
2: Mm-hmm. Lei non sa che macchina ha suo padre.
3: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
2: Mm-hmm. Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
7: Sì, pronto? Pronto?
3: Pronto?
7: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
3: Come?
7: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
3: Io non so niente di questa cosa.
7: Ma
3: io guardi, non ho fatto nulla di legale.
7: Sì, no.
3: Scusate.
7: noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di, insomma, di suo padre. Su, su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisci? È un sacco di sghei, insomma, da versare, sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
3: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
7: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico mi, cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. Siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile, con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, che sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi demora, siamo intorno ai 240-245 mila euro,
3: E comunque... Cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
7: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'Agenzia delle Entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a quiz, buson!
6: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.
8: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: 105, 105. Lo Zoo di 105.
2: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti.
3: Lo sapevamo tutti.
2: Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
4: Alan in love, Alan in love.
5: Sì, pronto.
6: Allora?
5: Pronto.
6: Allora?
5: Chi è?
6: Dai, passami la... Cazzo dici quella roba su mio padre?
5: Coraide, maestro.
6: Minchia, allora mi hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
7: Ah, sei.
6: Complimenti. Complimenti.
7: Complimenti a che c'è? Ti voglio bene.
6: Che cazzo ridi? Non sai neanche chi sono.
7: Chi sei?
6: Indovina.
7: Alfio.
6: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
7: No, Alfio è buono, lo voglio bene.
6: È una merda, Alfio.
7: Sei Aldo.
6: Ma che Aldo?
7: Chi sei?
6: Come cazzo mi chiamo io?
7: Mamma mia, non mi ricordo.
6: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
7: Ah, coso.
6: Coso? Mamma, le botte che ti do se ti prendo.
7: Dimmi tu. È il nipote di Aldo. Franco, Sergio.
6: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
7: Franco, sì.
6: Complimenti. Ciao, sì.
7: Bene, sai, e tu?
6: E io no.
7: Tutti, Aldo.
6: Aldo.
7: Pronto? Aldo Basso.
6: Che cazzo dici, Santina? Io sono Franco.
7: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
6: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andata a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
7: Io vado via adesso, vado via qua, Matteo, e poi c'è Obama.
6: Ma che cazzo dici, ma che Obama?
7: E io ti saluto.
6: Ma che tu a me non mi hai mai, cioè non hai mai accettato un mio invito e non sei mai andato.
7: Stai contento che vado via?
6: No, mi fai schifo. Ma stasera dormi a Milano?
7: Cosa? Milano, sì.
6: Ma senti, non ci vogliamo incontrare che ti do due botte?
7: Cosa?
6: Ti do due botte da dietro, le mammelle, non ci vogliamo incontrare?
7: No, le mammelle, caro, è mie e me le tengo io.
6: No, ma
7: la roba mia resta da me.
6: Intanto con quei due là ci vai.
7: La roba mia.
6: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
7: No, non sono marocchini.
6: Sì.
7: Matteo non è marocchino.
6: Dai, fatti, dai.
7: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
6: Scusa, ma scusa, ma visto che sei a Milano...
7: Ti voglio più bene.
6: Ma è un'occasione troppo ghiotta. Vabbè, per me.
7: Hai detto che siete due marocchini.
6: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo
7: so. Parla di porcherie.
6: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di...
7: Sono mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
6: Ridi, tanto io lo so l'albergo dove...
7: No, è una cosa sua, insomma.
6: Sì, ridi, Santina, ridi.
7: Esatto, giusto.
6: Santina!
7: E non sua.
6: Ma guarda che bastarda.
7: In culo.
6: Santina?
7: Vai a farsi in culo.
6: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
7: E basta, che sia finita, non ti voglio più sentire.
6: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto, con due gocce di Chanel numero 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Pronto?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Bolletta? Pronto?
2: Ma che cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita. Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27. Premere il tasto con il numero 27. Premere il tasto con il numero 9, 8, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 5, 3, 6, 2, 2, 2, 9.
3: Pronto?
2: Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Ma la tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Capito?
2: Scimmia! Ah. Lo sai che sei una testa di cazzo?
3: Tu sei una testa di cazzo!
2: Scimmia!
3: Hai capito?
2: Scimmia!
3: Senti, testa di cazzo sei tu!
2: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata. Grazie!
4: Chiamiamo lui, Arnaldo.
5: Pronto. Ma chi è?
2: Buongiorno, comunicazione bolletta da lei non erogata. Numero bolletta.
5: Ma non sto capendo un cazzo. Ma chi sta chiamando?
2: 09 B66 85 13 220.
5: Ha sbagliato numero.
2: Numero contatore 32 27 90 B.
5: Quale contatore?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non
5: Ma chi cazzo sei?
2: Si prega di non agganciare per non perdere la priorità acquisita.
5: Ma che cosa devo perdere?
2: Da oggi la bolletta
5: lei ha sbagliato numero. Ha chiamato a casa per
2: Da oggi la bolletta si paga direttamente.
5: Ma questo non lo vuole capire. Ma mi sente? Pronto!
2: You are waiting to be connected to Tired I'm
5: Adesso
2: Blue.
5: Adesso mi ha rotto i coglioni!
2: Dabadi.
5: Vada a fanculo!
6: Vendetta!
5: Pronto!
2: Da oggi la bolletta si paga
5: direttamente. Porca la pestata cagna!
2: Lei è in linea con la Luce e Gas Biopower.
5: Luce e gas! Ma guardi che io la bolletta l'ho già pagata!
2: Per chiudere la chiamata, digiti il tasto Gennaro IA.
5: Le ho detto che la bolletta della luce l'ho già pagata!
2: You are waiting
5: Guardi,
2: to be
5: l'ho
2: connected.
5: Pagata proprio ieri mattina alle poste, qui vicino a casa mia.
2: You are waiting to be connected to the desired
5: Se mi parla
2: up and
5: in
2: down
5: inglese,
2: extension.
5: Io non capisco. Ha capito?
2: Please do not hang
5: non
2: up.
5: Capisco.
2: Please do not hang up
5: Porco
2: in order.
5: Senta signora, lei mi sta disturbando. Ho le mani sporche di terra e sto sporcando il telefono per stare al telefono con lei. O mi dice cosa vuole, altrimenti chiudo. Possiamo chiudere? Non capisco. Cane!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti
5: Ti
2: il tasto...
5: voglio terminare la chiamata!
2: Digiti il tasto 27.
5: 27!
2: Digiti il tasto 27.
5: Ma come cazzo lo compongo?
2: Premere il tasto con il numero 27.
5: Ma porca di quella puttana! Non ho il tasto 27 sul telefono!
2: Se non hai il tasto 27...
5: No, non ce l'ho!
2: Prema 2.
5: Premo 2.
2: 9. 8. 5.
5: Aspetti che non ho sentito!
2: 3. 6.
5: Le ho detto di
2: 2.
5: Aspettare perché non ho sentito i numeri! Si fermi!
2: Numero sbagliato.
5: puttana!
2: Se vuole terminare la chiamata, digiti il tasto 27.
5: Ma di quel porco d***o! Ma come faccio a chiudere se lei mi dà i numeri alla cazzo di cane?
2: Devi attendere.
5: Ma che cazzo devo attendere? Signora, guardi che sto per perdere la pazienza. Io sono un ex vigile del fuoco. La posso fare arrestare immediatamente.
2: Hai capito, coglione?
5: Non ci credo. Non ci voglio credere.
2: Hai capito, coglione?
5: Brutto bastardo infame, maledetto e figlio di puttana.
2: Lei è in linea con...

0: trovare il mio nuovo numero di telefono. Dimmelo! Come cazzo hai fatto? Porca la infestata troia e puttana!
1: Digiti il tasto 27.
0: Ho passato gli ultimi 4 mesi nella mia vita in pace e ora torni a rompermi i coglioni.
1: Numero sbagliato.
0: Ma lo vuoi capire che io lavoro? Io non sono come te a casa a farmi le seghe con le videocassette. Io sono qui che creo delle opere d'arte per i negozi e gli amici.
1: Hai capito, coglione? Devi
0: coglione
1: attendere.
0: Non me l'ha mai detto nessuno. Forse me l'aveva detto una volta un mio amico.
1: Grazie.
0: Durante una partita a carte. Vai a chiedere al bar cosa gli ho fatto.
1: Grazie.
0: L'ho gambizzato. Hai capito, Michele?
1: La sua bolletta
0: gli ho tagliato le gambe.
1: La sua bolletta da 15.000 euro è stata pagata.
0: 15.000 euro!
1: Per chiudere la chiamata,
0: Michele!
1: Digiti il tasto.
0: Chiudi sto ca... Quale tasto?
1: Digiti il tasto.
0: Digito il tasto, porco di...
1: Digiti il tasto.
0: Maledetta puttana! Michele, ti ammazzo!
1: Ge Gennaro, ge ge
0: ora
1: ia.
0: Mi tocca chiamare pure l'Enel! Figlio di puttana! Bastardo maledetto!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha vinto i mondiali di nuoto sincronizzato a cavallo. Vladimir Putin ha nostalgia del 2040. Vladimir Putin può nascondere 1 milione di rubli sottoterra e ritirarli un anno dopo con gli interessi. Vladimir Putin sa affettare la mortadella con le dita. Tutti possono prendere del fieno da un fienile, ma solo Vladimir Putin sa come ottenere il vino da un vinile. Quando Putin parla fra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman, in russo. Un pilota di aerei americano ha disegnato un pene nel cielo. Vladimir Putin ha disegnato una figa sul fondo del mare, con un pedalò. Vladimir Putin può salvarti la vita con un massaggio cardiaco, anche a distanza. Qualche anno fa, Vladimir Putin ha avuto un momento di profonda religiosità. Fregava così tanto che Dio lo ha denunciato per stalking. Vladimir Putin conosce un colpo segreto che se te lo dà oggi, muori 3 giorni fa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: questo episodio del Wonderland verrà chiamata una stranissima vecchia.
1: Pronto?
2: Pronto? Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Cosa dire lei?
2: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
1: Come? Non lo sto facendo.
2: Sono Guido Inferni.
1: Cosa?
2: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Ma guardi, io ho sue telefonate anonime e non capisco chi è lei.
2: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, sono Guido Inferni. Sono Guido Inferni.
1: Che cosa sta dicendo? Parli chiaro.
2: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Letto
1: cosa sta dicendo? Ma perché non parla più chiaro?
2: Signora, io sto parlando chiaro. È lei che è un po' rincoglionita.
1: Ah, ma lei chi? Che cosa è che sta chiaro? Che cosa deve fare?
2: Pronto?
1: Pronto, è pronto, ma che cosa? Perché non parli più chiaro?
2: Tapioca, vice sindaco Sbiriguda? Dalla voce si capisce che lei non è di questo pianeta.
1: Ma che cosa cavolo sta dicendo con queste telefonate che io non vedo il numero? Chi è lei?
2: Signora, vada a prendere il cervello che ha lasciato in cucina nel cassetto del pane.
1: Ma non lo guardo, io non la capisco. Queste telefonate anonime non intendo capirle.
2: Signora, signora, mi ascolti bene. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale, tirabestemmie.
1: Ma che cazzo di fare la vatica frigorifero? Beh, perché non avete un numero normale fisso?
2: Pensi ogni volta che finirà...
1: Perché c'è la telefonata anonima? Che cavolo volete?
2: Ma avete...
1: Io non intendo più questo cazzo di telefono! Che porcheria! Basta!
2: Ma lei
1: non
2: è proprio...
1: Non mi sono adesso! Cioè, noi da chiamare, ci dovete vedere il numero vostro che chiamate.
2: Signora...
1: Non telefonate anonimo, che c'è WPP e c'è Tarchine. Che
2: signora...
1: cavolo, chi cavolo siete voi?
2: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ma perché non parlate chiari? Lo fate apposta per non farvi capire che cosa mi state dicendo.
2: Da noi... Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica,
1: cosa?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Ma chi? Che cosa, Gabri, cazzi? Che cosa sta dicendo?
2: Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre?
1: Basta! Io sto capendo che sono telefonate disgraziate! Non mi devi sfruttare più! Eccomo via! Se dovete parlare, parlate chiaro!
2: Va bene, signora, ho capito che lei se la sta prendendo.
1: Ah? Che cosa?
2: Signora, forse è meglio chiudere la telefonata.
1: Ma io non sto capendo niente.
2: Io
1: so... Questi telefonati anonimi, senza che rispondi il numero, non sono a livello legale.
2: Vorrei chiudere, signora. Io,
1: ora, io mi rivolgo ai carabinieri.
2: Io
1: e
2: sono,
1: basta.
2: Io sono
1: perché
2: una.
1: Perché non è giusto che io devo rispondere a persone che non so chi siete.
2: Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti.
1: Ma come cavolo siete? Ma mi dovete disturbare.
2: Vabbè.
1: Mi date il mio numero di telefono.
2: Vorrei chiudere, signora.
1: Vabbè, ti studi bene, va bene, ma le altre parole non mi dite chiare.
2: Le auguro una buona serata.
1: Non lo so, non lo so cosa mi succederà, ma perché mi dovete rispondere così e non mi dite chi siete? Ma lei chi è finalmente?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ah?
2: Sono Guido Inferni.
1: Ma sì, parlate, miau.
2: Senta,
1: e io non lo capisco che dite.
2: Come
1: non può parlare più chiaro?
2: Senta, signora, se lei non mi capisce, io non ci posso fare nulla. Ok?
1: Non potete parlare più chiaro perché non avete la coscienza a posto. Perché non parlate chiaro e vi fate capire chi siete.
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Ah?
2: Allora vada a prendersela nel culo.
1: Chi? Cosa?
2: Porti anche suo marito. Le nostre mignotte lo spolperanno bene, bene e gratis.
1: Disgraziati, maledetti!
2: Grande festa!
1: Ma perché vi state comportando? Chi è questo che ha fatto i telefonati anonimi contro di me?
2: Signora...
1: Ci sarà qualcuno che mi vuole...
2: Ma questa signora è totalmente pazza! Wender, ma dove cazzo l'hai trovata?
3: L'ho trovata circa 2 anni fa.
2: E come l'hai memorizzata?
3: È memorizzata come vecchia monodente.
2: Questa mi sembra più monocervello.
3: Dai, adesso chiudiamo e passiamo un'altra vittima, per favore.
2: No, Wender, il tuo sistema è progettato ad andare avanti con le vittime nel caso tu decidessi di chiudere la telefonata.
3: Ma io non voglio.
2: Chiudete Wender nella stanza mongoloide.
3: No, non potete.
2: Ora il sistema operativo del Wenderland continuerà da solo per sconfiggere la vecchia monodente.
3: No, non potete, no, no!
2: Scusatemi, ma è più forte di me. La devo distruggere.
1: Mi saluto, buonasera, buonanotte, ho capito.
2: Salve.
1: Sono disgraziata e basta. Chi siete voi?
2: Le auguro una buona serata.
1: Ma usi cercando e basta, disgraziati. Non dovete cercarmi così. C'è qualcuno sotto sotto che mi vuole del male e agisce così attraverso voi. Io non me la posso sbagliare. Magari registrato la mia telefonata, ma sarà vero, c'è qualcuno che vuole il mio male e basta, ho detto tutto.
2: Le auguro,
1: dunque siano.
2: Le auguro una buona serata.
1: Vi saluto e vi ringrazio e buonanotte.
2: Le auguro basta. Una buona serata. Salve.
1: Buonanotte, sì, buonanotte.
2: Va bene, signora? Con questa telefonata ho vinto l'Oscar.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: retro.
1: Che ne supero?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: pronti!
1: Ci siamo, fratelli, ci siamo! Sono tornato! Sì! Sono qui, in diretta da Miami, insieme a quel grandissimo, enormissimo, gigantesco DJ, ma va, Coglio Di Mazzoli! Perché anche all'estero gli americani, quando lo incontrano per strada, lo chiamano Hey, Mr. Coglio! Mazzoli, ascolta me, ascolta DJ Pino Master Flash. È il tuo destino, è il tuo secondo nome. Tu ti chiami Marco Coglio Mazzoli. Siete pronti, fratelli? E allora partiamo con un'altra incredibile puntata di Bene Benvenuti, il programma del DJ più di tendenza del mondo, che sputtana sia la vita privata degli ascoltatori che quella dei ragazzi dello zoo. Pippo, dammi una strafottutissima base del porco. Grazie. Se anche tu inizi un corso di Kung Fu e alla prima lezione senti l'allievo più leccaculo che chiama l'istruttore dicendo «Venga maestro, venga!» e tu non riesci a trattenerti e quindi spari una bellissima venendo espulso dal corso. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri!
2: E smariti già!
1: Se anche tu hai portato in riparazione il tuo notebook da un cliente, ma da figlio di puttana hai cambiato la password mettendone una leggermente blasfema, Pippo, prepara il beep, ovvero un bel... Così quando dovrà sbloccarlo ti dovrà chiamare e tu gli dovrai fare lo spelling. A che cazzo l'hai portato a Santina? Se anche tu, visto che devi uscire con una super mega fica, poco prima di passarla a prendere, vai a lavare la macchina all'autolavaggio self-service. Ma sfiga vuole che dopo che l'hai insaponata tutta, l'impianto si guasta e vai a prendere la tipa con la macchina tutta piena di schiuma. Sei un goloide! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu vai all'obitorio perché purtroppo è mancata tua zia e vai per pregare, ma sfiga vuole che all'ultimo minuto hanno deciso di spostare il cadavere e tu hai passato 4 ore a pregare per uno sconosciuto. Bravo! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu, mentre stai amorevolmente ficcando tua moglie e proprio quando sei al culmine le dici «Amore, veloce, dai, vieni, così veniamo insieme!» e lei ti risponde «Io, come il gran maestro, non sono tenuta a...» e allora tu per punizione le dai una bella annaffiata in faccia. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu il sabato sera non bevi perché devi guidare, ma porti in giro i tuoi amici ubriachi merda, uno di questi ad un certo punto si ferma a sboccare, facendo partire una reazione a catena che colpisce pure gli altri due amici in macchina, e allora tu scendi per aiutarli, ma inizi a vomitare pure tu vedendo il vomito degli altri. Che seratona! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Attenzione amici, per dimostrare quanti fedeli ha il gran maestro della gheggheria. Leggiamo con molta attenzione questa fantastica regola di Andrea Fiandro.
3: Siete pronti?
1: Se anche tu domani hai la terza prova della maturità e pensi che ad ogni domanda che ti faranno tu risponderai come il gran maestro, la so. Bravi! Benvenuti! Studiate amici, studiate! Altrimenti diventerete tutti dei grossissimi ignoranti come...

0: Zoo di 105.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lui viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: Minchia zii. La cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni, e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa, che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle, vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
8: Sì, mi dica.
9: Buongiorno, allevamento di maiali?
8: Sì.
9: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
8: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
9: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
8: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso li passo.
9: Sai che c'hai una voce proprio da succhia a cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo arrapare.
7: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
10: Sì?
9: Ciao, c'è allevamento di maiali?
10: Sì.
9: Lei li vende anche i maiali?
10: Beh, non tanto.
9: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale. Quanto costa il maiale? Scemo.
10: Non facciamo quelle cose.
9: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare? Scemo.
10: Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
9: Coglione che ti picchio a testa te a gallo, scemo.
7: Ora finisce a revolverate.
9: Oh, coglione, cosa fai? Scemo.
10: Pronto?
9: Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
10: Ma cosa vuoi, scusa?
9: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che per il compleanno.
10: Vabbè, rispondi meglio, sai.
9: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
10: No.
9: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
7: Ma vedi sto infame spada retame? È ora di fare buchi buchi le vetrate.
9: Pronto? Oh pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica che ti sfregge tutta la faccia. Scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
7: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
11: Pronti, Pienava? Chi parla?
9: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
11: Va fangulo a te, a storto.
9: Cosa hai detto? Mi richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
12: Sedaglio, buongiorno.
9: Sei una canaglia. Aspetti che ti passo mio cugino, aspetta un secondo. Pronto?
12: Pronto?
9: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
12: No.
9: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
12: No, non so, chi state cercando?
9: Sicuramente sei una grande zoccola perché c'è una voce proprio da
12: pomino. Ah, mi sei un gran cretino.
9: Ti posso ciucciare un po' la... Secondo te? Forse ho esagerato un po'.
13: Tu rispondi, ma secondo te?
9: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
13: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
9: Se non la metti sei un cagasotto.
11: Pronto?
9: Pronto, sei maialista tu?
11: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
0: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
11: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
0: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
11: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
0: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
11: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
0: Ah, vedi, adesso cominciamo
11: tira
0: a capire.
11: Tira corto, il tempo da perdere non ce l'ho.
0: Tira corto, no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
11: Oh, Henry, sei uno che tira bene.
0: Sì.
11: A me mi interessano i soldi.
0: Ah, ho capito.
11: Tu ce l'hai i soldi?
0: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
14: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
0: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
11: Non ce l'ho, non ce l'ho.
0: Non ce l'hai il maialino?
11: No.
0: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
11: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
0: Ah, ho capito, cazzo.
11: Maiali qua non ce ne sono.
0: Madonna, come
11: non
0: sei,
11: sono maiali.
0: Sei diventato tutto serio, che è successo? Sei scivolato?
11: Sì.
0: Madonna mia, che tristezza.
11: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
0: Vabbè, vatta a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
7: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E se finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La Fiesta della Carotigna Pequegna. I protagonisti: Antonia Bandanas è Diega, Pedra Izborra è Daga, Alejandro Pausa è Dogo, Antonio Summa è Froccio. Tratto dall'omonimo romanzo di Ignazio Slurpacasio, adattamento cinematografico William Shakespeare. Regia di Iva Zanicchia. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes, chiaro?
3: Chiaro, chiaro,
2: chiaro, chiaro. È l'anno 2011 di nostro signore Enrique, il profeta delle fiche. Siamo a Madrid, città moglie di Padrid. Diego Dagadogo e Alfreda, tre ispano-spagnoli e un'italiana, sono riuniti a casa di Diego e Daga per celebrare la tradizionale festa della Carotigna Pequegna.
4: Buenas fiestas de la Carotigna Pequegna! Olé!
5: Olé! Olé!
6: No está niente de più bello della festa della Carotigna Pequegna.
7: Già, aspetto tutto l'anno di mangiare la carotigna pequegna.
8: Io, essendo italiano, non ho mai sentito parlare di questa festa della carotigna pequegna, ma sono molto curioso.
4: La carotigna pequegna è una vera prelibatezza spagnola. Vedrai, ti piacerà un sacco. Forza, amore, vai a prendere la carotigna pequegna.
6: Subito, amore. Che acquolina in bocca.
2: Diego appoggia sul tavolo le sue nacchere wireless e sparisce oltre una senza rita di compensato. La senza rita, per chi non lo sapesse, è una travasa a schiaffi, solitamente in vetro, ovviamente senza rita. Quando riappare, ha in spalla una bambina dai capelli rossi legata come un salame.
6: Ecco, ecco la carotigna pequegna di questo anno.
9: Aiuto, no, vi prego, non voglio essere mangiata.
8: Ma aspettate un attimo. Ma è una bambina dai capelli rossi!
4: Sì, è la carotigna pequegna!
7: Muy bonita!
8: Cioè, fatemi capire, voi spagnoli ogni anno vi mangiate una bambina dai capelli rossi?
9: Sì, no, sì! Sì, sì, olé, olé, sì!
6: Messi!
9: La prego, signor, me salvi, non quiero essere mangiata!
8: Ma io non posso permettere questo abominio! Dammi la mano, carotigna pequegna, scappiamo, scappiamo!
9: Scappiamo, scappiamo!
7: No, no, ma si fermi! Ma forza, ma si pazzo! Ma si pazzo!
6: Chiamate il sergente.
2: Alfredo e la carotigna pequegna fuggono fuori dalla casa e dentro al bosco e riescono a seminare gli inseguitori.
8: Oh, grazie al cielo li abbiamo seminati. Non posso credere che quei pazzi stavano per mangiare una bambina. Ma perché, carotigna? Perché mangiare una povera piccola bambina dai capelli rossi?
9: Perché se no mi trasformo, signor.
8: Ti trasformi? E in cosa?
9: Ma è ovvio, in cincischiones.

0: aggiungerei un
1: no. Ah, esatto, perché sono un culattone e quindi oddio, oh mio Dio, muoio. Ah, che dolore.
2: Bambina carina coccolosa.
1: Oddio, è tutto il beta-carotene su di me.
2: Di meno.
1: Oddio, divento anche arancione.
2: Intanto ti ammazzo.
1: Oh, quanti effetti benefici per la... quanti effetti benefici per la mia salute.
2: Oh, oh, no. Tieni, tieni questo. Tieni, Bobo.
3: La carotigna pequegna si trasforma in un cincischione da corrida. E si scaglia sul povero Alfredo facendo scempio del suo corpo di scarso valore.
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
4: Muoio!
1: Muoio!
5: Questa non me la senta.
0: Bellissimo.
1: No, sto morendo.
3: Scorrono i titoli di coda. I brandelli di Antonio Summa si spargono nell'atmosfera come coriandoli a carnevale. Piccoli frammenti come le feci delle formiche.
1: Oddio!
3: Il nano bidimensionale è morto, finito, distrutto, spattasciato. Non esiste più.
1: Oddio, muoio!
3: Esattamente come quelli che non pagano il canone e prima o poi verranno sgamati.
1: Sì!
3: L'anno sta per finire e la morte ti verrà a prelevare. Paga il canone, figlio della monnezza.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Vuoi andare a Gardaland? Cosa? Vuoi passare una giornata diversa? Ah, ma tranquilla, ho il posto giusto per te. È di un mio amico, non so se te lo ricordi, Francesco Salvi. Ma sì, dai, quello che cantava "c'è una macchina qua, devi metterla là". Ma c'è che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Franci?
4: Chi è?
3: Ciao, sono Luca, come stai?
4: Luca chi?
3: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
4: Come no?
3: Chi?
4: Chi è?
3: Ciao, sono Luca, come stai?
4: Luca chi?
3: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
4: Come no?

0: Ma sarebbe bello.
1: Sì, sì, dai. Mi piacerebbe tanto che magari tu venissi lì a fare un po' delle tue cose, no?
0: Senti, io sono incasinato, però ti devo far parlare con il mio uomo, perché sono molto preso, soprattutto per la data, per mettersi d'accordo su...
1: E quello, quello non c'è problema. Con chi è che devo parlare? Che non... perché io ho l'altro numero.
0: Con Mino Bianchi, lo conosci?
1: Ah, Mino, sì, l'ho sentito 2 secondi fa.
0: Boh.
1: Sì.
0: E tanto devo sentirlo perché lo vedo mercoledì.
1: Ok, no, io più che altro volevo capire se tu ancora eri sul pezzo, insomma.
0: Come no, sì, sì, sì.
1: Ecco, sì, perché poi non ci siamo più visti e sì, sì. Quindi io ho fatto questa adesso... nuova azienda che adesso in Russia sta andando moltissimo. E praticamente noi facciamo tutto a base di tartufo, dai mobili agli abiti. E tutto quanto. L'unica cosa è che adesso siamo...
0: Come gli abiti?
1: Sì, sì, sì, sì. Adesso si può fare tutto.
0: Sì.
1: E quindi, tipo, cioè, puoi andare in giro liberamente. In Russia tutti, cioè la cravatta in tartufo. Un disastro.
0: Incredibile. Senti, il giovedì sera vai in onda Un passo dal cielo, che è la fiction dove ci sono anch'io.
1: Ma dai, cos'è che c'hai adesso da fare, che mi organizzo?
0: C'ho una mostra il 23 marzo, e poi sono in Inghilterra a girare un film.
1: Ma dai.
0: E quindi, sì.
1: Ma senti, per il film in Inghilterra, per gli abiti così, ovviamente...
0: Guarda, col bianchino. Faccio scorso, perché sennò qui con le date, soprattutto per le date.
1: Senti, ma tu cosa fai? Ti posso mandare? Tu abiti ancora a Bucinasco, no?
0: Sì, sì, io sono un po' in giro adesso.
1: Sì, no, ti stavo dicendo, perché magari ti mandavo, adesso che questa Tartufoland è attiva, ti volevo mandare magari, non so, tipo un comò di tartufo, così almeno capisci di cosa stiamo parlando. Poi magari ti mando anche un po' di abiti. Poi se ti interessa, facciamo gli interni della macchina, noi facciamo tutto adesso, è bellissimo.
0: È fenomenale.
1: Poi tu lo mangi il tartufo?
0: Soprattutto lo mangio.
1: Quello bianco o quello nero però?
0: Lo mangio. Come?
1: Bianco o nero?
0: È bianco.
1: Perché bianco è serio, sai che il nero è miseria, no? Senti, allora faccio così, io inizio a mandare magari un po' di roba, ti mando il comò che è appena uscito.
0: Non faccio del comò, dove lo metto?
1: È a casa.
0: Non ho spazio da nessuna parte. No, vediamoci prima. Dai,
1: scusa, magari. Tanto comunque non è che dura una vita, poi lo gratti e te lo mangi. Pronto, amore? Tutto a posto. Ci ha invitato nel suo nuovo parco giochi. Il nome è un po' strano, si chiama Tartufoland. A proposito, mi ha detto che ci vuole regalare un comò fatto di tartufo da grattare nel risotto. Ma, secondo me è impazzito. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Da quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
3: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una 60 anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più, e quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
4: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
1: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che se

0: Sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
1: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
0: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
1: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
0: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
2: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando hai iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***o!
0: Esatto, porco d***o. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
3: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
0: Chissà. Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora,
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Sei il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
5: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco,
9: quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano?
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
12: Ma dov'è, cazzo? Ma dove culo l'ho messo il mio tanga della domenica? Sberla!
13: Vengo, capo! Vengo!
12: Ma sberla! Hai per caso visto il mio tanga della domenica?
13: Sì, capo! L'ho preso io! Avevo finito il filo interdentale!
12: Ma sberla! Non riesco a credere alle mie orecchie! Non riesco a credere alle mie orecchie! Quel tanga era da lavare!
13: Capo, ognuno ha i suoi gusti!
12: Schifosa t***a! Zitti, zitti che mi squilla il telefono a forma di cazzo! Pronto? Qui parla il Gay Team!
14: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono riaprire la prigione di Alcatraz! Dovete aiutarci!
12: Hai detto Alcatraz? Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team! Forza! Tutti al furgone nero, del nero nero del miglio nero!
15: Sei tu lì?
9: Perché mi fissate? Perché?
15: Sei nero.
9: Non sono di colore, sono napoletano. Ah, non ve l'ho mai detto?
15: No.
9: Io sono di Napoli.
15: Ma va?
9: Sì, solo che ho un problema con la melanina.
15: Ah.
13: Ma non hai l'accento.
9: Tu fatti i cazzi tuoi, f***o.
15: E qua siamo tutti. Cosa?
9: Ah, siete rigoni.
15: No, napoletani. Ma non abbiamo l'accento.
9: Allora è tutto a posto, tutto risolto.
15: Tutti i napoletani siamo.
9: Ok, andiamo avanti.
12: Piano con le sgommate, Mr. T, in culo, o romperai il frenulo a mano.
16: Scusa, Mr. T, ma come abbiamo fatto ad arrivare ad Alcatraz col furgone se Alcatraz è su un'isola in mezzo al mare?
9: Forte, vero? Ho montato le nuove Pirelli P-Nazareth per guidare sull'acqua.
12: Mamma mia, sei un genio. Peccato che sei...
9: No, sono napoletano.
16: Gay Team, Gay Team, grazie al cielo siete qui.
12: Tranquillo, chiappetti in libertà vigilata. Ti salviamo noi da Alcatraz.
17: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite da Alcatraz con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando non finirà il processo Stato Mafia rifatto con le lumache zoppe. Dopodiché verremo a prendervi.
12: Dannazione! Cosa sentono le mie natiche?
16: Sono io, capo, te lo volevo appoggiare in amicizia.
12: Forza, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
9: Costruiamo un cazzo carcerato!
16: Costruiamo un cazzo carcerato!
13: Proviamo tutte le posizioni del Kama Sutra sulla sedia elettrica accesa!
12: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo carcerato!
18: Va, ragnatela!
19: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
20: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
18: Dovete smetterla!
21: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
17: Gay Team! Ci siamo rotti in cazzo di aspettare! Adesso ci radiamo il pube con un cucchiaio e veniamo a prendervi!
12: Presto, ragazze! Tutte sul cazzo carcerato!
9: Oh, dannazione! Hanno un cazzo carcerato!
21: Sparate sottoterra! Sparate sottoterra!
12: Avete notato che in questa serie sparano tutti ma non c'è mai una goccia di sangue?
9: Non lo so, io sono napoletano.
12: Cosa c'entra?
9: Eh?
12: Dico, cosa c'entra?
9: Non lo so, sono napoletano.
12: Fermo lì, Michicca! Devi ancora ricevere la tua condanna.
1: No, no, no! No, il cazzo carcerato nel culo!

0: anche la fottuta canzone napoletana che mi sta sui coglioni.
1: Ehi, cos'ha con i napoletani?
2: Ah, adoro i culi ben sfondati.
3: Arriva la polizia, presto, scappiamo prima che ci mettano dietro le sbarre.
2: Ma ragazzi, mi è sparito il Rolex.
1: Ehi, perché guardi me? Io sono nego.
2: Ma non è il napoletano?
1: Ah, adesso vedi.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
5: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio. Rottermaio.
8: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermaien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermaien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
5: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo...
7: Vagabondo.
9: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
9: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che è promessi sposo? Allora...
6: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
7: Nauseabondo.
9: Sì,
6: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
9: nauseabondo?
6: Vuoi... Dove è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
5: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
5: Figli di Troia, figli di Troia,
10: figli di Troia,
5: figli di Troia.
1: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
7: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
11: No, terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
7: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
11: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
11: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
12: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
12: è? L'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
12: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
6: Oia!
12: No! No! No! In culo giù!
6: Attento!
12: In culo giù!
6: Attento!
12: Ah!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
6: Di sfruttare la mia caparbietà.
11: No, scusa, sono parole normali.
5: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
13: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
14: Giusto? Ce l'ha fatta?
13: Ho sbagliato?
14: No, giusto, giusto.
13: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No!
13: Sì! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
1: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
2: Ma l'odio sto figlio di merda.
0: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di pollini.
3: Madonna, Iene, Madonna,
4: bellissima.
5: Bello, lui è pulitissimo.
4: Va bene.
5: Ma poi buca lui, eh.
3: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
2: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
5: Oh, sono serio, buca.
2: Ma vai a far culo.
4: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto okay, il servizio sì, di Mitch.
2: No, erano 300.
5: No, no, tutti.
2: Ma dai, ma basta.
4: Stamattina WhatsApp è impazzito.
3: Mio padre mi ha scritto: "Minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda".
2: Claudio che ti chiama e ti dice: "Ho visto Mitch".
3: E poi ha messo giù,
2: Ah, non è che ti ha salutato, cioè,
3: come sei invidioso.
2: Ma non è invidia.
5: Sai che ha fatto
2: ma...
5: un film adesso.
2: Ma vai a cagare.
5: Sì.
0: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
3: Ha fatto un record di ascolti ieri.
2: Record, 9.000
3: visualizzazioni del suo servizio in poche ore. Numero 9.000.
4: Pensa anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
0: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
6: Sì.
3: Davide?
6: Chi è?
3: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
6: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
3: È abbastanza.
6: Che vuoi?
3: Ti puoi trovare due minuti?
6: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
3: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
6: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
3: Non possiamo parlarne adesso, due minuti?
6: Di cosa si tratta?
3: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
6: È un problema tuo?
3: No, è un problema di tutti.
6: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso
3: non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè non ho capito perché metti lui e non metti me, questo è la cosa che mi sciocca.
6: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia, cioè non è una telefonata seria, per cui scusami.
3: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
6: Ciao.
3: Ciao.
0: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco.
9: Vai via.
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
12: ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette e bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
9: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
13: Cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
13: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
9: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare col... c'è l'Oscar della fantasia per questa, c'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
9: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E buongiorno amiche e amici in ascolto, sono sempre il vostro solito Max, puntuale e fedele nel riportarvi le origini dello zoo. Il quando, gli anni 2000, il dove, sempre Pavia. Oggi vi raccontiamo una di quelle storie che sarebbe stato meglio tenere dentro il cassetto dei ricordi, ma noi qua non risparmiamo convenevoli e andiamo a fondo di questa leggenda mitica, che come ben sapete prende spunto da fatti realmente accaduti, con giusto un pizzico di romanzata. E comunque ogni riferimento a persone esistenti è puramente casuale. Perfetto, il culo ce lo siamo parati. Andiamo con l'onda.
2: La fattoria ed era Leone di Lernia con un'altra delle sue canzoni di merda. E quindi, come vi stavo dicendo, sta cazzo di zanzara l'ho schiacciata di brutto. È proprio una merda ciuccia sangue, cazzo fanculo a zezze.
3: Inca, sì, zanzara merda, quanto la odio, inca.
4: Zio Faust a morte proprio, né? Zanzara del cazzo, fanculo Jurassic Park.
1: Dopo quella diretta c'era aria di piselli nel culo.
5: Marco, è arrivata una querela, anzi querelissima.
2: Cosa? E per quale motivo questa volta Ingrid Bergman succhia palle?
5: Guarda, puoi parlare direttamente con il querelante, anzi querelantissimo. E qui?
6: Salve, signor Mazzoli. Sono il querelante, nonché capo dell'ANPZ, Associazione Nazionale Protezione Zanzare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che volete da me, gabbia di glandi?
6: In onda avete screditato e vessato l'insetto parassitario che noi tanto amiamo e difendiamo, indi per cui abbiamo preso provvedimento.
5: Marco, l'ANPZ è un'associazione molto importante, anzi importantissima. Quindi scusatevi e state alle loro condizioni, anzi condizionissime.
1: La faccenda esplode in un polverone pazzesco. Internet, giornali, tutta una serie di media, eccetera, eccetera. E così, per evitare altre rotture di cazzo, i nostri eroi fanno il loro primo storico ed iconico video su YouTube.
2: Ciao a tutti, siamo la fattoria di Radio Norba. Io sono Marco Mazzoli, merda minchia qua qua.
3: Io sono Paolo Noise.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino. Così abbiamo deciso di acquistare questo spazio su YouTube per scusarci pubblicamente con tutti i zanzaristi e con chi ama le zanzare, che magari si è sentito offeso. Non era una nostra intenzione assolutamente, troia merda cazzo.
3: Noi siamo contro la violenza nei confronti delle zanzare. Anzi, noi stessi siamo persone che amano le zanzare e che posseggono zanzare.
4: E io sono Wender, ciao.
2: Molti giornalisti hanno travisato ed ingigantito, sia chiaro, nessuno di noi vorrebbe mai vedere la zanzara nel microonde e quindi vogliamo riparare facendo il possibile con ciò che l'ANPZ ci chiederà.
3: Esatto, così che questa grossa cretinata possa trasformarsi in una cosa positiva per tutti.
4: E io sono Wender, ciao!
1: I nostri eroi si offrono volontari per delle attività sponsorizzate dall'Associazione Nazionale Protezione Zanzare. Vengono separati e ad ognuno di loro viene affidata una cosa diversa.
6: Ok, signor Mazzoli, sapendo che lei ama le auto, l'ho portata qui. Vede questa sfilza di auto di lusso?
2: Sì, wow, Maserati, Lamborghini, Mercedes o il pisello turgidino fringuello merdoso bavoses.
6: Oh, ma per quello che dovrà fare a breve le assicuro che sb***a di brutto. Si tenga forte. Deve mettersi a togliere tutte le zanzare spiaccicate sul parabrezza e fargli dei funerali vichinghi.
2: Cosa? Ma che cazzo?
6: Oh sì, queste anime pie meritano la salvezza eterna, povere stelline.
1: A Wender, invece, han chiesto di fare da sponsor per uno spot della Arcibelli, famosissima marca di becchime per zanzare.
6: Ok, Wender, tieni bene a fuoco la scatola, sorridi e dici il nome del prodotto e poi improvvisi uno slogan, ok? Vai.
4: Becchime Arcibelli, gli artigiani della qualità.
6: Stop, no, quello è già in uso, Wender, un altro.
4: Becchime Arcibelli, se non ti lecchi le dita godi solo a metà.
6: No, Wender, anche quello non va bene.
4: Becchime Arcibelli, batte forte sempre.
6: Wender.
4: Zio Faust, non mi viene in mente più nulla, né?
2: Dai, Wender, dobbiamo riparare il nostro scivolone, puttana cacca stronzi.
4: Non lo so, Becchime Arcibelli, ciuccia tutto, porco di...
6: Questo è perfetto.
1: E infine Paolo, a lui han fatto succhiare dei cazzi. Già. Senza nessuna pretesa, né costruzione arzigogolata.
3: Inca, Max, ma figa, ma perché capitano sempre a me i cazzi da succhiare?
1: Paolo, io mi limito solo a narrare i fatti, e non c'è nessuno più fatto di te. E comunque, non azzardarti mai più ad abbattere la quarta parete, se no altro che farti succhiare dei cazzi. Ora andiamo avanti con la storia.
6: Ecco Paolo, questa è la sfilza di cazzi da succhiare.
7: Paolo, vieni qua. Ciao Paolo.
3: Ma scusa, ma che punizione sarebbe?
6: Le zanzare succhiano.
3: Sì, ma il sangue. Io perché devo succhiare dei cazzi?
6: Per loro è un supplizio, esattamente come i seguitori assidui di nostro Signore Gesù Cristo che si mettono il cilicio per soffrire come ha sofferto lui durante la passione, noi succhiamo per capire cosa provano loro.
2: Dai Paolo, fallo per la causa, su.
3: Ok.
1: E così un altro problema è stato risolto grazie al sudore della fronte ed al duro lavoro dei nostri ragazzi. Ma mai duro come tutti quei cazzi che Paoletto ha dovuto succhiare. Bravi patati. Ma so cosa vi state chiedendo. Dove cazzo era Fabio?
2: Fabio, ma che fine avevi fatto, Uganda vaffanculo?
8: Beh, lì sono andato a letto con una che mi ha detto che ce l'aveva rasata. Porco era una nazi skin e mi ha saccagnato di botte perché sono comunista.
1: Grande Fabietto. E come direbbe Oppenheimer, tutto è bene quel che finisce bene.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Yeah. Yo.
2: Per lo zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì, siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
3: sì,
1: sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
3: sì,
1: come da Lema.
3: Vale.
1: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
1: No, senti, sì, usciamo insieme.
3: Siamo con i piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore.
3: Sì.
1: Spariamoci una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: ciao amore.
3: Ciao.
1: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
2: Guardio, scegli un po' un ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
2: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore.
2: Guardavo un ammazzato, scegli un po' schifo!
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
2: Oh, si deo capo!
1: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sennò se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Caro diario, eccoci qua a parlare un po' della mia quotidianità. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, hai mica visto la mia camicia con le iniziali? Quella azzurra che mi ha donato mio padre. Quella costosissima fatta su misura a Napoli dal sarto più famoso del mondo. Quella che uso nelle occasioni specialissime.
1: Dici questa che sto usando per pulire gli schizzi di feci fluide da dentro la tazza del cesso?
0: Ma amore, ma che ti è passato per la testa? Ma non potevi usare uno straccio? La mia preziosissima camicia! Ma poi, scusa, ma sei andata a prenderla apposta dentro il celofan nell'armadio? Lo hai fatto apposta!
1: Ehi, Zirgodov! Modera la voce che altrimenti ti pianto uno spazzolino nella giugulare. Poi mi accendo una sigaretta mentre ti fisso seduta sul water durante il rentolantolio dissanguatorio che ti trascina all'inferno.
0: E la Madonna! Che forza descrittiva e che incredibile sete di sangue atta alla risoluzione di piccole scaramucce familiari.
1: Senti, Morfoz, ho finito tutte le tue mutande e tutte le tue magliette di Abercrombie. Con cosa cazzo lo pulivo il cesso?
0: E con gli stracci della Lidl, no?
1: Ma sei fuori? Li ho appena comprati, sei proprio uno sprecone di merda. E poi fai tutto questo cinema per una camicia del cazzo che ha più di 10 anni. Ma rifatti il guardaroba e non ci rompere i cazzi.
0: Ma è roba mia! Tu non puoi fare tutto ciò che ti pare con le mie cose. Non è giusto! E se io prendessi un tuo maglione a cui tieni e lo usassi per asciugare la macchina dalla brina?
1: Che copione!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: Avevo preparato vicino alla porta il sacco dei tuoi maglioni per tenere calde le ruote della macchina, così quando esco dal box non fanno rumore. Sai quel cigolino? Gne, gne, gne, gne, gne, gne. Minchia che nervoso mi fa venire! Gne, gne, gne, gne, gne, gne.
0: Ma sei stronza! E io che cosa mi metto oggi? Fa un freddo della Madonna!
1: Oh Madonna che finocchione! Sempre a pensare ai vestiti! Cazzo sei, Dolce Gabbaudo?
0: Gabbana.
1: Ah, vedi che te ne intendi, culattone.
0: Ma che cazzo?
1: Ma dov'è finito il super macho sciattone del quale mi sono innamorata? Il vero uomo che doveva chiamare il chirurgo una volta ogni 2 mesi quando doveva cambiare le mutande? Dove si è nascosto il nemico della moda che dava fuoco ai centri commerciali a Natale per protestare contro il consumismo? Dove si è cacciato il violentatore seriale che pretendeva pompini negli ascensori affollati solo coperto da una sciarpa di paglia?
0: Senti amore, non lo so, non sono io.
1: Uè, ma cos'è sto tono sconfortato? Ci sei rimasto male veramente?
0: Un po' sì, ci tenevo a quella camicia.
1: No, dai, non piangere. No, dai, basta. No, dai, basta. Oh, smettilo, ti distacco le retini con una testata.
0: La Madonna, che incredibile mancanza di sensibilità.
1: Dai, oggi andiamo da un mio amico e compriamo vestiti nuovi. Basta che la smetti di piangere. Cazzo di staglio e olio.
0: Va bene, grazie amore. Ma adesso che metto per andare all'appuntamento?
1: Dai, ti presto qualcosa io.
0: Ma...
1: Zitto, ho detto che ti presto io i miei vestiti.
0: Ma... Hai capito, caro diario? Beh, quando ci si mette cosa fica è proprio cattiva con me. Però poi si fa la pace e lei sa sempre come risolvere i problemi. Purtroppo la camicia che mi ha regalato mio padre non si può salvare. Ho provato a metterla lo stesso fingendo che gli schizzi di feci fossero un motivo animalier, ma il mio dopo barba, misto al puzzo di merda, è stata una combinazione letale e l'appuntamento è andato male. E sono stato anche pestato 2 volte da un gruppo di barboni che credevano fossi uno nuovo che voleva portargli via la zona di accattonaggio. Figa, va che i barboni sanno pestare forte nonostante la malnutrizione. PS, cosa fica mi ha portato dal suo amico a prendere vestiti di occasione? Un profanatore di tombe. Adesso ho dei bellissimi completi anni 60-70 originali. Unico problema è lo sciame di Mosconi che mi perseguita ovunque, cazzo. Oh, basta! Oh, basta! Oh, beh, vai via!

0: signore?
1: Che cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sono tagliato le unghie?
0: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
1: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
0: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
1: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
0: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
1: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccio nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, oh, senti, risolvo io il problema. Ecco.
0: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
1: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma è mamma iara, ma lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
0: Ma è un premio Oscar, signore.
1: Fai culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione e anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
0: Capisco, signore.
1: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
0: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
1: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
0: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
1: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Joe Bicovatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccolini. Sembra una partita a dama!
0: Ma signore!
1: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così. Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più voglia di qualcosa di buono.
0: Ho capito, signore. Ecco.
1: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
0: È un Ferrero Rocher, signore.
1: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
0: Ma signore...
1: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io. Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
4: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
1: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
0: È la Sardegna, signore.
1: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
0: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
1: Sì! Vediamo che cazzo succede!
5: Ah, Master Alino! Non senti il puzzare del carro?
6: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
5: Master Alino, porca l'elefante!
1: Jeffrey!
0: Sì, signore?
1: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
0: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
1: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
0: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
1: Dammi un altro di quei testicoli d'oro!
7: Radio 105.

0: 105 Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia

0: messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa? Incredibile, amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? BBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
1: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo.
0: Nella puntata di oggi io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, a chi ci sta per venire a trovare?
2: No, rompipalle.
1: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare.
0: Sentito, amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
3: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca.
0: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco. Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a love. Sentito, Nanda? È mio brother. Mio fratello. Listen, bro. In the non-suspect days, you have created a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J? I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
2: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
0: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
2: Capra.
0: Super Pino J.
1: Ed ti vuole menare.
0: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa, altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: 105. Lo zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Purtroppo le recenti vicende accadutemi durante la rubrica Proviamo lo sport mi hanno procurato alcuni fastidi legali e un paio di ordini restrittivi da parte del Tribunale di Varese che limitano fortemente le mie attività sul territorio.
3: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai!
4: Te l'ho detto che facevi una cagata, ma non mi ascolti mai!
2: Oh, strozza! Ma come ti permetti di alzare i toni? Va che io sono sempre il tuo capo fino a prova contraria. E se io decido di provare un kit surf dopo un tutorial su YouTube, io provo il cazzo di kit surf! Hai capito?
3: Sì, ma poi se provochi un incidente sulla tangenziale atterrando sul parabrezza di un tir, non ti lamentare se il tribunale ti condanna!
2: Vabbè, ma questi sono rischi calcolati. Si sa che essere spregiudicato come content creator ha i suoi lati di difficoltà intrinsechi.
3: Sara, ma spero che tu oggi faccia un contenuto meno rischioso. Sono stufa di andare e venire dal pronto soccorso.
2: Uè, ma chi cazzo pensi di essere? Mia madre!
3: No, sia mai.
2: Cosa stai insinuando? Che mia madre è puttana! Fa che io ti ho capita, eh! Uè, scimmia, scimmia!
3: Scimmia? Ma che razza di insulto è?
2: Un insulto come rattona!

0: lurida, bifolcona a zanna mosche.
1: Ma sono divertentissimi. Sai che hai una dote che non mi aspettavo?
0: Mi pigli per il culo, inguaiata.
1: Inguaiata. Ma che sei un artista dell'insulto bizzarro. Hai mai pensato di farci un contenuto?
0: No, veramente no. Ma anche se mi stai lusingando, brutta rattona bifolca lurida e sommozzatrice, io ho altro per oggi da proporre ai miei followers.
1: Vabbè, erano super divertenti.
0: Ma basta ridere, sembri una demente! Adesso taci e stammi a guardare, perché per la nuova rubrica Costruisci l'ordigno insegnerò come fabbricarsi in casa una bomba a mano con tanto di innesco a strappo. Che c'hai da fissarmi, sorcia?
1: Ti prego, ti supplico, anche no. Mi sembra abbastanza evidente che tu riesca a farti del male solo pensando a saltare la corda. In una rubrica in cui pretendi di insegnare a fabbricare un ordigno esplosivo, periresti malamente lasciando un mucchio di feriti sulla coscienza.
0: Taci, taci, taci! Che cazzo ne sai tu di bombe a mano? Che cazzo ne sai se sono un armaiolo della Madonna? Guarda che questa volta, cara la mia clessidra di polvere di problemi, non sono giunto impreparato. Onde evitare le figure di merda, mi sono allenato a casa. Toh! Guarda qua! L'ho già provata a costruire a casa e non è successo un cazzo!
1: Oddio! No, no! No, metti giù quella cosa!
0: Tranquilla! Guarda qua! Ti faccio vedere come funza! Basta levare la linguetta e lanciarla e lei ci darà un po' di adrenalina con una leggerissimissimissimissima esplosione appena udibile. Visto che ho messo una carica bassissima.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, ti prego.
0: Taci! E guarda qua.

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale.
1: No, oh, porca puttana.
2: Oh, ma tu chi cazzo sei?
1: Oh.
2: Il cazzo ma eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito.
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni. Adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei? A puttane?
1: No, a puttane no. Non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo non l'hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
1: Guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Non rispondi, merda, ti ammazzo!
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo!
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare.
2: No!
1: Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni,
2: Nervosa mille. Pronto? Dove sei?
3: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: La vuoi finire? No, non la devi finire. La vuoi finire, cazzo, la vuoi finire.
2: Cos'è, devo ridere?
1: Madonna.
2: Buono.
1: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti. Dai, rispondi.
1: Madonna, io giuro, devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
1: Senti un attimo, adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro, io ti stupro il culo.
2: Buono.
1: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo, ok?
2: Porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo sei, oh? Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Che delizia.
8: Vai, dai.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
11: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
10: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
11: Cioè?
10: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
11: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
10: So che deve succedere qualche cosa, però...
11: Anche lo zoo?
10: Ma dicono, ma dove?
11: E dimmi cosa?
10: Che devono cambiare, però...
11: Cioè?
10: Che ne so, adesso vai alla profondità.
11: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
10: Chi ti ammorta? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
11: A chi?
10: alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
11: ah, c'è la certezza.
10: Adesso, no, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico, allora,
11: guardala, è andata in onda.
10: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
11: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
10: Vogliono levare un po' di cose.
11: Un po' di persone.
10: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua, ho visto...
11: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
10: Direttore di Rete 4.
7: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
10: Però va là, sempre queste cose.
8: Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
10: Perché sai media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta

0: aspettare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io, porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso?
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei. Incesto quando vuoi, fattilo fottere, mamma.
2: Eros, come mai così di buon umore?
3: Mi sono iscritto ad Amazon Prime, compro la bamba a metà prezzo, sono felicissimo.
2: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
3: Uffa, e va bene. Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni. Ma poi mi fai un pompino.
2: Va bene, cos'è un pompino?
3: Andiamo bene.
2: Amazzoni, vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica.
0: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
2: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
0: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
2: Non avete scelta, o ve ne andate o i sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
0: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
2: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.
3: Sì, e io divento

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
1: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo! Mi hanno spodestato! Sono troppo ricche e potenti! Sono rovinato! Rovinato! Giocato e rovinato! Vuoi scopare?
0: No, nonno!
1: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus! Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
1: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea!
0: E dea di che cosa?
1: La dea del vaffanculo! Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo! Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
1: Brava, sei anche a leggere, brutta troia!
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
1: Su che cazzo? Cominciamo?
0: Non lo so allora, se voglio essere una dea.
1: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due pippotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!

Lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
3: Brava turca!
4: Brava turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
2: Incapir!
5: Basta! Non ne posso più, pietà! Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male! Basta!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
6: Ah, no!

0: Grazie al mazzo. Oh, povero il mazzo. Che dolorimento, che dolorimento.
1: Adesso lei è moglie mia. Così non va bene, però. Io ti lecco la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato.
0: Smerdirgli, non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
1: Sì, perché tengo denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano, ma non ho proprio senso di dimensione. Non so lo spazio che c'è fra fica e bocca.
0: Mi sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto, Smerdir? Mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
1: Tu non hai tutte torte su lui. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimanere. Di rimediare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
0: No. Sei un mostro, Smerdir.
1: Forse ho capito come leccare fica.
0: Cos'è, te mordilingo?
1: Ha ragione, che male.

0: Il mozzo, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo a un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, Soleia, hai sfumato il mazzo, sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, io lo mazzo, amore mio, amore mio.
1: Soleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro. Plattone, caricare.
1: Che fine, che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farei sbaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare. Puntare, porco...
2: Mi piace questo sergente molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato, il maso su lei. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: È la fine, è la fine.
5: Ferma, fermi. Ferme tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco? Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: E proprio lei dovrebbe scegliere come messaggero.
4: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati!
1: Turca!
4: Turca!
1: Oddio! Cazzo di rire!
6: Perché fa? È quello che entra nel gruppo!
1: Le sagittate! Oddio! Sono salvo! Oddio! Sono libero!
3: Uscirti viva!
2: No, dannazione! No! Ho anche aperto niente! Non è finita qui il mazzo su lei, io non sarò mai di più tu, mai! Dovessi anche tagliarmi i baffi!
7: E non le taglierò mai i baffi!

0: sono incinta qua? Io mi pensavo che era cacca.
1: Radio 105.
2: Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only.

0: It's on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino! Primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di kebabuino, con tutto e senza cipolla, e se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick Dick Dick Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy Pussy Pussy Pussy. Beh, la femmina del Dick Dick Dick Dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei, praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. Grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Di canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dell'altissimo ad ogni saltello. Can, can, can, can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del c***o del bignù escono crema, zabaione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porco Spine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zacche! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kilimanjaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui sono rimasti soltanto 3 esemplari di Bonobo Vox. 2. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: This is the zoo, only for you.
1: Amici, questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio, e quindi non ho più giudizio adesso e me ne fotto, le spacco tutte le vecchie. E oggi con le voci del cinese, quello che è ristorante che chiama tutti panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo!
2: Pronto?
3: Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
3: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo.
4: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
3: No, in culo a te!
5: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
6: Pronto?
3: Pronto? Panzone, lavoratori, come state? Pausa pranzo? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me? Tu vuoi incollare me? No, no, in culo a te.
6: Ma vai a fare in culo a te, chi sei, vai.
3: Ciao, panzone.
5: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
3: Panzone, lavoratori, come state?
7: Hey!
3: Ananas! Ananas!
7: Ananas!
3: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
5: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone!
7: Hey!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Ma chi sei? Porca! Non ti capisco!
3: Pausa pranzo?
7: Vai che te le paure! Vai porca! Vai che te le paure! Ma dove chiami?
3: No, in culo a te!
7: Ma che vado in culo a te? Porca non... Ma bastardo che sei!
3: Oggi cuciniamo l'iso con ananas!
7: Ma che porca!
3: Non avete paura!
7: Ma con la doppia!
3: Non avete paura, panzone!
7: Ma che porca! Bastardo! Sei un bastardo! Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ananas!
7: Tua madre, brutto bastardo!
3: Ananas!
7: Vai a cagare! Bocca per la puttana! Ma mi devi lasciare stare!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Ma che te porca ti spacco la testa! Non ti credevi in culare, bastardo di merda!
3: Noi...
7: Ti svito la testa!
3: No, noi in culo a te!
7: Ma che te... Vai a puttana la puttana la...
3: Ananas!
7: Puttana la...
3: Ananas! Ananas! Vaffanculo, quanto è buono!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta. Ma qua lo dice.
8: Adesso io non ho capito perché era incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Alberto,
8: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
9: This is a zoo only for you. Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

è la Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Schi. E questo è Schi, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro? Schi! Oggi a Schi, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500.

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco brrr, che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E guarda, cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa è normale questa? Vai, vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo. Fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello dai. Questo orologio. Tuo orologio, te? Questo?
0: Sì, bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo. Sì, vedi cos'è, Moncler?
0: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mani addosso. Ma... è finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a Tom sta dando l'altro di me.
0: Mi è sparito l'orologio. L'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me. Come te permetta?
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco. Spaccalo, vai.
0: Yes. Schere! Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho messo a correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta di fare
1: questo
0: video...
1: Ma questo va bene, è mio rullotto.
0: Devi lasciare stare il micro.
1: Sta fermo, zitto, vai lontano.
0: Devi staccare il micro.
1: Va lontano. Bellissimo il rulotto, compare.
0: Io bro, devi lasciarlo stare il microfono.
1: Che vengono di domenica, ci mettiamo tutto intorno del microfono, dai.
0: Non mi interessa.
1: Allora, a fine... Schere!
2: Col microfono,
1: oh. I coglioni con sta musica di merda. Di merda.

0: Zodi 105.
1: Dio, sta muovendo!
0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta I sommessi sposi. I protagonisti: Jennifer Zoccolaccia è Lucilla, Diego Armando Kaiserslautern è Renzo, Piero della Fargetta è il bravo Drugo, Nanni Furetti è il bravo Grigo, e con la partecipazione di nozze di Antonio Summa nei panni di Don Antonio. Adattamento cinematografico: Papa Muflone XII. Regia: Alba Rottwaffer Luther Fatten Richter Heinzen. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno 1628 di Nostro Signore Fefù. Dove passo io la pensione di invalidità te la puoi pure sognare, pezzo di fancazzista di merda. Ci troviamo su quel famoso ramo del lago di Como che guarda con un certo disappunto alla Terronia. Un luogo bellissimo che il Manzoni riesce a farci venire subito in odio grazie a quelle mille moine stilistiche che hanno spinto sulla strada della droga intere generazioni di studenti italiani. Siamo, insomma, a Lecco, cittadina che darebbe un braccio per cambiare nome ed entrambi i coglioni per far parte della Svizzera. Sorvolando un panoramico panorama, seguiamo il cammino lesto e timoroso di Don Antonio, prete ignavo e anche po' figlio di mignotta che sta per fare un brutto incontro. Sulla sua strada si parano infatti due pericolosissimi bravi.
2: Fermo, prete! Non si deve fare! Ti dico che non si deve fare!
3: Esatto, esatto. Questo è poco ma sicuro. Non si può fare.
4: Mi perdonino, lor signori. Le orecchie di questo povero prete microdotato non funzionano più molto bene. Vabbè, perché devo fare sempre io quello sfigato?
5: Perché sei sfigato?
4: Cos'è che non si avrebbe da fare?
2: Non fare lo gnorri, il matrimonio
5: Ma come matrimonio?
2: Non fare lo gnorri, il matrimonio... Non fare lo gnorri, il matrimonio senza...
6: Sì, pronto?
5: Ma figa, matrimonio mi viene difficile da dire.
6: Ma tu non riesci a dire fra.
5: Come fra? Non fare, non c'è scritto
6: fra. Matrimonio fra, Renzo e Lucilla, tu non riesci a dire fra, dici senza. Non lo so.
5: Vabbè, adesso.
2: Non fare lo gnorri, il matrimonio fra Renzo e Lucilla non sa da fare.
3: Esatto, né oggi, né domani, né dopodomani, né dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopodomani, né dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopo dopodomani.
2: E basta, Don Antonio ha capito. Dico bene, Don Antonio, altrimenti Don Rodrigo gliela farà pagare.
4: Don Rodrigo. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Oh porco di... Quale guaio mi hai cacciato?
7: Bambini
6: elementari.
7: Ho detto porco.
4: Ma perché non bestemmio?
5: No, eh.
0: È sera e l'igiene lascia a desiderare. Tutta sola nella sua catapecchia di paglia e scorbuto, Lucilla attende con ansia e trepidazione il giorno che verrà.
8: Oh, che bello! Domani sposerò il mio Renzo. Non abbiamo mai scopato e non ho la minima idea se saremo sessualmente compatibili o meno. In realtà non sono neppure certa che abbia un pene. Per quel che ne so, potrebbe avere anche una rana strabica in mezzo alle gambe. Ma sono comunque pronta a impegnarmi per la vita. Ah, che bello! Ah, come sono felice!
0: Ah, beata gioventù. Ma i sogni da casalinga pezzente di Lucilla stanno per infrangersi. Alla porta bussa infatti il codardo Don Antonio, portatore di cattive notizie. Passano circa 2 ore. Ma Lucilla non risponde e Don Antonio continua a bussare. Lucilla stava cagando a spruzzo per via di qualcosa di putrefatto che aveva mangiato a pranzo. Tipico in quell'epoca. I frigoriferi non esistevano e si mangiavano carogne in putrefazione.
8: Don Antonio, che sorpresa! Qual buon vento vi porta qui alla vigilia del giorno più bello della mia vita?
4: Un brutto vento, cara figliuola! Un bruttissimo vento! Purtroppo non potrò officiare il vostro matrimonio domani. Mi è sopraggiunta una supercazzola improrogabile.
8: No, no, i miei sogni, il mio bel futuro di stenti che se ne va in fumo. Mi dica la verità, dietro questa storia c'è la mano di Don Rodrigo, dico bene?
4: Beh, non posso dire, non fatemi dire, davvero non posso dire. Ebbene sì, c'è lui, mia povera fanciulla. Egli non vuole che vi sposi e io non posso che obbedire.
8: E invece lei ti sposerà lo stesso il prima possibile. L'unico modo per impedire che la nostra diventi una noiosissima storia di 600 pagine è che io e Renzo ci sposiamo subito, questa sera stessa. Sono disposta a fare sesso con lei, Don Antonio, a patto che celebri subito il matrimonio.
4: Davvero? Beh, questo cambia tutto. Affare fatto.
0: Il prete e la promessa sposa iniziano a scopare come si faceva nel 1600, appesi cioè a dei ganci da macello, in un movimento altalenante molto faticoso e usurante per le cuffie dei rotatori delle spalle. Ai tempi nessuno che fosse stato sessualmente attivo poteva più alzare le braccia sopra la testa dopo i 30 anni. Ma ecco che, all'apice dell'amplesso, Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul faticoso fatto. Renzo, il promesso sposo di Lucilla, irrompe nella catapecchia, cogliendoli sul

0: non può morire così. No, Dio.
1: Wow.
0: No!
2: Mentre il cadavere maciullato di Don Antonio comincia già a decomporsi, Renzo e Lucilla corrono a sposarsi in comune. E sono proprio i comuni quelli che dovrebbero farsi carico di riscuotere il canone. E invece no. Tocca a noi bravi legionari di Mamma Rai girare di casa in casa nel cuore della notte, passando a fil di spada chiunque si rifiuti di pagare l'onesta gabella. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi ha fatto cagare così! Mi piace di più con i rucchi e la bestemmia!
0: Eh no, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta!
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga? Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Ma... Amore, ma...
1: Amore, ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.

0: Dai Giannizzero, non fare lo stronzaccio, smettila di essere geloso, il passato è passato.
1: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
0: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
1: Ah, scusa, lapsus.
0: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
1: Amo, lo zoo.
0: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
1: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
0: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
1: Eh beh, effettivamente è giusto, è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Figa ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai! Zenga! PS. Figa, Zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2. Zenga! Si è scopata Zenga! No, Zenga no! Che schifo, Zenga!

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: È impossibile, lo sguardo tenebroso e un talento per la recitazione pari a quello di qualsiasi montagnetta di sterco. Per il cinema nostrano, Raul Chioma non era solo un attore belloccio e incapace, era l'attore belloccio e incapace per eccellenza. Tra i film che lo hanno visto protagonista troviamo infatti alcuni dei più grandi flop degli ultimi 30 anni. Chi non ricorda titoli come Esco dal mare col costume a mezzo cazzo e poi sussurro come un albanese timido, oppure Fingo di essere un dottore ma non ci crede nessuno due, o anche Le indagini del commissario non si capisce e Il pluriodiato Vi prego doppiatemi. Ma è sul piccolo schermo che la stoccafissitudine di Raul Chioma ha dato il suo meglio. Titoli come C'è coglione in pretura, Un posto dal logopedista 3 e Non chiedetemi di piangere sono veri capisaldi della TV spazzatura italiana. È opinione condivisa che fu proprio la sua interpretazione di Romeo Montecchi in Romeo e Giulietta a Tenerife a convincere Mario Monicelli che era venuto il momento di lasciare questo mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Le vibrazioni. Percepisco le vibrazioni.
6: Ah, lei è un medium.
7: Un anularum, che è più piccolo del medium.
6: Vabbè, ma fa lo stesso mestiere.
7: È un mignolum. Sono cresciuto e sono diventato anularum.
6: Ah, prossimo step?
7: Medium.
6: Poi ci sarà...
7: Indicium.
6: E infine.
7: Basta.
6: Al pollicium.
7: Pollicium no, non c'è.
6: È un'altra cosa.
7: Non serve. Percepisco delle vibrazioni e vedo che lei ci vibra la paperella.
6: Con questo lei intende?
7: La paperella.
6: Quella della vasca da bagno di gomma?
7: No, la può avere anche nella vasca da bagno.
6: Sì.
7: Ce l'ha sempre dietro la paperella.
6: Ah, allora.
7: Ci vibra la paperella lei.
6: Allora mi sfugge forse il concetto.
7: La paperella. Lei è giovane, quanti anni ha?
6: 32.
7: È giovane, c'ha la paperella ancora che fa qua. Così.
6: Stiamo sempre parlando dei giochini dei bambini, insomma, quelli che fanno sgnecchi sgnecchi.
7: No, i bambini da lì escono ma non entrano, devono diventare cresciuti. È un giochino da adulti quello, la paperella che fa qua.
6: Ho capito.
7: Qua, ci fa qua.
6: Sì, ma non ho capito cosa c'entri la mia paperella con il Raul Chioma.
7: Perché io vedendo questa cosa che fate voi altri, cos'è?
6: Il programma?
7: Il programma.
6: Chi l'ha svisto?
7: Ho percepito le vibrazioni. Ho percepito la sua paperella che faceva qua.
6: Non credo sia il punto del disco.
7: Senta, qua. Adesso ho fatto anche un terzo qua, quindi qua.
6: Va bene. Su Raul Chioma abbiamo informazioni?
7: C'aveva la paperella lui?
6: Credo di no.
7: E allora no.
6: Va bene.
7: Non sono pratico. Senta questi quanti qua. Senta. Qua. C'è una paperella così lei. C'è un pacchino.
6: Va bene, la saluto e la ringrazio.
7: Vorrei farle vibrare tanto la paperella.
6: Siamo a posto così, grazie mille.
7: Non vuole far vibrare la paperella?
6: No, grazie, a posto.
7: Guardi che sono bravo a far vibrare la paperella.
6: Lo immagino, si sente dalla voce.
7: C'ho lo storione.
6: Sì, vabbè, grazie mille allora,
7: Arrivederci.
6: Silenzio!
7: La smetta di fare qua, che non riesco a guardare questa cosa che state facendo voi. Come si chiama?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Qua.
6: Sì, va bene, qualcuno può attaccare, grazie.
7: Qua.
6: A causa dell'effetto un po' schifiltoso che fanno gli addominali su un ultra cinquantenne, negli ultimi anni Raul Chioma si era dato a ruoli più seri e castigati, raccogliendo la non facile sfida di recitare il peggio di Terence Hill nello spin-off di Don Mongolo. È proprio durante le riprese della popolare serie che scoppia lo scandalo. Diversi siti iniziano a pubblicare una serie di audio molto compromettenti indirizzati all'amante segreta di Chioma, una ventenne cafona che, a quanto si capisce proprio dai messaggi, attenzione, una nuova telefonata.
8: Adriana!
6: Dicevamo, l'indignazione popolare per l'amante di Raul Chioma è enorme. A fare scandalo non il tradimento dell'affascinante e sofisticata moglie che gli ha dato 28 figli, né la discutibile scelta di tradirla con una sciacquetta 8-bit buona malapena per elemosinare pompini all'uscita dall'Hollywood. No, a scatenare l'opinione pubblica è invece la pochissima dimestichezza con le consuetudini grammaticali della nostra lingua dimostrata dall'attore in quei messaggi. Specialmente la riprovevole aggettivazione di certi participi presenti e l'infelice scelta delle strutture sintattiche. La maschera è caduta. Ora tutta Italia conosce la verità. Raul Chioma non era un attore che interpreta un babbeo in TV. è un babbeo nella vita reale. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: Allora, ho chiamato...
6: Sì.
7: Anche l'Enrico.
6: Cioè, lei ha chiamato un suo amico?
7: L'Enrico.
6: L'Enrico, sì.
7: Che è il mio vicino di casa.
6: Che è lì con lei adesso?
7: Sì, è qua, ah. È qua. Saluta, Enrico.
8: Adriana!
6: Scusi, questo amico ha già chiamato una volta?
7: Sì, quando sono andata a chiamare lui stava appunto
6: al telefono con me.
7: E sa perché?
6: Dica.
7: Qua, ha percepito vibrare la paperella.
6: Veramente lui cercava Adriana?
7: Perché Adriana c'ha una bella paperella. Com'è la paperella di Adriana, Enrico?
8: Molto bella.
7: Molto bella, sentite.
6: Sì, ma che Adriana non è qua.
7: Sì, lo so. Perché Enrico è totalmente pazzo.
6: Appunto, Adriana non esiste.
7: Adriana è scappata con un polacco.
6: Ah,
7: 15 anni fa. Ma se c'è una cosa che Enrico riconosce.
6: Sì.
7: Fa sentire. Qua.
8: Qua.
6: Ecco, immaginavo.
7: Riconosce la sua paperella che vi quanto ci vive. Lei, una paperella.
6: 12.
7: C'è una bella paperella. Lei.
6: Sì, proprio.
7: Come ce l'ha la paperella?
6: Senta, guardi, io le consiglierei di telefonare al suo amico Enrico.
7: È Barbagianna.
6: No,
7: non è Barbagianna.
6: Qualcuno può chiamare la polizia?
7: È Madre Perlacea. Madre Perlacea.
6: Che parola è Madre Perlacea?
7: È che Madre Perlacea quando tutta liscia.
6: Sì, no,
7: la paperella può essere Barbagianna quando c'ha il pisetto da pope. Presente il pope ortodosso. Messo tutto ortodosso così che c'ha questi pisetti lunghi.
6: Ma sono morti tutti in redazione?
7: Faccia sentire come vibra la sua paperella.
6: Non vibra nessuna paperella qua.
7: Qua.
6: Non vibra niente.
8: Qua.
7: Senti anche l'Enrico.
6: Sì.
7: Anche se prende le pastiglie.
6: Ecco, allora io vi saluterei e terminerei la puntata.
7: Chi ha perso lei?
8: Barbagianna.
7: Barbagianna, si è detto che bravo.
6: Bravo Enrico, bravissimo.
7: Ma quanto le vibra?
6: Infinito.
7: Non riesco a smettere.
6: Sì, allora io la saluto.
7: Va bene.
6: Arrivederci.
7: Ha fatto un altro qua.
6: Sì, va bene. D'accordo, grazie. Forse per la vergogna, forse fatto fuori da qualche purista della lingua, l'attore svanisce nel nulla da un giorno all'altro. Al momento della registrazione di questo servizio le ricerche proseguono a tappeto e gli unici luoghi dove non si cerca il povero attore sono biblioteche, libreria e luoghi di cultura in generale. Ogni minuto è prezioso e a quanto emerso dalle registrazioni l'attore non sarebbe in grado di comunicare in maniera comprensibile. E quindi vi chiediamo cortesemente, se qualcuno di voi avesse notizie su Raul Chioma, di scrivere un'email all'indirizzo La mia paperella non è Barbagianna, @chilasvisto.it.
7: Co.
6: Gallinacea?
7: Co. Mi ha fatto risvegliare il Gallo Cedrone. Facciamo un documentario. La sua paperella è il mio Gallo Cedrone.
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
7: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
7: forse
6: vabbè,
7: c'è il sangue.
6: Sì,
7: allora, signora,
6: bene. Questo
7: mi ascolti, sì, ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
7: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
6: no,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
6: Va bene.
7: Lo sport.
6: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
7: Ecco.
3: Glauco! A tavola che conto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
3: Dai,
7: ma tu,
3: che
7: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
7: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
7: secondo di cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
7: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
7: Bagalov, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
6: sì,
7: sono
6: ecco,
7: quello della cacca,
6: sì,
7: dell'esame delle feci.
6: Sì.
7: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
6: Senti
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
7: Ma io so fare la cacca.
3: Ma
7: non so come si fa l'esame delle feci.
3: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
11: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
6: Bene,
7: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
7: Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Ghetto.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo.
6: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
7: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
7: Niente. Vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Papà Castoro, raccontaci una storia.
12: Anche due storie.
13: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
14: Ascolteremo te.
13: Papà Castoro non c'è! Andate a drogarvi!
15: Papà Castoro! Dai, non fare la merda! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
13: Ah, va bene, va bene! Allora, questa storia si intitola La principessa sul pisello!
15: Papà Castoro! Ma come parli? Non si dice pisello! Si dice cazzo!
13: Va bene. Allora, senti, questa storia si intitola La principessa sul cazzo. Allora, c'era una volta una principessa che stava sul cazzo a tutti.
15: E perché stava sul cazzo a tutti? Perché? Perché? Perché?
13: Perché? Perché? Perché lo prendeva nel culo senza farsi bidet. Capito?
15: Giusto, giusto, giusto. E poi?
13: Ancora questo e poi. E poi un giorno la principessa sul cazzo incontra il principe sui coglioni.
15: E perché sui coglioni? Perché? Perché? Perché?
13: Ma che domande sono? Perché il cazzo era già occupato, no? E allora stava sui coglioni.
15: Giusto, giusto, giusto. E poi? E poi? E poi?
13: Basta questo e poi? Allora, il principe sui coglioni era molto triste perché il suo cricetto preferito era scappato di casa, no?
15: Oh! E perché era scappato di casa il cricetto? Perché? Perché? Perché?
13: Perché qualcuno aveva ucciso i suoi genitori, ecco perché.
15: Oh! Che tristezza! E poi? E poi? E poi?
13: E poi la principessa sul cazzo disse al principe sui coglioni: lo so io dove è andato il tuo criceto.
15: Dove? Dove? Dove?
13: In una grotta segreta al centro della foresta.
15: Oh!
13: E questa grotta segreta al centro della foresta, pensate, era abitata da...
15: Un drago! Un drago! Un drago!
13: No, no, un drago!
15: Un orco! Un orco! Un orco!
13: No, neanche l'orco!
15: Una strega! Una strega! Una strega!
13: No! Neanche la strega! Fate parlare me, no?
15: E da chi cazzo era abitata?
13: Da Richard Gere.
15: Oh!
13: E quindi la principessa e il principe andarono nella caverna e ci chiesero a Richard Gere se avesse visto il criceto. E Richard Gere rispose: senti, lo so io dove è il criceto.
15: Dove? Dove? Dove?
13: E in una caverna segreta al centro delle mie chiappe.
15: Oh!
13: Questa caverna segreta al centro delle chiappe di Richard Gere era abitata da...
15: Un drago! Un drago! Un drago!
13: No, non era il drago!
15: Un orco! Un orco! Un orco!
13: No, cazzo! Neanche l'orco ho detto!
15: Una strega! Una strega! Una strega!
13: No! Cazzo!
15: E da chi cazzo era abitata?
13: Da Linus!
15: Oh!
13: Il principe e la principessa entrarono nella caverna e chiesero a Linus se avesse visto il criceto, no?
15: E l'aveva visto! L'aveva visto! L'aveva visto!
13: Sì! Senti, disse: allora, lo so io dove è il criceto!
15: Dove? Dove? Dove?
13: In una caverna segreta al centro delle mie chiappe. E questa caverna al centro delle chiappe di Linus era abitata da...
15: Un drago! Un drago! Un drago!
13: No, no, il drago!
15: Un orco! Un orco! Un orco!
13: No!
15: Una strega! Una strega! Una strega!
13: No! Basta!
15: E da chi cazzo era abitata?
13: Da Batman!
15: Oh! Ma aspetta! Allora la caverna è il culo di Linus!
13: Esatto!
15: E il criceto a cui hanno ammazzato i
13: finalmente l'avete capito.
15: Ma aspetta, Papà Castoro, qualcosa non torna. Batman è un pipistrello, non un criceto.
13: Ma che c'entra? Anche Linus non sa fare DJ, ma lavora lo stesso in radio, no? Stronzi, terrore di merda. Ma ammazza la mamma, in famiglia il cazzo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
16: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
17: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
18: Viva i saldi!
19: Leo, vieni qua, vieni.
20: Si è felice?
19: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
20: Eh sì.
19: Fino a?
20: Fino a settembre.
19: E manco un anno, Leo.
20: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni sette mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
19: Uh-huh.
20: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
19: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
20: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
19: Ah, ok.
20: Poi ce n'ho 75.
19: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
20: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
19: Di pensione,
20: dico,
19: 900
20: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
19: Quanto prendi?
20: Di una parola.
21: 200 euro.
19: 300 euro.
20: 3.800 euro.
19: 3.800 euro al mese? Ma va!
20: Non ci credo. Allora,
19: 3.800 euro.
20: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
21: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
19: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
21: 1.000 euro che mi fai.
19: 3.200 euro.
20: 3.800.
19: 800 euro di
20: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
19: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
20: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
19: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
20: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
19: Minchia.
20: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
19: No.
20: Anche voi.
19: No, ma lo so, le canzoni.
20: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comprava casa tua e casa di tua sorella.
19: Sì, una volta 10
20: adesso
19: milioni.
20: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
19: Sì,
20: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
19: Male, ci stai, vado, giusto.
20: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
19: Non ti basta.
20: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
19: È vero.
20: Ciao, Ricky.
19: Ciao.

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto? Pronto, signora?
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci devo organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma non... No, no, noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No, no, no. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: Quante coperte avete?
0: Noi diciamo abbiamo, non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti,
0: ho capito.
1: Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Voi stronza.
0: Penso che si può concludere.
1: Voi stronza, ho chiesto quando
0: è... serviva il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ho chiesto quante posti aveva il ristorante. Ma sta bucchina.
2: Sì,
1: sì, salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio. Sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. Volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare? Su Saturno vogliamo farlo. Chiamate la Russia.
3: Ma grande di strunza, ho usato la sua opinione. E certo, il ristorante è suo.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Ma se i vostri ospiti fossero di più, dovremmo pensare ad un evento in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
3: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazi, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
2: Ho capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
2: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni, in modo tale che possiamo...
1: Ma che?
3: Non
1: ho capito, la raccomandata. Cosa?
2: Potrebbe, per cortesia,
3: ma... E mele, il sapore
1: mele. Mele.
3: Ah, non lo so, se perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non ho capito, scusa.
2: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa, non...
3: Ma stai parlando volgare?
1: No, ha detto una mela.
3: Ci parli?
1: Vuoi parlarci tu?
3: Brand.
2: Può inviarci una richiesta scritta per cortesia?
3: Una richiesta scritta? Parla come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo di mele?
1: Non devi cazzare.
3: Ah, ma mi ha pigliato la dama. No, non lo so, non so Biancaneve, signore. Una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forse.
1: Signora! No matrimonio napoletano! Però Pasquale, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
3: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
3: Un scazza pepe! Ma facciamo un scazza pepe che l'asino che gli ha tindoci.
1: Boom!
3: Fa una cosa.
1: Boom!
3: Ma
1: arriva l'asino!
3: Boom! No matrimonio napoletano!
4: Pronto?
1: Voi avete gli asini?
4: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
3: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
1: Adesso sì. So che sembrava tedesca, ma in realtà sono napoletana.
4: Sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile a comprarli.
4: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi a questo numero.
1: Sì,
4: se lo trova di sicuro.
1: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo sti ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
3: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciucci lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
4: Non lo so, guardi, deve parlare
1: ciuccio
4: con lui. Per
1: sarà qualche ciuccino piccolino.
4: Se lei richiama sotto sera lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
4: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
4: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, magari mezzo zoppo, malato.
3: Ciuccio
1: proprio rovonato.
4: Ma scusi, ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
3: E cosa non ne stai spiegando?
1: Un attimo ci passa con suocero che magari ce lo spiega meglio.
3: Pronti, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosce?
4: No, no.
3: Ma poi stiamo parlando di ciuccia, quindi abbiamo fatto scherzi per pesci, che hai fatto su fattanate, no?
1: Già, boom!
3: E boom, canna, che...
1: Oh!
3: Ma io ti faccio...
1: Da bucchi le mamme!
3: Successo, frate, ragazzi!

0: Only on 105.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
4: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione, Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
3: Vai,
4: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh,
3: sei
4: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Mm-hmm. Ah, dai. Beh, quello sai fare, 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa, fuori.
3: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io a lui.

0: qua!
1: Ehi!
0: Ehi!
1: Ehi!
0: Eri impegnato!
1: Ehi!
0: Stavi facendo la trissa!
1: No, no!
0: Pensavo di averti disturbato durante il lavoro!
1: No, assolutamente no! Stavi facendo Super Enalotto! Oh, oh, ci pensate che mancano i fuochi artifici? Allora chiamiamo e troviamo un drago!
0: La barca che esplode in mezzo là!
1: La barca che scoppia è il drago!
0: E gli sposi che saltano in aria!
1: Una
0: detonazione, boom!
1: Bellissimo!
0: Ehi!
1: Vai! Chiama!
2: No matrimonio napoletano!
3: Pronto?
1: Voi fate fuochi d'artificio?
0: Per scoppiare i fuochi, voi?
3: Sì.
1: Allora, siccome mio figlio va in sposa, la figlia...
0: La figlia mia!
1: Ha del consuo, c'era, no?
3: Sì.
1: Olive fa sti fuochi d'artifici in due cieli, va a scoppiare tutto cose che draghi, cose in due cieli colorate.
0: È possibile?
3: Sì, sì, come no.
0: Quanto costa?
3: E venite qui al negozio e parliamo da vicino.
1: Ma il secondarraneo. Siete napoletano?
0: Siete napoletano?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, e a chi appartenite?
3: Come a chi appartenite?
0: È un piacere trovare conterranei.
3: È un piacere tutto mio, perché da dove state chiamando voi?
1: Io sono Pasquale Quagliarulli, Quagliarulli e Fili, 1945, da essendo l'azienda import-export, importazione e esportazione, soprattutto esportazioni.
3: Benissimo, va bene.
0: Ma Fragola, conosce a Fragola?
3: Come no, sì.
1: Conosce a Peppina a Fragola?
0: A Nina, conosce a Nina da Fragola?
3: No.
0: Russo, sei amico di Russo?
3: No.
0: Capito. Ninetto, conosce a Ninetto?
3: Sì.
0: Ninetto Sfregiato, conosce a Ninetto?
1: Ninetto Cannavò?
3: Sì.
1: Siete imparentati con Ninetto Cannavò?
3: No.
1: Peccato. È morta.
0: Ho capito.
3: Sì.
1: È morta Ninetto.
0: È stata una tragedia.
1: Una tragedia bruttissima. Proprio, stava camminando e purtroppo è andata a sbattere contro un colpo di pistola.
3: Ah, mi dispiace.
0: Cose che accadono.
3: Sì, ho capito.
0: Che facciamo allora?
1: Che facciamo per questo fatto dei fuochi?
3: Sì.
1: Allora io volevo sapere innanzitutto se...
0: Dite che abbiamo delle richieste particolari.
1: Quindi diciamo se vogliono sposare in coppa con la Gigarda.
0: È possibile far esplodere il lago di carta?
3: Sì, come no, sì.
1: Allora, vorremmo come fa?
0: No, allora, noi vorremmo affrontare una barchetta. La barchetta, no?
3: Sì.
0: Con gli sposi in cartapesta sopra, in coppa. Due sposi in cartapesta sopra la barchetta, no?
3: Sì.
0: E di notte cammina la barca in dolaga.
1: In dolaga, con un bello colpo di mortaio, boom! La barca esplode in dolaga, fiamme, cose.
0: Però,
1: e poi parte un drago.
0: Vedere, gli sposi possono saltare in aria, questi sposi finti. È possibile?
1: C'hanno proprio a detonare.
3: Sì.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: E che l'uovo mortaio quanto costa?
3: E venite qua, ne parliamo da vicino.
1: Vabbè, è giusto, al telefono non è prudente, diciamo.
0: Sì.
1: Un'altra domanda. È possibile avere un drago?
3: Un drago,
1: sì, o fuochi artifici da forma di drago.
0: Quando saltano gli sposi, il drago se li mangia.
3: Sì, come no.
1: Si può fare.
3: Sì.
1: Perché hai visto che lo filma con Gandalf.
3: Sì, come no.
0: È bello, vedo che è pesano lui.
1: Sì.
0: Lui conosce Ninetto. Va bene, allora fissiamo un appuntamento.
3: Va benissimo, sì.
1: Dove ci troviamo?
0: Autostrada.
3: Sì.
0: Sì, wow. Che cosa? Sì, che cosa?
3: No, quale autostrada, scusate?
1: Ah, voi avete detto autostrada, no? Io ho
0: detto, tu hai detto
1: autostrada.
0: Lei ha detto autostrada.
1: Pronto? Voi avete detto autostrada. L'hai sentito? Ma vieni sto bucunare le chiavi, che struzzo!
0: Ehi! Struzzo!
1: Che cazzo!
0: Ehi!
1: Richiamo!
4: Non so.
1: Strunz!
0: Figli di zoc!
1: E gli è stato abbasciato da lei!
4: Abbasciato!
1: Ma va a fare un culo!
0: Bucchi!
1: Strunz!
0: E ti ha abbasciato da lei!
1: Ma che se non è educazione?
0: E rispondo! Bucchi!
1: Bastardo!
4: Ti sposi tua figlia o tua figlia?
1: Allora si sposano mia figlia e cioè mio figlio e la figlia del mio consuocio. Io sono capace quale vogliarulo, non so se ha capito con chi sta parlando.
4: Dico tua figlia, ma com'è tua figlia? È buono?
0: Ehi, Bucchino, finché zocco! E vai di parmelli!
1: Babbo,
0: pulisciti la bocca prima di parlare con la figlia mia! Bastardo!
1: A pulizza la bocca, bro!
4: Oh!
1: Il Cosimo, giustamente...
4: O a Giona, dico che si sposa, non è che riccione!
1: Mi sta domandando.
0: Ha detto tuo figlio.
1: No,
0: sono un po' di dubbio. Però...
1: Scusate un momento, se stavate parlando con me, Pasquale Pagliarulo o con Cosimo?
4: Cosimo di dove?
1: Scusa, ma avrei stato fatto. Nictus! No, che peccato! Mi sta avuto l'ictus proprio in data telefonata.
0: No, ha detto che il figlio tuo è ricchione.
1: No, hai tu si ricchione.
0: No,
1: è tua figlia è zoccolo.
0: Ah no, è figlio tu zoccolo.
1: No, io sai, tua figlia è zoccolo e tu si ricchione.
0: No, che mia figlia è zoccolo e tuo figlio è ricchione.
1: Vabbè, un matrimonio tradizionale.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati sempre con l'unico amatissimo Max, qui per raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Quanto vi ha emozionato la nuova sigla? A me è venuto barzotto. Comunque, anni 2000, Marco, dopo un'esperienza fallimentare a Napoli, torna a Pavia per riprendersi la sua fattoria, ma sta per scoprire il tradimento infame di Leone, Giuda Caini.
2: Rieccomi in radio, finalmente. Ero stufo dell'aria di pastiera che permeava la capitale partenopea, minchia frocia tumorata.
3: Mazzoli, fermo, anzi fermissimo. Dove credi di andare?
2: Salve, illustrissimo arcangelissimo. Sono tornato a riprendermi la mia fattoria e fanculo la policy, Mario merda.
3: E quindi quali sono le tue intenzioni, anzi intenzionissime?
2: Andare in onda, quindi fatti da parte, anzi da partissima.
3: Non credo sia possibile, caro Marco, anzi Marchissimo. Sta andando in onda il nuovo programma di Leone che sostituisce la fattoria. Guarda tu stesso.
4: Benvenuti a Pesce Fritto e Baccalà. Outs, qua mescoliamo cucina e trash a tutto quanto. Oggi abbiamo un ospite, una figa della Madonna. Abbiamo qui con noi Shakira.
5: Hola,
4: Outs, Shakira. Ma da dove vieni tu? Dalla Colombia?
5: Io vengo praticamente dalla Garbagnate della Colombia.
4: Ouch, Shakir, vedi che mi è caduta la forchetta? Tu ci metti le cime, io ci metto il baccalà, prendilo.
5: Io ho 50 anni, suonati, ma con il culo sbuccio i pelati.
4: Sì, proprio un puccione di femmina.
5: Mera chisti addominali.
4: Allora ragazzi, prima si fa il soffritto, ber Shakira?
5: Va bene.
4: Allora Shakir, passamelo per telecchio.
5: A chi?
4: Intanto mi fai pure un po' di la lei, dai, avanti. Aspetta che frigo un po' di cima del resto. Oh, ma vedi che sta prendendo fuoco il microfono. Stacca tutto. Outs, ho fatto un altro fritto misto di microfono. Annacchima, Shakir.
2: Leone, Caino, bastardo, infame, traditore di merda, cazzo culo.
4: Out, Mazzol, che ci fai qua? Non eri a Napoli a far gomorca mor lì, quel cazzo lì che hai fatto te?
2: Tu mi ci hai mandato, bastardo del cazzo, solo perché volevi incularmi il posto per fare sta cagata, presa in colli nensi nei ciuso al vaffanculo.
4: No, Mazzol, ho sempre visto la tua dote di attore, per quello che ti ho detto di andare.
2: Ah, davvero?
3: Scusami, Leone, ma non l'hai convinto solo per mandarlo via così da fare il tuo programma al posto suo? Scusa, forse sono io che non ho capito, anzi, capitissimo.
2: Pezzo di cazzi nel culo lotto pieno di diarrea e anacardi.
4: E va bene, Mazzol, sì, l'ho fatto per quello.
2: Ma perché? Io mi fidavo di te. Eri mio fratello, Anakin. Volevo dire Leone.
4: Mazzol, l'illustrissimo. Ne aveva promesso che mi faceva far l'isola. Outs.
2: L'isola? Che cazzata. Non la farò mai e poi mai nella vita, stronzi rettangoli inculati.
3: Beh, sia come sia, Marco, questi sono gli accordi, anzi gli accordissimi. La nuova policy fermerà l'insorgere di voi della fattoria. Basta parolacce e viva la censura. Non c'è più spazio per voi, quindi fuori di qui. Questo non è più il posto tuo, anzi tuissimo.
6: Sono il pericoloso buttafuori della radio, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Forza, fuori dal cazzo, Mazzoli!
1: Marco, tradito ed avvilito dal suo mentore, sconsolato va a chiedere conforto in un luogo sicuro. L'aria di casa, il rifugio dei sentimenti, la culla del neonato che è in lui, l'albero di prezzemolo, la dimora di suo padre.
2: Papà! Papà, sei in casa, cazzo torcia olimpionica?
7: Ciao, Marco. Che piacere vederti.
2: Sono rimasto fregato, papà. Sono stato tradito da Leone e dalla direzione della radio, bastardi mangiacazzi.
7: Oh, figlio mio, hai fatto bene a venire. Sai che ci sarò sempre per te.
2: Lo so, papà, troia bastarda ficca picchi. Infatti sono qui in cerca di consiglio e conforto. Non so proprio cosa fare.
7: Figliolo, guardati. Eri solo un bambino quando dicevi le tue prime parolacce. Ai tempi pensavo fossi solo un cazzone, ma ora, solo ora, capisco appieno il tuo vero potere. Essere vero.
2: Vero? In che senso, minchia diarrea Tutankhamon?
7: Il tuo modo di fare, la tua spontaneità, il tuo linguaggio, per così dire, colorito. Sono tutto ciò che hai. Tu incanti, perché la fattoria sono quelle due ore al bar con gli amici. Un momento di spensieratezza in mezzo a questo mondo crudele. E a proposito di mondo, tu, figlio mio, l'hai messo sotto sopra.
2: Grazie, papà. Hai ragione. Però non credo di poter tornare alla fattoria, ormai non è più il mio posto.
7: Beh, vai via da Pavia, allora. Ricordi che quando eri piccolo vivevamo in America? Perché non te ne vai lì? Ci sono molti Mazzoli in America, sicuramente potresti trovare il tuo posto.
2: L'America, eh? Sei certo?
7: Ma certo, Marco. Se non vuoi ascoltare me, puoi ascoltare Sir Lancillotto, questo splendido bambolotto in scala 1 a 1 che ho usato per la mostra medievale di Monteriggioni.
2: Papà, non credo che...
8: Shh, chiedo subito.
7: Sir Lancillotto, sono io il padre di Marco.
8: Come dice Sir Lancillotto, Marco deve andare in America. Sono incredibilmente d'accordo con lei.
2: Papà, è un bambolotto, non parla.
7: Oh, Marco, non dire queste brutte cose su Sir Lancillotto.
8: Come dice Sir Lancillotto, non si è offeso per le brutte parole vellatorie di mio figlio?
7: Oh, come umano lei.
2: Io ora credo che andrò.
7: Arrivederci, Marco. Io rimango ancora qui a intrattenermi con Sir Lancillotto. Come dice Sir Lancillotto, devo costruire un altro Gardaland. Questa sì che è un'ottima idea.
1: Le parole del saggio Sir Lancillotto fanno breccia nella mente di Marco, che decide che sì, è arrivato il momento di andare in America.
2: Fabio, ti va di venire a fare un viaggio introspettivo in moto attraversando l'America in cerca di noi stessi?
9: Belin, certo che ci sto.
10: Ga, raga, posso venire anch'io?
2: No.
1: E pronti via. Cosa accadrà lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be Gnagno.
11: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oggi il Viagra compie 20 anni. Come previsto dalla legge sui brevetti, il suo principio attivo, il Sildenafil, sarà liberalizzato e presto vedremo sul mercato migliaia di nuovi prodotti contro la disfunzione erettile. Ma c'è davvero così bisogno della famosa pillola blu? Pare di sì. Negli ultimi 13 anni nel mondo ne sono state vendute più di 2 miliardi e mezzo, per un consumo totale di 6 pillole al secondo. Sti cazzi, direte voi! Infatti, appunto. Se è molto probabile che ne abbiate fatto uso o che conosciate qualcuno che lo fa, siamo sicuri che non sapete tutto, ma proprio tutto, sulla pillola dell'amore. Ecco dunque 10 cose che forse non sapete sul Viagra.
2: Numero 10.
1: Il Viagra è nato per caso. In origine doveva essere un farmaco contro i disturbi cardiovascolari. Tuttavia, durante i test sull'uomo, un'infermiera si accorse che i vasi sanguigni che si dilatavano non erano quelli del cuore ed esclamò:

0: false. Solo in Italia nel 2011 ne sono state sequestrate 50.000 confezioni. Numero 6. Il Viagra possiede un antidoto naturale, il succo di pompelmo. Se assunti contemporaneamente, uno annulla l'effetto dell'altro, producendo acidità di stomaco e meteorismo. Praticamente, volevi farti una ciulata e finisci a gara di scorregge. Numero 5. Il significato della parola Viagra è un mistero. Secondo alcuni, deriva dal termine sanscrito Viagra, che significa tigre. Secondo altri, è semplicemente assonante con la parola Niagara, un suono che promette litri e litri di cascate, ma non proprio di acqua, diciamo. Numero 4. Il Viagra fa crescere le piante. Uno scienziato israeliano ha scoperto che se lo versi in un vaso rende rose, margherite e garofani più sani e freschi, ma le donne comunque continuano a preferirlo con il cetriolo. Numero 3. L'Italia è il secondo paese europeo per consumo di Viagra, seconda solo alla Gran Bretagna e prima della Germania. La città italiana dove se ne consuma di più è Pistoia, che da oggi chiameremo Pistolinoia. Numero 2. Il Viagra aiuta con il fuso orario. Nel 2007 tre ricercatori argentini hanno scoperto che una piccola dose aiuta ad annullare gli effetti del jet lag. Sì, ma solo sui criceti. Bella ricerca del cazzo. Numero 1. Nonostante la sua popolarità, il Viagra è destinato ad essere soppiantato da un prodotto analogo totalmente naturale. Superminchia.it. Oh, ho fatto una marchetta. Sono proprio una testa di cazzo. Durissimo. Queste erano 10 cose che forse non sapete sul Viagra. Per il resto, come si dice a Genova, tenete duro che mollo ci vien da solo.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia!
2: Ehi, Peter! Che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa! Ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se i cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Oh, ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: Tasoma bassa. E è vero, devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che, quando l'ho scartata, era tutta polverina. E ho pensato che si fosse rotta mentre...

0: mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno. E sono venuta a vedere se eri ancora qui, oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
0: Sì.
1: Ma sei seria?
0: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
1: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
0: Ma io non ho denaro, lo sai. Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
1: Vedi, Clara, purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
1: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
0: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre, figurati se riesco a piangere.
1: Questo ti fa onore e sappi che fa più male a me che a te.
0: Ma cosa?
1: Nuvola!
0: No, ti prego, non dirgli di attaccare, ti prego.
1: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
0: Grazie, Peter, grazie.
1: Nuvola! Fuoco!
2: Allora, vedete che c'era un altro comando. Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente...

0: Lerch, apri, dai.
1: Intendo le gambe, signore.
0: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su.
1: Mi scusi, signore, pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana.
0: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai.
1: Non si fa.
0: Eh no che non si fa. Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
1: Chiedo scusa, saccente del cazzo.
0: Uè, buffone di merda, i modi. Vai per la porta prima che ti ammazza la mamma, vai.
1: Signore, è arrivato lo zio Fester. Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella.
0: Ehi, stronzo. Dai, fila via, va.
1: Subito, terone.
0: Vieni, Fester. Allora, come va?
2: Bene, Gomez. Dietro casa mia il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi.
0: Che buoni. Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni. I rospi con la merda. Guarda, una squisitezza, buonissimi.
2: Tu invece come va?
0: A parte Lerce che continua a non imparare l'educazione. Così così, guarda.
2: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti.
0: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
2: Tranquillo, Gomez. Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano al console marocchino?
0: No, Fester, cosa dici?
2: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
0: Ho ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
2: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi.
0: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo.
2: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
0: Ma certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte. Devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette. Ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra. Ho fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... Chi è che ho ucciso poi? Aspetta. Ah, sì, Nadia Toffa.
2: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
0: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
2: Oh, forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima.
0: Forse sì, Fester, sì.
2: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
0: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
2: Potremmo portarli alla discarica.
0: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
2: Potresti sotterrarli nel giardino.
0: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano primi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
2: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua, non se ne accorgerà nessuno.
0: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
2: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
0: E perché? Che canale è?
2: Canale 5.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
4: c***o? A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: È
4: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo, che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Brutto.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I rain?
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di merda. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa?
7: Che c'è? Ah, perché ti è morto, gatto Muffi!
9: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farò... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No! Se, Adam, dai.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Zeus!
1: Sono preoccupato, Dio Pan!
2: Ehi, non si bestemmia!
1: Ma vedi che sei ignorante! Ho detto Dio Pan! Dio Pan! La divinità, quella con i flautini, lo conosci, dai, anche il nostro cugino di secondo grado! Dio Pan, con la P di po...
2: E perché sei preoccupato, nonno Zeus?
1: Perché sono 20 anni! Scusami se ho incriccato la coca nel collo. Tirami un pugno in gola. Abbazzo. Perché mi è cambiata la voce? Aspetta un attimo allora. Ah, vedi, mi è tornata normale. Te stavo dicendo, penso che sono 20 anni che va avanti la guerra di Troia. I nostri soldati hanno finito la bomba. Tarzan, come sono giocato! Achille è già andato su tutte le furie! E se non li riforniamo subito, quei figli di Troia ci batteranno!
2: Io! Gliela porto io la polverina degli dèi ai nostri soldati! Così diventerò anch'io una dea e potrò finalmente pippare con te!
3: Sono il Minotauro, mi hai chiamato?
1: No, stavo pensando, vedi, sei sempre fai coglione, vuoi un pippotto?
3: No, ti ringrazio, sto cercando di smettere.
1: Non lo so, è un'impresa rischiosa. Nel viaggio potresti incontrare le sirene, Polifemo. O il cartello di Itaca.
2: Oh, che dolce che sei, nonno Zeus! Ti preoccupi per me!
1: Ma che cazzo me ne frega a me di te? Di tua sorella, di tua madre, di tua zia, di tutta la tua famiglia. Non me ne frega un cazzo. Per quanto mi riguarda, potresti essere divorata dalla tua stessa vagina, che in una sera proprio ti prende dal basso ventre e ti ingoia completamente. A me non me ne fregherebbe un cazzo. È il carico che mi preoccupa, sono 600 kg.
2: Dai, nonno Zeus, ti prego, porterò Eros con me. Dai. Ti prego.
1: Va bene, vai. Vai a farti scolpire il buco del con uno scalpello di 100 centimetri, stronza. Scusala. Ogni tanto mi innervosisco, ma perché sono tutto giocato.
2: Ah, che bello. Navigare per 6 mesi su una barca di legno tenuta insieme dallo sperma di pavone, senza mappa, senza motore, senza radio e senza bagno. Eros!
4: Trate! Dove lo... Trovo!
2: Cosa c'è, Eros? Soffri il mal di mare?
4: Io no, figurati! È che mi piace da matti vomitare nel buchetto che non intesta i delfini!
2: E dimmi, Eros, come sta andando la guerra di Troia?
4: Ulisse ha costruito un enorme cavallo di legno per fregare i troiani, ma loro hanno costruito un'enorme cicciolina di legno e hanno vinto la battaglia.
2: Allora dobbiamo sbrigarci. Per fortuna il dio del vento Eolo mi ha dato un otre pieno di venti da sparare sulla vela per andare più veloce. Ora lo apro.
4: Ma sono tutte scorregge.
2: Oh cazzo, ha sgommato la vela, che schifo.
4: Attenzione Pollon, stiamo per entrare nella zona delle sirene.
2: Ah, giusto. Dobbiamo tapparci le orecchie, così non sentiremo il loro canto.
4: Eccole.
5: Qui è il commissario Mezzopesce. Mani in alto, criminali. Lo sappiamo che trasportate droga. Arrendetevi.
2: La la la la la la. Non ti sento.
5: Forza, arrendetevi! Ho detto arrendetevi! Ultimo avvertimento, poi apriamo il fuoco!
6: Ha detto fuoco?
7: Ma mi sembra abbia detto fuoco!
6: Mi sa che ha detto fuoco!
5: No! No! Fermi! Basta! Basta, dai, basta! Ho detto stop! Chi vi ha dato ordine?
6: detto pan? No, mi sa che ha detto can.
7: A me sembrava pan.
6: Io sinceramente ho sentito pan.
5: No, ho detto can. Can.

0: Ehi! Jeff!
1: Sì, signore?
0: Stavo guardando della fica!
1: Vagina, signore!
0: È arrivato il ginecologo di sto cazzo! Non mi interrompere che mi perdo! Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans! Che cazzo è?
1: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
0: Atti impuri?
1: Sì, signore.
0: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
1: Autoerotismo, signore.
0: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
0: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
1: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
0: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi! Ah, Cristo!
3: Sì, padre?
0: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
0: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe! Urge un provvedimento contro i pugnettari! Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey!
1: Abbiamo un'estinzione totale.
0: Troppo!
1: Un diluvio universale.
0: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore!
1: La peste?
0: No, no, no! Troppa gente che puzza! E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingo le facce! Ho appena inventato il riconoscimento facciale! Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
1: Perché la birra analcolica, signore?
0: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
1: Fatto, signore.
0: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
1: È Stevie Wonder, signore.
0: E perché sbatte contro i muri?
1: Perché è cieco, signore.
0: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary? Scusa, Mary? Scusa, lo so. Mi è scappato. Poi ne parliamo. Chiama tuo figlio, chiamalo.
1: Signore?
0: Cosa?
1: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere. Ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
0: Porca puttana. E che cosa vogliono?
1: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
0: Sì, ok, questi sono gli uomini. Ma le donne che cosa vogliono?
1: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
0: Che palle! Che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
1: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
0: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
1: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
0: Sì, certo. Anche per i venditori di pentole e gli autogrill. Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Manda la bufera di leve, se no si vede che ho sbagliato!

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
5: Full Metal Jacket.
4: Capito bene, luridissimi vermi?
6: Signor sì, signore.
7: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
8: Pronto.
9: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
8: Sì.
9: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
8: Ci sei tu?
10: Vaffanculo.
8: Chi sei tu?
9: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
11: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
9: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
8: Vai via!
9: Tu su chi cazzo?
8: 113.
11: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Tu che cazzo mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pommo pugno.
9: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
7: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
12: Porto.
11: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Sì?
9: Ah!
12: Chi è?
9: Tu su chi c***o?
12: Beh, non so chi è.
11: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Eh?
9: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Ma quale?
9: Ah!
12: Chi è?
9: Tu su chi cazzi?
12: Ho un culo.
7: Terza vittima, meridionale moderna.
13: Pronto?
11: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Angela.
9: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
13: Ma se sono una donna?
9: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cacco in gola.
7: No. Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
14: Pronto?
11: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Ah, tu sei il solito cretino.
9: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
14: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
9: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
14: Sì, sì. Verrò, verrò. Domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
9: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
14: Vai dal medico a farti curare.
9: Tu su chi cazzo?
14: Che sei le rotelle fuori posto.
9: Ah!
14: Bestia, universo e pecora.
9: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola.
14: Va a cacare.
9: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
14: Sì, sì, te lo faccio venire io, i durroni al buco del culo.
7: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
15: Pronto?
9: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
15: Cosa?
9: Come ti chiami, faccia di merda?
15: Ah, io mi chiamo Burruto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive. Ecco. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
9: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
15: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso in giù.
9: Ah!
15: Ah!
9: Ah,
15: è bella! E ecco la zona!
9: Ah!
15: Bello! La zona di merda! Oh, io ho messo un culo a te, a tua madre e a tuo padre! Te l'ho messo un culo! A te la mucca te l'hai messo pure!
9: Tu sei
15: adesso, cretino, stupido! Scemo, tu hai tutto il resto tuo amore di morte! Ecco, bello!
9: Dare, poi tu sarai palla di lardo!
15: Alla vita! Ciuto! Vieni qua, vieni qua!
9: Strangolati da solo!
15: Vieni qua, merda! Avango tu e tutto il resto tuo amore! E basta, è chiuso, eh!

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, dell'acqua, dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che quell'orido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Tommy, denaro, infatti avanti, poi...
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket versus Bestemmiamen.
4: Lo Zoo di 105.
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
6: Upa!
2: Ciao!
6: Un pazzo di merda!
2: No, pusciando surdo!
6: Uè, ricchio!
2: Oh, cazzo, guarda la chiamata! Ma ci siamo veri fino a mo', eh?
6: Claro!
2: Fino a mo' siamo veri, a me che mi vecchio, pensavo che l'avevi cancellato tu, non me che da fissa da mamma, da quella parte!
6: Da sord!
2: Dai, zucchero da mamma, da quella puttana! Non si chiamano più a me questo numero, basta!
6: Luffy!
2: C'è cazzo di lingua per lui, ma come per lui? Cazzo, non mi si chiamano più, cazzo che cazzo sta maledetta, è tutto stupido. Tu manchi va a chiamare, ha visto la mia amata.
6: Ma lo faccio la bucchina lungo mare?
2: A me ti faccio i bucchini roba a mare,
6: ah,
2: certo. Ma fango, non mi si chiamano più, cancello il numero mio, tramo.
6: Ci è sta cagata.
7: Sei pronto?
6: Lillo!
7: Oh, chi è?
6: Nel culo tieni un grillo!
7: Pronto!
6: Cabacchione!
7: Oh!
6: Oh, upa!
7: Chi è?
6: Un pacione di merda!
7: Oh!
6: Lillo!
7: Dimmi, chi sei?
6: Utene il cazzaspillo!
7: Buonanotte!
6: Sordo, cazzo!
7: Oh, allora, chi da di come si chiama?
6: Bafamuk.
7: Buonanotte. Che mafia, ma innanzi a che sì?
6: Cite.
7: Pronto.
6: Cite.
7: Oh.
6: Cite è morto, stramorto e vivo. La tutta la razza tua.
7: Sì.
6: Pinuccio.
7: Dimmi.
6: Tu canti io ciuccio.
7: Vuoi ricchio? Tu sei un ricchio.
6: Tu è mamma di Bazzacco.
7: Sordo, no mamma. Mo se lo da sopra me, mamma.
6: Lofre. Lofre ricchio da polpo, mamma.
7: Sì, basta.
6: Ngula.
7: Vieni tu, che trom cucu.
6: Upa.
7: Ua, un cazzo da vengu.
6: Upa, c'è uno di mamma.
7: Un pulcione di sorte.
6: Lala.
7: C'è stato sopra a me un pulcione di sorte, tu sa.
6: Lala, trino di sorte.
7: C'è un travesti.
6: Uè, faccio tutto il bastone.
7: Due mutacci da tanto. E domani ti pesci naso, che da so di puttana.
6: Culara.
7: Di che ne sento buono, di che?
6: Cularotta.
7: Lo vuoi nel culo?
6: Pinuccio.
7: Pinuccio è quello che te lo mette, non Pinuccio.
6: Vuoi fare il termone al ciuccio?
7: Il ciuccio? Vieni, mi nota da quando è un cicciario, via.
6: Tremau.
7: Esci a fango tu. Perché è da puttana sotto.
6: Tremau.
8: I Puglieni.
9: Pronto?
6: Upa!
9: Era molto da tanto, c'è il ferro, non prendo il camera da carca che non ha mai, ma...
6: Upa, ce l'ho da mamma, te...
9: Ah?
6: Ah?
9: Ah?
6: Ah,
9: oh, DJ si è imbarazzato, ma dopo il DJ crepa la mai da feo, scraccia una palla, scraccia con l'altra, scraccia con una palla, scraccia con l'altra. La baldracca da mamma della sorte che era trambata anche io. C'è te lo te rabatte l'anghiolo, dai, no? Te rabatte l'angulo.
6: Cita sta morte, cita stravive, cita sta morte, cita stravive, cita sta morte, cita stravive, cita sta morte, cita stravive.
9: C'è, cita morte, cita morte, cita morte. Ritma cerchi di un mago e tramanzo. Ritma bacia le palle mai. E dai, ritma bacia le palle mai. Uè, smurde che ghiano. La mamma che era morta da tante mamme.
6: Ma fece la bocchina lungo mai.
9: E mamma che cazzo ti ha fatto il tour. Che chi da faccio i bocchini tour. Mamma che faccio il lungomare tour. Ah, peghiamo caccia tradamento, caccia profusione sul lungomare. E niente, tu? Faccio tutte le tappe. E tu? Fatto beh, ora se va a fango. Tacci, cazzo che parlai, non mi rompere che ghiano. Bari, fa Ancona, fa Venezia, fa tutto, tutto se faccio.
6: Ma
9: te ne squarciato quando io c'è creva, te ne. Scarpiglia, se bisogna. Se mette pure la mazza per la bandera, se mette. Ne, ancora non lo sai. Lo dico io, tu lo dico.
6: E tu? Lo faccio, il tremonac in gomma.
9: Quando tu dai, io sono scritto, non usando il tremonac. No, ma è mamma che ti faccio il tremonac in gomma. Ah. E su faccia di un meo non fa e poi scopaccio mamma mia che vigliacca che disonesta mamma mia una lurida
6: faccio da bravo faccio da cazzo da chiamo
9: ma mai faccio da cazzo ma ti sei visto guarda
6: uacchio uno
9: dai esce tante brutte regioni ciccio bese che ti chiamano Yannick Dinner ti chiamano altro che Yannick Sinner batti in tramau altro che vi diciamo questi cose guarda ma vice tale da nanzare che ghiò sto sordo tramau
8: i Puglieni primo contatto fallito.
4: Hey! 105 Lo Zoo di 105
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio del soc, sei
3: un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che è?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che cos'è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: is the zoo, only for you.
1: Benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
2: Delinquenzio!
1: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
2: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
1: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza.
2: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
1: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, Ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
2: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
1: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che sia messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile ed etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
3: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
1: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
3: Esatto.
1: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
3: Evviva, evviva, evviva.
1: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato. Questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
2: Evviva! Giustizia è fatta!
1: Il fastidio aumenta. Allora, condanna quello stronzo rotante del signore Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

Buongiorno! Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Noemi Tamponi. Un sacco di incidenti anche quest'oggi in tutta Italia e tanta musica per rallegrare quanti sono in viaggio sulle nostre strade mortali e per i parenti delle vittime. Partiamo subito dal versante adriatico. Dalla A14 Bologna-Taranto. Si registrano code di 32 km tra Pederasta e Grottammare Mongola in direzione di Pescara, dove un camion che trasportava micetti storpi in attesa di trapianto si è accappottato malissimo, prendendo fuoco da capo a coda prima di esplodere in uno spatapum spettacolare. Tutti morti i 3.000 gattini storpi, eppure l'autista, a cui mancavano solamente 2 giorni alla pensione e sognava di trasferirsi in Portogallo con l'amore della sua vita, che era a bordo del suo veicolo. Isoradio, sono le 14:15 e ora mettiamo una bella canzone.

0: di Scandicicci in direzione nord, dove l'auto su cui viaggiava una coppia di novelli sposini si è scapputtata pure lei in maniera super spettacolare, invadendo la corsia opposta e spatasciando un'altra coppia di novelli sposini che viaggiava in moto. E ora torniamo alla musica.
1: Isoradio, la radio inutile ma che paghi sempre tu.

E non sembra esserci proprio modo di annoiarsi sulle strade italiane quest'oggi. Il traffico è infatti bloccato anche sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero Però e Milano Zingara, in direzione di Brescia, con il tratto che si percorre solo a piotti, dopo che un elicottero in avaria ha percorso 3 km a testa in giù, a circa un metro dal suolo, decapitando almeno 50 automobilisti, prima di scatapputtarsi tutto inchincagliato ed esplodere in uno sprapuzzo di fuoco e fiamme. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno sbagliato strada e sono finiti a ruzzolotto in un lago artificiale e ora sono cibo per pesci. E adesso un bel disco!

0: Bene, per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per tanti altri morti ammazzati e bella musica. Ovviamente solo su Isoradio, la radio che paghi tu.
1: Notiziario parlamentare.
2: I comunisti sono tutte delle merde. Linea allo studio.
3: Il punto della giornata.
2: Ellie Schlein sembra Marilyn Manson senza trucco. Linea allo studio.
3: Le interviste di GR Parlamento.
2: Sono qui con quella faccia di di D'Alema, porco d***o, come fai ad avere una barca a vela? Che io manco riesco a mangiare due pasti al giorno. Linea allo studio.
4: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
5: Radio 105.
6: Only for you. No, no, this is

0: Eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, dai, dopo c'è Ghe Pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, fai sentire.
3: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullo... Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi.

0: Qualcosa, Ghe?
1: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
2: Fai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai, Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
3: Puttana!
1: Ma no, mi hai centrato il colletto del cappotto!
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
2: Cagare.
0: Ricordate il detto del giorno, chi va? Avete capito, no? A domani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico da Noemi Tamponi, che sono io.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico bloccato in tutte le direzioni sulla A12 Roma Civitavecchia, all'altezza dello svincolo per Burundi Marittima, dove l'autista di un mezzo adibito al trasporto di tripponi pesanti ha perso il controllo delle staffe ed è andato a schiatolarsi a spron suicida proprio contro il guardaraglio di sicurezza. Il mezzo, che al momento dell'impatto viaggiava a 275 km orari, si è subito scapputtato in un triplo carpiato, esplodendo in aria con un pirotecnico sfrigolio di pancetta umana e nuvolette di non più colesterolo che non lasciò mai nessun vivo. Se mi permettete di parafrociare Dante Alighieri. E ora un bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: Sono un fattorino.

0: radio. Si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Isoradio, la radio che non serve! E registriamo con gioia forti rallentamenti sulla A44 tra Torsolo di Minchia e la tomba di Jessica Rizzo, all'altezza di Casa Limene Barbuto, dove un gigantesco stormo di quaglie è calato inspiegabilmente sul fittissimo traffico del primo pomeriggio, causando un filotto di spettacolari stampunamenti a catarro ed esplosioni e roghi e fiamme e urla lancinanti e morte e ancora morte.
0: La conta delle sacche.
1: Il conto delle vittime per ora è fermo a 28 cristiani belli e pronti per la fossa. Ma le autorità sperano che il numero possa raddoppiare entro la fine della giornata. E ora continuiamo in allegria con una bella canzone. Yeah, yeah.

0: Caso Radio, la radio dello Stato che paghi tu. A proposito, paga il canone, che a Natale ci vogliamo abbuffare alla faccia vostra.
1: E nel frattempo la nera signora, insomma la morte, ha menato la sua falce sull'affollatissima autostrada dei Bon Jovi sul valico del Monte Amianto. Mi stanno arrivando in tempo reale le immagini dei brandelli e le simpatiche boccacce dei soccorritori che non perdono occasione per farmi sorridere. E ecco, appena arrivata la conferma, la nuovissima galleria è stata costruita senza seguire le norme di sicurezza e patapam, è crollata su una decina di vetture, spiaccicandole come insetti sotto una mortale caterva di cemento armato e detriti. Innumerevoli vermi e brandelli hanno invaso le due corsie, sparpagliati qui, lì e là, e ora balliamo!
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Zig, zig,

0: Sorriso Radio. Ridi che ti fa bene.
1: E per il momento è tutto dalle notizie sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra mattanza ballerina. Linea a Tafazio per le ultime notizie dal mondo.
2: Notiziario parlamentare.
1: Oggi scegliere tra destra e sinistra è come scegliere tra la diarrea e il vomito a spruzzo.
3: Il punto della giornata.
1: Uguale a ieri, non cambia un cazzo, gli esseri umani fanno cagare e io non riesco a scopare, porco...
3: Le interviste di GR Parlamento.
1: Siamo con la russa, senti, ma hai provato con lo sciroppo per la gola? Hai una voce di merda e quando parli sembra che rutti. Il mondo fa schifo, porca m***a.
4: This is a zoo only for you.
5: Lo zoo di 105 presenta.
6: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Ma porco me! E porco me maledetto, porco io, solo io! Come sono fatto e drogato!
2: Nonno Zeus, come mai ti mai aldici?
1: È colpa di Pan, piccola aspirante aspiracoca!
2: Pan? Il dio metà caprone e metà sudamericano?
1: Sì! Ha uno spasmo di coca, scusa! Ma il peruviano del cazzo usa le foglie di bamba per pulirsi il culo! Porca Sparta! Ora tutta la polverina degli dei sa di cacca di merda! La cacca della merda! Neanche la cacca normale! La cacca della merda! Scusate, sono squilibrato, drogato!
2: Oh, che brutta storia, nonno Zeus!
1: E non è finita qui! Quel pervertì! Scusa, sono precipitato nella coca, proprio in faccia. Mi sta scopando tutte le capre!
2: Non temere, nonno Zeus! Lo fermerò io, il dio Pan! Così tu mi potrai far diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io! Qui, torno subito!
1: Sì, vai! Scatta! Come cazzo faccio a parlare tutto fatto? Vai a castrare gli elefanti con i denti, zoccola! Sono disperato!
3: Eccone uno! Bang, bang! Preso!
2: Eros! Eros! Ma che ci fai con un fucile?
3: Sto andando a caccia, Pollon!
2: Ma Eros! Tu non eri vegetariano?
3: Eh sì, ma infatti sparo la frutta! Guarda, una banana!
2: Lascia stare le banane, Eros! Devi aiutarmi a catturare il dio Pan! Così nonno Zeus mi farà diventare una dea! E potrò pippare anch'io!
3: Ma come lo troviamo il dio Pan, Pollon?
2: È facile! Basterà seguire la musica del flauto di Pan!
3: Eccolo! Lo sento! È lì!
2: Sforza! Spara, Eros! Spara!
3: Bang, bang!
1: No, signore, non spare! Non spare, por Dios!
2: Sta scappando! Inseguilo!
3: Subito! Trovato! Bang, bang! L'ho preso! Guarda, Pollon, l'ho preso!
2: Ma Eros! Questo non è un dio! Hai sparato una focaccia!
3: Ah, cazzo! Ho preso Pan per focaccia!
2: Ma vaffanculo!
3: Pollo, non lo sai qual è il cantante sudamericano più famoso?
2: No!
3: Piero Perù!
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Alan in love. Alan in love.
2: Buongiorno e bentornati. Allora, la storia di Santina potrebbe finalmente prendere una piega positiva. Ma prima di proseguire con il racconto, vi facciamo un breve riassunto della situazione. Dunque, Santina è disperata per due motivi. Il primo, che l'agenzia immobiliare dalla quale era intenzionata a prendere in affitto un appartamento le ha sottratto i suoi ultimi risparmi, senza darle la casa per cui aveva pagato cauzione, provvigioni agenzia e mesi anticipati. Secondo, che la sua cavità orale, sempre più simile ad un water dell'autogrill di Bologna il 15 di agosto, la sta martorizzando di dolore per la presenza di 5 denti quasi in stato putrefattivo. Bene, lo Zodi 105 le ha messo a disposizione un dentista gratis e un avvocato che l'aiuterà a recuperare i soldi persi. E nel frattempo, per affrontare i costi della vita, ha pensato di realizzare un tour in giro per l'Italia in cui tanti amici dello Zodi 105 ormai affezionati alla mitica Santina potessero aiutarla economicamente. E così è nato il Santina Tour. Obama la avvisa che è bene che si prepari.
3: Pronto?
4: Parlare, non sentire, pronto?
3: Pronto?
4: Senti.
3: Pronto, mi senti?
4: Sentire, sono Obama.
3: Dimmi.
4: Sentire?
3: Dire
4: ciao, no, sentire bene.
3: Salutare, sì.
4: Salutare.
3: Tu salutare, ma fammi sentire, come mai che non hai telefonato prima l'avventura?
4: Aver organizzato con un avvocato per fare tour insieme con Pullman.
3: E quando?
4: Settimana prossima, tu contenta?
3: Sì, io sono contenta.
4: Allora tu devi preparare valigia, noi partire, eh?
3: Esatto, appunto, io preparare valigie.
4: Poter fare favore?
3: Sì, dimmi.
4: Io avrei saputo che in zona di Verona c'è albero di banana molto buono. Può portare un casco di banana?
3: Oddio, dove vado a prenderla? Non lo so. Non posso andare fuori perché sono a piedi, non ho la macchina.
4: Fare cortesia?
3: Sì, io potrei fare, ma come faccio a prenderla? E sono a piedi?
4: Fare bordare di Alessandro.
3: Va bene, ce lo dirò allora.
4: Molto buona banana di Verona, eh?
3: È molto buone le banane di Verona, è vero. Mi piace anche a me tanto.
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta. E Alfio?
4: Alfio contento. Tu no, contenta?
3: Sì, sono contenta. Allora sì che sono contenta.
4: Tu contenta?
3: Sì, contentissima.
4: Troppo contenta?
3: Sì, troppo contenta. Troppo contenta.
4: Contentissima?
3: Contentissima.
4: Va bene, Santina, è importante ricordare una cosa. Noi quando fare tutto tour con Pullman,
3: sì,
4: dopo fine di tutto tour andare da dentista, non pagare niente, è gratis. Mettere denti di asinello, detto.
3: Sì.
4: Tu contenta?
3: Io contenta, sì, ma
4: tu,
3: ho un pezzetto, ma non tanto. Me l'ha fatto il dottor dentista. Pronto?
4: Tu contento?
3: Io contento. Pronto?
4: Tu contenta?
3: Sì, io contenta.
4: Allora io a salutare.
3: Ti saluti?
4: Salutare.
3: Prima di Natale.
4: Salutare!
2: Ottimo, siamo quindi tutti pronti per il Santina Tour. Le date sono state definite dall'11 al 17 dicembre e le tappe saranno pubblicate sui social dello Zodi 105. Ma ora diamo la linea a Matteo Renzi, che la informa su come diventerà dopo l'intervento dal dentista.
5: Santina!
3: Dimmi.
5: Ciao, hai sentito che belle notizie?
3: Belle, bellissime.
5: Adesso tu l'unica cosa, non ti devi spaventare di una cosa. Allora, quando andremo dal dentista, ti cresceranno un filo le orecchie.
3: Mamma mia, addirittura.
5: Sì, ma poco, una decina di centimetri.
3: Ho capito.
5: Però te non ci fa caso, perché poi comunque ti cresceranno anche un po' le spalle per portare su i pesi, capito?
3: I pesi, esatto.
5: Sì. Poi con l'intervento ai denti,
3: sì,
5: te ne rimarranno due. Però grandi, grandi.
3: Esatto.
5: E quindi tu riesci a far tutto, insomma. Anche le mani diventeranno
3: le mani
5: diventeranno al posto di 5 dita due grandissime.
3: Bene, bene.
5: Va bene, Santina, allora ci vediamo. Sei contenta?
3: Sì, contentissima, ringrazio tutti. Anche Alcio, salutemelo tanto.
5: Va bene, allora, Pasqua. Prima di chiudere, buona Pasqua.
3: Buona Pasqua. Tu contenta.
5: Brava Santina, domani. Ciao, Ne.
3: Grazie.
5: Ciao.
3: Grazie
5: di ciao, tutto. Gioia.
3: Ciao, ciao, ciao.
4: La chiamata è finita. Sono finiti i soldi. Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Alan in Love.
0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
6: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Si tinge di sangue la statale dei Chiodi fra Salso Peggiore e Auschwitz de Janeiro, dove un autotreno che trasportava casse da morto si è scapputtato a 220 km all'ora, strafulgendo automobilisti scatafottere prima di pigliar fuoco e tuffarsi in uno sburrone in fondo allo quale si trova fa un raduno di Boy Scout che ora è tutto poltiglia incommestibile. E ora bel disco!
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: atroce.
1: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
2: Allerta maltempo su tutta la Sicilia e in particolare sulla Vito Corleonica, fra Pippiri Pippiri Pippiri Pippiriri e la casa di Montalbano, dove una violentissima tromba d'aglio si è abbattuta sulle auto e i carretti trainati dai ciucci somari, sollevandoli nell'alto dei cieli, prima di depositarli proprio dentro al fumante cratere dell'Etna, dove si sono sciogliuti come il boffacchione di Terminator 2. Minghia!
1: Il traffico visto dai veneti.
2: Mi chiede la linea Alfio Scomunicante per un aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea, Alfio.
3: Blasfemo, c***a. Pittore tridimensionale, big bestia, coi coglioni costantemente in posizione cane di giramento, cioè in posizione di elicottero, porco. Coglioni chi fa da ventilatore, cane.
1: Fiabilità e smoccoloni.
4: So come dirlo senza biestemmare, ma mi tocca biestemmare, ma lesbica.
3: Longobardo, claustrofobico il culo di c***o, isotopo radiativo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
2: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco per altri aggiornamenti in tempo reale.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
2: E ora tutti in pista!

0: E notizione dell'ultima ora che ci arriva dalla A55 all'altezza di Casal Zimbabwe, dove una banda di hacker sibero-toscani è riuscita a prendere il controllo di una ferocissima Tesla al bordo della quale viaggiava una simpatica famigliuola felice, che esplosa insieme a tutta quell'inutile merdaglia di plastica. E anche oggi abbiamo fatto la conta delle sacche e dei brandelli su Iso Radio, la radio che paghi tu. Per il momento è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro saltellante ragù di Cattaferi. Ops, mi sta chiedendo la linea il nostro Alfio per altri aggiornamenti sul traffico.
1: Iso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera, mi che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine. Can, non so neanche fin dove arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana. Da di fioi di una puttana, porco. I vorrei buttare in una piscina piena da merda.
3: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
5: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
6: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado, che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto Grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
5: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
6: Masca m***a.
7: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fate bene.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno a me il bambito. Il superagente segreto di Passeramorito del Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come fai a dire gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling? avevi un gomito, così mi sono ricordato.
8: Ma dai, non fare così, Crachapus.
7: Mi chiamo Crachapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
10: Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo me.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
8: Dai.
4: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
12: Sto... No, non formare. Come dite fermare, fermare il dottor Crachapus.
8: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è supermercato Crachapus!
13: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
12: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
12: Proprio...
8: Ma vaffanculo!
12: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
12: Bravo! Adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
7: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai le mutande?
7: Faccia la signora figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
7: Odimi, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
17: Voldemort, figlio di...
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
3: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
4: Tu prima di Voldemort.
2: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
18: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, scusate la cosa con la crisi. Ma porca.
4: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
19: La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Radio Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: Puntata precedente, Burundu, il figlio di Donna Ruanda, stava per svelare a tutto il mondo il suo prezioso segreto. Ma fortunatamente la censura della nostra telenovelas ha bippato la parte finale della puntata, evitando che Burundu rivelasse a tutti il segreto.
1: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arráncame el corazón.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove cazzo è quella sguattera infame? Servastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il posacoglioni in platino per domani sera.
2: Per domani sera? Cosa cazzo c'è domani sera, brutta nana schiava?
3: Ma signora, non ricorda? Domani sera c'è la cena di gala, quella che organizza ogni mese, quella che finisce sempre a cazzi nelle facce, cazzi signora. Nelle facce, signora. Per questo lucidavo il posacoglioni in platino.
2: Mannaggia Gigia, la cena di gala! Me ne ero scordata! Ti ricordi i nomi degli invitati? Devo ordinare i goldoni o la serata finisce sempre con le tende croccanti.
3: Ecco l'elenco. Il maresciallo Sciallomare.
2: Ah, trascorso anale.
3: Don Prepuzio della Scabbia.
2: Scabbia, trascorso anale.
3: Il baronetto Baldambembo vien dal rutto.
2: Pompinello.
3: Il duca Conte Malsburrino.
2: Trascorso anale Pompinello.
3: La duchessina Mariano.
2: Trascorso anale più Spolpaclito.
3: Vado avanti, signora. L'elenco è lungo.
2: No, no, nana sporcacciona. Organizza tu i tavoli. Io devo andare a farmi la permanente alla vulva. Non posso certo farmi trovare spettinata da quel fusto del duca Conte Masburrino.
1: Entra in me.
3: Donna Ruanda, c'è un problema.
2: Quale? Quale? Quale?
3: Il duca Conte Masburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
3: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
4: Amore! Oh, sì, che fai tanto bene! Ah, sì!
2: No, quello lo fanno tutti i conti per entrare in confidenza con persone che non conoscono.
3: Si riferisce allora al fatto che la duchessa è andata sotto il tavolo a raccogliere il tovagliolo ed è salita dopo 20 minuti con la faccia ricoperta di peli del cazzo?
5: Già non puedo más.
2: Puedes besar otros labios. No! C'è altro, servastraccia, c'è altro.
6: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas. No puedo decidir.
2: Devi aiutarmi ad eliminare quella poco di buono. Ho paura che voglia venire qui domani per rivelare a tutti il mio
0: segreto.

0: una meravigliosa serata come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
1: La prego, Duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
0: Conosce il mio vizio, donna Ruanda, allora.
2: Buenas noches.
1: E so anche del suo trascorso anale con la duchessa Mariano.
3: Donna Ruanda, ma come si permette di insinuare certe cose? Il duca conte Malsburrino mi ha solo infilato il dito in segno di apprezzamento. Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
4: segreto.
1: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
0: Maresciallo Sciallomare, fortuna che è qui. Sembra che la situazione sia scappando di meno.
5: Potrei farle la stessa domanda. E se potesse evitare di agitare quel dito che puzza di culo?
0: Bando alle bande.
1: Si dice bando alle rane, ignorante.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Comunque, signore, credo che sia il caso di darci un taglio.
1: Si riferisce al suo dito? Sì, lo tagli, la puzza di culo è insopportabile.
3: Basta, silenzio tutti. È giunto il momento di svelare il
4: segreto
3: di donna Ruanda.
1: Non lo fare o finisce male.
3: Il segreto di donna Ruanda,
5: Potrei farle lo stesso,
7: Il segreto.
8: Porco, il re di Spagna e quello di Svezia e Danimarca insieme uniti dalla sefirida candolore incredibile. Mi ha tagliato il dito.
1: E ora te lo ficco in bocca, duchessa di sto cazzo.
3: Ma sa di merda.
5: Potrei farle la stessa domanda, ma vado a vomitare.

0: segreto. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ma io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre con lei? Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passa perché lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa. Che un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così, così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No.
0: Sole. Come?
3: Guardi il sole.
0: Guardi il sole, è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: No.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quello non vanno le gambe, non vanno.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino,
0: non so.
3: Un paletto vicino.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. Aveva battuto anche la testa una volta con la Vespa, aveva picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la Vespa? Che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha morsato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso hai la mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene.
3: Sì.
0: Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
1: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
2: Eccomi, padre!
1: Guarda qui, gli abiti talari per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
2: Veramente?
1: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa!
2: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana!
1: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso!
2: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita! Avete sospeso la messa e vi siete messo...
1: Sì, sì, me lo ricordo! E guarda questo, è tutto macchiato di...
2: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria!
1: Bellissimi ricordi! Comunque, non ci siamo! Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping!
2: E per dire messa oggi?
1: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
0: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
1: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
3: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
1: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
3: Ascolti, padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh? Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh?
1: E sbaglia essere timorato di Dio! Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere questa baracca, vivi!
2: Su, padre, andiamo, non faccia figure!
1: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
2: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi!
1: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
2: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, Maronna!
1: Interessante, si guadagna bene?
0: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
1: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
2: Padre, che succede?
1: Niente, che cosa deve succedere?
2: Chi sono questi signori di origine cinese?
1: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
2: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
1: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
2: No, che c'è scritto?
1: L'alito non fa il monaco!
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio, come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta?
4: Merda! Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Come sta?
1: Come un cazzo.
0: Grazie, signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: E al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma dove cai?
0: Che cazzo ha detto?
3: A parte,
0: pronto?
3: Mamma, da quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quanto non l'ha fatta a buttare le mamme da parte? Perché se non era una puttanata, lo cosa le tue come a te, lo bottiglia rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo posso mettere come attivo, lo potrei rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Ha capito.
0: Pensi.
3: Non puttanazzo per non farlo cosa che tu sai questa maniera.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu bene cai.
0: Pronto.
3: C'hai un bello cazzo ma te non fuoco. A te la mamma te la sorta.
0: Dalla
3: voce. Corno te è merda.
0: Dalla voce
3: vai
0: si capisce.
3: Vai contatto che non hai un cazzo di fare. Vai lavoro, cornuto, puoi te puttana, vai, vai. Che hai vaga abbondante come attiva, rompe le coglioni alle vecchie, capito? Stupido che non c'è altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a chi?
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei... Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Troncio, troncio!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri...
1: E tua moglie?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, come si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Mobile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno, perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Qui ci sono i piramidi. Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosi III e Teopsichus.
3: Ma che è? Ti parlate del sciuto. Di Tutmosi III?
1: Di Tutmosi III?
3: No, di Tutmosi III.
1: Di Tutmosi III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut?
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Belli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunière prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Bellinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un prioriato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati gran maestra ad ucciderlo. I successori di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
3: Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
0: Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah!
12: Sì.
9: Ah!
12: Sì.
9: Dai!
12: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh,
9: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
9: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
5: Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano?
9: Eh?
8: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
1: a cazzo!
0: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di
2: Milazzo!
0: Buonasera, signor
2: salve
0: Giuseppe
2: tutti,
0: Di Milazzo.
2: Salve.
0: Era una voce, ha cambiato voce, come mai?
2: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
0: Chi stava imitando? Chi stava imitando?
2: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
0: Una cosa un po' cerebrale, ma sì, infatti lei è un
2: Emilio.
0: No, è un coglione.
2: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
0: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo!
2: Cioè,
0: il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
2: No, bambini, no, dai.
0: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A, team...
2: Ah, sì.
0: È tifoso di qualche squadra?
2: Sì, sì.
0: Quale?
2: La... Come si chiama? Sono partito proprio, eh.
0: Non si ricorda, così.
2: Aspetta.
0: Lei da dove
2: viene? Mi viene in mente, eh.
0: Lei da dove viene?
2: Da Palermo.
0: Da Palermo, quindi è tifoso del Pa?
2: Pakistan.
0: Del Pakistan. È strano, come scelta.
2: Sì.
0: Esatto. Quindi lei è pakistano?
2: Anche.
0: Ah, come anche?
2: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
0: Eh beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande, eh?
2: Sono concentratissimo!
0: Per entrarvi servono i preliminari.
2: Fica!
0: Di cosa parlo se dico San Paolo?
2: Banca intesa è un video di merda!
0: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
2: Uccello!
0: Pesa 453 grammi.
2: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
0: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
2: Che fascista!
0: Ha collezionato 102 punti in un anno.
2: Un falegname distrattissimo!
0: Da dove proviene Kakà?
2: Dal buco del culo!
0: Un famoso cannoniere.
2: Ciccio Bombo!
0: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
2: Mutanda in quei giorni.
0: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
2: Cocainomane.
0: Si associa alla mano de Dios.
2: Sega della Madonna.
0: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
2: Il bisceriffo.
0: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
2: Che arrotonda facendo il travestito.
0: Dove troviamo il quarto uomo?
2: In un'orgia!
0: È diventato celebre per il suo codino.
2: Fiorello!
0: Fa coppia con Ghulam.
2: Mammata! Infatti si dice Ghulam Mammata!
0: Siede in panchina.
2: Barbone!
0: Cosa si intende per fallo laterale?
2: Il cazzo storto da una parte!
0: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti...
2: numeri!
0: Quando entra in azione il raccattapalle?
2: Quando mi cadono i coglioni!
0: Bravissimo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
2: Strambde!
0: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
2: Chi cazzo lo conosce?
0: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
2: Minchia!
0: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
2: No! Ma no! Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia!
0: Ma che cosa?
2: Kahn!
0: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn!
2: Era vero, l'ha detto anche Predolin!
0: Questo era Oliver Rolf Kahn!
2: No, scusa, è automatico ormai.
0: Lo so, ho capito.
2: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
0: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
2: Ah, bestemmia il cane.
0: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
2: Ma ogni volta.
0: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
2: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
0: Lei ha detto che si fa.
2: Certo, c'è un grammo.
0: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
1: a cazzo!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, chi è?
0: Pronto.
1: Chi è lei?
0: Come sta?
1: Sto bene, grazie, ma non ho capito chi è lei.
0: Sono Guido Inferni.
1: Guido chi?
0: Sono quel signore che si vede in TV con i capelli quadrati e la faccia da furbo.
1: Non la conosco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
1: Ti ho detto di farmi parlare. Cristo! Ho risposto e non ho capito un cazzo. Ma lei non può violentare così verbalmente una persona.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto.
1: Io non voglio pensare.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto. A soli 16 milioni di lire.
1: Michele!
0: E in regalo la pianta siciliana
1: Fermati!
0: E in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
1: La pianta siciliana te la metti su per il culo, hai capito? Nanetto bastardo!
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Cosa?
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo
1: 70 metri
0: e largo 1, a soli 700.000 lire.
1: Ma come cazzo può essere lungo 70 metri? E uno? Dove cazzo le compra le lenzuola?
0: Non faccia la mignotta e venga a
1: Michele,
0: trovarmi nel mio mobilificio.
1: Ascoltami, fermati un secondo.
0: I nostri architetti l'aiuteranno.
1: Ma porco mi vuoi ascoltare?
0: Da noi potrà trovare
1: io
0: delle...
1: Io ti squaglio vivo.
0: Da noi potrà...
1: Mi sei sfuggito la scorsa settimana alla sagra di paese, quando hai dato fuoco al capannone.
0: Da noi potrà trovare...
1: Stai zitto, fammi parlare. Ti stavo per acchiappare, ma poi sei scappato nel campo. Bastardo! Sei costato 15.000 euro alla Proloco!
0: Grande festa!
1: Michele, io ti picchio!
0: Grande festa!
1: Ti picchio!
0: Grande...
1: Ti picchio!
0: Ma lei è proprio un cafone di merda!
1: Sì, come quella troia benzinaia di tua madre!
0: Merda!
1: Porco d***o!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni.
0: Guido chi?
1: Sono Guido Inferni.
0: Chi?
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
0: Ma io non ho bisogno di mobile.
1: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e in regalo la pianta siciliana fungiazza di minchia.
0: Ma tu sei tutto scemo.
1: Signora, ci sarò io all'ingresso che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
0: Il cazzo te lo devi mettere nel culo, figlio di puttana.
1: Mi dica, lei è vacca da parte di padre
0: Bastardo.
1: O di madre?
0: Bastardo.
1: Dalla voce si capisce che lei è un cesso.
0: Ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.
0: Fammi capire, ma chi te l'ha dato il mio numero?
1: Da noi potrà trovare delle grandi offerte.
0: Sto togliendo la muffa da dietro ai mobili, possiamo sbrigarci?
1: E potrà pagare comodamente in 396 rate senza interessi.
0: Senti,
1: vengi
0: ora
1: da
0: mobili,
1: noi.
0: Cose, io a me non mi serve niente, capito?
1: Sarà trattata benissimo.
0: Io sto pulendo la muffa dai muri.
1: Sarà trattata benissimo.
0: Non mi devi rompere i coglioni. Soprattutto se sei quello dell'altra volta. Io lo so che tu pensi che è uno scherzo, ma io ho il telefono direttamente collegato con la centrale dei carabinieri.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi
0: nel... C'è un tasto. Uno solo. E tu sei in galera. Hai capito?
1: Bella vaccona.
0: Lo devo schiacciare? No, dimmi se lo devo schiacciare, perché io lo schiaccio, eh.
1: Non faccia la mignotta e venga a trovarmi nel mio mobilificio.
0: Guarda che ce l'ho sotto il dito.
1: E al sabato grande festa. Provare per credere.
0: Basta che spingo e lo schiaccio.
1: Provare per credere.
0: Guarda che lo sto per schiacciare, eh.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
0: Lo schiaccio, eh?
1: Mensola in noce, lunga 70
0: Guarda
1: metri.
0: Guarda che se lo schiaccio sei finito.
1: Mobile in puro mobile e fatto di mobile.
0: Guarda che lo schiaccio, eh?
1: Nel nostro mobilificio.
0: Adesso lo schiaccio. Schiacciato.
1: Mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.
0: Senti le sirene, ti stanno venendo a prendere.
1: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
0: Figlio di puttana.
1: E al sabato grande festa. Parola di Guido Inferno.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi
4: incontrato. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già,
4: e mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
2: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, detto etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Lo Zoo di 105.
8: Benvenuti a Fatti Sfatti.
9: Fatti Sfatti.
8: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
10: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Se sveli un segreto a un ratto, non è un topo secret. È famosa la messa a fuoco della Canon, così come quella di Giovanna d'Arco. Se hai fretta, non puoi andare all'ospedale, perché i medici curano solo i pazienti. Il contrario di genitori non è stupide mucche. I maschi dell'amantide religiosa sono tutti morti di figa. Se segui un corso d'acqua, non sosterrai un esame per diventare idraulico. Se lavori in un ufficio, dici sempre uff. Ma se lavori in un'azienda, non dici sempre az. È bene che tu sappia che un'attività commerciale gestita da una nigeriana non è un negrozio. Gli attori porno non hanno difficoltà ad entrare nel personaggio. Ed ora una breve notizia medica. Il fumo passivo non è sono fumato. Se una foca ti fissa, è perché ti sta focalizzando. La tuta di Superman è attillata perché è una S. E per terminare, vi informiamo che durante uno spettacolo comico le ultime file si divertono di più, perché ride bene chi ride ultimo. Noi vi ringraziamo e torniamo alla prossima volta con nuovi fatti sfatti, ovviamente senza che facciamo gli infami.
8: Fatti sfatti.
7: Lo Zoo di 105.
0: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce patatoso Paolino Noisino.
2: No. Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di Sanghigni, gufo culo pasta al pesto?
3: Sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, non avete idea proprio, cazzo.
1: Oh yeah, ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di Sanghigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque, gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio.
2: Ma no.
4: Sono proprio sorpreso, Paolo. Hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande, Troia ingoia Troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
5: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, zio.
4: Che cosa sta arrivando?
6: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanghigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
7: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
4: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanghigni.
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
4: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo. Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: c'è l'asma. Te lo fai i soldi e te vedi te, c'è il biglietto, il merda.
1: Che bomba, cazzo! Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: Ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia, senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare sulle spiagge.

0: pronto, merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo agli haters. Cantano Raffaello Melegnano feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow, amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto, molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre, viva la figa. Mannaggia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, le volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
3: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo! Ciao bastardi, ciao bastardi.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
4: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
5: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
6: Sto ascoltando lo Zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
7: Ciao Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici viene fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
8: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800
7: di euro all'anno. Ciao.
1: I politici italiani.
8: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800

0: Mi chiamo Marco, io vivo con 165 euro, sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossi un re.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi, e guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter, te la bonza a crocche che brillano. Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA.
3: Hey, Heidi, che bello, si festeggia il nonno anche quest'anno. L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo, sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini.
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina.
1: Era una festa a sorpresa.
5: Grazie, cazzo, c'è da pipare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea. Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia sta cretina. Alla prossima puntata, bifolchi.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Erbastaccia! Erbastaccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastaccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: ora di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? Morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare. Ma attenta, se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio
3: segreto,
1: ti riterrò direttamente responsabile.
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda. Glielo giuro sulla tomba di mio nonno.
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome Alcantara!

0: Senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro file.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: So.
5: Sei bravo di cosa?
6: Romeo, perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda?
8: Oh, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
9: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
8: Il segreto di donna Ruanda.
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta.
8: Oh, Romeo, il segreto di donna Ruanda,
2: Oddio, che tragedia, donna Ruanda. Presto, andiamo via.
0: No, aspetta, adesso c'è Otello.
5: Si scopa, lei non va,

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesci a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è
1: là. Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia.
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcanade e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatta venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori che si intitolerà L'Identikilt.
5: Lo Zoo di 105.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: I ricchioni dell'universo.
3: Allora, signor Beastman, mi rispieghi esattamente le dinamiche dell'evirazione del paziente?
4: Praticamente Skeletor si è innamorato di una mangiapassere e, pensando di poter avere più speranze di stare con lei e farla innamorare, ha deciso improvvisamente di fare una transizione e diventare donna. Nemmeno il tempo di rendermi conto di che cazzo stava facendo, che aveva già in mano una spada con la quale si è tranciato i coglioni a secco.
3: Accidenti! Ma mi perdoni, ma il volto dove l'ha perso? Cadendo dopo lo svenimento sulla lama stessa della spada?
4: No, lui è nato così, con la faccia di teschio.
3: Povero Cristo! Anche figlio di madre che si bucava e magari prendeva farmaci durante la gravidanza. Non è la prima volta che vedo tali deformità. Comunque lo scroto potremmo recuperarlo, ma le funzionalità potrebbero essere compromesse. Forse il suo amico dovrà avere erezioni indotte artificialmente per il resto della sua vita.
4: Brutta storia. Non la prenderà benissimo quando si riprenderà dall'anestesia.
3: Va bene, adesso esca dall'ospedale gentilmente. Come sai, i cani e gli animali in genere non possono frequentare gli ospedali.
4: Ma tua madre è un cane. Come cazzo ti permetti? Comunque me ne vado lo stesso. Non sopporto di vedere Skeletor in questo stato.
5: Ciao Adora, hai sentito l'ultima?
1: Ti prego non dirmi la Z, che ti metto le mani addosso.
5: Ma che dici? Ma che mi hai preso per un bambino di quinta elementare?
1: Sei sempre lì a fare il pagliaccio per quel merda del re. Pensavo volessi fare la gag di merda, dell'ultima dell'alfabeto.
5: No, volevo solo farmi due risate su quel cretino di Skeletor che è finito all'ospedale dopo essersi evirato da solo per amore. Che coglione!
1: Ma che cazzo stai dicendo? Veramente quella faccia da costina si è tagliato le palle da solo. E perché, scusa?
5: Te l'ho detto, per amore. Praticamente si vocifera che si sia invaghito di qualcuno che non ho ben capito chi sia, ma credo che lo abbia rifiutato per qualche motivo e lui si è tagliato le palle da solo. Mamma mia, ma si può essere così deficienti?
1: Ma che cazzo dici, storpio volante? È una cosa bellissima. Il gesto di amore più incredibile che abbia mai sentito. E soprattutto che qualcuno abbia fatto per me. Povero Cristo, quanto mi sento in colpa.
5: Ma allora, se ho capito bene, sei tu la persona che si dice che lo abbia rifiutato. Ma scusa, ma a te non piace la prugna? Come poteva pensare di avere speranze?
1: Ma non ci arrivi, brutto deforme volante. Ma levandosi la fava per farsi la fregna. Voleva levarsi i connotati maschili per farsi una bella fichetta tutta per me. Qualcosa di pazzescamente romantico per una lesbiana.
5: Oh, wow! Va che voi invertiti siete davvero strani a volte! Come fai a pensare ad una stronzata del genere da psicolabile come ad un gesto d'amore?
1: Ma parli tu di stranezze che ti seghi a mezz'aria, fuori dalla camera della regina, e hai due buchi del culo?
5: Che c'entrano i miei buchi del culo? Quelli mi servono di servizio, non per piacere!
1: A me mio fratello ha raccontato ben altro. Mio caro Analand!
5: In che senso? Non colgo!
1: Sei il parco dei divertimenti dei culi spaccati.
5: Ok, questa conversazione non mi piace più, mi mette in imbarazzo. Considerando che tuo fratello si è preso con l'inganno magico la mia verginità birettale. Andate tutti a fanculo, vado in camera mia a piangere.
1: Ciao ciao Biprolasso!
6: Dottore, mi fa un po' male. E poi le volevo chiedere, quando tornerà normale la mia voce?
3: Il dolore è normale. Per la voce credo che debba aspettare almeno per il 32 dicembre.
6: Ma il 32 dicembre non esiste.
3: Appunto.
6: Madre stronzo, ma fa anche il simpatico.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande. Incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado. Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo. Only for you.

0: Benvenuti in Work. La sua chiamata sarà inoltrata al primo che...
1: Buongiorno, sono Elisa.
2: Sì, sal, non ho capito come si chiama, scusi.
1: Io, Elisa.
2: Ah, Elisa, cioè, sembrava la voce di un maschio. Senta, salve. Io chiamo perché sarei interessata a sapere se avete viaggi organizzati per la Cina.
1: Sì, sì, vediamo tanti operatori che fanno dei viaggi organizzati in Cina, sì, sì, come Turitanda, Press Tour, la Mistral.
2: Ah, ho capito.
1: Ci sono tanti operatori che fanno la Cina, sì, sì, certo.
2: Senta, ma io sono una signora un po' di una certa età, ho sempre fatto solo i viaggi, sì, diciamo, con la parrocchia, niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo,
2: un po' più,
1: certo.
2: Quindi, però, ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, sì, certo.
2: Ma lei, ma è sicura di essere femmina, lei?
1: Di essere femmina? Sì, sì, sì, io sono una femmina.
2: Ah, ho capito, scusi, sa, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una do... Perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai. Senti, quelli che si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei mi sta un po' prendendo in giro, eh?
2: No, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere,
1: ecco,
2: se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi, no. Che domande.
2: Ah. No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è...
1: Facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie,
2: perché,
1: buongiorno.
2: Perché, signora,
1: buongiorno.
2: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio, se si può
1: capire
2: fare.
1: Cosa, ma se possiamo, qualcun altro.
2: Se possiamo buongiorno fare sto viaggio, io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va, questa c'ha il piccio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
4: La ritrovo, sono Mario.
2: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
4: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
2: Sì, sì, sono una signora io comunque. Io ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
4: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
2: Sì, ci serve, okay, perché non è che noi sappiamo bene
4: sì,
2: dove
4: no,
2: andare.
4: No, ma è più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
2: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Se ci sono dei signori simpatici e noi ci va anche bene. Tanto...
4: No, ma perché di base, nel senso, cioè, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
2: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
4: Non lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
2: Che ci siano?
4: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
2: ce ne saranno.
4: Ce ne sono.
2: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché.
4: Come, scusi?
2: Dico che i cinesi non possono essere anche. Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché
4: sì,
2: sa.
4: Giusto.
2: Perché sa, comunque, dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi, che siamo due signore, vorremmo andare in posti tranquilli dove non ci capita niente, ecco, non ci sono i terroristi e i rapinatori. Ecco, questo ci interessa. Quindi siamo tranquille in Cina.
4: Sì, sì.
2: Senta, ma lì in Cina si possono vedere quelli, i panzoni che si menano sul ring? Quelli...
4: Sì, posso chiederle soltanto a sto punto che poi, a parte che sarebbero in Giappone, in lottatori sumo, però
2: non
4: se prende l'appuntamento così a quel punto lì vediamo tutto.
2: No, certo, io facevo una telefonata che siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua in Giappone, non è in Cina, non è lì?
4: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi se vuole passare... facendo chiacchiere ben volentieri, se no io
2: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non mi pare.
4: Ok,
2: che...
4: ma va bene.
2: Mi spiace, mi spiace. Perché,
4: non è un problema.
2: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
4: Va bene.
2: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Pronto? Pronto?
5: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché... a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
4: Ah, e a che ombrellone?
5: Ero il numero dell'ombrellone, ma ricordo ero piuttosto in riva.
4: Ah, ho capito.
5: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi... Non è che li avete trovati, so che voi...
4: Ma io sono al bar.
5: E lo so,
4: però... non ci sto io.
5: Accidenti.
4: Devo vedere sotto.
5: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che è nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
4: Ai terroni.
5: Sì, no, perché purtroppo io sono stato esposto a... un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
4: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
5: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi nervosisco, potrebbe non piacerle, cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
4: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
5: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
4: Va bene.
5: Mi sto nervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto nervosendo!
6: Divoratore di peperoncino del cazzo! Della tua anduia, ficcatela nel culo!
5: Oddio, mi sono innervosito, forse sono stato con un approccio, provo a richiamarlo che magari...
4: Sì.
5: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza, allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacergli.
4: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando, non scherzo, ma cerco cugini e meno con mio.
5: Vede, okay, che tempo lei ha questo atteggiamento, non va bene.
6: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
5: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
4: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
5: Sì, no, praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come dicevo al signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
4: Guardi che sono pure io meridionale.
5: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutti la stessa...
4: Ma non è un problema.
5: No, beh.
4: Non so, questo... come si permette? Non so con chi sto parlando.
5: Non faccia così, perché se mi nervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Cioè, non faccio il solito
6: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
3: L'incredibile Urco. non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Radio 105.

0: favolosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
19: Mission Santina.
9: Nella puntata precedente.
20: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E non mi fanno schifo i negri. Ecco.
21: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si vari.
20: Pronto? Ma chi sei, scusa?
22: Testolina di merda!
20: Non si sente, è bene?
22: Signora? Pronto?
20: Pronto, dimmi.
22: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
20: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
22: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
20: E va bene, passamelo allora, Poldino.
22: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo, eh?
20: Sì.
22: Figlia di p***a, come stai?
20: Bene, te? Oh. Come stai?
22: Bene, bene. Cosa sei andato a fare?
20: Sei guarito?
22: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
20: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
22: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
20: Madonna.
22: Sì, ho fatto.
20: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto vado via sempre con Matteo Renzi e Luca. Obama, sì.
22: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
20: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
22: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
20: No, ma guarda, ma c'avevano le mutande, c'avevano le
0: mutande. Ah, no, ci ha sbagliato, signora, eh?
20: Ma io non ho fatto niente, vero? Sai, sentire, io ero vestita.
22: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
20: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
0: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetti che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
20: No, ma guarda... Fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche mi toccata.
0: Faccia parlare.
20: Hai capito?
0: Zitta. Faccia parlare.
20: E se la prendevano qualche pugno nella pancia oppure nella testa, gli spaccavo la testa.
0: Dai, dica.
20: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
0: Dica, tu contenta?
20: Perché io sì, io sono molto contenta. Sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
0: Dai signora, siamo sinceri, se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone lei ci stava, dai.
20: No, non sto sbagliando e non sto facendo niente. Perché? Perché io non ho voglia di sbagliare, hai capito?
0: Ma se sbaglia tutti i giorni una volta con Aldo?
20: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo era il marito, hai capito?
0: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
20: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
0: Allora, signora, il problema...
20: Ce n'ha 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
0: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
20: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
0: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
20: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana, ha detto.
0: Quella gran puttana, sì.
20: E poi ci aveva sposato anche una da cinese. Una cinesina. E ha avuto Alessandro.
0: Sì.
20: Il figlio.
0: Alessandro Cattelani. Cinese.
20: E adesso è scelta a fare il cazzo che vuole. Signora. E se ne fischia di me. Allora, non mi ha più telefonato che più di un anno.
0: La verità, signora, è che si è sposato con un'altra donna e quella donna lì è qua e vuole parlare con lei perché vuole che lei gli dia il divorzio.
20: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
0: Ho capito, ma allora scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso. Che si chiama? Come ti chiami?
20: E che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha lasciato con la cinese.
3: Ma
20: dopo con era
3: te di
20: me,
3: cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
0: Grande Poppy, record mondiale!
4: No,

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio, la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea.
1: Sì.
2: E dovremo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo stendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito, perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone per assecondare la sua richiesta. Vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa. Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi, io devo venire con gli operai. Il suo tecnico e il suo elettricista.
1: Le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista io non li devo vedere in cantiere.
1: Mi perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta. Perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Non sto capendo, neanche aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta?
1: Okay,
2: adesso
1: okay.
2: Io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché io non è che sto a memoria tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se glielo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Wow, che avete trovato? Che avete trovato?
1: Ah, per favore, mi faccio piacere.
2: Ma questa allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già se mi dice che sabato... senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare, io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricemendiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente da noi il martedì possiamo fare.
3: Mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto? Con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, che io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa
1: no,
2: i cazzi
1: ma io
2: su.
1: Non sto, io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando.
2: E mi dica di stare zitto un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché cioè, io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere, è un cantiere così importante, che si faccia i cazzi su.
1: Ma perché devo dire di stare zitto? Ma lei sta scherzando, vero? Perché cioè, io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere,

0: Ma perché mi chiama se non ha bisogno della mia autorizzazione?
1: È una gentilezza che sto facendo.
0: L'avrete, sennò... l'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare, che so che voi arrivate.
1: Però lei sapeva che non poteva aprire.
0: No, io non...
1: Ecco, e adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
0: Ma non penso che non possa aprire, adesso chiamerò l'architetto tutti perché mi devono dare delle spiegazioni, anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
1: Certo, però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso
0: ma
1: si ritrova
0: parla,
1: questo problema. Parlo come un lavoratore che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non può aprire sabato, c'ho gli operai io.
0: Ah, va bene, adesso vedremo. Okay.
1: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
0: Grazie.
1: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
0: Ma vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
1: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
0: Ma dai, ma questo qua è scemo, veramente. Complimenti, però un po' la sentivo che c'era qualcosa di strano.
1: Dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano, ma quando sei lì ti stavi incazzando, però.
0: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa, che deve me, non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
1: È uno scherzo di tuo marito.
0: Ma lo ammazzo.
1: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
0: Ok, ciao
1: Samantha, grazie. Ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Wonderland. Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini. Questo è Wonderland.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ma chi è che parla?
2: Sono Tony Termosifone.
1: E che vuole?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Sì.
2: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
1: Ma ciao.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
1: Cosa?
2: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
1: Ma vaffanculo, che vuoi? Che chi sei?
2: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Chi mi parla?
2: Pronto!
3: Sì, pronto?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Tony Termo...
2: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Ma chi è che...
2: Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, mi scusi.
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
3: Scusa, chi mi parla?
2: Madonna, che nervoso! Dove sei, a puttane?
3: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
2: Ma vero?
3: Ma chi lei cerca?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
2: Pronto?
3: Ma si è drogato stamattina?
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
3: Ma chi è che me ne parla?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Tony

0: favore.
1: E Tony Termo si fa dal vivo con i cani. Abbaia.
0: Mi scusi, se lei si è fatta di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
1: Cos'è? Devo ridere? Devo ridere?
0: Ciao.
1: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
2: Non capisco chi sei.
1: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto termosifone?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
2: Senti, senti.
1: Mi fai fare pure
2: le... dai.
1: Madonna, madonna, che nervosa!
3: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
4: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
4: Ma chi cazzo è?
1: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
1: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
4: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
4: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
6: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore.

0: Ciao stronzacci! Fate uno scherzo alla mia ragazza che è italiana, ma tutti pensano che sia straniera e questo la fa incazzare un bel po'. Comunque, abbiamo fatto un finanziamento per comprare il divano orribile che piaceva a lei. 36 maledette rate. Le ultime due le ha pagate in una volta sola per togliersi sto cazzo di debito. Ma siamo sicuri che questa non sia una violazione del contratto? Fatela impazzire! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora Co?
2: Sì.
1: Parla la mia lingua, signora?
2: Sì, sono italiana.
1: Ah, scusi, perché ho visto il cognome e pensavo fosse un cognome straniero. Le chiedo scusa.
2: Mi dica.
1: Senta, io la chiamo da Agos. Servizi finanziari. Per quanto riguarda il contratto stipulato per un prestito di 36 mesi a 92 euro al mese, erogato a settembre 2022, in teoria è estinto.
2: Sì, mi hanno rimborsato 4 euro e rotti perché ho 12. Pagato due rate insieme.
1: L'unica cosa è che mi segnalano che ci sono state delle irregolarità nella cadenza dei pagamenti.
2: Impossibile.
1: Prima...
2: Perché io le pagavo in anticipo, ma in ritardo.
1: Capisco.
2: E le ho finite di pagare tutte, me ne mancavano ancora due e le ho pagate tutte e due insieme perché in quel momento lì avevo i soldi e visto che me ne mancavano solo due ho detto per non aspettare il prossimo mese le pago tutte e due insieme così me lo tolgo e sono a posto.
1: Però io credo che questo tipo di pagamento costituisca una violazione del contratto. Perché c'è la questione degli interessi che maturano mensilmente. Se lei mi estingue due rate contemporaneamente, la finanziaria non le può addebitare gli interessi.
2: Sì, però io le ho pagate, cioè non vedo perché devo...
1: Perché lei avendo pagato due rate insieme, in pratica, tra virgolette, mi perdoni la parola, ha evaso gli interessi che lei che l'Agos aveva maturato sul suo prestito.
2: Veramente.
1: Purtroppo credo che sia quello, cioè la prima cosa che
2: ma
1: mi viene in mente
2: cazzo.
1: È quello. Mi dispiace.
2: Ma io so, cosa, cioè, o vado nella mia filiale qui ad Asti,
1: sì.
2: Porto tutto il contratto e i pagamenti e vedo cosa mi dicono.
1: Sì, vabbè, sì, se lo vuole fare, però tanto arriva comunque a noi in sede centrale, quindi ce ne stiamo occupando noi
2: ma
1: adesso.
2: Ma cosa devo fare io adesso?
1: Lei è tenuta a rimborsare 3 mensilità ulteriori. Non so se ha letto, se si ricorda bene i termini del contratto. Cioè lei ha fatto un prestito per 36 mesi. In caso di violazione delle condizioni contrattuali, lei è obbligata a restituire 39 mesi. Se vuole le faccio il conto.
2: Ma a me non è mai stata detta sta roba.
1: È sul contratto, sul contratto. Io ce l'ho davanti. Sarebbero altri 276 euro più i 4,12 che le sono stati erogati a titolo di rimborso. Diventano 280,12.
2: Io non ci credo veramente.
1: Purtroppo la violazione
2: del contratto. Se aver pagato due cazzo di rate insieme, me la mettono nel culo due volte.
1: Signora, il linguaggio.
2: Uno, perché cioè, mi danno un rimborso del cazzo che si poteva evitare per 4 euro.
1: Scusi. Potrebbe per favore dominare un secondo il linguaggio? Perché io qua, tra cazzi e culi, non lo so io, cioè, non sono suo cugino che. Nel senso, chiamo
2: da una... anche un po', però.
1: Sì, però io chiamo da una finanziaria. Lei non mi può parlare coi cazzi e coi culi, scusi se glielo dico. Siamo una finanziaria, non lo so. Ma se le sembra, cioè, che maleducazione è?
2: Tanto è quella la sintesi, non è niente di...
1: Cioè, se paga, sono 3 mesi in più, paga questi 280 euro e il problema è risolto. Quando le arriva il bollettino, lei lo paga e estinguiamo il problema. Altrimenti lei può decidere di fare ricorso e non pagare e si andrà per vie legali, insomma. Però verrà segnalata comunque come cattivo pagatore.
2: Pagherò, cosa devo fare?
1: Sì, il mio consiglio. Tanto voglio dire, sono 280 euro, non è. Cioè, nel senso, rispetto al valore del divano, sono un 7-8%
2: se
1: in più.
2: 280 euro sono pochi. Per me fanno la differenza.
1: 280 euro, voglio dire, come spesa imprevista ci sta, a meno che lei proprio non sia miserabile. È vero che ha fatto un finanziamento per un divano. Vabbè. Ha finanziato una cifra ridicola con degli interessi abnormi, però e adesso ovviamente non ha rispettato i termini del contratto e come dice lei se l'è presa nel culo.
2: Esatto. Entro quanto si può pagare?
1: Dall'arrivo del bollettino entro 36 ore.
2: 36 ore?
1: Sì, perché sennò lei accumula gli interessi di mora. Mi scusi signora, ma lei ha una vaga idea di come funziona un finanziamento? Perché per usare il suo linguaggio mi sembra di essere davanti a una cogliona. Scusi se glielo dico. Uso il suo linguaggio, col quale si è rivolta anche a me, così penso che mi capisca un po' meglio.
2: No, Mi sembra strano, 36 ore, la mia era solo una domanda, 36 ore? Boh, sì, sì, entro 36 ore appena mi arriva il bollettino lo pago, punto.
1: Ma c'è scritto sul cazzo di contratto, come direbbe lei, cioè quali sono i tempi di rimborso?
2: Allora, io adesso sto prendendo un attimo...
1: Prenda il contratto e lo legga magari, visto che l'ha firmato. Sì, non ci metta una settimana a leggere il contratto, magari se lo legge con calma, se mi dice dove le posso mandare
2: allora,
1: il bollettino...
2: Allora, mi manda il bollettino, ecco. E io entro 36 ore lo pago, così siamo a posto.
1: Esatto, dai. Esatto, esatto. Oh, okay. Ok, va bene, non faccia la testa di cazzo e paghi il fottuto bollettino di merda, porco di...
2: Va bene.
1: Cosa fa? Lo paga in posta o lo paga via telematica?
2: In posta.
1: Lo paga in posta. Ah, ok, quindi lei è uno di quei faccia di merda che va in posta a pagare i cazzo di fottuti bollettini del cazzo. Ho capito. Senta, nella strada per andare alla posta le do un consiglio.
2: Sì.
1: Ascolti Radio 105, è uno scherzo dello zoo. Jenny, sei nello zoo di 105.
2: Madonna santa, ma qui voi siete matti. Cioè, ma che c'è sta roba? Ma tu sei un coglione.
1: È tuo compagno che ti ha fatto lo scherzo perché dice che avete speso un sacco di soldi per un divano di merda.
2: Io non so cosa dire, veramente.
1: Ma è lì Matteo?
2: Sì.
1: Passamelo un attimo, passamelo un attimo.
3: Bravi, esatto, fai fino in bagno per non distrarla. Sta quasi piangendo.
1: Godo, godo, godo.
3: Bravissimi, bravissimi, bravi.
1: Ciao Matteo, un abbraccio.
3: Dai, grazie, anche
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao, ciao.
1: Adesso gli rompe il culo.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dissapori. Dissapori. Dissapori.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira una riaccia. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol no Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiedo, dottor Millimerd, perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Molti?
2: Tanti, tanti.
1: Molti?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
2: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
1: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
2: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
1: Quindi allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
2: Sì. Comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri,
1: Quante?
2: Molti.
1: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimerd?
2: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
2: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: È tutto molto più chiaro adesso.
2: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
2: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
2: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
2: Bellissima, quei complimenti.
1: Non me ne ho neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimerd, questi alieni sembrano indistruttibili.
2: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
2: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimerd?
2: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
1: Loro?
2: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre ascellari.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però this is the
2: zoo. Forse non tutti sanno che
3: forse non tutti sanno che
2: forse non tutti sanno
4: forse
2: che
4: non tutti sanno che

0: Forse non tutti sanno che agli albori del cristianesimo le preghiere rivolte a Dio funzionavano veramente.
1: Signore, ti prego, fa che il mio amore non muoia.
2: E va bene, to guarisci.
3: Moglie, sto benissimo, sono guarito.
1: Ma Dio, ma che fai? Io mi riferivo all'idraulico.
2: Ah, ok, allora to muori tu. E l'idraulico guarisci.
3: Moglie, sto morendo.
0: In generale la gente era molto soddisfatta e tutti, grazie alle preghiere, beneficiavano di un'altra qualità della vita, anche se talvolta poteva sembrare monotona.
4: Poker d'assi!
5: Anch'io poker d'assi!
4: Aspetta!
6: Dio, fai che mi viene una scala reale!
4: Scala reale!
5: Eppure io scala reale!
4: Ma che palle però, allora io t'ammazzo, te!
5: Ehi, muoio!
0: Fu così che l'unico gioco praticato divenne pari e dispari, perché almeno lì Dio non poteva accontentare entrambi i giocatori. Come avrete capito, le preghiere che funzionavano non arrecavano solo benefici. Nessuno lavorava, nessuno si guadagnava quello che aveva e niente aveva più il minimo valore. L'umanità intera decise pertanto che era arrivato il momento di sottoporre la questione al grande Paride da Messina.
1: Anselmo, da quando c'è questo tizio che esaudisce le preghiere, nessuno mi rompe più i coglioni, ma che bello!
7: Maestro, per la verità ci sarebbe quel buffo rappresentante dell'umanità che...
1: Ti prego, Dio, fallo morire!
2: E va bene, toscano, muori!
3: Osobo Paride!
1: Ma avevo pregato che morisse!
3: Oh Paride, e s'aveva già pregato di risuscitar prima! E son mica crullo io! Oh Paride!
8: Non è morto, Paride! Viene risuscitato, dai, sbrigati, vai subito!
1: Che c'è questa volta? C'è Dio che esaudisce tutto, chiedete a lui, no?
3: Oh Paride, e la gente c'ha tutto, la gente s'annoia, e qui non muore più nessuno! E siamo diventati 803 miliardi di abitanti! Oh Paride, e che cazzo dovevo fare, Paride?
1: Ma chi cazzo se ne frega, io sto tanto bene senza fare niente!
7: Maestro, siate ragionevole, queste preghiere che esaudiscono tutti i desideri stanno creando notevoli problemi di ordine pubblico. Le belle donne non riescono a mettersi un vestito addosso che subito...
1: Basta! Non mi scocciate, adesso è pure un problema che in giro c'è pieno di belle femmine nude. Ve lo dico io qual è il problema, che siete dei maledetti, viziati, capricciosi e avete rotto i coglioni. Porca porco porco porco porco.
2: Ah, è così che la mettiamo?
1: Ma no, Dio, veramente, non fraintendere, io non volevo.
2: Allora, da ora in poi, non esaudirò più le vostre preghiere. Così imparate a paragonarmi a vari animali domestici.
1: Ma io non...
3: Oh, sommo Paride, tu hai salvato l'umanità!
1: Vabbè, allora per la consulenza fanno 120...
3: Oh, sommo Paride, addio, e grazie ancora, Paride!
8: Ciao, Paride, ciao!
1: Paldello, mi dai almeno qualcosa
8: di... niente,
7: maestro, sicuramente con questa nuova scoperta vi ammanterete di gloria, ma è sicuro che sia una buona cosa aver inventato la bestemmia?
1: Ma certo, Anselmo! Oltretutto mi casca a fagiolo per quel vecchio progetto che avevo messo da parte. Ora, grazie alla bestemmia, potrò portarlo a compimento.
7: E che progetto era?
1: L'invenzione del Veneto! Can!

0: Radio 105, chi sei?
1: Ciao bella, sono Jake La Furia. Siccome ho mille robe da fare, puoi dire ad Antonio che faccio il programma dal citofono oggi, che devo scappare?
0: Jake, guarda che sono tutti in studio che ti stanno aspettando.
1: Dai zia, non c'ho voglia di salire, fare la radio per me è come per Cecchi Paone andare a figa. Sono qui con la moto accesa, digli di mettermi in rec che lo faccio da qui.
0: No Jake, mi dicono che devi salire.
1: Porco che palle! Vabbè, arrivo, ma 5 minuti massimo che poi devo scappare, ho 54 programmi televisivi da fare.

0: dai zio, dammi i testi da leggere che ho fretta, figa, faccio più programmi televisivi di Mike Bongiorno, a me della radio non frega 13 cazzi.
1: Jake, per fare bene il programma dovresti leggere prima i testi.
0: Ma non me ne frega una sega, dai, leggo questi, metti in rec. Un solo aggressore è un eroico addetto alle ferrovie che ha tentato di fermare la sua furia. Si sta chiarendo la dinamica dell'attacco con coltello su un treno diretto a Londra avvenuto quando il mezzo era nello Cambridgeshire. Un membro del personale indubbiamente salvato vite umane, rimasto ferito e in condizioni critiche. Bella storia, speriamo schiatti, così libera un letto all'ospedale. Jake, it up, mettiamo un pezzo bello, vai dai.
1: No Jake, devi rifarlo, non si è capito niente e poi non erano i testi del tuo programma.
0: Ma sì, cazzo me ne, tanto non mi ascolta nessuno. Dai dai, andiamo avanti, metti un disco di quella puttana di Beyoncé che ho fretta.

0: Doso, la vecchia è morta, bella storia. Raga, adesso un pezzo di 50 Cent, quel cazzo di negro miliardario. Via vai, Jake it up.
1: No, Jake, non va bene. A parte che la notizia l'ha inventata al momento e poi... non è bello che tu gioisca della morte di una signora anziana?
0: Va bene così, ho fretta. Metti il disco del cioccolatone, che faccio l'ultimo intervento, che devo scappare. Ho la manager che mi ha trovato altri 12 programmi televisivi da fare. Cane, faccio più presenze in televisione.

0: Jake, ragazzi, non lo trovo nei corridoi.
1: Ho sentito la sua moto accendersi.
0: Sono sceso, devo scappare, digli ad Antonio di mettere in registrazione che faccio l'intervento da qui.
2: Ma non si sente bene? Non è professionale.
0: Ma che cazzo me ne frega, dai, metti in registrazione. Stava per entrare nella piazza, pronta per andare al lavoro. L'ingresso del suo ufficio era ormai a pochi passi, neanche 10 metri. Poi all'improvviso i fendenti alla schiena e la fuga del suo aggressore riuscito a colpire in un momento in cui nessuno ha visto nulla, ma immortalato dalle telecamere subito prima e dopo le coltellate. Piazza Gaia Aulenti, cuore della City finanziaria di Milano, lunedì mattina. Mancano pochi minuti alle 9. La routine quotidiana che ricomincia viene squarciata dalle urla di una donna, quando i primi passanti la soccorrono a un coltello piantato nella schiena. Bella raga, bella storia. E questa la Milano che piace a noi rapper, le gang, yo yo yo. Adesso devo andare alla prossima puntata di Jake It Up. Ci sentiamo sabato prossimo, Radio 105, yo yo yo. Bella raga.
3: Jake It Up! Ma dov'è Jake, bro? È al cesso col microfono registrando lo show. Gli dico entra in onda, lui aspetta un secondo. Mi sto accendendo il cannone, poi salvo il mondo.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
4: Hey! Lo zoo di 105. Radio 105.
6: Yeah. Yo.
7: Per lo

0: numeri davanti, bitch.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi cioè,
1: ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Da pochita miro. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano... Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: siti in attesa.
1: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
2: Sì.
1: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
2: Sì.
1: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
2: Sì, sì, allo scontrino.
1: Sì, sì, a tutto, a tutto.
2: Ma è piccolo il tiragrafi?
1: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
2: Sì.
1: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
2: Dobbiamo vedere, insomma, porti tutto scontrino, vediamo cosa si può fare.
1: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
2: Sì, ok.
1: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
2: Va bene.
1: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
2: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
1: Ok, perfetto. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
2: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
1: Va bene. Grazie, salve.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
1: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
3: Sì.
1: Presente.
3: Mm-hmm.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se mai gliene do un'altra,
1: un
3: non
1: attimo.
3: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
1: Sì, un attimo.
4: No.
1: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
1: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
1: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo appunto Camilla in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri.
1: Grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
1: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Ma che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fermiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li cremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
4: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
1: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
4: Sa che il coglione sei tu, cazzo.
1: Senti, vabbè.
4: Ti fa male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
1: Senti, fai così, va, facci la cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
4: Va bene. Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
1: Bravo, ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come vedete, oggi sono in una località insolita per la stagione. E dal mio abbigliamento tecnico sportivo, gentilmente prestato dal mio cuginetto di 12 anni di nome Bertoni Silvano, oggi mi cimenterò in una nuova rubrica per il mio canalissimo.
3: Scusa, ma perché sei strizzato in una tutina impermeabile che non si allaccia nemmeno? Sei tanto buffo con la panciona che straborda.
2: Uè, brutta stronza, come cazzo ti permetti di sfottermi in live? Ma sei scema? Ma dico, e ripeto, ma sei scema? Ma chi ti autorizza sempre a commentare? Chi?
3: Gli utenti amano quando intervengo. Guarda, ogni volta che parlo prendi donazioni.
2: Ma non dire cazzate! La gente ti odia come me. Sei una brutta racchia che interrompe il lavoro di un grande creator. Mettitelo in testa!
3: Guarda, la gente adora i nostri battibecchi.
2: Zitta! Che devo compiere il mio balzo sul pelo dell'acqua per la rubrica. Provo lo sport.
3: Ma che fai? Ti canti le siglette?
2: Beh, che cazzo c'è di male? È una forma di editing divertente e appassionante, tipico di altri tempi pionieristici dell'intrattenimento.
3: Mamma, che cosa cringe!
2: Che cazzo hai detto? Hai detto che mia madre è puttana?
3: No, ho detto cringe! Non sai che significa?
2: No. E non me ne frega un cazzo! Allora, amici, come vedete da questa vela che si sta gonfiando alle mie spalle, oggi vi mostrerò i primi rudimenti di uno sport misterioso e affascinante, ovvero il kite surf.
3: Ma non si pronuncia così, è inglese.
2: Zitta!
3: E poi perdonami, ma come fai tu ad insegnare ad usare queste attrezzature se non l'hai mai praticato?
2: Ma dai, ma fatelo un pelino di cazzi tuoi, porca troia! Fateli! E poi, chi te lo dice? Io ho studiato un botto di tutorial e adesso dimostrerò che il web può insegnarti un botto di cose. Come quando ho imparato il karate per picchiare il mio aguzzino tale Berti Nicola.
3: Accidenti, hai imparato il karate online e sei riuscito a difenderti dalle angherie di un bullo?
2: Certo che no. Guarda le mie cicatrici sul viso e su tre quarti del corpo. Purtroppo certe mosse avrebbero richiesto un pelo più di pratica e il Berti Nicola ha avuto la meglio dopo il primo tenero schiaffo. E il suo accanimento dopo l'affronto fu esagerato. Mi ha trainato con la moto attaccato ad una corda per 4 chilometri. Me la sono vista bruttissima.
3: Ma va che sei un deficiente, eh?
2: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, dico? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Adesso taci che devo fare il mio primo record di salto con la vela e dimostrare come si fa a guidare un kite surf.
3: Secondo me ti fai male.
2: E secondo me ti fai male? Ma mo che la asina e stai a vedere come cazzo sono gaggio. Adesso dominerò il vento come un dio greco.
3: Ocio! Ocio, secondo me si sta alzando il vento un po' troppo.
2: Ovvio, ho scelto il giorno migliore con 35 nodi e raffiche da 56. praticamente un ciclone tropicale. Altrimenti, come la alzo la vela, deficiente?
3: Non lo fare, ti prego.
2: Ecco, basta tirare questa maniglia verso il petto e la vela.
3: Vabbè, era abbastanza scritto nelle stelle. Ho capito, prenderò lo scooter e lo seguirò. Prima o poi impatterà. Oh, grazie per le donazioni. Caspita, quante donazioni. Vabbè, serviranno per le cure mediche.

0: Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare in vacanza? Il mare ci aspetta, dobbiamo essere in aeroporto fra 3 ore.
0: Potito! Certo, dammi solo 2 minuti, chiudo le valigie e scendo.
1: Perfetto, dai che si parte, dai che fa anche caldo. Quando cazzo ci mette? Mi ha detto 2 minuti.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, se ero prima Potito, anche adesso sono Potito, no?
0: Oh là là, e chi se l'aspettava? Che ci fai da queste parti, vecchia canaglia?
1: Aspetto una stronza, bastarda!
0: Ok, buon divertimento, ciao!
1: Ma che ciao e ciao? Dobbiamo partire per le vacanze! Il mare, ho prenotato una...
0: Ah, giusto! Scusami! Stavo insegnando le posizioni del Kama Sutra agli acari della Bamba e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti, vinco una tappa del Giro d'Italia e scendo!
1: No! No, cazzo, no! Non mi puoi prendere anche per culo? Che vuol dire la tappa del Giro d'Italia?
0: Sì? Chi è?
1: Sono Gesù!
0: Gesù, ti ho già detto che non voglio più vederti. La nostra storia è finita, fatene una ragione, Cristo.
1: Ehi, Maddalena, sono Potito. Se non ti sbrighi, prendiamo l'aereo, cazzo. Preso i 500 euro a testa, Ryanair.
0: Ah, ma che dici, Potito? Come si fa a perdere un aereo? È enorme, è impossibile perderlo.
1: Scendi, cazzo, scendi, cazzo.
0: Ok, ma calmati però. Dammi solo 2 minuti, mi mangio un tapirulan al volo e arrivo.
1: Ma che cazzo è il tapirulan? Ah, deve essere tipo la fiesta, queste...
0: Sì? Chi è?
1: Cara Cinzia, te lo ripeto per l'ultima volta. Devi scendere, perché ho speso 5.000 euro per prenotare questa vacanza. E abbiamo il volo tra 40 minuti. Ci siamo capiti?
0: Sì, sono davvero desolata, Potito. Ma mi è caduta la vagina nel cesso e non si accende più. Facciamo una cosa. Tu vai in aeroporto. Io ti raggiungo appena si asciuga, ok?
1: Ma porca puttana, cazzo! Ma che dici? Te ne rendi conto che sei squilibrata? Ma quando ci mette sta bastarda disgraziata lurida? Ah, mo la chiamo, perché ha rotto.
0: Pronto? Chi è?
1: Mamma, come chi è? Sono Potito, dai, ti sto chiamando al cellulare. Non ti esce il nome sullo schermo?
0: Purtroppo non ho mai imparato a leggere, i miei genitori erano contrari.
1: Ma sti gran cazzi! Stai arrivando all'aeroporto o no?
0: Certo, sto camminando più veloce che posso.
1: Ma come sto camminando? Ma a piedi stai venendo? Sono 12 chilometri!
0: Eh sì, avevo voglia di sgranchirmi un po' le gambe.
1: Ma ci vogliono 2 ore a piedi, devi fare l'autostrada.
0: Cavolo, hai ragione. Dammi solo 2 minuti, guarda. Faccio l'esame della patente, compro un'auto e arrivo.
1: Bestemmio? No. Porco...

0: Lo Zoo di 105. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Eccoci, il vostro divino è tornato. Sono il Brillante e solo quando ho voglia passo in questo mezzo di comunicazione obsoleto per regalare alla plebe momenti di altissima radiofonia. Sono arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata a mano da un gruppo di gnomi che si occupano del mio look. Arrivo subito, metti una base simo gay.

0: l'ospite.
1: Con calma devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
2: 105 mi casa senza filtro.
1: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
3: Ciao brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
1: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla, hai fatto qualche film che è andato benino, mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco criceppage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
3: Beh, tante volte.
1: Aspetta di interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie. Mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
3: Interessante.
1: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
3: Ma posso?
1: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: ma lei è Paul Newman?
3: Certo.
1: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato, perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
3: Ma vaffanculo, coglione.
1: Cosa ha detto Simo Gay?
0: Credo ti abbia mandato a fanculo.
1: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. Fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare. Stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima. Poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda! Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pendolone di merda, allora!
4: Pronto?
5: Sì, signor Andrea?
4: Sì, sono io, mi dica.
5: Salve, sono Gigi Valli da Conservigi, la contattavo per l'annuncio di lavoro.
4: Madonna, sì.
5: Ti ricordi che ti avevo già chiamato tempo fa?
4: Che cazzo vuoi da me, madonna?
5: Aspetta, ascolta, ero nervoso che avevo poche possibilità da offrire, capito?
4: Ho capito, ma tu però non mi puoi dire le parole al telefono, io sto qua che...
5: Vabbè, anche tu hai fatto lo scemo al telefono, quindi già tanto che non ti ho fatto la faccia come un pomodoro. Però comunque, ascolti, io, guarda, ti dico, ci siamo buttati ora su un'altra tipologia di lavoro. Allora, ascolti, stiamo facendo sti corsi di formazione, praticamente. Noi abbiamo fatto degli studi universitari, risulta che chi non lavora di Milano è perché non trova da lavorare, chi non lavora di Bari è un pelandrone di merda e quindi stanno a casa, capito?
4: Pelandrone di merda mi sembra un po' eccessivo. Comunque vabbè, sentiamo che cosa mi devi proporre.
5: Allora, ascolta, io praticamente ho 20 baresi che non c'hanno da fare un cazzo, ho preso dei soldi dalla comunità europea io, quindi in pratica ho messo 20 pelandroni di merda in una stanza e io gli dico due cazzate e praticamente risulta che ho fatto i corsi. Beh, è un modo io per mettermi i soldi in tasca, capito? Si tratta di farmi da assistente a me mentre faccio questi corsi, quindi in pratica ho questi 20 terroni di merda davanti e mi serve uno scemo vicino che mi deve fare delle lucidazioni, capito?
4: Beh, poi dove si tengono questi corsi?
5: Allora, si tengono praticamente, intanto faccio il test europeo per farti lavorare, io ti farò delle domande e praticamente in base alle tue risposte io darò la possibilità alla comunità europea di assumerti o meno.
4: Ah, ok, tutto chiaro.
5: Adesso, veloce che c'ho anche dalla, c'ho il raffreddore e mi soffio il naso, quindi non perdiamo troppo tempo che già mi stai rompendo i coglioni. Allora, ascolta. Domanda numero uno. Nome e cognome.
4: Andrea De...
5: È sposato?
4: Sì.
5: Allora, per caso c'hai dei problemi con dei marocchini?
4: No, mi stanno sul cazzo, ma non ne ho problemi.
5: Allora, hai mai subito delle violenze in ambito lavorativo, tipo, che ne so, schiaffi in faccia, morsi del ciuccio, c***i nei culi, robe così?
4: No, sempre tutto a posto.
5: Ok, c***i nei culi fuori dal lavoro, infatti mai?
4: No, non mi piacciono a me quelle cose, no.
5: Allora, questa è la domanda cruciale della comunità europea. Allora, sul lavoro, lei si ritiene una persona seria o un buffone di merda?
4: Io mi ritengo una persona seria, come?
5: Dalla voce sembrava un po' un buffone di merda, però vabbè.
4: Sei proprio un film di puttana.
5: Vabbè, sembrava, senza che esageri, sembrava. Allora, ascolta me, le do l'ok per l'assunzione.
4: No.
5: La sua mansione è quella di assistente ai corsi di formazione, con la qualifica di delucidatore di livello 1.
4: Ok.
5: Quindi mentre io tengo i corsi, lei a me mi dà delucidazioni.
4: Ma che cosa devo delucidare?
5: In pratica, mentre io spiego ai ragazzi, te con la spugnetta mi devi delucidare la cappella.
4: Arrivo, ma vaffanculo, ma la cappella di tua sorella, ma invece te ne va a fare in culo, brutto coglione di merda del nord. E si dice così?
5: È uno scherzo, adesso che sto scherzando, pirla. Ti pare che ti faccio delucidare la cappella con la spugnetta?
4: Beh no.
5: La cappella devi farla con la bocca, oppure col culo se vuoi, va bene? Infame di merda, va bene?
4: Coglione, vai a fare in culo, vai, e tornate nel paese tuo, pezzo di merda.
5: Vabbè, se nel caso non sei capace, chiedi a tua madre, che lei è capace a lucidare le cappelle e i cazzi, capito?
4: Coglione, pezzo di merda, ma fa mo che chi ti ha stramurto, pezzo bastardo carnucci, e te che ti faccio male, va, fa mo.
5: Ma guarda sto pelandone di merda, va.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù. Il cognome fa Cutù, così.
2: No, si chiama di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È terzo nome,
2: cioè,
3: come
2: è un principe lei.
3: Mio padre
2: Narbucci. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
2: si chiama?
4: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
2: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Vedi qua?
2: Sì.
3: Biberò? Bicazzo.
2: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo.
4: Verrazza mai da una borraccia?
3: La borraccia non
4: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
3: borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
2: A.
5: Clamorosa, non mi prenoto neanche. Sono gli anfibi.
2: Ma no.
3: Ce l'hai alle scampe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
3: B. Bibite.
2: Le bibite.
3: B. Banane.
2: Le banane.
3: B. B. B. La sorella, tua sorella, fa le B. Le B.
2: Bravo. Oh, infatti, si
3: io
2: sa, esistono.
3: Non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella.
3: Cosa no?
5: Coccodrillo.
4: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
4: Ma la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì!
3: Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
4: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai!
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
4: Sì, è porta fortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
3: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
2: alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
3: Ma
2: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
2: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
2: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
4: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
3: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca? Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
1: Papino, mi aiuti a studiare la storia?
2: Ma certo, amore di papissimo. Che storia ti devo raccontare? Quella del simpatico scoiattolo che è morto squartato da un puma? O quella dell'allegro fringuello schiacciato da un pullman?
1: Allora, qui c'è scritto che durante il fascismo facevano bere alle persone l'olio di ricino.
2: Ah, veramente?
1: E che cos'è l'olio di ricino? Avevi detto che l'olio non esiste.
2: Infatti non è proprio l'olio, è più un personaggio famoso, tipo Staglio Olio.
1: Perché ti stai mettendo una sciarpa rossa al collo?
2: Mi è venuto freddo.
1: Perché stai indossando una maglia con un tizio che fuma il sigaro e la bandiera di Cuba?
2: Cambio un po' look per piacere al pubblico latino. Tu comunque tranquillo, continua a studiare che papino tuo va a fare le prove per il prossimo tour in Sud America.
1: Ciao Crusca.
3: Carissimo Fernandello, amico mio, come andiamo?
1: Bene, senti, ho bisogno di una mano a studiare storia. Che cos'è l'olio di ricino?
3: Un personaggio famoso, dici, tipo Staglio e Olio.
1: Veramente? Aveva ragione Papino allora.
3: Fernandello, tuo padre si è travestito da comunista per andare dai Nazi Skin nella speranza che gli fanno bere l'olio di ricino. Fernande, quello c'ha fame e c'ha sete.
1: Ma perché dovrebbe fare una cosa del genere?
3: Perché sono 6 mesi che non mangia, un morto di fame, Fernande.
2: Buongiorno, questa è la sede di Casa Panda?
4: Ma tu chi cazzo sei?
2: Viva la Russia!
4: Sono d'accordo con lei, Putin è un grande.
2: Ma come? Allora, viva Lenin, viva Stalingrado!
4: Ma che cazzo vuole questo?
5: Ma che ne so, mi sembra vestito come...
4: Un cantautore sfigato.
5: Sì, c'è pure quella maglietta di coso, quello che ha inventato le vacanze a Cuba, non mi viene il nome.
2: Ma mannaggia, pure... forza Juve!
4: Ma che sei, un gobbo di merda?
5: Oh, damogli una lezione a sto stronzo.
2: Bene, fatemi subito bere del buon olio di ricino.
4: Ma che cazzo dice questo? Noi adesso ti meniamo bene.
2: Ma veramente io pensavo che...
4: Ti facciamo ingoiare tutti i denti, coglione.
2: Ah, mi dente? Ah, allora va bene. È comunque un pasto nutriente. Amore di papà, vieni a tavola, che pompo.
1: Papino, ma perché sei senza denti? Sembri una vecchia. Ti sei fatto menare dei Nazi Skin per ingoiarti i denti?
2: Ma no, amore di papà adottivo, i denti li ho tolti per farli divenire la carrozzere. Ma mi rimettono domani.
1: Non ti capisce niente, papà.
2: Mi rimettono domani. Ora mangia che porto il pesce.
1: Ma sembra un incisivo superiore. Sicuro che è pesce?
2: Certo che è pesce.
1: E che pesce è?
2: Dentist!

0: Mica con Max Brillante.
1: C'è 105 Micacca.
2: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
0: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante, sei troppo

0: aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi, farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem. Mica poverate.

0: Pezzo pazzesco scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
1: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
2: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
0: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
2: Stavo solo salutando.
0: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
2: Beh, comunque sono un imprenditore.
0: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
2: Posso...
0: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
2: Ecco, se mi lasci spiegare.
0: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce.
2: Ma mi fai parlare?
0: E il mio gusto nelle auto, in una professione.
2: Ma mi sente?
0: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
2: Prova.
0: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
2: Posso dire?
0: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri, gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gabbio.
2: Scusa Max.
0: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
2: Mi fai parlare?
0: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
2: Credo non mi senta.
0: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
2: Forse si è rotto il microfono.
0: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
2: Prova.
0: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
2: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
3: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
2: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
0: Sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due. E uno, due. E uno, due. Ah.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vita tua madre, quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età la vuoi dire a tuo nonno, quello che prende la pensione nel culo. Dai, avete dei coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo la vuoi dire a tua madre, quella che ha preso così tanta s*** in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu sei qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau, bau, ma che succede? Che succede? Accidenti. Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, inculato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, marcio di m***a che puzza di piedi, porca.
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter!
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato in piscina senza di me!
4: Ma che merda sto vecchio orso! Tranquilla, dai! Per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande!
3: Davvero?
4: Certo! Tuffati, tuffati, tanto si tocca!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca! Vedi che si tocca! Brava!
1: Staccati, puttana!
3: Schitto nippo.
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso, non dovevi andare in piscina?
1: Sì, sto aspettando la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, ma lei si sbaglia, mia nonna non sa nuotare.
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la
5: Ma vecchia!
4: Dai ragazzi, basta! Vero?
3: Io mi disso.
2: Ma c'è il
5: Ma fa terone di merda!
2: Vattene da questa montagna!
5: Fammi!
6: Ovviamente Marco, queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così si impara.
6: L'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate.
7: Lo Zoo di 105.
8: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Quattrini e quattrini spesi per produrre grandi podcast da titoli altisonanti. E poi a noi basta mettere in fila una serie di disagiati con scarse probabilità di avere una casa di proprietà nella vita e la mettiamo in culo a tutti. Ma il merito va a chi, come Silvio Zagarolo, si ingegna per consegnarci parti mentali al limite della patologia. Come il secondo episodio di Faccio cose ad occhi chiusi, il brillantissimo podcast dove il protagonista fa cose apparentemente impossibili da fare con gli occhi chiusi. Segui il nuovo episodio dal titolo Cacciare ad occhi chiusi.
2: Beh, adesso so che non mi vedete, ma ho gli occhi chiusi, sono in una foresta. Sono qui col guardiacaccia, salve.
9: Salve.
2: Bene, il guardiacaccia adesso mi accompagnerà nella foresta, dove io, imbracciando questo fucile, vi dimostrerò che si può cacciare ad occhi chiusi. Lui mi indicherà semplicemente la direzione in termini di nord, sud, ovest, est, e io abbatterò questo cinghiale grazie alla capacità di acutizzare i miei sensi. È pronto?
9: Io sì, prego, allora. Bracci questo.
2: Perfetto, partiamo. Lei va davanti. Allora?
10: Eccolo là. Nord-est 45 gradi.
2: Ecco! Ehi, l'ho preso? Scusi? L'ho preso? Scusi? Scusi?
8: La bellezza dell'antichità è innegabile quando esprime il suo fascino attraverso il mistero, come nel caso dei geroglifici dell'antico Egitto. Ma imparare a leggerli non è semplice. Servono decenni di apprendimento. Ma grazie ad un immigrato egiziano molto ingegnoso, ora sarà possibile farlo semplicemente ascoltando il suo podcast una volta alla settimana. Segui l'ex pizzaiolo, ora divulgatore di scarsissima fama, Mustara Abdul Mofayed, nel suo podcast dal titolo Tu volle essere disegnù? Ah!
11: Salve tutti, benvenuti a questo corso per imparare a leggere geroglifici. Ecco, partiamo da disegno facile. Questo uccello, ibis significa uccello. Poi c'è disegno con grosso pietro, con quello è pietro, quindi uccello pietro. E poi se voi vedete cucudrilo con... Coccodrillo significa coccodrillo, quindi se combino frasi con uccello pietro coccodrillo deve essere nome e cognome e tipo di cintura che mette, si vede persone di antichità con grosse possibilità economiche.
8: La genialità e la capacità di reinventarsi. Una incredibile fenice che rinasce ad ogni episodio trasmesso sui nostri aggregatori, come se la vena creativa fosse inesauribile per lui. Stiamo parlando ovviamente di Gennaro Periotti e il suo incredibile podcast Urlo su cose. Segui il nuovo episodio dal titolo Urla sui sordi.
12: Ha bisogno di qualcosa, non la sento, non la sento, non la sento, non la sento.
8: E poi arriva Bebo Catania e tutto il mondo si ferma ad ascoltare, incredulo. Sì, perché il perché ormai sia diventata una missione è palese. Se non avete capito di cosa stia parlando, andate a risentire gli episodi precedenti, dove capirete che l'accanimento verso una persona, la cui colpa è solo quella di voler esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente, è ormai arrivato a risvolti drammatici. Ecco il nuovo episodio dal titolo Pronto, chi non parla?
13: Sì, pronto?
14: Salve, per un'intervista telefonica. Noi sappiamo che ha avuto dei diverbi col signor Bebo Catania. Volevamo regalarle questo spazio per parlare finalmente della questione sul Medio Oriente. Se volesse concederci questo privilegio...
13: Scusi, lei chi è?
14: Siamo del Resto del Canino.
13: Cosa?
14: Il Resto del Canino.
13: Resto del Carlino?
14: Del Carlino.
13: Va bene, la ringrazio per questo spazio, anche perché, come può ben capire, per me è stato anche piuttosto, siamo anche per vie legali. Vabbè, comunque, se mi dà questo spazio, gentilissimo. Vuole sapere la mia opinione sul Medio Oriente?
14: Sì.
13: La ringrazio per lo spazio, poi mi farà avere una copia, perché io non lo compro. Allora, per quanto riguarda il problema del Medio Oriente...
8: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
15: Lo Zodi 105.
16: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
17: Ah ah! Come vedi a questo? Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra. Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla.
16: Sentiamo la prima chiamata.
18: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?
18: No, cercavo i carabinieri.
17: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
18: No, qui è Magni, è sbagliato.
17: Ma quando mai?
18: E quando mai? È sbagliato.
17: Avete ragione voi.
19: Pronto?
17: Pronto, signori Pronto? Carabinieri?
19: Cosa?
17: Pronto, signori carabinieri?
19: Ma va a cagare.
17: Ah, ah!
19: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?
19: No.
20: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
17: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
19: Mi sa che vieni a casa tua perché voi hai trombato che a puttane tuo mare, qui che la ludide impestava.
17: Can vedi a questo? Can vedi a questo? Can vedi a questo? Can vedi a questo?
19: No.
17: Can vedi a questo?
19: Can vedi a questo? Can vedi come ballando? Can vedi come ballando? Dai, bravo, che non ho tempo, dai, dai. Ma lo vedi, prego! Ma vai, vai!
21: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
18: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?
18: Come?
17: Pronto, signori carabinieri?
18: Noi siamo carabinieri?
17: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
18: Ma non ti capisco.
17: Ah, ah!
18: Non vi capisco!
17: Ma quando mai?
19: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?
19: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
17: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
19: Non so niente di questo, è casa mia, non so niente.
17: Non vedi a questo?
19: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?
0: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
17: È un fissiatra.
0: Eh?
17: È un fissiatra.
0: Non ho capito.
17: È un fissiatra.
0: Sono un?
17: È un fissiatra.
0: Senti, parla italiano che non ti capisco.
17: Pronto, signori carabinieri?
0: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?
0: Sì, questa è la seconda volta. Qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
17: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
0: Sì, finiscila e vattene.
17: Nel nostro paese.
0: Pronto?
17: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah. Avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivete una cosa con la trade, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua, penso di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai capito? Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Altado Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Nel Wonderland di oggi chiameremo gente a caso con le voci campionate della famiglia porno.
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
3: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Andiamo.
4: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
5: Ah, bene.
4: Presenta
1: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
6: Oh, pronto?
2: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ah,
7: ho bisogno d'essere chiavata, sì.
6: Hai bisogno?
7: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio!
6: Ma mo da qua come faccio?
7: Dammi il tuo cazzo!
6: Da qua non si può da!
7: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca!
6: Ma sono dove stai tu? Oh!
7: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo! Ti posso rendere la giornata piacevole?
6: Ah?
7: Vieni, dai! Voglio solo giocare, dai!
6: E poi che ci fai quando giochi?
7: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Ah.
7: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
6: Ma mi vuoi dire dove stai?
7: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
6: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
7: Dammi il tuo cazzo.
6: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
8: Chi è?
1: Attenzione, anomalia nel sistema operativo. C'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
6: Che è? Mi avete chiamato? Dimmi!
8: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
6: Dove?
8: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
6: Io sono in forma, sì, sono in forma.
8: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan, Fanuber?
6: Se è bella, sì.
9: Sto per sbarre.
10: Sbroro! Oh sì, che sono rosata!
6: Ti sei venuto?
8: È in forma, maggiore?
6: Sono in forma, tu ti sei venuto?
8: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, Fanuber?
6: Sì, ma tu ti sei venuto tu!
10: Prendilo!
11: Pronto?
7: Sì, pronto?
11: Sì.
7: Perché non facciamo qualcosa?
11: Che?
7: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
11: Non capisco, che dite?
7: Ho bisogno d'essere chiavata, sì.
11: Che?
7: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, voglio! Ti faccio licenziare.
1: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
12: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Pronto? Pronto?
9: Guarda il mio castagno, perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
6: Pronto?
8: Chi è?
6: Pronto?
8: Chi è?
6: Ma chi cazzo sei tu?
8: Fanio, per bene.
6: Vuoi sapere chi sono io?
8: Venga.
6: Devi dire nome e cognome tuo, se sei un signore.
8: E ha voglia di incarsi la signorina?
6: Sei un animale, una sorda e ammalata.
9: Guarda il mio cazzo come...
6: Pronto? Sta morendo.
9: Vai.
6: Grazie, soffitti, fatti capire, sì.
9: Sto per sbarrare.
6: Pronto?
9: Cappella.
6: Chi è?
8: Allora, caro Fanuber. Chi è?
6: Tu devi dire chi parla, chi è?
9: Sto per sbarrare.
6: Che cazzo vuoi?
9: Cappella.
6: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
10: Sbroppro.
6: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
10: Oh sì, che l'ho usata.
6: Vaffanculo, vai.
8: Questo è
4: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
12: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai,
8: dai. Paga il canone, stronzo. Ray Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide.
13: L'ira di Briseide.
8: I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille. Gina Beicosciotti è Briseide. Ferruccio Ruggine è Agamennone. L'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse. Tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La Rai ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
14: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
15: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
14: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
15: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
14: Che spiritoso! Ma sei tu, Achille, perderò la verginità con te. Urrà! Urrà!
8: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo!
15: E gioia! Gioia!
8: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
15: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide. Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
14: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'alba, la mia clessidra biologica fa swiss swiss!
15: Achille, vedo che sei arrabbiato. Per farmi perdonare, ti giuro che non scoperò Briseide fino a quando non avremo conquistato la città di Troia. È una promessa!
8: La schiava vacca, vogliosa di cappellate, non ha ancora capito che i due sono palesemente dei culattoni e che la fica li repelle.
14: Ehi, no, calma, non facciamo scherzi,
15: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, tiè zoccola.
14: Anni? Ha detto anni?
15: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille. Mo codardo a me?
13: Cotardone hai detto Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
16: Sì.
13: Agamennone figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio, zoccolo.
17: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
15: Ah, con molto piacere.
13: Come sei Troia? Sei Acheo.
18: Che brutta immagine.
19: Sì, stavo per vomitare.
18: Veramente horror.
14: Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
17: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
14: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto Omero in questa storia di merda! Oh!
17: Accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
20: Cincischione! Cincischione!
13: Non è dorico. C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
18: Sono ionico, delle sei, volute.
13: Devi, esatto, devi essere più dorico.
18: Sì, più dorico.
20: Cincischione!
13: No, così è corinzio, vedi le foglie di acanto, è corinzio.
20: Cincischione, cincischione.
13: Più platonico.
20: Calos cagazzos,
21: che tomare.

0: Aristo.
1: Oh cazzo, cazzo, muoio. Muoio, Gigi, schionetela.
2: Ai, capelli, no.
1: Sofferenza.
0: Gigi, schione.
1: Ma c'è pure lo stivaletto!
2: No!
1: Ma che brutti zangue, non si indora la borsetta!
3: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di merda!
4: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta

0: Rufus, cos'è che scatena la tua ira?
1: La tua faccia la migliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
2: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
1: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
2: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
1: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
0: No, nonno.
1: Sono tuo nonno?
0: Sei mio nonno.
1: Allora dimenticheremo, vero?
0: Dimenticheremo.
1: Non dirai nulla in giro.
0: Non dirò nulla in giro.
1: Te ne sarò grato. Sicura?
0: Sicura.
1: La tua ultima decisione è neanche un p***o.
0: No.
1: Uno che è della mia stirpe.
0: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso.

0: Cazzo!
1: Tranquillo, nonno Zeus! Lo fermo io, Eros! Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o! Aspettami qui, torno presto!
0: Senti, però prima che vai via! Com'è che ti chiami tu?
1: Pollon.
0: Bel nome! Ci conosciamo?
1: Sì.
0: Come facciamo a conoscerti? Non abbiamo mai scopato!
1: Sei mio nonno!
2: Io ti amo!
3: Ti amo!
2: No, ti amo di più io, sai!
4: Liberi!
2: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego!
3: Saga, essere felice con Saga te per tutta la vita,
2: ti prego! Amo. Scopiamoci tutti, vorrei il tuo ano perché lo amo! Ti amo!
1: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione! Tutti sono innamorati di tutti!
5: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
1: Eros, ma che ti è saltato in testa?
5: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
1: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
5: Cazzo, ma sei sicura?
1: Sicurissima.
5: Ok, tieni, dai.
1: No! Porco nonno!
0: Maria, ma la masera, adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio! Oddio!
1: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
0: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
1: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
0: Cos'è? Ti hanno sparato nelle orecchie! Ti ho chiesto se hai sistemato, Eros! Pippotto di pausa!
1: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
6: Non era sul copione!
0: Mi fa il petto! Se vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
1: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
0: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
1: No!
0: Porco!
1: Nonno, nonno! Ma sei svenuto! Nonno!

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia

0: Sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
1: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
2: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
0: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
3: Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
0: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
2: Ferma! Ferma, passata!
1: Che strunze!
2: Dai, a poco!
1: Ike marcen, cacatessen! Scarafaggia imbruteride!
2: Cana!
1: Cane malvace!
0: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
1: Ah, è in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
2: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu!
0: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
4: Buon compleanno, Hans!
1: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno?
0: C'è un festone con scritto buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
1: Ma che bello! Grazie ragazzi e grazie pecore!
0: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
2: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi è anche mio di compleanno.
5: Ma chi se ne frega?
6: Ma vaffanculo, dai! Franz è il nostro preferito!
5: Ma stai sul cazzo pure a Cristo! Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
2: Beh.
5: No, la pecora è stronza, no. Però.
0: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso. Sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
7: Cincischione! Cincischione!
5: Mamma, che bravo!
6: Bravissimo! Non sarò mai brava come questo.
5: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
8: Grazie.
5: Grazie.
8: Sì. Bravo. Anni che lo fa.
5: Sublime.
7: Ignoranti di merda! Adesso vi distruggo!
5: Vedi come interpreta con le mani.
9: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
5: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
6: Sembra filtrata. Cioè.
0: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
2: Oh no, un cincischione! Oh, urla di terrore!
0: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro.

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col Disco Retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere il

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: caffè.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Zizzagna man.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
2: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
3: Zizzagna Man.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna Man.
5: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
4: Zizzagna meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo?
10: Scusa.
9: Il mio portafoglio.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
11: Togli il dito dal culo, amore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
10: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagna Man?
5: Sono Zizzagna Man. Piacere!
12: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
12: Ma che puccia!
2: Molla un petone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
12: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Vada fuori, maiale!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie Zizzagna Man di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagna Man non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
5: Finchio guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia.
1: Disco retto.
2: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna. O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: perché eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Lo Zodi 105.
3: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura. Sole!

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose e piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare, o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone

tanto. Purtroppo siamo, Jill, giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail, che è

0: tua dolce musica nel cuore.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, sì. non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, una groviera. Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai,
3: La
5: moglie, Viva
3: l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
3: Di Saronno, al maledro di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa pieno.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le metti in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
2: Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile.
2: Vaffanculo.
3: Vedrai,
2: ma cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo,
3: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri
3: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
3: a nave a col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
6: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo, e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi MIDI le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada UV trifaciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie 65,70 euro. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione Latitanza. Troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squali di compromessi come gelatiera per creare semifreddi con urine e feci 340 euro. Portapizzini tuborale sterile da ano 8,90 euro. Disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocche e vagine in spugna 15,20 euro. E le prime 10 telefonate 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11 euro. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, grazie ad una puntualissima inchiesta di Report, abbiamo scoperto che la signora Brambilla, che presiede una onlus che in teoria dovrebbe occuparsi di salvare cani e gatti, utilizzava i fondi raccolti da questa associazione per fare la bella vita, per rimettersi a posto il giardino di casa, per fare cene luculliane a Palazzo Parigi e per pagare un affitto da 3.000 euro per una casetta in centro dove svolgere le sue attività di volontariato. È una bruttissima tegola per la signora Brambilla, sbeffeggiata e sputtanata in tutta Italia. E adesso ovviamente qual è l'effetto di ritorno? Che tante persone che donavano spontaneamente il loro denaro per salvaguardare la vita degli animali ci penseranno due volte a farlo. Risultato: avremo più animali che soffrono e tanti politici sempre belli grassottelli. Voglio sentire voi sulla Brambilla. Apriamo le linee. Apriamo con Pistoia, pazzo bifolco Befano. Vai, vai, vai sulla Brambilla, vai. Non capisco, scusi, deve avere della lana di vetro in bocca, del materiale isolante che impedisce la fonazione, non la capisco bene. Sto cazzo. Ma lei, non ho capito, scusi, lei è una scimmia urlatrice? Si trova in questo momento nella savana e lancia le feci?
4: No, non voglio niente.
3: No, ma io non le voglio dare niente. Non le darei un pezzo di pane nemmeno se la vedessi morire di fame in un angolo di una strada. Stia tranquillo.
4: Sì, la figlia in cui non voglio niente, dici.
3: Non ho capito, scusi, spieghi il suo punto di vista.
4: Non voglio niente! Non ti battagli, bambina, dici, grazie.
3: Ma io non le do niente, gliel'ho già detto. Io non le farei una puntura per salvarle la vita, nemmeno se lei fosse l'ultimo uomo in grado di salvare l'umanità. Lascerei crepare il genere umano. Andiamo dall'avvoltoio, vai avvoltoio, un flash.
5: Ma che cazzo ne so io, ma che cazzo mi incula a me della Brambilla che non la posso vedere?
3: Non la può vedere? Cosa vuol dire che non la può vedere?
5: Perché mi do per cazzo, perché non mi è antipatica, a me non mi fa per cazzo.
3: I soldi che si inculava a Brambilla sono soldi suoi anche.
5: Allora. Cioè, se li inculati io voglio da fa, scusami.
3: Va bene, avvoltoio, l'hai detta, dai, vattene a fa culo, ciao. Spostiamoci a Roma, dove c'è Serpico. Vai Serpico, su a Brambilla, vai.
6: Porca miseria, è una cosa brutta.
3: È una cosa orribile, che ne pensa lei, a parte che è una cosa...
6: È orribilissima.
3: Perché, spieghi.
6: È perché è orribile, è una cosa orribile, non si fanno queste cose.
3: Non si fanno, non si fanno. Però l'ha fatta, e adesso?
6: Adesso tocca mettere al muro.
3: Al muro e poi?
6: E gli darei fuoco.
3: Addirittura così, cioè proprio...
6: Eh sì, ormai ci siamo.
3: Come si bruciavano le streghe una volta.
6: Sì, bravo, prima c'è la mia pure una strega, ma
3: non
6: che...
3: Non le piace esteticamente.
6: No, senti, guarda. Voglio bene, però c'ho da fare.
3: Invece a me mi stai sul cazzo. Eppure ancora sto qua a parlare al telefono con te, hai visto? Ridi certo, su sto cazzo.
6: Certo si fa, ma gusta chi mi sta sul cazzo. Tu sei proprio il numero uno. Ma vattene a fanculo a me.
3: Te e tu madre.
6: A te sto zoccolo.
3: Te e tu padre, quel cornuto. Ciao Serpico. Ritorna nella zecca dopo un periodo di pausa il nostro più grande opinionista, il Lupomane. Vai Lupo, dici cosa ne pensi, vai.
7: E cosa devo pensare? Ormai questi politici hanno rotto i coglioni fino in fondo.
3: Bravo,
7: Giuseppe.
3: Bravissimo.
7: Questi si fottono tutti, pure i cani si fottono
3: Sì.
7: La Brambilla, la carissima signora dei capelli rosso diarrea dopo ketchup e maionese in volontà.
3: Un'ottima tonalità, direi, sì.
7: Si è fregato questi soldi che potevano servire per salvare quei poveri animali.
3: Esatto.
7: Ma dico io,
3: sì.
7: Brambilla,
3: ecco.
7: Ma invece di rubare i soldi, non potete andare a fare due soffocati alle persone, compagne tue, e magari guadagnare dei soldi da investire su questi cazzo di cani.
3: E invece noi cosa possiamo fare, Lupo? Come possiamo sopravvivere a questa situazione?
7: Noi dobbiamo fare solo una cosa, Giuseppe. Quando li vediamo per strada, li dobbiamo fare inculare a un branco di cani arrapati e inferociti.
3: Questa è la soluzione.
7: Li dobbiamo far sentire che anche i cani hanno l'uccello grosso.
3: Ottima soluzione, Lupo, chiudiamo con lo slogan.
7: Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, catafrag.
3: Sei un grande, Lupo, un abbraccio, ci vediamo a Bari.
7: Ti voglio bene,
3: anch'io.
7: Ciao,
3: ciao Lupo, ciao.
7: Ciao.
3: E chiudiamo per una volta la puntata con un argomento che sono sicuro che gli sta a cuore, quello dei cuccioli e dei cagnolini. Ne parliamo con l'unico grande opinionista di Grey School. Amico mio, una cosa per te.
8: Anche mi aspetta. Allora,
3: chi va per primo?
8: Rosso
3: chi va per
8: sei il culo del simiotto, rosso sei il culo del fiasco di vin, rosso sei il culo rotto del crucianin. Ho fatto anche la poesia.
3: Sì.
8: Sì, brutta merda.
3: Sei stato molto bravo.
8: Non l'ho mai detto.
3: È un po' da risistemare come metrica, ma apprezzo lo sforzo. Ti darei un 7 più, dai, un 7 più. Senti, amico mio, oggi vorrei parlare con te del caso della brambilla.
8: Della brambilla.
3: Io so che tu sei interessato agli animali, so che hai una casa piena di cani.
8: Ma tu questi argomenti? No, tu che cazzo vuoi?
3: Allora non sei un cazzo.
8: Tu devi trattare la prostituzione, quelle fai. Tu la droga, la prostituzione.
3: Scusa, pazzo.
8: Quella piace a te, tu vivi così.
3: Criminale.
8: In questo mondo malato, tu vivi così, brutto.
3: Pregiudicato. E invece oggi mi sto occupando dei teneri cagnolini. Allora ho pensato, chiamo l'amico mio che ama i teneri cagnolini. Hai qualcosa
8: l'amico
3: da dire?
8: L'amico tuo è uno stragrandissimo cazzo.
3: Allora,
8: l'amico tuo non esiste. Io non sono amico tuo, brutonto.
3: Sei la mia carotina d'oro.
8: Io sono amico tuo.
3: Mia...
8: Io voglio solo parlare a quattro occhi con
3: sei
8: te.
3: Sei la mia ciambellina.
8: Infame, maledetto.
3: Sei il mio orsacchiotto dorato.
8: Schifoso.
3: Piccolo cucciolo, sei il mio orsacchiotto dorato. Io ti adoro, ti voglio abbracciare.
8: Vedito, brutonto. Vedito come ti sì. Vedi che merda
3: sei
8: che sei.
3: È colpa tua.
8: Vedi che merda che sei, cane.
3: È colpa tua.
8: A te non interessa niente delle mie opinioni.
3: Colpa tua.
8: Tu sei un brutonto che vieni qua.
3: No.
8: Sbeffeggiarmi e cominciare con i gnomignoli.
3: Per niente.
8: Bastardo.
3: Per niente, ti ho dato la possibilità, l'hai sprecata. L'hai buttata nel cesso perché sei una persona ignorante.
8: Vedi che merda che sei.
3: Ma è colpa
8: questa
3: tua.
8: È la tua, è la verità.
3: No.
8: Questa è la
3: colpa
8: verità,
3: tua.
8: Brutta merda.
3: Colpa tua. Non hai voluto parlare. Colpa tua. Perché sei una carotina invidiosa. Carotina invidiosa.
8: Ti macellerò vivo, farò di te, farò merda, cane, ti dismembrerò vivo, ti vaccinerò nel tritacane, farò impasti per le frittelle,
3: ma
8: maledetta
3: cosa?
8: Merda, cane,
3: Master
8: e
3: Chef.
8: Friggerò la tua pelle, ne friggerò la tua carne, ne farò frittelle e le friggerò nel tuo stesso
3: ma
8: sangue, maledetta
3: ma
8: merda,
3: dai.
8: Morirai male, te lo prometto, morirai male!
3: Oggi gli ho proposto l'argomento perfetto per lui. C'è una casa piena di cani, si dedica al volontariato, era perfetto, doveva semplicemente dire disprezzo la gente come la brambilla. No, il problema sono io che mi scopo le troie. Sì, mi scopo le troie perché sono brave e non ci sono problemi dopo. Perché mi deve rompere i coglioni a me che mi scopo le troie? Comincerò a scoparmi le pecore e le capre, eh? Così almeno lui avrà un buon motivo per incazzarsi con me. E tanto dicono che la fregna della pecora sia la più simile a quella umana. Ecco, mi sono arrapato. Alla prossima, ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Una scommessa.
10: Ti faccio una domanda.
1: Sì, allora, sì.
10: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
1: Sì.
10: Sei in una stanza.
1: Sì.
10: Devi per forza prenderlo nel culo.
11: Pena la morte.
1: Vabbè, scusa.
11: Pena la morte.
10: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
1: Un nano famoso.
10: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
1: Un uomo con
10: un
1: cui.
10: Un uomo con cui dici.
11: Che te lo deve
1: però
11: pensare.
1: Scusa, valgono anche i travestiti?
10: No, un uomo.
1: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
10: Cioè, uomo, barba, uomo.
1: Se devo scegliere un uomo da farmi.
10: Figa. Non l'introdurre così che vomito.
1: Che domanda, tu Fabio?
11: Bolt.
1: Boldi?
12: Scopa roulette.
1: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
13: Eccoci, pronto?
14: Pronto Bobo?
13: Chi è?
14: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
13: Chi è, scusa?
14: Ciao, sono Paolo. Di Radio 105.
13: Dimmi.
14: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
13: Non sento.
14: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
13: Boh, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
14: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale.
13: Ecco, non ho capito?
14: È una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale. Cioè praticamente io sono etero. Però Pronto?
1: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
11: Sì?
15: Giorgio Mastrota?
11: Sì.
15: Ciao, sono Marco, come stai?
11: Ciao.
15: Tutto a posto?
11: Ciao.
15: Tutto a posto?
11: Sì, certo, tutto a posto.
15: Senti, scusa, sei incasinato?
11: No, dimmi.
15: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa. Ma cioè, ti posso scopare?
11: Certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
15: No,
11: mamma,
15: no,
11: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
15: Ma no,
11: perché è lei che mi gestisce, caro Marco.
15: Ma a me piacciono gli uomini.
11: Però... Sì, ma beh, questo l'ho capito.
15: Vabbè,
11: ma lei che mi gestisce, capito?
15: Passamela, dai.
11: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento, ciao.
15: Cosa c'entra l'età?
14: You lose. No, Picozzi, no. No, Picozzi, no.
10: Picozzi.
14: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
1: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
16: Pronto?
14: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
16: Dimmi tutto.
14: Ehi, come stai?
16: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi tutto.
14: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
16: No. Dimmi tutto.
14: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica i cui beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato. Sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
16: Yes.
14: Esatto, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
16: Sì.
14: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo mentre faccio l'amore con un altro uomo. A mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
16: Vagamente, forse anche per bambini mi stai chiedendo un po' troppo. Tutto sommato.
14: Beh, insomma, non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
16: No, devo dirti che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazione. Alla fin fine.
14: Assomiglia a un no, Massimo.
10: Richiamalo per favore, richiamalo. You lose. Round 2. Fight. Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
14: Minchia Inzaghi.
10: Minchia Pippo.
14: Ci faccio un po' a Pippo.
10: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
1: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
17: Pronto? Prendi lì.
14: Pronto Pippo?
17: Chi è?
14: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
17: Ah, scusami, sto iniziando allenamento, dobbiamo sentirci un altro giorno.
14: Orca miseria, sei proprio di frettissima?
17: Sì. Ciao, sto uscendo a fare allenamento alle 4:30. Ciao. Arrivederci.
14: Orca miseria, ma non era un'intervista, Non era un'intervista.
17: Dimmi al volo, se no.
14: Sì, al volo. Senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
17: Sì, va bene. Ciao.
14: Grazie Pippo, perfetto.
10: Pippo Inzaghi!
1: You win. Scopa roulette.
18: Yeah. Yo. Per lo zoo, quanto conti? 0-0. Yeah. Yo. Per lo zoo, quanto conti? 0-0.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso, e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
3: Io bevo il whisky e tu bevi la cocaina, cazzo me ne prego, dai.
2: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
3: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
2: Sì.
3: Bevo poco, sì. Quindi hai sbagliato con tua persona, mi dispiace. No?
2: Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
3: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
2: Però fa male il whisky, fa male.
3: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
2: Perché, perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky che ho scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca che ho scritto pippa responsabilmente? Perché?
3: Non mi rompere i coglioni.
2: Sei ubriaco? Sei ubriaco?
3: Sei ubriaco?
2: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che sei alcolico.
3: Sono ubriaco. Sei non è normale.
2: No, sei ubriaco.
3: Mi stanno prendendo il cazzo. Non me ne frega niente a me del whisky.
2: Alcolizzato.
3: Della cocaina.
2: Alcolizzato.
3: Sei alcolizzato. Lavati, che sei un onto di merda.
2: Hai alzato il gomito fin dalla mattina. Allora sai cosa devi fare? Fatti un pippotto. Fatti un pippotto. Fatti un pippotto che ti ripigli. Ciao.
3: Conto. Alcolizzato.
2: Dai, dai.
3: Sei una merda.
2: Dai, vaffanculo, cirrosi. Ciao, ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio. Jimmy Fornaio, vai, Jimmy Fornaio, vai, vai, vai, dici cosa ne pensi, vai.
4: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
2: Non ho capito un cazzo.
4: Cane,
2: salute.
4: Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rendere legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
2: Quindi è giusto o sbagliata? Quindi è giusto o sbagliata? Perché una cosa o è giusta o è sbagliata?
4: È tutte e due, Cruciale, come te, sei un po' frocio, un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
2: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio, quanto sono frocio.
4: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
2: E quindi, che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
4: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
2: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
4: Tu cosa faresti?
2: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fanculo.
4: Ma che cazzo vuol dire? Ma
2: vattene a fanculo.
4: Possiamo avere una conversazione decente?
2: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo. La tua opinione si chiama ciglia lamenta, ciglia lamenta, ciglia lamenta, ciglia lamenta. La tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo.
4: Una farina, pelo tutto, dentro la marmellata te lo tutto in bocca, va bene, vieni qua. Le palle, vieni qua, frito.
2: Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal centurione. Centurione, vai, centurione.
5: Che ne pensa? Che nel naso suo ci si infilasse il cazzo che gli pare.
2: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
5: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
2: Va bene tutto,
5: va
2: però
5: bene tutto.
2: Perché allora non si vende la cocaina?
5: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurati.
2: Però tu te la fai.
5: Ma stai in radio e spiacci, che porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
2: Perché
5: tu.
2: Ho una leggera forma in

0: influenzale, leggera forma.
1: Ma te sarai pippato pure il gesto da tazza del cesso, te sarai pippato.
0: Ma dai,
1: poi,
0: su, ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai. Senti.
1: Ma chi? Al supermercato a vendere insieme ai pannolini.
0: Sì, nello
1: così
0: stesso.
1: Cambi un pannolino e te fai una raglia e vai cortando.
0: Nello stesso scompartimento, dici tu.
1: Sì, bravo.
0: Tu vai sullo scaffale, vedi latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
1: Esattamente, lo sai come sono felice sti ragazzini dopo?
0: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
1: Ma basta che non rompono il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
0: Se, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
1: A Grugiani, ma non me rompe il cazzo, ma Grugiani, dai, fai bravo.
0: Dai, ciao Escobar, ciao.
1: Vaffanculo,
0: Grugiani. Te e tua madre, ciao.
1: Ciao.
0: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
2: Al pomeriggio, il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
0: Bravo.
2: Ma appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco delle un burattino
0: dura tanto ancora
2: della Meloni e di tutto il padronato.
0: Bravo,
2: Cruciani merda, Cruciani colera, c'è la rovina dell'Italia intera.
0: Brava Carotina,
2: questo domenica cantava allo stadio brutto.
0: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina, Carotina Sanremo, Carotina Sanremo,
2: culo Carotina, maledetto,
0: ti voglio a Sanremo, Carotina,
2: infame di un coniglio bastardo,
0: a posto di Anischilla,
2: vedi cane.
0: Cosa?
2: Se mettiamo i soldi per venire lì, no, a provocarmi,
0: ma
2: bastardo.
0: Sei canterino?
2: Gonfiare il cuore, bastardo, cane.
0: Sì.
2: Coniglio infame.
0: Va bene, senti.
2: De un coniglio maledetto.
0: L'hai detto,
2: infame.
0: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino. Avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo? Allora, il presidente...
2: Tu non hai argomenti.
0: Se non me li fai dire.
2: Non hai nessun argomento da affrontare.
0: Non me li fai dire.
2: Hai capito, brutta merda?
0: Non me li fai dire.
2: Perché io con te non voglio interagire.
0: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
2: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo, merda, cane.
0: Little Carrot.
2: Vaffanculo, infame, cane.
0: Little Carrot.
2: Vaffanculo, brutto bastardo, cane.
0: Sai solo dire parolacce.
2: Infame, maledetto.
0: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
2: Sei tu il primo drogato.
0: Non è vero.
2: Drogato. Alcolizzato, drogato.
0: Mai.
2: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
0: Non è vero. Menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
2: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
0: Fatto.
2: E poi mi continui, non voglio parlare.
0: Certo.
2: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
0: No, Lumachina.
2: Maledetta merda.
0: No, Lumachina, su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa. È Lumachina. Lumachina. Con le cornine.
2: Maledetta merda, cane! Fatti sotto, bastardo, cane!
0: Le cornine.
2: Ti scotellerò vivo, maledetta merda!
0: Carine, carine.
2: Ti toglierò la pelle, il sangue, ne farò il brodo per la minestrina, cane! Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane! E ti vilipenderò tutto, bastardo! Molta merda, devi morire male, devi!
0: Lumachina.
2: Devi morire!
0: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che Lumachina è maggiore di Carotina. Quindi purtroppo, ragazzi, c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più Carotina, sarà Lumachina. Con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, Piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue. Allora,
5: sì,
9: signora.
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi,
9: la linea della Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
11: Glauco! A tavola che conto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
11: Dai,
9: ma tu,
11: che ti ho
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
6: Uno.
13: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
13: Sì.
9: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: fare
9: la
6: cacca.
9: Ma
6: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
13: Bene,
9: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusate, lei, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
13: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
12: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
15: Ma di chi? Di chi dai tre?
14: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
15: Ma chi dai tre?
14: Quando ad un certo punto...
16: Sai che t'ha pisciato in bocca Luca Alba?
17: Annotatelo.
16: È brutta sta cosa che è successa.
17: Sì.
16: Ma spiegami un attimo... Perché sono curioso. Cioè lui stava... Perché ho visto che ha un cazzo... Ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
14: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
17: Era andato a pisciare il merda. Ha cominciato a volteggiarlo. Io ho sentito plic. Poi senti il sapore di ammoniaca salato... Il mio cervello ha detto: hai bevuto piscio?
16: No.
14: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
17: È stata una roba, Marco, te lo giuro, io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
16: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
17: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
16: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
17: Sì, lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
18: Come la fai lunga però.
14: La pisciata nella bocca.
16: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque...
18: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
17: Quindi, cazzo sporco di water.
18: Il mio tocca la tazza, quindi germi.
17: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
18: Allora cosa succede?
17: Mamma
18: mia, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
17: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
18: Morale, cosa succede?
17: Mi rendo conto
18: che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti? Tra i due, cosa scegli di pulire?
16: Il culo, ovviamente.
18: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il video, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, no.
14: La pisciata. al cinema.
17: No!
14: Pisciata nella bocca.
17: E basta! E tu non ridere?
18: Che cosa vuol dire presto al cinema?
17: Io ho subito un trauma.
14: La pisciata nella bocca.
17: E non rimarchiamo!
19: Radio 105.
14: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua, fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Amici, sono Wender, questo è Wendel e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro, così

0: pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king.
0: Ma siete sordi, che è la mamma, però.
2: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
2: Pronto?
1: Will the sun for the white second life against in a cappella?
2: È un coglione che prende per il culo.
1: Till the lights and the fur when the light and the sea marchicchione.
2: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
0: Pronto?
1: When the night was came for, when the life was a king, coglione.
0: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita di... coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i di... presentate qua in fianco.
1: Will
0: quadro, coglione.
1: Cappella.
0: Adesso tra 20 minuti, fa 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che a troia detto mare. 20 minuti di... me ne culo.
1: Questo bastone che tu fai e lo scompretti la cappella.
0: Dai pagliaccio, c***o.
1: Sì, on the fry,
0: gioia, americano, de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana, de sto mare.
1: In the lake.
0: Ma mai da noi madro.
1: Coglione,
0: nome e cognome.
1: Oh, cavolo. Will the lace dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig
0: dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig
1: dig dig dig dig dig dig dig dig
0: dig dig
1: Scandem ven, se che ne che ne, ma che ne che ne, fa ven si faccio di cazzo.
0: Oh, coglione, coglione, poi due cazzo di qua, e indovina cosa che ne. Cosa che ne? Le, l'uccello duro sul volante. Adesso ti qua duro che ne?
1: E non
0: le... È la coscienza che si puttana nel tuo mare, quando è che lo zappa, dai.
1: Puttana!
0: Dio, merda, vaffanculo, coglione. Merda, mi ha rotto il casca, coglione.
1: On the road.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna nel Wonderland lo psicologo Francesco Fallo.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
1: Andiamo.
3: Pronto?
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Sono il psicologo. Chi siete?
2: Sono lo psicologo.
3: Sono psicologo.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
3: Dica tutto, dai il culto te.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi?
3: Tu prova a dire che io ascolto tutto, dimmi, nara.
2: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
3: Va bene, ok. Ascolta, ci vediamo stasera al campo.
2: Ciao. Anche se sei un coglione, fallo. Potresti anche non essere un coglione.
3: Ehi, continua.
2: Ma lo sei.
3: Vabbè, dai.
2: Potresti anche non farlo.
3: Vabbè, già ci vediamo stasera, là al campo. Ciao.
2: Se lo vuoi fare, fallo. Vedi? Sei un coglione.
4: Attenzione, il sistema consiglia di chiamare in zona Reggio Emilia. Chiamare ora.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo!
2: Sono lo psicologo.
3: Psicologo!
2: L'ho chiamata.
3: Che cosa vuoi? Psicologo!
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
3: Che cosa devi fare?
2: Per l'amor di Dio, fai.
3: Per l'amor di Dio, chi sei?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo. Però, se vuoi, fallo.
3: Che cosa devo pensare? Che cosa devo pensare?
2: Potresti anche non farlo.
3: Porca la... Vai, chiedermi la puttana la... Ma chi sei? Chi sei?
2: Sono il signor Francesco Fallo.
3: Francesco, vai, vai, Francesco, vai. Ma chi stai cercando? Brucia la puttana...
2: Sono lo psicologo.
3: Lo psicologo, perché porca la lo psicologo,
2: anche se sei un coglione, fallo.
3: Ehi, porca la ma sarà già un bastardo, bastardo. Ma
2: vedi?
3: Che cosa vuoi della mia vita, che cosa vuoi?
2: Se sei coglione, fallo.
3: Ehi,
2: potresti anche non essere un coglione.
3: Puttana la puttana, ma sei, guarda il suo numero.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
3: Cosa ci devo pensare? Cosa devo pensare, brutto?
2: Vedi, mi apro. Però. Se vuoi fare
3: fallo. Ti apro la testa con un melograno, te la smito.
2: Questo lo dici tu. Vede, lei è un coglione.
3: Ma te sei un bastardo! Te sei un bastardo! Vai a cagare! Vai a cagare!
2: Sono lo psicologo. Vedi? Sei un coglione.
5: Chi è?
2: Pronto?
5: Pronto!
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Ha sbagliato!
2: Vedi? Mi apro.
5: Cosa?
2: Però!
5: Senta, io sono a letto con la febbre! Non sto bene!
2: Tranquillo, fallo e basta.
5: Ma fare che cosa?
2: Per l'amor di Dio, fai.
5: Ma che cazzo devo fare?
2: Potresti anche non farlo.
5: Ma porca... Mi ascolti bene. Lei ha chiamato casa lo... Io sono il signor Arnaldo.
2: Vedi?
5: Sono a letto con la febbre. Ha capito?
2: Questo lo dici tu.
5: Sì, questo lo dico io. Porco...
2: Vedi? Sei un coglione.
5: Coglione lo sarà lei.
2: E fallo.
5: No, non faccio nulla, adesso la saluto.
2: E fallo.
1: Wender vorrebbe richiamare il signor Arnaldo, ma ha la febbre, quindi lo richiamerà immediatamente.
5: Ma che cazzo vuole?
2: Sono il signor Francesco Fallo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Questo l'ho capito.
2: Vedi? Quindi fallo.
5: Ma che cazzo devo fare? Le ho detto che sono a letto con la febbre. Non riesco nemmeno ad alzarmi.
2: Sei un coglione.
5: Ma cosa ho fatto per subire tutto questo?
2: Per l'amor di Dio.
5: Mi dica cosa ho fatto.
2: Fai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
5: Michele! Michele, ma ti rendi conto che stai disturbando un militare a letto con la febbre? Lo sai che potresti essere condannato a 10 anni di galera?
2: Vedi? Sei un coglione.
5: Madonna santa!
2: Ma se sei coglione fallo
5: Michele,
2: e basta.
5: Michele, sei un codardo! Non fai mai vedere il tuo numero di telefono! Merda!
2: Vede, lei è un coglione.
5: Adesso mi alzo e vado dai carabinieri.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
5: Lo faccio!
2: Potresti anche non farlo.
5: A sto giro, Michele, ti scanno!
2: Vedi?
5: Ma dove cazzo sono le pantofole?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Aia! Ah, Dio santo, ho preso con il piede il letto.
2: Vedi?
5: Mi sono rotto le dita.
2: Perché sei un coglione.
5: Porca m***a!

0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellette, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro?
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven!
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburg?
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pimpre pam pam pam pam pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pimpre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pimpre pet nusa.
11: Pimpri petenusa.
9: Pimpre petenusa.
10: Pimpri petenusa.
9: Pimpre petenusa.
10: Pimpri petepam.
9: Pimpre petepam. E pili stu gatto e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pimpre pet. Pimperpet Nusa. Pimperpet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
10: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh, Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
2: Oh, zio, c'è Michele uno spicciolami che ti stressa la tasca.
3: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
2: Minchia, no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
3: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
2: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono un nuovo felice, cazzo.
3: Ah, minchia, così, in automatico?
2: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
3: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna, allora, eh?
2: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai, a buon rendere, fratello, vai.
3: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
4: Signore, signore!
3: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
4: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
3: Ah, ma tieni, e fatti una pera.
4: Cos'è?
3: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
4: Ok, grazie, signore.
3: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
1: Il Caimano. Il Caimano.
5: Aiuto! Aiuto!
3: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
5: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a più?
3: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai.
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
6: Giovanotto!
3: Mi dica!
6: Scusi, sa, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
3: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
6: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
3: Perfetto, si tenga forte! Vai! Ah! Tenga forte la portiera!
6: Vaffanculo!
3: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!
1: Il Caimano. Il Caimano.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Il Brillante is in the house. Parlo inglese perché mi dà un profilo alto, anche se i poveri che mi ascoltano hanno sicuramente la seconda media. Guidano le punto a rate e l'unica parola in inglese che conoscono è pizza.
4: Pizza non è inglese, che cazzo dici?
3: Taci Simo Gay, che tu hai visto Cernusco Lombardone, Cormano e Vizzolo Predabissi. Io ho girato il mondo con gli aerei privati dei miei amici Beyoncé, Bill Gates e mio fratello Puff Daddy.
4: Puff Daddy è in carcere perché si inculava la gente, non è una bella amicizia.
3: Fatti i cazzi tuoi e pensa ai tuoi amici. Su Facebook hai solo foto con Mario Merola e Martufello. Dai, dai, pensiamo ai soldi, che devo ordinare il nuovo SUV della Maserati, che quello di settimana scorsa era sporco e l'ho buttato. Cosa mettiamo, culattone?
4: Mi piace la fica, c'è il disco Purcheria.
3: Allora, disco Purcheria, benvenuti a Mamma Minchia.
1: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica de merda che permette a Max di comprarsi un'isola alle Galapagos. Ogni mese, Mamma Minchia, disco Purcheria.

0: Kanye West mi ha appena mandato un messaggio dicendo che aprirà i suoi concerti con questo capolavoro, canzone che mi permetterà di incrementare la mia collezione di giubbotti fatti coi capelli dei bambini africani che la Maserati l'hanno vista solo sui giornali. Che schifo i poveri.
1: Max, ha chiamato la questura, dicono che ti stanno indagando perché hai detto di essere amico di Puff Daddy.
0: Simo Gay, sono registrato, non sento quello che dici.
1: Ma se non mi senti, come fai a rispondermi?
0: Bla bla bla brr brr bla bla bla. Sono alle Maldive, non posso sentirti.
1: Quanto ti odio!
0: Sono il brillante e non ho idea di che giorno sia. Io registro cose a caso e poi Simo Gay li mette in onda a cazzo di cane. Dai Simo Gay, spara un'altra hit, che nel frattempo vado da Gucci a ritirare le mie nuove scarpe in pelle di nano.

0: dici:
1: ho solo robe di Natale.
0: Buon Natale 2018. La mamma
1: maiala. Mi hanno cancellato l'archivio, ho solo roba di 10 anni fa. Che cazzo metto in onda?
0: È morto oggi Michael Jackson.
1: No, non va bene.
0: Buon 1984, è uscito oggi al cinema Una poltrona per due.
1: Ma puttana troia.
0: Pippo Baudo condurrà Sanremo 1997.
1: Sono nella merda.

0: cazzo, devo chiudere il programma e ho solo registrazioni vecchie.
1: Oggi è il grande giorno, Neil Armstrong, mio carissimo amico, sbarcherà sulla Luna con una navicella spaziale della Maserati.
0: Ma porco, Max, ti ammazzo. Aspetta, mo... forse ho trovato una chiusura recente.
1: Sono Max Brillante, ci sentiamo domani per seguire insieme la prima partita della Nazionale dei Mondiali di Calcio 1990 per Italia contro l'Austria. Forza Falcao!
0: Ma vaffanculo, mollo tutto e vado a fare regia a quel prete pedofilo di Moco.
2: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105.
4: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
2: Sì.
3: Mamma mia, che schifo di prodotto, mamma mia, mamma.
2: Ma galleggia.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Sì.
5: Salve,
4: chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve.
5: Senta,
4: salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
5: Non ho capito.
4: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
4: Ah, sentivo l'accento da Terone,
5: effettivamente. Sì.
4: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, posso togliere qualcosina, ma...
4: È spaventato lei?
5: Come?
4: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No.
4: No, perché è partito spaventato. Senta,
5: no, perché sto guidando.
4: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
4: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo. A cacciarselo nel culo, perché obiettivamente.
0: Sono Jack Sparrow. We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea. When you hear a gentle singing, you'll be sure to turn and
3: flee. Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Una cordiale vecchietta nei coglioni, cari amici sportivi all'ascolto per la prima giornata dei gironi degli europei Under 21. Due i campi collegati quest'oggi, Parigi, dove l'Italia affronta la Francia, e Budapest per il derby dei Carpacci fra Unghieracchia e Bulgaringhia. Ma andiamo subito a Parigi, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio! Subito una lieta sorpresa per gli azzurri qui, allo stadio Saint-Bidet di Parigi. Il CT francese Champignon decide infatti di far esordire Guguru, il portiere dell'Inter fresco di naturalizzazione francese, che con i suoi 144 centimetri è uno spastico, figlio di puttana. Si prevede dunque una pioggia di gol per i nostri ragazzi. Ora vediamo che è l'Italia ad avanzare con Scorpaccia. Da Scorpaccia bellissima imbeccata per Fottisigari. Fottisigari la stoppa. Resiste alle avances di una mignotta coi boccoli e si prepara al tiro. Tiro! Tiro! Miracolo di Guguru. Sulla respinta arriva l'Atalantino. Guguru ci mette il porco. Dalle retrovie arriva Svulvante. Bordata pazzesca. Palla indirizzata all'incrocio dei

0: A trovare sul mercato. Porco. Porco, porco, porco. Ma questo proprio oggi si doveva svegliare? Qui a Parigi il punteggio rimane dunque invariato. Italia 0. Culi sporchi 0. Porco.
1: Sì, grazie, prego. Qui ci sta la partita. Ora c'è l'avversario che fa il fintone. Bravissimo! Ora vai, corri! Ottimo, ottimo! Fai così, non così, così, perfettimo! Ora ferma, aspettalo, aspettalo! Bellissimo! Mordi, mordilo, mordilo! Sì! Ancora, ancora! Zuffa, zuffa! Vai di cazzottone! Cazzottone, ho detto! Più forte, più forte! Sì, sì! Muore, muore! No! Arriva l'esercito! Scappa, scappa che arriva l'esercito! Non di là, di là! Vai, corri, corri, li distraggo io! Li distraggo io! Ehi, esercito, esercito! Guarda, c'ho il cazzo di fuori! C'ho il cazzo di fuori, esercito! Merda, merda! Mi sparano al cazzo! Aiuto, scappo, scappo! Qui alla partita c'ho il cazzo ferito e me la scappo a gambe! Linea alla signora con la fregna che puzza di Tamigi!
2: Gianni, il mio pH vaginale è cosa che non ti riguarda. Se ogni mattina volo a Londra perché bagnarmi la fica nel fiume più inquinato d'Europa mi fa sentire più viva. Questi non sono cazzi tuoi. Insomma, un po' di rispetto e che cazzo. Intanto torniamo a Parigi, da massimo voltaggio.
0: Sì, studio! Qui siamo giunti al 90esimo ed è sempre l'Italia che attacca a sprombattuto alla ricerca del gol! Ora la palla è sui piedi di Conghiglie! Conghiglie si gira! Si volta! Lo fa un'altra volta e si prepara al tiro! Bordata micidiale! Ma Guguru la blocca facilmente sotto l'ascella dopo una capriola al rallentatore! Porco! Ora vediamo che Guguru la mette a terra ed esce dall'area palla al piede! Cazzo fa! Fermatelo, porco Diaz! Guguru salta farlocchi! Dribbla facilmente Conghiglie, supera Fognallegra e Calcagno e si lancia a tutta velocità verso la porta di Scimmia Froscia. Porco Stonano è imprendibile. Porco Guguru è a tu per tu con Scimmia Froscia. Lo supera sia a destra che a sinistra, sdoppiandosi in due come un cazzo di ninja. La porta è vuota. Guguru tira fuori il cazzo e lo usa stile mazza da golf. Ed è gol, gol, gol, gol della Francia. Porco Diaz, gol della Francia. Ma cane, non è possibile. Antidoping, voglio l'antidoping, porca. No, deve essere un incubo, solo un incubo. Ora mi getto dagli spalti e mi sveglio. Un, due, tre, mi lancio.
2: Bene, è ora di sbaraccare. Io ho l'aereo per Londra fra 20 minuti e se lo perdo sarò costretta a farmi il bidet nel Tevere come una zingara qualsiasi. Perciò vi saluto e vi do appuntamento a quando cazzo avrò voglia di tornare al lavoro. Adios, amigos!

0: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Ieri sera, verso le 22, mentre ero davanti alla TV a farmi una padellata di cazzi miei, ricevo una telefonata sul mio telefono fisso da parte di un'operatrice di una società telefonica. Chi di voi non ne ha mai ricevuta almeno una? Che, dopo aver risposto in maniera gentile, si è infastidita quasi insultandomi e dicendo che dovevo ascoltare l'offerta che voleva propormi. Dovevo. Il risultato è stato, da parte mia, un sonoro "vado a fare in culo lei e la". E se per una volta fossimo noi ad assillare sti gran rompicoglioni? Sentite un po'.
2: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono

0: spartame delle cantine d'Italia, salve. La chiamo perché c'è un'offerta riservata a lei.
1: Penso al centralino.
0: Sì, sì, lo so. Riguardante un fantastico cesto del Trentino, contenente un chilo di miele della Val di Non, una bottiglia di prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate della Maiga di Aldino in provincia di Trento, a soli 57 euro.
1: Solo, Sì. Devo inviare un fax allo 0275.
0: No, io devo parlare con lei, signora. Ascolti questa proposta perché è veramente interessante e ad hoc per lei.
1: No. Io sono il centralino, non ho la possibilità di acquistare nulla per conto di
0: No, lo deve acquistare lei, non.
1: Signore, io sto lavorando, mi spiace, non è questo il momento, grazie.
0: Signora, guardi, se no ho un'offerta dalla Toscana. Adesso di bastardo la richiamiamo.
2: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno, forse le è caduta la linea prima.
3: Sì, pronto.
0: Sì, buongiorno, salve, sono della Vini d'Italia. Senta, la chiamavo per una promozione ad hoc per lei, perché ci sono arrivate dalla Toscana queste 12 bottiglie di rosso di Montalcino.
3: No, mi scusi, la fermo subito. Mi sa che ha sbagliato numero.
0: No, non ho sbagliato numero. Assolutamente, è un'offerta proprio per chi fa il consenter a adesso mi deve ascoltare. C'è una fantastica scatola con 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati
3: ma
0: da una.
3: Ma lei come ha fatto a.
0: Allora, voi come fate a chiamare le persone a casa? La stessa cosa che ho fatto io in questo momento. Io chiamo e vi rompo i coglioni come voi fate a noi. E adesso ascolti un'altra proposta, se non ti va bene quella della Toscana. Ti do quella della Calabria. Una fantastica confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante. Ascolti, sta cazzo di telefonato, te ne vai a fare in culo, tu e. Hai capito? Che dire, amici, Aspartame è il paladino di tutti noi cittadini. Colui che chiama i call center e vendica le rotture di cazzo che ci propongono ogni giorno. Non ce l'abbiamo con i ragazzi che lavorano nei call center, anzi. Però, raga, cioè, basta se diciamo no e no, non continuate a fracassarci i coglioni. Se no poi scleriamo, hai capito? Dite che scleriamo, se glielo sto dicendo, porco.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
7: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
6: Ma
7: Marco?
6: Chi?
7: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Tu se non eri con me, a conoscenza.
7: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
6: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
7: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
6: No, ti ho messo.
7: Che ti facevi schiacciare?
6: No, non capisco.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
6: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
5: Prossimamente nello Zoo di 105.
8: This is a zoo only for you.
9: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: dicono che adesso levano il diesel dal distributore di benzina entro 3 anni. Come ci godo! Pensa a quello che si è comprato la macchina a rate! Che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale! Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari! Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo li chiamo li sfotto! Come ci godo! Concessionario?
1: Sì?
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate?
1: Ciao.
0: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo? Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Diesel, buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mostronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... e smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere, perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
3: Diesel, buongiorno.
0: Per una che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito? 3 anni sparisce il diesel dal distributore, voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però. Che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Pare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha... tra poco non c'ha la lira, non c'ha... che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei?
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è il futuro disoccupato.
3: Va bene, arrivederci, buona giornata.
0: Sì, sì.
3: Salve.
0: Sì, sì, sì. E tu ci patisci.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: E questo diventa una futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ci avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mostronzo, sono Mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori? L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
0: E perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peperlizia.
0: Vai, dai.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: pronto?
1: When the night, when the sea, when the fall, tu sei una puttanona.
0: Guarda, sei proprio un grandissimo vigliacco e un grandissimo figlio di Troia, guarda.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, tu? When the calcio nel culo.
0: Pronto?
1: When the night, when the sea, when the fall, tu sei una puttanona.
0: Cioè, così ti diverti. Complimenti.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when the calcio nel culo.
0: Ma almeno imparalo parlando bene in inglese, perché questo è inglese maccheronico, almeno canta bene, no?
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia.
0: Tu sei grande, avrai almeno 20 anni, ma la testa di un bambino di 4 anni. Allora, o la smetti di chiamare, o altrimenti facciamo partire una denuncia. Va bene, dei carabinieri.
1: Su chiame di mamma le di, te le fico tutte nella cappella.
0: Ma si divertono così, non vanno a scuola e si divertono a... Vabbè, cantala tutta almeno, fino alla fine, dai, così sei intonato però, dai.
1: Well, the lies, we gonna fight, we gonna sign, piglia in mano la mia cappella. Fingers ain't diggy diggy dang, diggy
0: allora,
1: diggy dang, ti
0: no.
1: Fico un pugno nel culo.
0: Like a big pizza pie, that's amore. Na na ni, na na ni, na na ni, na na na, you're in love.
1: Fingo lane, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy, succhiami la cappella.
0: Ma poveri, ma guarda te.
1: When the show, when you gonna do, when you gonna do, c'hai una faccia di culo. Figlio di puttana.
0: Almeno non ti mettere sconosciuto. Dai che ti proponiamo per Sanremo.
1: Figlio di puttana che sei. Se ti vedo per strada ti un caccio in culo.
0: No, quella che ti deve dare tua mamma.
1: Quella là, si che la vuole già, vuole che la già. Scalci in culo fino al coglione.
0: Adesso va bene. Almeno avrai 20 anni perché c'è una bella bocciona grande. Fino a 10 anni, 11 anni va bene, ma 20 anni è grave se fai ancora gli scherzi telefonici. Ciao.
1: When the light, when the fog, when the sky, when the figlio di Troia.
0: Ciao.
2: Andiamo in zona Perugia.
3: Team, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il numero selezionato non è attivo. Se sta cercando un numero, chiami il 1254. Info e costi su www.1254.it.
2: Non può essere. Riproviamo immediatamente.
4: Tim, free message. Sorry, the selected number is inactive. To seek a number, call 1254. Info and costs on www.1254.it.
2: Ci dispiace comunicarlo a tutti gli ascoltatori del programma, ma Arnaldo ha cambiato numero di telefono. Come sempre, i migliori se ne vanno o ci abbandonano. Ma in questo caso, il signor Arnaldo ci mancherà tantissimo. Ci mancheranno i suoi gufi di legno, ci mancheranno le sue urla. Ma soprattutto non siamo mai riusciti a scoprire chi è Michele. Se qualcuno lo conosce, comunichi il prima possibile il suo nuovo numero di telefono a wender@105.net. E se tu, Arnaldo, ascolterai mai questa registrazione, ricordati che ti vogliamo bene e ci mancherai per sempre. Addio, Arnaldo. Addio.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora, dov'è?
3: Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu. Blu bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
4: Ma che Ace Combat?
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Ryan Cherkins. Piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
4: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: This is the zoo, only for you.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: È abbastanza palese che la serie stia arenando per via di uno stronzo. Esattamente, il dottor Stronzo, interpretato da quell'enorme stronzone di super comparsa, sta andando a rotoli per via delle sue pessime abilità recitative e per non essere in grado di pronunciare alcune parole fondamentali per la trama.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di cranio.
4: No.
3: Ma questo è difficile.
4: Vabbè, ma lei si prevarica un po'. Ma sa, scusi, che ci stanno le cose.
3: Cranio Tomia
4: Pennacchio. Non è Tomia Pennacchio. Chi è questo Tomia Pennacchio?
3: Guarda che difficile.
1: Palesemente difettoso dalla nascita e sicuramente partorito da due cugini che si sono accoppiati ingroppandosi fra il fieno e le frasche. Super comparsa chiede di far intervenire Burrasconi per completare le frasi che non è in grado di pronunciare.
3: Ok.
4: Mamma mia.
3: Oh, Andrea, temevo non saresti sopravvissuto all'operazione di...
4: E siamo solo a pagina 2.
1: Da storia vera e struggente ad un copia incolla merdoso. E questo il terribile destino di una serie TV che aveva delle aspettative altissime, ma che sta fallendo malamente, come la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Motore partito, azione.
3: È colpa mia, è tutta colpa mia. Se non fossi andato dal
5: omeopata
3: per curare la mia
6: erubescenza inguinale,
3: tutto questo non sarebbe mai successo. Non mi perdonerò mai di essere stato la causa della tua degenza.
7: No, dottor Stronzo, la colpa non è tua. Sono io che mi sono lanciato sulla traiettoria per farmi colpire dal proiettile.
3: Andrea, ma allora mi hai salvato la vita. La pallottola stava per colpirmi e tu mi hai fatto da scudo. Porco!
4: No, vabbè, ma scusi, ma tutte le volte che si emoziona.
3: È bellissimo.
4: Ma non può smadonare, ma come sta bellissimo.
3: Stava, la sua vita è bella la scrittura.
4: Ma il 30% del nostro canale televisivo, le quote sono della chiesa, lei mi spara un porcone.
3: Scusi.
4: No, chieda scusa a Papa pure.
3: Scusi.
4: Cioè, non vede che c'è l'arcivescovo seduto in prima fila? Buongiorno, monsignore.
3: Ah, non è un costume di carnevale?
4: No, è un arcivescovo vero.
3: Figa, gli ho fatto anche la vecchietta prima.
4: Come? No, ha fatto la vecchietta all'arcivescovo.
3: Ecco perché non ha detto niente. Io gli ho fatto anche male.
4: La persona anziana, vada.
3: Andrea, ma allora mi hai salvato la vita. La pallottola stava per colpirmi e tu mi hai salvato.
4: No, tu mi hai fatto da scudo.
3: Tu mi hai fatto da scudo.
4: Do.
3: Tu mi hai fatto da scudo, do.
4: No, do.
3: E tu mi hai fatto da scudo.
4: No, perché scudo? È scudo. Scudo.
3: E tu mi hai fatto da scudo.
4: Me l'ho attaccato.
3: E tu mi hai fatto da scudo attaccato!
4: Non è scudo attaccato! Porca puttana! È scudo!
3: E tu mi hai fatto da scudo!
4: Che è? Perché si incazza?
3: E tu mi hai fatto da scudo!
4: E che è? Lo yodel facciamo adesso!
3: E tu mi hai fatto da scudo!
4: Ecco, bravo! No, il poliziotto stava sparando in aria, ma io mi sono lanciato lo stesso sulla traiettoria.
3: Ma perché, Andrea? Perché l'hai fatto? Dai, cazzo!
7: Devi sapere che io... io soffro di balistofilia.
4: No.
3: È pedofilo lui.
4: No, è balistofilo.
3: E quindi si fa i bambini che si chiamano Baldilfo.
4: Quanti ce ne saranno al mondo dei bambini che si chiamano Baldilfo?
3: Infatti è una roba orribile.
4: È bruttissima.
3: C'è ricerca proprio sulle pagine gialle.
4: Non ci stanno più. Comunque è balistofilia. Sono quelli che sono attratti dalle armi.
3: Ah, si scoprono le pistole.
4: Non so se le scoprono.
3: Bassistofilia.
4: No, bassistofilifero. Balisto.
3: Balisto.
4: Signora?
6: Sono pronta.
4: Prego.
6: Balistofilia.
3: E cos'è la?
6: Balistofilia.
7: La balistofilia è la malattia di cui soffrono le persone che amano farsi sparare addosso, dottor Stronzo. Sono i masochisti delle pallottole e io sono uno di loro. Curo male i pazienti apposta sperando che poi i parenti mi vengano a trovare con la pistola carica.
3: Figa, ma sei un coglione.
4: Ma scusi, ma non esprima giudizi personali, ma che tutta la trama si basa sul fatto che questa è una persona disturbata.
3: Ho sentito parlare di
6: paradoschisi,
3: di
6: bronchiectasie,
3: di
6: masotelioma pleurico.
3: Ma non ho mai sentito questa
6: balistofilia.
4: Non mi dire che gliel'hanno fatta.
7: Purtroppo io sono il primo caso registrato in tutta la storia della medicina. Ho anche dovuto coniare io stesso il nome della malattia, ravanando nel dizionario di greco antico. Se tutto va bene, fra poco andrò in overdose di pallottole. Mi sono filmato mentre pisciavo nelle flebo di tutti i pazienti del terzo piano. Mi aspetto un agguato da un momento all'altro.
5: Ecco lui! Ammazzatelo con la merda! Ti bastardo infame!
8: Mi ha pisciato nel cadavere!
9: Ammazzatelo! Andrea, come faceva il Righeira?
7: Ma su serio?
4: Stop, pausa. Tutti a casa.
9: Adesso non c'è il flauto per fare merenda, cazzo.
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di super comparsa della moglie troglodita e di Burrasconi sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o che c***o tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice: ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice: licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice: buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Dico, faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
3: Forza, buttati!
4: Ma non stavate giocando voi?
3: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
4: No, che diceva?
3: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
4: Ma padre mio, io c'ho paura, maronna!
3: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo zozzo lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
4: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
3: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
2: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
5: Venga, padre, venga! Ha chiesto molto di lei!
3: Sì, certo! In verità ti dico, chi se ne frega!
5: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
4: Entrate pure padre, mi dia la sua benedizione.
3: Quella gratis vale solo 20 minuti però.
4: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
3: Sì, va bene puttane mamma, vi benedico padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
4: Grazie padre, ora prima di ricongiungermi a Dio vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
3: Vabbè, se proprio insiste.
5: Ma cosa sta facendo padre?
3: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
4: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
3: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
5: Ma cosa dice?
3: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
5: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
3: Cioè?
4: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
3: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
5: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
3: Ma chi, l'uccello?
5: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
3: Castello? Maronne!
5: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
3: Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
4: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
3: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
4: Sì, in continuazione.
3: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
4: Veramente?
3: Sì, è il corvo di Cristo. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci amici carissimi, di nuovo qui col vostro Maxino Air Criminale per raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Il successo della fattoria è fenomenale, ma rimangono sempre i cattivi ragazzi con cui non avere a che fare. Eterni outsider, vivendo di serate e scroccataggini di focaccia, i nostri eroi iniziano a sentire la mancanza di quella ribalta vera che meritano. Così, agguerrito e cazzo durato, Marchino va a patteggiare con l'illustrissimo, lo stupendo amministratore delegato della radio dagli occhi blu come il mare.
2: Ma cazzo merda culo, com'è possibile che noi, la fucking fattoria di fucking Radio fucking Norma, siamo sempre trattati come degli scarti della società? Porca troia porca.
3: Marco, lo sai, il vostro linguaggio colorito, anzi coloritissimo, purtroppo non fa impazzire gli investitori e quindi cerchiamo di ridurre al più possibile la vostra risonanza, anzi risonanzissima.
2: Ma se è solo grazie a noi che sta in piedi la baracca, gli investitori dovrebbero ciucciarcelo e pendere dalle nostre labbra. Siamo la vetrina più grande di Italia e siamo i primi per davvero, mica come Linus, Pinocchio, Tarocco, Farlocco.
3: Sì, ok, ma voi siete tutto parolacce e computer.
2: Ma che cazzo vuol dire?
3: Beh, sai... Oh, Marco, guarda là! Nebbia elusiva! Scompaio nell'ombra come un ninja.
2: E lo stressimo, sei ancora qui davanti a me?
3: Non è vero, sono mimetizzato con l'ambiente circostante, anzi circostantissimo. Posso muovermi talmente lento da diventare invisibile.
2: Ah, ok, io vado,
1: Normale amministrazione trovare dei muri dall'altra parte, ma Marco non demorde di certo. Non è uno che si arrende, porca troia. C'è un motivo se siamo primi. E allora si mette in contatto con Leone, che è tornato sul suo pianeta nella scorsa stagione attraverso un sistema ultra tecnologico olografico. Sì, tipo Yoda in Star Wars, dai, su, un po' di immaginazione.
2: Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi. Mazzoli chiama Leo, Mazzoli chiama Leo, rispondi.
4: Out steam, Mazzo.
2: Leo, mi girano gli stracoglioni, stracazzo, stratocaster, stratosfera.
4: Mazzo, noi abbiamo scelto un'altra strada impervia, la via della parolaccia e del trash. È un'arma a doppio taglio.
2: Oh, la madonna, Leo, quando hai imparato sti paroloni? Hai finito le medie finalmente, minchia wewe?
4: Zitto, Mazzo, sto facendo il mio monopolo. Allora, Mazzo, da un lato la fattoria è vero intrattenimento mirato allo star bene dei nostri ascoltatori con le nostre subità.
2: Appunto, e cos'altro ci deve essere, merda troia succhia?
4: Dall'altro lato è che purtroppo la maggior parte del mondo è bigotto e anche oscurandista. Non si è pronta alla nostra deriva blasfema. Outs!
2: Ma perché questo, cazzo merda culo?
4: Voi siete tutto parolacce e computer.
2: Io davvero non riesco a capire questa cosa.
4: Mazzo, devi ripulire il tuo nome, come ho fatto io. Chi si collega alla radio per sbaglio sente la fattoria, cambia subito, Mazzo. Ma se invece ti conoscerebbero sotto un'altra veste, magari cambierebbero idea, bastardo.
2: Ok, ma quindi in soldoni che devo fare, porca troia troia?
4: Mazzo, ascolta, devi fare come ho fatto io, devi far l'isola, l'isola, bastardo.
2: L'isola? Ma per favore, non farò mai e poi mai quella merdata, Mario Mario vai a cagare.
4: Fidati, Mazzo, è una grande occasione, fai l'isola e vincila, proprio come ho fatto io.
2: Ma tu non hai vinto l'isola.
4: Zitto, merda.
1: Una polcettina nell'orecchio a Marco è entrata. Intanto sta riflettendo sul da farsi.
2: Raga, mi gira proprio il cazzo. Tutti quelli degli altri programmi sono in tele, agli eventi, a Sanremo. E noi, che siamo i cazzo di numeri uno, siamo trattati proprio come gli ultimi degli stronzi. Questa cosa non mi va giù. Gne gne gne e gne gne gne.
5: Belin, Marco, ma questo è il prezzo della libertà. Tutti gli altri sono schiavi del sistema. Noi invece siamo veramente svincolati da tutto. Linguaggio e sovrastrutture.
6: Sì. Da altre parti non potrei scorreggiare così liberamente ed essere me stesso. Oh, mi sono cagato addosso.
2: Questo è vero. Però dovremmo provare a portare la nostra essenza al grande pubblico e ripulirci, ictus cappellato.
5: E cosa suggerisci, Belin?
2: Leone mi ha consigliato di fare l'isola.
6: Sì, dai, ti prego, andiamoci, spacco.
2: Ma no, Paolo, lo sai che tu non sei invitato. Andremo io e Fabio qua alla Coca-Cola.
6: E che palle, però.
2: Dai, illustrissimo, va bene, abbiamo deciso. Facciamo l'isola, puttana puttanic.
3: Marco, cercavo proprio te. È arrivata una lettera che ti riguarda. Mi sa proprio che l'idea di ripulirti non ti sia minimamente passata per la testa, anzi, testissima.
2: Una lettera? Che lettera?
3: Guarda tu stesso.
7: Scratch, scratch. Sono il suono del foglio passato da mano a mano, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, vediamo un po'. Dunque, caro Marco, dopo tutti i messaggi che ci siamo scambiati
8: su Facebook, ho preso la grande decisione: vendere la mia casa. Visto che mi hai chiesto tutti quei soldi per ricostruire il tuo regno in un paese del Medio Oriente, ma la pensione che già ti ho dato mensilmente non bastava, ho venduto tutto, compreso il computer, ed è per questo che ti scrivo questa lettera cartacea. Ora ho molti soldi, ma non ho dove stare. Vienimi a prendere, così che potremmo sposarci come mi hai promesso, e poi spaccarmi la ficaccia. Baci, baci, signora Giuseppa.
3: Quindi, puoi spiegare?
2: Ma cosa cazzo merda minchia? Non sono stato io.
3: E allora conviene risolvere questa situazione prima che si peggiori. È una fortuna che abbia mandato la lettera in radio, anzi radiossima.
2: Quindi c'è un impostore da qualche parte. Bisogna andare a prenderlo, vacca boia figlia di troia.
1: Oh sì, questo è davvero un bel cazzo da cacare per il nostro Marchino. E intanto, da qualche parte...
2: Muahahaha, sono l'impostore. Ti rovinerò la vita, Marco. Esperanto simoro suadente.
1: Il mistero si infittisce. Riusciranno i nostri eroi a cavarsela? Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to Cliffhanger.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Ma porca, è possibile che nessuno è capace di fermare quella puttana?
1: Ciao nonno Zeus, come mai sei arrabbiato con la nonna?
2: No, piccola gioia dell'età del bronzo, non ce l'ho con la nonna, ma con Medusa!
1: Ah, ti hanno distribuito il film in poche sale anche a te?
2: Ma che cazzo stai leggendo? Medusa, quella troia con i serpenti al posto dei capelli che trasforma chiunque lo guardi in sasso! Ho detto sasso? Ho detto sasso?
1: Hai detto sasso.
2: Un secondo solo.
3: Scendo qua, grazie. No, non ho detto questo piano, quest'altro. Ecco, questo piano è il mio, grazie, salve, arrivederci.
4: Arrivederci.
2: Scusate, parlo col mio naso quando sono fatto.
1: Cavolo, deve essere imbattibile a morra cinese.
2: Senti, invece di fare battute del cazzo, perché non vai a cercarla e la fai fuori? Se riesci ti farò diventare una dea, potrai pippare tutto il pelo parneso, tutte le cazzate che ti racconto ogni volta, tanto non ce la fai.
1: Oh, nonno Zeus, vado subito.
2: Vai, vai, vai a portare l'ortica col culo, zoccola, puttana e faccia di merda anche. Tanto non mi hai sentito, hai rigirato di spalle, mi hai sentito?
1: No.
2: Hai visto, pure stupida.
5: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, che fai di bello?
1: Ciao Eros, sto andando a uccidere Medusa, così nonno Zeus mi lascerà pippare come una vera dea.
5: Medusa, stavo cercando proprio lei, vengo con te.
1: Mi raccomando però, dobbiamo essere silenziosi e qualsiasi cosa tu faccia non guardarla negli occhi.
5: Tranquilla Pollo, sarò muto come una talpa.
0: A me gli occhi. Cazzo, sono una scultrice di vero talento.
1: Ferma lì, Medusa! I tuoi giorni sono finiti!
0: Ah sì? A me gli occhi!
1: Mi sono bendata, non potrai farmi niente!
0: Ah no? Davvero?
1: Aia!
0: Di questo!
1: Aia! Aiuto, Eros! Aiutami!
5: Non ti vedo, sono bendato! Cioè, sono Bocelli! Cioè, sono bendato!
0: Sono abbastanza cattiva.
5: Aia, aia, aia. Aiuto, il buio mi picchia. Aia, che male, ah, ah.
1: Bendarsi è stata un'idea del cazzo.
0: Sì, proprio del cazzo.
1: Oi, oi, oi.
2: Minchia Pollo, cos'hai avuto una reazione allergica ai cazzi? Ho fatto una battuta un po' volgare davanti a una bambina, ma non me ne pento perché sono molto giocato, quindi anche una persona orribile, se vogliamo parlarne. Scusa Pippo, anche ho peppato davanti a un infante. Quando sono stronzo.
1: Medusa mi ha gonfiato di botte perché non potevo guardarla.
2: Quindi è ancora in giro? Lo sapevo, sei una mignotta! Buona nulla! Non dimenticare! Ma no, no, la droga, non riesco a parlare! Non diventerai mai una dea, stronza e puttana!
1: Ma uffa, nonno! Eros è un dio e le ha prese anche lui da Medusa!
2: E a proposito, dov'è quel coglione?
1: Boh, diceva che voleva trovare un'alternativa al Viagra. Alternativa al Viagra.
5: Medusa! Medusa, medusina mia.
6: Che c'è? Perché sei tutto nudo, Eros?
5: Guardami il cazzo! Guardami il cazzo! Guardami il cazzo! Guardami il cazzo!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello Zoo di Centocinquino. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca... Ta cazzo di tosse, cadai su, su... Divertentismo... Ca... Lanciatemi fazzoletti. Panico, papanico, papanico, starnuto. Ca...
1: E intanto in Vaticano...
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casablanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non forse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco d***o quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio! Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto! Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sborrato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh sacre bleu.
0: Digicom 24, Breaking News.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione così rapida sia stata causata dagli amplificatori della TDK usati dal DJ mentre faceva la sua serata.
8: Acciù! Sono uno starnuto in sottofondo durante questo servizio TG, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: La città è stata completamente transennata e chiusa per il momento. Attenderemo sviluppi.
3: Oh, porca troia, merda, minchia, cazzo, cazzo, culo, merda, puttana, Mr. Fantastic. Ma perché fate tutto questo, bastardi mangiariso?
6: Oh, perché Papa ha tirato uno schiaffo ad una nostra connazionale.
3: E così voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Sì, non potevi essere più dettagliato di così, sì. In laboratorio abbiamo creato Covid, sì, perché Covid è stato creato in laboratorio, per usarlo nell'evenienza. E questa ci sembrava ottima occasione.
3: Non la farete, Franca. Lo dirò a tutti, gorgonzola, barbabieto, la puttana.
6: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata verrà cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
3: Cosa? Sua Santità?
9: Salve, Marco. Il vero papa non c'è più.
10: Ora c'è questo Cincischione. Cincischione.
3: Oh no, devo fuggire.
1: Marco, come al solito fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
3: Fabio, cazzo merda culo.
11: Beh, Lin, cosa urli?
3: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale. Hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minchia puttanaccia.
11: Beh, Lin, sì, Mark.

0: sociale belingue.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanghigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Beh lì, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In cali imbiate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in cani, sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: Minchia, panico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno. Gnagno.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, e mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Se ne è parlato tutto il weekend del caso dei bambini figli di stranieri a Lodi che dicono per motivi fiscali, non razziali, però per motivi fiscali sono stati esclusi dalle mezze scolastiche e dallo scuolabus. In pratica, quando suona l'ora di mangiare, i bambini italiani mangiano da una parte, i bambini stranieri mangiano dall'altra. E nel frattempo però nel weekend sono stati raccolti, grazie a un sito di crowdfunding, in pochissime ore oltre 60.000 euro per pagare la mensa ai figli degli stranieri. Quindi adesso i figli degli stranieri possono mangiare più che tranquillamente, ma il caso di sospetto razzismo rimane. Mimmo, sentiamo.
5: Penso che comunque sia una cosa brutta per...
4: Brutta?
5: Diciamo brutta, va, la trovo comunque... Mi sto indignando.
4: Lei si sta indignando, come si indigna? Faccia sentire. Così sembra che stia facendo un pompino a un mulo. Si indigni un po' di più. Possibilmente... No, ma no, non con un linguaggio non verbale, possibilmente utilizzando le parole. Spieghi il suo punto di vista.
5: Dovremmo parlare, dai, non intanto mangiare.
4: Gang. Che cazzo gli è rimbalzato? Un incisivo nella gola?
5: Ogni tanto mi viene...
4: Ma si faccia vedere però da un odontoiatra, presto anche.
5: Ok.
4: Il problema è chi paga questo cibo.
5: Noi, come paghiamo tutto.
4: Lei sa che cos'è il modulo ISEE?
5: No, più o meno.
4: No, più o meno, o sì o no? Come si fa a sapere una cosa più o meno?
5: No.
4: Lei scusi, di quanti centimetri ha il cazzo?
5: Più del suo.
4: Sì, questo è tutto da vedere, se vuole ce lo misuriamo. Ce lo misuriamo?
5: No problema.
4: Ha un sestante per misurare il mio, perché per misurare il mio cazzo ci vuole la trigonometria. Dico, però lei ha spanne, quanto ce l'avrà grosso il cazzo?
5: Una spanne e un mezzo?
4: Una spanna e mezza, quanto equivale?
5: Non lo so.
4: Ma vedi, che lei non sa un cazzo, non si può conoscere una cosa così a spanne.
5: Sì.
4: Se le faccio una domanda, lei di dov'è?
5: Messina.
4: Messina, un posto di merda, dai.
5: Sì, lo so. Non...
4: Sì, ecco. Lei è cosciente del fatto che dopo i negri toccherà i terroni?
5: Intanto ci sono i negri, poi quando ci sono i terroni se ne parla.
4: Quindi lei è cosciente di essere il penultimo, sì?
5: Sì, lo so.
4: Va bene,
5: è ormai sicuro.
4: È preoccupato, quindi?
5: Sì, infatti sto sempre con l'ansia.
4: Con l'ansia? Che cosa fa per combattere l'ansia?
5: Niente, mi seguo.
4: Si sega, lei si sega.
5: Dai, ti masturbi una, due, tre volte.
4: Va bene, vado a farsi una sega da un'altra parte allora. Dai, pervertito del cazzo, dai, vaffanculo, dai. Testa di cazzo, segaiolo malefico. Ci dicono che qualcuno di Forza Nuova vuole parlare con noi di questa roba. Sentiamo, Forza Nuova, sentiamo.
6: L'esclusione dei bambini stranieri dalla mensa scolastica.
4: Esatto.
6: Beh, ma devo capire, cioè, sono esclusi per che motivo?
4: E quindi lei non sa un cazzo di questa roba?
6: Ma ascolti, allora, su Lodi, tanto sono cioè, non è che devo sapere quello che succede dappertutto. Io lavoro, siccome non faccio politica per soldi,
4: sì.
6: E non prendo stipendi,
4: sì.
6: Io faccio due lavori,
4: sì.
6: E non è che tutte le notizie mi vengono sottoposte. Io coordino il Nord Italia, non sono segretario.
4: Cioè, lei coordina il Nord Italia, ma non legge i giornali a questo punto?
6: Non è che non leggo i giornali, non li leggo tutti.
4: Ma qualsiasi cazzo di giornale ne ha parlato anche Topolino.
6: Ma non sta di puttana, la vai in
4: fuori. Anche su TV. Lei non sa un cazzo?
6: Ma ascolti, e allora, se posso dire qualcosa, le posso
4: dica.
6: Dire che se deve esserci un discrimine all'interno delle mense scolastiche per la fornitura della mensa scolastica,
4: sì.
6: È giusto che sia a favore dei bambini degli italiani.
4: Perché?
6: Residenti da...
4: Perché, scusi, se è una cosa che viene fatta in base al reddito?
6: Secondo me non deve essere fatta in base al reddito, proprio quello è il problema.
4: E in base a cosa deve essere fatta, dica?
6: Che discorsi, devono il maggior diritto, ma di tutti i diritti degli italiani,
4: sì.
6: deve essere discriminato per gli italiani rispetto ai cittadini stranieri.
4: E questo non è razzismo?
6: Chi arriva l'altro ieri, che sia bambino, nonno, vecchio,
4: sì.
6: Non ha lo stesso diritto.
4: Perché? Perché no?
6: Qua da sempre.
4: Perché no? Scusi, qua... i servizi vengono alimentati con le tasse, giusto?
6: Come scusi?
4: Quando lei va in ospedale, ok? Le tasse per mantenere l'ospedale, chi cazzo le paga?
6: Certo, le pago io.
4: Le paga lei? E le paga anche lo straniero, però?
6: Lo paga lo straniero, ma...
4: Quindi, scusi, quindi, se devono farle un'iniezione al culo, lei va a vedere se la siringa è stata pagata coi soldi suoi o coi soldi dello straniero?
6: Ma non mi interessa i contributi degli stranieri, non dovrebbero neanche essere presenti qui gli stranieri.
4: Però adesso ci sono.
6: Però ci sono.
4: E quindi cosa facciamo?
6: Non posso fare. Non è che posso farmi saltare in aria fuori in piazza perché...
4: Però le piacerebbe. Però le piacerebbe farsi saltare in aria.
6: Ma no, che puttana. Hai 25 anni che rompo il cazzo sulle strade, nelle piazze.
4: Sì, ma anche al telefono, anche al telefono.
6: Ma perché dici così?
4: Un po' rompe il cazzo,
6: sei
4: dai.
6: Sei simpatico però.
4: Ci sta provando? Ma mi scusi, lei è un pelo frocio.
6: Ecco.
4: Uno di Forza Nuova è un pelo frocio, perché lei ha questo atteggiamento un po' frocio nei miei confronti.
6: Vabbè.
4: Sarà mica poricchione.
6: Adesso parti dagli immigrati ai froci, dopo dove arrivi?
4: Non lo so, parlo con uno di Forza Nuova, più che di froci e immigrati, che posso parlare?
6: Sei tu che parli solo di froci e immigrati, mi hai chiamato tu, scusa.
4: Ti mando un bacino, ti posso mandare un bacino con la lingua? Dai. Uno solo.
6: Dai, vai.
4: Uno solo, no. Un bacino solo, dai, ciao. Un bacino con la lingua. Ciao. Chiudiamo con il lupomane, chiudiamo.
1: E vaffanculo a questi imbecilli, merda. una strage di giorni non ti culo che non sono altro. Addirittura siamo arrivati contro i bambini, ma che non è normale. Io posso capire, ma sei un buon razzista, perché mo va di moda essere razzista.
4: Sì.
1: Come va di moda prendere il cazzo in culo?
4: Quindi allora, ai ragazzi piace essere razzisti e prenderlo nel culo.
1: Anche,
4: esatto. Anche, proseguiamo.
1: Tu, capita che tu trovi una persona che magari gli piace la bracciola dietro ed è pure razzista, ed è un controsenso, perché da uno che prende la bracciola dietro
4: sì.
1: dovrebbe essere meno razzista.
4: Fila, perfetto, Lupo.
1: Quindi io a questa gente la inviterei a casa.
4: Sì?
1: Li userei in un modo molto particolare.
4: Dimmi.
1: Ossia, li metterei a pecora
4: sì?
1: a tutti quanti.
4: Sì.
1: E siccome ultimamente il tartufo costa un sacco di soldi,
4: certo,
1: tartufo. Dicono in giro
4: sì?
1: che il buco del culo puzza come il tartufo.
4: Sì.
1: Allora userei il loro buco del culo
4: sì?
1: per addestrare i cani a costo zero.
4: I cani da tartufo, certo.
1: Perfetto, gli farei mettere il naso nel buco del culo al cane.
4: Sì.
1: Così quello sente l'odore
4: sì.
1: si addestra bene e poi trova tutti i tartufi. Quindi questa è la fine che farei fare a questi pezzi di merda che da giorno.
4: E poi facciamo una bella cena con negri e froci e offriamo tartufo a tutti.
1: Perfetto.
4: Lo slogan, abbiamo poco tempo, lo slogan.
1: Sempre, tiro un filo, tiro un spank, tiro un cazzo, cazzo prego.
4: Col cane nel culo, ciao Lupo, ciao.
1: Sempre, ciao bello.
4: Ciao, un abbraccio, grazie, ciao.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta.
9: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
14: sì.
10: Don Gaetano?
14: Sì, allora,
10: dica.
14: Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora...
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
9: Don Gaetano?
14: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
9: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle veci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
15: India, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcaccia me se.
14: Porca ma...
15: Come sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
9: No,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
9: Va bene.
17: Lo sport.
9: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
17: Ecco.
18: Glauco! A tavola che pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
17: ma tu,
18: che
17: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata,
17: secondo di... cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
17: Uno.
9: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
17: Che vaffanculo, porco di...
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
9: sì,
17: sono
9: ecco.
17: Quello della cacca,
9: sì.
17: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
17: Allora,
9: ma
17: sono
9: lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
9: Tente
15: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
17: ma
15: fare la
17: cacca.
15: Ma
17: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
15: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: California, California.
20: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
21: Ciao Ryan, come stai?
22: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
23: Per la mia psiche?
22: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
23: Arcipelago.
22: Nell'arcipelago.
23: Arcipelago.
22: Oh, nell'arcipelago.
0: Pelago.
22: Nell'arcipelago.
2: Nell'arcipelago?
22: Nell'arcipelago?
2: Dell'Oceano Indiano.
22: Dell'Oceano Indiano. I was crying
20: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
21: Piacere, Lindsay.
22: Ciao, io sono Rachel Conner.
3: Ma chi è Rachel Conner?
22: Un gelato, lo vuoi col Conner?
3: Sì, cioccolatas.
2: Ciao, io sono Ryan Cohen.
22: Ciao, io sono Ryan Conner.
3: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
21: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
22: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
3: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
22: Una business relationship.
3: Una business relationship. Una la station way, le Seychelles di nuovo.
22: Le Seychelles. Una business relationship.
3: Relationship, quello che fuma.
22: Una business relationship fra di noi.
3: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
22: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora?
3: Ancora Lindsay, no.
22: Lindsay.
3: Lindsay.
22: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è l'insane.
3: Lindsay.
22: Lindsay.
2: Lindsay.
22: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
22: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
22: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
3: Perché Lindsay?
22: Oh, Lindsay.
3: Lindsay! Come Sanpei!
22: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
3: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
22: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
22: Ma devo cervellarmi per...
3: Sì.
22: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
2: No.
22: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
21: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
21: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
21: ma
2: sei...
21: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
22: No, perché?
21: Ancora?
22: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
21: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
22: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
21: Parla, idiota, dai che devo studiare.
22: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
3: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
22: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
3: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
22: No, col PSD.
3: No, PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
22: Che ne dice?
2: Che dici?
22: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
3: Ci pisciamo addosso.
22: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
3: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
22: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
3: Non Theft.
22: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
23: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
22: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
2: Ma in Puglia.
22: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
3: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
22: Vov.
3: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
22: Lo sapevo, adesso
3: fa bene l'uovo.
22: Coglioni a me,
2: scusa, una macchina famosa.
3: Una Range Rover Vogue.
22: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
3: Cos'è
22: quello? Una Range
3: Rover?
22: Rover
3: Vogue.
22: Vogue.
3: Una Range Rover Vogue.
22: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
3: Borger,
2: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
3: Range Rover Vogue.

0: Volume 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su mano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai fatta tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Senta, mi scusi il disturbo, sarò velocissimo, volevo solo un'informazione al volo.
4: Mi dica.
5: Ecco, senta, io nella mia zona, no? Ho rilevato secondo me delle attività paranormali che non, cioè, che non sono normali. Perché le spiego? L'altro giorno il mio cane Ferdinando, che c'è una certa età, è andato a scorazzare nei prati là dietro casa e mi ha riportato a casa praticamente una testa di capra, capisce?
4: Il cane?
5: Sì, il cane, diciamo, è andato nei campi a fare i suoi bisogni, che poi c'è anche una cagnetta che gli piace, secondo me ogni tanto devo tarare le dà, comunque che è un collie, non so se c'è presente il collie, quel cane che...
4: C'è presente il collie.
5: Ecco, allora io mi sono un sospettito e ho seguito, diciamo, a ritroso il percorso del cane e ho trovato, non so come si dica in italiano, però una specie di giacimento di ossa di animali che sembrava fossero stati sacrificati per una qualche specie di rito.
4: Sì,
5: ecco, ecco, ecco. Allora, la sera successiva, diciamo, al crepuscolo, successivamente al crepuscolo, nonostante le condizioni atmosferiche fossero leggermente sfavorevoli, mi sono armato di stivale e di una torcia e sono andato a curiosare nei pressi di questo giacimento di ossa, capisce? E mi è sembrato di vedere delle luci sospette e delle persone che confabulavano. Allora, io so, c'ho una certa età, vivo in campagna, non mi sento tanto sicuro, ho paura che stiano officiando qualche rito satanico, qualche magia nera, qualche sabba, capisce?
4: No, beh, vabbè, non, comunque pratiche del genere non...
5: No, ma perché le spiego? Qualche tempo fa, sulla cronaca nera qua la mia zona, no? Era emerso un articolo su questa setta che rimpiccioliva le teste, capisci? Non so, sono questi riti aborigeni, adesso non mi chieda perché io non sono tanto specializzato, anche se le devo dire che da quando ho fatto l'abbonamento a Sky, che guardo questi canali Discovery Channel, National Geographic, ho scoperto un sacco di cose, no? Però non ho ancora visto nessun documentario su questi qua che rimpiccioliscono le teste, magari lo faranno più avanti, non lo so, io comunque mi tengo aggiornato.
4: Non saprei, in ogni caso, se eventualmente può anche rivolgersi ai carabinieri per una cosa di questo tipo.
5: A meno che non si tratti del Ku Klux Klan, sa che adesso stanno venendo fuori tutti.
4: Appunto, no, ma poi se rimpiccioliscono le teste, insomma, questo un reato c'è, come?
5: Sì, però dovrei trovare uno con la testa più piccola, ancora non l'ho visto uno con la testa più piccola in giro, capisci?
4: No, beh, no, immagino. Mi spiace, non saprei come
5: aiutare. No, ma senta, ma siccome lei si occupa di occulto, di robe di questo genere, non è possibile eventualmente acquistare o noleggiare, diciamo, un'attrezzatura per compiere delle indagini personali? Tanto che cosa vuole? Io sono in pensione e non c'ho quasi un cazzo da fare tutto il giorno.
4: Ma non abbiamo questo tipo di attrezzature. Noi vendiamo articoli religiosi, anche esoterici, però non cose di questo.
5: Ma non lo so, che ne so, una corona di aglio, un crocifisso dell'acqua santa eventualmente da proiettare addosso ad un ipotetico stregone voodoo candomblé, c'è una cosa anche per difendersi dall'occulto, non so se ci sono degli oggetti che mettono in protezione la casa da influenze, spiriti maligni, demoni, non lo so, io gnomi, non so.
4: Mentre. Non, certamente ci sono.
5: Ci sono, dipende. Non lo so, io guardi, non me ne intendo, però qualcosa che spari proiettili d'argento, palletti di frassino,
4: no,
5: non so.
4: No.
5: Non ce n'è, non ce n'è.
4: Qualche cosa cinematografica.
5: Ah, quelle sono delle, non esistono nella realtà.
4: Se vuole può andare nel nostro sito.
5: Sì.
4: www.incrogiolo.it.
5: Aspetti solo un secondo, che io non sono ferratissimo con la tecnologia. Sto seguendo un corso all'università della terza età per imparare a mandare le mail. Adesso siamo alla lezione 4, abbiamo imparato a scrivere il destinatario con la chiocciolina, e bisogna schiacciare il CTRL, la LT e poi il simbolino, quello lì della cerchietta che mi hanno detto che si chiama
4: www.
5: www, ma nel senso però di W, giusto?
4: Certo.
5: E ma allora perché non dice W?
4: Perché si dice così?
5: Ah, si dice www.
4: Il crogiuolo.
5: Il crogiuolo con la U, crogiuolo?
4: Crogiuolo.
5: Crogiuolo. Che poi è un pentolone, no? Giusto?
4: Esatto.
5: Sì, ma ne avevamo anche uno noi in campagna. Sai che cosa ci facevamo? Ci facevamo la passata di pomodoro. Prendevamo tutte queste bottiglie che erano le vecchie bottiglie dei succhi di frutta della Del Monte, non so se li ricorda, quelli che arrivavano fino al 90% di frutta. E poi li riempivamo tutti con la passata di pomodoro e li facevamo bollire dentro questo crogiuolo per ore.
4: Esatto.
5: Ma a lei, scusi, che è uno specialista, le risulta che ci sono dei riti in cui rimpiccioliscono le teste?
4: No, se rimpiccioliscono le teste no.
5: Beh, allora è sprovvisto da questo punto di vista.
4: No.
5: Ecco, che cosa ha, diciamo, quali sono quelli che vanno più per la maggiore?
4: La macumba, tutte queste cose.
5: La macumba! Ecco che cos'è, secondo me è la macumba. Adesso sa che mi ha accesa una lampadina, perché questa parola qua mi ha fatto venire in mente che forse la macumba. Ecco di cosa parlava quell'articolo, sa? Adesso da qualche parte ci deve avere il ritaglio di giornale, perché io ho un po' questo vizio.
4: Ora la devo saltare perché ha inventato una persona.
5: Ma è una persona normale, un mago, un esorcista? No.
4: È una religione. La devo saltare perché abbiamo clienti.
5: Ecco.
4: La devo saltare perché abbiamo gente in negozio.
5: Gente in negozio, va bene, d'accordo. Va bene, non mi mandi nessuna maledizione, mi raccomando, che ho già i miei acciacchi di stagione. Sì. Una sciatica adesso, infatti le sto telefonando da in piedi.
4: Bocca al lupo per tutto, salve.
5: Perché Dio la protegga, arrivederci. Salve. Grazie, che gentile. Una persona dal cuore d'oro. Se Satana esce dall'inferno, spero che è il primo che prende, sto merda. 20 minuti buttati via.

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Pull! Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Pull! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia che mira, che cazzo sei? Uno Snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia, un orso!
1: Pull! Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso, pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà, mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda!
3: Ehi, nonno, ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo! Sparagli, nonno! L'hai preso, quel bastardo altezzoso!
1: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata!
1: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
1: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
0: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Hey! 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a
6: cagare. Se non ero per me non facevate nemmeno apparire. Non riassumisci la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
5: Hai paura?
9: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se senti Danda Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Danda Alighieri, no?
10: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
11: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò.
11: Pasqua, ancora il sai.
12: La radio, alla puttana d'esordio.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
5: Ma fate schifo.
11: Dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Unreal Radio.
3: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
4: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino da Vino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
5: Ma ti pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
6: Un mese!
4: Davino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
5: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
6: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
4: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino Davino Bogge, osannato dalla folla.
7: Signor Davino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
5: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
4: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino Davino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
5: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
8: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazzo a capocciate.
6: Contegno, collega, sta calma, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo...
8: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, sembra Paolo Bargigia.
6: Ma Paolo Bargigia è quello che insulta il Napoli sui social.
8: Bravo, lo conosci?
6: No.
9: Via la solita buffonata!
4: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
10: T'ho trovato, Merda!
5: Signori giudici, questa persona discongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
8: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
6: Si porti sotto la macchina, Davino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
10: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
5: Aio!
10: To!
5: Aio! Ma che cazzo è?
4: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto Davino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
8: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
6: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
8: Ma vado a tagliare la barba.
6: No, ma lasciala che ti sta bene, lascia. Ti fa sembrare una specie di hipster.
8: E che vuol dire hipster?
9: Uomo chiaramente gay!
2: Unreal Radio.
3: Unreal Radio.
2: Unreal Radio.
11: Welcome to the zoo.
12: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Soggetto 335219. Iperbarese Sparachit Mur.
11: Pronto?
14: Nicola?
11: Sì, chi è?
14: Ti piace la ciula?
11: Madonna, ma come c'è?
14: Nicola?
11: Ciua chianios?
14: Lo prendi gula, c'è gnula?
11: Tu, ehi, sin da me, tu sei buono, schitta a parlare, brava, susce. Tu c'è tino lo palo, fatti vedere. E ava, che come ti vengono grannante a pigliare stambato un bacio?
14: Ava.
11: E inutile che la dici.
14: Ava.
11: Eh?
14: Ava.
11: Oh, la vuoi fornire o no di che quel cazzo le cristiane? Ma se fosse sapere c'è cazzo a chi andare a metro, ma?
14: Ava un culo?
11: C'è sta a parlo, sta a muovere l'orecchio, fammi capire. Tu stai chinato, stai guagliò. Tu stai chinato fino alla fronte. Non si chiamano più, per favore, chi ti ingrafe, usce. Non si cacano un cazzo, non si accomanzano a cacu un cazzo, voglio. Ma tu di, non tu dica più, eh.
14: Upa. Un paccio domanda, sopra. Ah.
1: Soggetto 248901. Mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
15: Pronto?
14: Lala.
15: Che cazzo vuoi?
14: Lala, trino di sordo, sta?
15: Ehi!
14: Ehi!
15: Guaglio!
14: Cite!
15: Ma fangula chi te muorte, stramuorte!
14: E vivo, tu!
15: Un pesciate!
14: Tu?
15: Lo sai che è passato male, da domo? Ehi!
14: Ehi!
15: Ehi!
14: Ehi! Re, re.
15: Ma fangula chi te muorte, stramuorte!
14: E vivo pure!
15: E chi te muorte stramuorte?
14: Ah mamma, te che friggi le pulpa lungo a
15: mare? Che è da sfannata di cheol. Se ne chiai con cheol, i cadda.
14: E canetto, cosa fece il tramam?
15: Un tramam, con la mamma.
14: E rio su sto cazzo.
15: Tu, a chi te ho di meno, Roy? E chiami da mappo pingheo.
14: Ti sei accatato un peggiotto?
15: Da sorda.
14: Ma tanto.
15: A chi è morto?
14: A chi è vivo?
15: E che mano è morto?
14: A che te sarà morto?
15: O che pare? Saluto la puttana di mamma.
14: E da sorte, la mangia a casa.
15: Ci sentiamo domani. Chiamami di nuovo.
14: Mulo.
15: E fa parlare con mamma.
14: E sorte, la
15: puttana.
14: Mo che a chi è morto è vivo. Forever.
1: Soggetto 103892. Pazza, bastarda, analfabeta. Parentesi, e mia madre. Chiusa parentesi.
16: Pronto.
14: Upa.
16: Pronto, chi parla?
14: Upa, c'è un'altra mamma.
16: Ah, non si sente bene, chi è lei?
14: Afa.
16: Afa. Non si capisce che ti senti.
14: Uè, soccola.
16: Non ci sei, madonna mai.
14: Su figli.
16: Ascolta, chi sei?
14: La fece da tremolo a King Kong, tu.
16: No, non ti capisco, no, non so chi sei.
14: Nicoletta.
16: Non sono Nicoletta. Hai sbagliato il numero, vaffanculo.
14: Tua mamma.
1: Soggetto 335219. Iperbarese Sparachit Murt. Tentativo 2.
11: Pronto?
14: Pistolero?
11: Pronto?
14: Sei stato a San Severo?
11: Allora, guarda, io non so lei chi è, non so cosa vuole, non so cosa cerca da me.
14: Gula.
11: Glielo dico solo adesso, non richiami più, almeno a meno che lei non si fa di vecchi e mi chiede cosa cazzo guacchiana da me.
14: Gula.
11: Cazzo, il ruttolo che chiune si è rotto.
14: Gula.
11: Io non ce la faccio più, tengo tanto da fare le cazze mia da sta scassamu cazzo, la muerte di cazzo della donna. Io tengo da fedo. Si capito o no?
14: Beh.
11: La muerte della m***a, la muerte.
14: La m***a.
11: Tu mi dai l'uomo ti dà la muerte della croce. Non mi si facendo gasto a me quando è vero che ci sta guanta cic, brutto bastardo e figo da bocchino. Tu mi dai c'è cazzo a chiama da me. Tu mi dai c'è cazzo, stracazzo a chiama da me. Brutto figo da bocchino e bastardo. Sei soltanto un culo rotto, tu che da troia da mamma. Brutto rocchione da merda. Si capito o no? Non si chiamano più quando è vero che sta piglia col da dare. Ma tu dico, bastardo ricchio. Non mi si chiamano. Argota da te cic, brutto figo da bocchino. Non si chiamano più quando è vero la Madonna. che c'è sta guang ti ha fatto nevene. Mioro ti ha fatto brutto bastardo e chino di merda. Tu e ti dà la chiave che da mamma ti dà la troia da fare. Brutto bastardo, te ne avvi niente a piccersi, brutto chino di merda. Mi si fate fare pure una figura di merda fatica prima, brutto bastardo e ricchio. Quando è vero che segnatelo, c'è sta guang ti ha fatto nevene, ti ha cito, brutto bastardo.
14: La mangio la salsicetta di carattere e provo lune.
17: I Puglieri, primo contatto fallito.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Santa Fe? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Informatica Napoli.
5: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
4: Sto lavorando, mica, mica.
5: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così primariamente di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
4: Mi scusi, o sì, mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
5: Sì, no, perfettamente ragione.
4: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
5: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
4: Che computer è?
5: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
4: Che modello è?
5: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì delle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe, che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano. Arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
4: Mi dica.
5: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
4: Sinclair è un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
5: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
4: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
5: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
4: Non è
5: la canasta.
4: Sono giochi a cassetta, c'erano le cassette.
5: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? C'erano tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì, c'erano un paio di Little Tony.
4: C'erano le cassette per questo Spectrum.
5: E quello c'è dentro la confezione, c'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop, e poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
4: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
5: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo, io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia devo cominciare a imparare un pochino, poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta, però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché, anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo è morto, tra l'altro, lo sa.
4: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
5: Sì.
4: Prendi qualche email, via WhatsApp.
5: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie, ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
4: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
5: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
4: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
5: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
4: Sì.
5: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola così non si corrompe?
4: No, lo cacci dalla scatola.
5: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
4: AUX, roba degli indiani, no.
5: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
4: Se metti poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi devi prendere un televisore.
5: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
4: È un personaggio, ma da dove chiama?
5: La ringrazio, ma è un complimento questo?
4: È un complimento, che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
5: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
4: No, io
5: ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
4: La cosa bella è che io ti ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
5: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se tua moglie soffre per il ciclo e ti chiede per favore di andare a comprarle gli assorbenti, esci subito di casa e non tornare mai più. Sii uomo. Metti da parte i soldi per fare un bel regalo.
1: Puzzare. Sii uomo. Adesso.

uno con un grosso neo, fissalo senza distogliere lo sguardo. Sei uomo. Non disprezzare determinate categorie di persone. Odia tutti. Sii uomo. Se ti si ferma la macchina, non chiedere aiuto. Legati una corda intorno alla vita e trascinala dal meccanico. Sii uomo. Mangia senza masticare e strozzati con ogni boccone. Sii uomo. Fa freddo? Esci senza giacca e poi lamentati che il riscaldamento globale è una cazzata. Sii uomo. Quando torni da un viaggio all'estero, prendi un regalino ai tuoi figli all'ultimo autogrill. Sii uomo. Non sbrinare la tua auto. Bruciala. Sii uomo. Non chiedere mai un consiglio ad un amico davanti a tuo figlio. Sii uomo. Alla fine del primo appuntamento, avvicinati a lei e sussurrale in un orecchio: vuoi salire a vedere la mia scusa per scopare? Sii uomo. Chiudi la porta di casa sovrappensiero e passa il resto della giornata a domandarti se l'hai chiusa. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede se hai qualcosa contro gli omosessuali, rispondi: avrei uno spray. Sii uomo. Se la tua ragazza ti manda un messaggio con scritto: sono sola a casa, rispondile di chiudere bene le porte e le finestre e bloccala fino al giorno dopo. Sii uomo. Se hai una vita vuota, riempila di zoccole.

0: cameraman, sparami un po' di luce di più sul capezzolo che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica, però ci devi dare tempo, abbiamo già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe, le rughe! Bene, bene, bene, bene, è arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come sì. Si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno. Ragno de merda.
3: Sì.
2: Mi chiamavano con i nomi dei ragni. Tipo, sì. Come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia
2: cazzi. Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo.
2: Per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti migranie, però. Sì. È l'unico lavoro che ho.

0: fatto, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
1: Bellissimo, bellissimo. Vedete, vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi quattro occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con quattro cappelle, eh?
0: Sì, qua vedi, è che lì è stata brutta, infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con quattro cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche, quando è duro, sembra se quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo, c'ho queste quattro cappelle che poi non pisciano né eiaculano neanche contemporaneamente. Una volta solo è successa, sembrava, sai quei giochi con le fontane? È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
1: Pablo,
0: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con quattro occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza che sono quattro reazioni diverse.
1: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
0: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno quattro occhi strabici e quattro cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
1: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
0: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare. Con tutti e quattro gli occhi.
1: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente quattro occhi e quattro cappelle, vestito da Orietta Berti. Mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
0: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi e gli schizzi di merda che mi lanciavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio quello centrale di destra e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
1: Ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
0: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
1: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
0: Sì.
1: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
0: Mi ricordo, uno lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: Sbirri, scappiamo, sbirri.
1: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
0: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
1: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
0: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.
1: Ah. Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E strana mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che
7: la... Ma denuncio io a lei.
6: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono tondolo.
6: E lei tondolo? C'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic,
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato
9: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: questa sera.
1: Bella.
2: E ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo. Un nuovo metodo, un pezzo, un secondo. Classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
3: Ci troviamo nella foresta del Katzinkular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica. La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo.
4: Sono unico al mondo!
3: Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
4: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi a merda!
3: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
4: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
5: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
4: Voglio farmi!
3: La serpe delle mutande, detta bazooka in lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
6: Sono qua nascosta.
3: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
5: Sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
3: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
6: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
3: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
5: Ce la faccio! Oh! Oh! Ah, oh, sto sburronendo! Bastarda!
3: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
5: Vieni qua!
4: Dai che sto sburrando!
6: Ti mangio!
3: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi. E in un attimo il bazooka è nel vaginone.
4: Ti prego, lasciami andare, dai, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
3: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
4: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, dai, oh, dai, cioè, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che tu vai a casa da sola, no? Cioè, ti devo accompagnare.
3: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
4: Cioè, allora vai a casa da sola?

Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Orient Express sull'assassino. I protagonisti: Bigio Buoncoglioni è l'investigatore Pino Pinò. Jessica Piadineria è Pina. Augusto Impiastricciati è Pino. Teresina Capodicazzo è l'altra Pina. Tratto dall'omofobo romanzo di Agata Bidibi Bodibi Bububu. Adattamento cinematografico: Jessica Rizzo. Regia di Fat Gandhi. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno di nostro signore Johnny Rinasco, 1929. Siamo a bordo dell'Orient Express, lussuoso treno a barbecue che da lì porta a là. Nel vagone ristorante, Pina, Pino, l'altra Pina e il famoso investigatore Pino Pinò fanno colazione alla slovena.
2: Signor Pinot, è un vero onore viaggiare con una celebrità del suo calibro.
3: Lei è troppo gentile, signorina Pinè. È anche molto bella, a differenza di quest'altra Pina che, come dite voi, è un vero chef de merde.
4: Lei è bravissimo a fare francese.
3: Je suis français.
5: Lei è davvero perspicace, signor Pinot. L'altra Pina è veramente un cesso di merda. Dico bene, altra Pina? Sei una cessa merda.
6: Basta! Non tollererò più altre allusioni di questo genere. Se volete scusarmi, ora devo andare a rifarmi il trucco.
1: L'altra Pina va in bagno e tira fuori un aggeggio per omicidi già adoperato e lo accarezza mestifisti, mestificolfi, mestifisti silicò, in una maniera diabolica.
3: Mademoiselle, le consiglio di usare una guillotine, una guillotina, otterrà migliori risultati.
6: Ridete, ridete pure, poveri stupidi. Ma questo cesso di merda sta per compiere il delitto perfetto. Nessuno riuscirà a scoprire come ho fatto.
1: Il treno si ferma. L'altra Pina torna nel vagone ristorante proprio mentre Pino e Pina vengono contemporaneamente colti da un masitifist mistifastostifa mistificafic, insomma, da un terribile malore.
7: Io muoio, sto morendo, guardami!
2: Sento lasagna, muoio!
7: Sto morendo, muoio bene!
2: Porca paletta, come muoio!
7: Ah, come muoio!
2: Se muori!
7: Muoio però!
2: Si vede!
3: Mon Dieu, sono morti! Qualcuno li ha assassinati!
6: Oddio, e chi sarà mai questo geniale assassino?
3: Parbleu, ma è ovvio che li ha ammazzati lei!
6: E come fa a esserne così sicuro?
3: Porc! Je ne sais pas come si dice porc. Porc. Siamo soli in quattro su questo treno. Io non sono stato, due sono morti, quindi deve essere per forza stata lei.
6: Dannazione, a questo non avevo pensato. Non mi prenderà mai Pinot.
1: L'altra Pina scende dal treno e comincia a correre sulle rotaie. Pino Pinò rimane immobile e sorride. Con molta calma aziona una leva di emergenza e la locomotiva si trasforma in un cincischione a rotaie.
8: Bella locomotiva.
6: Cincistreno.
8: Hai perso le dita.
6: Cincistreno. Sono una locomocischiona! Cincischione!
8: Manca un ciuf ciuf però, eh! Non si sente il vapore. E che braccio di ferro.
2: Ale.
1: Come nei migliori film di Hitchcock, l'altra pina continua a correre sulle rotaie e il cincischione le passa sopra riducendola in polpette.
2: No!
1: Pino Pino si arriccia i baffi soddisfatto, proprio poco prima che la pellicola finisca.
3: Un altro caso brillantemente risolto da Pino di Pino.
2: Fai complimenti da solo.
3: Uè, come tutti i francesi sono molto arrogant.
4: Sì, è molto arrogante lei.
3: Arrogante. Figa col suo arrogante.
4: Un francese un po' milanese non l'ho mai visto.
3: Sui migra.
1: Abbiamo trasmesso Orient Express sull'assassino di Jessica Rizzo. L'adattamento radiofonico è costato 28 milioni di euro che devono rientrare entro la fine del mese, altrimenti andiamo tutti in bancarotta. Quindi muovi il culo e paga il canone inutile, tocchettino di merda.
9: Sono il capo supremo dei cincischioni. Paga il canone o ti troverò morto o vivo. Io ti troverò.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105. Spot.
5: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori del design liberamente ispirati al Mein Kampf, come innovativo video citofono da viaggio, 135 euro, speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce per non aspettare manco 3 giorni, 2500 euro, forno in muratura per pizza da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homosex, pialla in der culo gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 millimetri, ma come?
12: Enorme.
5: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio. Ma porco. Festoso timer da forno crematorio per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo ma per scelta, più letto fidanzato ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica.
12: E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
4: Auz, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione. Io son resuscitato,